0: In entrambe le collaborazioni in cui è stato avviato questo progetto è di fondamentale importanza il ruolo degli organismi di partecipazione e quindi in particolare dei consigli pastorali, dei consigli affari economici e anche dei consigli di collaborazione pastorale. Anche questa è una sfida perché grazie a queste esperienze questi organismi
1: Certo.
0: trovano un loro senso, insomma.
1: Anna, vedo che insomma, annuivi alle parole di Andrea, creare una rete sul territorio per scoprire anche nuove potenzialità.
2: Sì, assolutamente sì. Noi scherziamo sempre sulle cucine delle sagre quando iniziamo questi percorsi, che esco un attimo dal mio
1: No, no,
2: essere
1: vai, vai.
2: ricercatrice anche solo ottimizzare e prendere delle decisioni legate alle priorità, legate alla condivisione, no? Anche di spazi, di strumenti, porta sia ovviamente a un'ottimizzazione economica, pragmatica, ma anche una necessità di doversi mettere d'accordo e relazionarsi in un altro modo che fino ad ora non era successo.
1: Ed è interessante anche quello che abbiamo visto nel servizio, che già c'è un esempio di recupero di una canonica, che mette in moto una relazione sul territorio, c'è cioè una cooperativa che prende possesso degli spazi e di fatto restituisce al territorio un servizio grazie a quel bene che fino all'altro ieri non era utilizzato. Anna.
2: Sì, diciamo che ci sono anche altri casi, no? Per esempio la diocesi di Lucca ha fatto tutto un lavoro sulle canoniche molto interessante. Diciamo che la differenza di questo è che è una decisione condivisa con la collaborazione pastorale, con il consiglio di collaborazione, con i consigli pastorali, consigli affari economici. Quindi, al di là del risultato finale, quel risultato è frutto di un processo di condivisione e una scelta condivisa.
1: È interessante, Andrea, anche insomma, il tema del conoscere in realtà, fare un censimento, no, di quanto spazio e strutture si hanno a disposizione, che spesso nemmeno la comunità conosce. Non dico le diocesi, perché poi basterebbe andare negli archivi catastali per trovare, ma spesso anche per dire la ricchezza. Adesso qui parliamo di canoniche, ma magari spesso, sai, i musei diocesani hanno tante situazioni, tesori nascosti che sono nascosti e nemmeno la persona che ci abita sopra conosce il valore.
0: Non c'è dubbio, questa è una domanda forte, sia come dici tu, a livello parrocchiale, a livello di collaborazione, ma anche a livello diocesano. Il numero di beni è talmente ampio che è chiaro che un censimento è necessario. Per esempio, noi attraverso una commissione diocesana sull'abitare stiamo avviando anche un percorso di censimento, in particolare delle unità abitative, delle
1: Certo.
0: canoniche in tutta la diocesi, la nostra diocesi. Ha quasi 1 milione di abitanti, 48 collaborazioni, più di 200 parrocchie, è un lavoro non semplice. Detto questo, a me sembra molto più interessante il lavoro che dal basso, in questo caso da una collaborazione pastorale, che attenzione, non è semplice perché sono 7 parrocchie e 8 parrocchie dall'altra collaborazione, che
1: Totale di
0: se
1: 90 immobili in
0: sì,
1: solo in 15
0: appunto.
1: parrocchie. Pensate il patrimonio sterminato che c'è.
0: Però che si parta dal basso e si lavori con le comunità perché riconoscano e comprendano e valutino i loro beni è importantissimo. È importantissimo perché, ribadisco, non c'è solo una questione numerica e quantitativa, c'è una questione qualitativa, c'è una questione
1: Certo.
0: simbolica, c'è un processo da attivare, sul quale camminare insieme, insomma.
1: Abbiamo ancora un minuto, Anna, prima di salutarci. Adesso il percorso come continuerà il progetto?
2: Bella domanda. Diciamo che siamo in una fase di passaggio con entrambi i percorsi e nella definizione delle collaborazioni che possono nascere con la pubblica amministrazione,
1: Ecco.
2: con appunto il supporto della diocesi ed altre realtà del territorio. Però siamo in processo ancora.
1: Perfetto, io vi ringrazio per questa bella testimonianza, questa bella storia che arriva dalla Marca Trevigiana, in Veneto, Diocesi di Treviso. Grazie allora ad Andrea Pozzo Bon, delegato vescovile per collaborazioni pastorali della Diocesi di Treviso, e grazie all'architetto Anna Manea che in questo momento si trova a Madrid. Quindi un grazie doppio per la tua partecipazione. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Se volete, saremo qui pronti dalle 19:30. Buona serata, a presto.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora vi accogliamo in questa bella cucina con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E sono sicura che sarete lì curiosissimi e curiosissime di sapere che cosa ci preparerà oggi il nostro chef come prima ricetta. Fabio, cosa ci fai oggi?
1: Un piatto della tradizione, della mia tradizione in assoluto, ovvero la gricia. Unica cosa, cambiamo un po' il formato di pasta perché facciamo gli gnocchi.
0: Gnocchi alla gricia, buonissimi e non facili da fare. Vado subito a leggere gli ingredienti perché così anche a casa si prepareranno a fare con noi gli gnocchi alla gricia. Occorrono 400 g di gnocchi di patate, 200 g di guanciale, 200 g di pecorino, pepe in grani. Bene, gnocchi, perché chef hai scelto gli gnocchi oggi?
1: Un po' per praticità, perché cuociono in pochissimo tempo.
0: È vero.
1: E veramente per chi si cimenta le prime volte, diciamo che ci aiutano un bel po', perché riescono a darci già di per sé una ottima cremosità.
0: E voglio chiedere a Luigi, il nostro esperto di etimologia, di provenienza, perché si chiamano gnocchi alla gricia?
3: Allora, dovete sapere che i grici scesero dalla Valtellina e si appropriarono della distribuzione, avevano dei negozi, distribuzione di alimenti poveri e semplici. Per cui, siccome gli spaghetti alla gricia sono fatti con alimenti poveri e semplici, acquistandoli dai grici sono diventati spaghetti alla gricia.
0: Beh, poveri e semplici, oggi invece un guanciale buono, devi andarlo proprio a cercare.
1: Sì.
0: Questo è di Amatrice?
1: Questo è di Amatrice, difatti lo dimostra il fatto che non abbiamo aggiunto minimamente grassi in padella.
0: E sta sudando,
1: sta di suo, perfetto.
0: Bene, ma la cosa particolare è l'uso del cacio, del pepe, il pecorino. Ci sono vari tipi di formaggi che vengono usati per fare questi piatti. In generale, sbagliando, perché anche Sonia ormai è diventata esperta delle regole che dà il nostro chef.
2: Assolutamente, i piatti in cui è richiesto il pecorino deve essere il pecorino romano o il pecorino sardo o comunque un pecorino stagionato, vero chef?
1: Non sempre la stagionatura garantisce lo stesso risultato. Proprio il tipo di lavorazione, anche pecorini che il toscano, che sono quello siciliano, che sono dei pecorini fantastici, non ci danno lo stesso risultato.
2: Per cui deve per forza essere quello romano.
1: Romano.
0: Per questo piatto, in particolare per la gricia, che formaggio bisogna usare?
1: Pecorino romano o sardo, non c'è differenza.
0: Ah, quindi anche il pecorino sardo. Luigi, dici.
3: Un pochino di differenza c'è. Allora, fondamentalmente sono quasi identici, però io ho parlato con dei pastori romani che mi hanno detto che i sardi sono molto bravi a fare il pecorino e il pecorino romano lo fanno in Sardegna.
0: Lo fanno in Sardegna?
3: Sì, soprattutto.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Soltanto due aziende nel Lazio producono il pecorino romano, che poi il resto, tutto quello che troviamo in commercio, che è sardo, ma è pecorino romano.
0: Viva
1: può
0: la
1: chiamarti
0: Sardegna.
1: Pecorino romano.
0: Salutiamo i nostri amici sardi che ci propongono sempre dei prodotti della loro terra ricca, meravigliosa in Sardegna, che si vada al mare, che si vada nell'entroterra, c'è sempre tanto da vedere, da scoprire e da assaggiare. Anche se una mia amica sarda dice che lei non cucina ma cuoce, fanno anche il porceddu.
1: Cotturi da 24 ore.
0: Sì.
1: Una cosa molto rapida, andavo in Sardegna abbastanza spesso, Ferragosto, volevo fare il maialino, vado da un macellaio raccomandato, chiedo il maialino, lei come lo fa? Alla griglia, non me l'ha venduto.
0: Niente da fare.
1: No.
0: Bene, e invece la differenza tra la cacio e pepe, la gricia, perché insomma anche Sonia è diventata abbastanza esperta di queste ricette laziali.
2: Sì, infatti secondo me la gricia...
0: Aspettate, questa operazione va sottolineata. Acqua di cottura nella padella in cui tostava il pepe.
1: Ma vedi l'acqua? Dopo questa reazione che abbiamo avuto, l'acqua diventa scura.
0: Fantastico, intanto vedo che hai preso gli gnocchi.

0: Chi secca?
1: Sì, li caliamo. 2 minuti più o meno il tempo di cottura. E si dice nel momento in cui salgono a galla gli gnocchi sono pronti. Attendiamo ancora quei 30-40 secondi, anche un minuto, perché non è detto assolutamente che siano cotti, ma è soltanto l'aria contenuta all'interno che tende a dilatarsi con il calore.

0: pratica potrebbe essere paragonata a una cacio e pepe con l'aggiunta del guanciale.
1: Mm. Vedo il nostro chef.
2: Allora, sì, diciamo che si dice che almeno dalla gricia nascano poi le altre paste. Il famoso discorso del pomodoro per la matriciana,
0: dell'uovo.
2: Questa sia l'originale, perché per i pastori era molto più semplice organizzarsi in questa maniera senza il pomodoro che andare a cuocere il pomodoro.
0: Certo.
2: Quindi ci siamo. Sì, c'è un po' meno pecorino rispetto alla cacio e pepe. Diciamo che la carbonara si avvicina più con l'aggiunta dell'uovo, però sì.
1: Ma il pecorino è lo stesso? Nella cacio e pepe c'è un altro cacio?
2: No, pecorino romano.
1: Solo pecorino romano? Per esempio, visto che hai messo qualche pezzo di guanciale in quella padella?
2: Ho messo soltanto l'olio, il grasso che ha rilasciato.
1: Il sudore del guanciale.
2: Sì, detto così non sembra.
1: È brutto,
2: perché,
1: però.
2: Esatto, però è il sudore del guanciale.
1: E poi, ecco, quindi nella padella dove avevi tostato il pepe, che prima avevi un po' schiacciato col coltello.
2: Prima l'ho tostato, poi l'abbiamo schiacciato, poi l'abbiamo messo in padella. Appunto, perché noi diciamo, ah, basta, che ci vuole, gricia, tre elementi.
1: Ma fa presto a dire, famose una gricia
2: no,
1: a
2: si
1: Roma.
2: Può far presto, poi è una questione, insomma, se vogliamo farla in un certo modo, così. Però va bene anche in maniera molto veloce, rapida, non... è sempre una gran pasta.
1: Stavolta presto solo per gli gnocchi, che effettivamente non devono cuocere tantissimo, ma lo chef ci ha detto un minuto in più di quando vengono su a galla. E adesso sono proprio curiosa di vedere...
2: Allora,
1: come?
2: Certo, noi normalmente non togliamo tutto perché abbiamo i tempi televisivi, ma oggi non ce la faccio.
1: Quindi, ti conviene, sì, chef,
2: così?
1: Non lasciare gli gnocchi
2: niente, nulla,
1: nella pentola.
2: Nulla, alziamo di
1: anche
2: nuovo, loro stanno andando.
1: Anche perché i nostri hanno l'acquolina in bocca.
2: Sono pronti, dici?
1: Luigi la gricia la sa fare, vero Luigi?
3: La so fare, poi ti dirò che sono proprio tre le paste. Allora, cominci con la cacio e pepe, aggiungi il guanciale, diventa gricia, e aggiungi l'uovo, diventa carbonara. Per cui questa è l'evoluzione di questa pasta.
1: Esatto, chef?
2: Sì.
1: Possiamo dire di sì, anche per avere un promemoria.
2: Certo, certo, certo.
1: Delle origini
2: siamo pienamente.
1: Di questi piatti
2: sì.
1: Laziali, tipicamente laziali.
2: Tipicamente laziali.
1: Lo gnocco si sta mantecando
2: sì.
1: In padella. Sta.
2: Dobbiamo mantenere comunque una certa... basterà poco liquidità, altrimenti poi il pecorino ce lo vado ad asciugare completamente.
1: Infatti, quindi attenzione a lasciare un po' di liquidità, perché poi il pecorino andrà a formare un po' una sorta di cremina. Non hai fatto il pastello questa volta? Perché...
2: No, sono modi diversi, avremmo potuto fare il pastello anche per questa, ma ci sono una serie di interpretazioni diverse, tutte valide.
1: Ma io ho annotato tutto, chef, e spero con me anche le amiche e gli amici a casa. Hai spento però il fuoco
2: sì.
1: Sotto la padella, questo me lo ricordo molto bene, sì. Perché altrimenti il pecorino si cuoce.
2: Le vecchie
1: deve.
2: Ricette recitano lontano dalla fiamma.
1: Lontano dalla fiamma e, mamma mia, che bello. Tu non spadelli, ma
2: no,
1: mantechi?
2: L'acqua di cottura l'abbiamo mantenuta perché ci aiuterà comunque a mantenere una giusta umidità nel piatto.
1: Ecco, quindi regolatevi, guardate un po', se comincia ad addensarsi troppo aggiungete un po' di acqua di cottura e mantenete questa bella cremosità. Il guanciale per ultimo, mi sembra di capire.
2: Sì, io lo metto all'ultimo perché comunque abbiamo usato già il grasso del guanciale, quello che ha rilasciato, per cui il gusto l'abbiamo già aggiunto
1: l'abbiamo
2: all'interno
1: già aggiunto.
2: Nella
1: e
2: nostra pasta.
1: E così il guanciale si mantiene croccante, peraltro. L'ultima volta sì. Che ho provato a farlo a casa mia sono avanzati due pezzetti di guanciale da mettere nel piatto.
2: E quello va nascosto, naturalmente.
1: C'è anche chi lo mette poi sulla carta assorbente, invece tu lo lasci nella sua padella. Perché?
2: A volte lo si può mettere su un piano di metallo, sarebbe l'ideale, perché ne aumenta la capacità di rendersi croccante in tempi brevi.
1: Ma perché sprecare tutta quella bontà che infatti è andata in padella? Bene, mentre il nostro chef sta impiattando questi fantastici gnocchi alla gricia, direi che è arrivato il momento di far entrare la nostra ospite di oggi. Ha origini siciliane, ma è nata e vive a Livorno, viene accompagnata da suo marito Sergio, e qui a cucinare con noi Daniela Laporta. Buongiorno Daniela, Sergio, benvenuti.
4: Grazie, buongiorno.
1: Accomodatevi qui al nostro bancone, il nostro chef Fabio Cinelli alle prese con
2: noi. Benvenuti.
1: Gnocchi alla gricia, spettacolare. Adesso aggiunge il guanciale, noi guardiamo le operazioni, mentre i nostri assaggiatori hanno già l'acquolina in bocca. Sonia e Luigi.
0: Ciao, buongiorno, benvenuti. Buongiorno.

0: Ciao, allora, a voi benvenuti.
1: Io prendo subito gli ingredienti perché così iniziamo a fare questa piccola operazione. Prendo anche un tagliere. Abbiamo delle fragole, dobbiamo prepararle, dobbiamo pulirle e tagliarle. Nel frattempo raccontiamo che siete sposati da 25 anni.
2: Sì, esatto, 25 anni.
1: E avete due figli.
2: Sì.
1: Samuele e Gioele.
2: Esatto.
1: E vivete a Livorno.
2: Sì.
1: Questa è una foto bellissima con questo pavimento particolare. Che foto è? Dove è stata scattata?
2: Allora, questa è stata scattata alla terrazza Mascagni, che è uno dei posti più belli di Livorno. E sullo sfondo c'è quel famoso, diciamo, monumento che si chiama gazebo.
1: Un gazebo, infatti, è proprio la forma di un gazebo. E qui?
2: Sì.
1: È una passeggiata sul lungomare?
2: Sì, siamo sempre alla terrazza Mascagni con il bel mare di Livorno che si vede sullo sfondo.
1: Che meraviglia, mamma mia. E vi siete conosciuti da piccoli voi?
2: Sì, da ragazzini.
1: In parrocchia?
2: Sì, esatto. Frequentavamo la stessa parrocchia e avevamo, diciamo, lo stesso gruppo di amici. E...
1: Chi ha corteggiato chi?
3: Diciamo che io sono stato quello più insistente.
1: Ah,
3: sono stato quello che... ha visto la bellezza di mia moglie e ha cominciato a corteggiarla.
1: E dopo 25 anni, nozze d'argento, vi vedo in questa foto bellissima in una delle vostre passeggiate in montagna. Bene, ma racconteremo ancora di questa bella coppia, di quello che ci preparerà Daniela in questa puntata. Tra qualche minuto, dopo la pubblicità, ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. Fra poco.
4: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
6: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo già ai fornelli con la nostra ospite Daniela Laporta. Il nostro chef è qui pronto ad aiutarla, mentre Sergio, il marito di Daniela, si è seduto con i nostri assaggiatori. Ah, però, vi siete proprio presi tutta la padella. Sergio, hai iniziato subito a fare il monello.
3: Certo, non ho resistito. Questi gnocchi erano spettacolari.
1: Buoni, vero?
3: Molto, molto buoni.
1: Che mi dite voi assaggiatori, approvate?
0: Allora, io ho proprio finito di raccogliere il tutto. Piatto fantastico. Il pepe grossolano lascia un aroma in bocca che è magnifico.
1: Vero?
7: Però, visto che io
1: però,
7: devo
1: la signora
7: dare...
1: del però, dica pure.
7: Volevo chiedere, ma tu sei proprio sicuro che il pecorino siciliano qui non ci sarebbe stato bene?
8: Guarda, sinceramente penso che ci sarebbe stato benissimo.
7: Esatto, e diciamolo allora.
1: Evviva, evviva la Sicilia. Poi la Sicilia nel piatto sempre ci stupisce. Un pecorino fatto bene anche in Sicilia è un pecorino.
8: Sì.
1: Che sicuramente darà al nostro piatto un gusto particolare. Allora, vorrei che la nostra amica Daniela dicesse ai nostri amici a casa che cosa sta per prepararci.
2: Allora, adesso preparerò un gelo di fragole.
1: Gelo di fragole, gelo. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti per capire come è fatta questa ricetta e in modo che possiate anche voi farla insieme a noi. Per fare il gelo di fragole occorrono 500 g di fragole, 150 g di acqua, 100 g di zucchero, 50 g di amido di mais, succo di mezzo limone e per decorare fragole e foglie di menta. Mi sembra un dolce al cucchiaio delizioso, fresco, proprio per l'estate.
2: Sì, e anche leggero, perché è essenzialmente fatto solo col succo delle fragole.
1: Mamma mia, e per fare il succo di fragole noi infatti abbiamo tagliato le fragole prima, le abbiamo pulite e ora dobbiamo andare a frullarle, giusto?
2: Sì. Le mettiamo in un contenitore adatto.
1: Sì, perché altrimenti potrebbe tutto sporcare la cucina. E invece con questo frullatore a immersione, ma potete anche usare un frullatore che avete in casa, per noi questo è più comodo.
2: Grazie.
1: Te lo porgo. Vai, cominciamo a frullare.

0: Benissimo, ci siamo. Essere. Le nostre fragole sono diventate succosissime. Questo è uno dei frutti preferiti da Maddalena, quindi penso che lei, mia figlia Maddalena, che ha 9 anni, penso che lo gradirebbe tantissimo, ma si può fare anche con altri tipi di frutta?
1: Sì, sì, sì, sicuramente. Per esempio c'è il gelo di limone, e lo possiamo fare anche con non frutta, per esempio c'è anche molto buono il gelo di cannella. Aromatizzato alla cannella.
0: E questa ricetta sul tuo blog Ricettando con Dani è presente?
1: Sì, sì, sì, questo insieme anche a altri geli, sì.
0: Bene, e allora procediamo pure, che cosa bisogna fare adesso?
1: Allora, adesso dobbiamo mettere dell'acqua in una pentola, acqua che deve essere a temperatura ambiente, e aggiungiamo l'amido di mais.
0: L'amido di mais per addensare e creare quindi questa gelatina. Sonia, voi, anche tu Luigi, avete mai mangiato il gelo fatto con la frutta?
2: Io, cioè, è chiaramente un piatto tipicamente siciliano, cioè per noi il gelo di fichi d'India è un must. Idem quello di melone che da noi è l'anguria, però quello di fichi d'India è il mio preferito in assoluto.
0: Certo, sì. Deve essere laborioso perché i fichi d'India vanno puliti, anche tu che hai la mamma di origini siciliane sicuramente l'avrai anche preparato con
1: sì,
0: lei.
1: Sì, sicuramente, sì, sì, sì.
0: La difficoltà maggiore qual è? Quella di pulire i fichi, immagino.
1: Sì, esatto, specialmente se sono stati appena raccolti, sono veramente pieni, pieni di spine, bisogna fare molta attenzione.
0: Ma c'è una tecnica particolare per raccoglierli?
1: Sì, sì, esatto. Bisogna prenderli con 2 dita, solo 2 dita, per cercare di entrare a contatto il meno possibile con le spine. Poi sì, col coltello si tagliano le 2 estremità, si incide la buccia lateralmente, sempre col coltello piano piano si cerca di scavare la polpa e piano piano poi si preleva il frutto.
0: Sì. E i semini poi che rimangono dentro vanno frullati?
1: No, no, si mangia tutto così com'è.
0: Buono, gelo tutto. Di fichi d'India, quanti ne avrei mangiati Sonia?
2: Tanti.
0: Quindi gelo da non confondere con gelato.
2: No, è diverso perché qui appunto c'è l'acqua e l'amido di mais, invece nel gelato gran parte delle volte c'è l'albume dell'uovo, ci sono addensanti vari, invece questo è molto più light, se
0: molto
2: vogliamo.
0: Molto leggero.
2: Sì. Sì.
0: Bene, ma appunto come un sorbetto, diciamo, è un dolce che può rinfrescare molto, soprattutto
2: esatto.
0: In estate.
2: Esatto, sì, sì. Ma infatti, soprattutto in estate, quando ci sono i fichi d'India, quando c'è l'anguria per fare quello di melone.
0: E abbiamo una foto, scusami Sonia, qui alle nostre spalle. Chi c'è in questa foto, Dani?
1: Allora, qui questa è la famiglia di mio padre. Nell'occasione del 90° compleanno di mio nonno, e tutte le altre persone sono tutti i miei zii.
0: Tutti gli zii. Intanto ti sto accendendo il fornello perché bisogna far andare. Deve essere alto il fuoco?
1: Sì, all'inizio può anche essere alto perché deve bollire.
0: Allora, ti aiuterà il nostro chef, regolati tu per carità che non si rovini. E quegli zii che abbiamo visto sono gli zii che andavano a raccogliere i fichi d'India?
1: Sì, anche se capitava l'occasione. Sì.
0: E c'è un arnese particolare, una sorta di tubo, vero, per raccogliere?
1: Sì, se lo costruivano da soli con un bastone e un cilindro vuoto attaccato in cima che serviva a raccogliere i fichi d'India, quelli più alti.
0: Senza toccarli poi con le mani, giustamente.
3: Esatto. Ti dirò, i fichi d'India li devi raccogliere col vento che soffra al contrario, altrimenti le spine ti vengono addosso. Poi quando li hai raccolti li immergi nell'acqua, che toglie la maggior parte di spine, e poi fai il procedimento che diceva la nostra ospite.
2: Beh, in genere li sbuccio io a casa, perché mio nonno, in estate, a Carini, eccetera, mi aveva insegnato a pulirli.
0: La tecnica perfetta.
2: Sì.
0: Sergio, invece tu aiuti in cucina Daniela? Li pulisci i fichi d'India all'occorrenza?
4: Io con i fichi d'India ho un rapporto da bambino, li ho provati. E
0: quindi... È un rapporto spinoso.
4: Sì, sì, sì, sì.
0: Bene, e invece io so che c'è una clip, c'è qualcuno che ti pensa da casa mentre si addensa la crema. Vogliamo vedere chi c'è che ti sta pensando? Guarda dietro di te.
5: Ciao a tutti, sono Laura, amica di Daniela, e oggi preparerò involtini di carpaccio con fettine di formaggio, pan grattato e origano. Allora, nel bicchiere del mixer mettiamo un po' di pan grattato, origano, e sale. Io uso quello aromatico che preparo io stessa con gli aromi che tengo nel terrazzo. E dopo aggiungeremo le fettine di formaggio, aggiungiamo un po' d'olio e andiamo a tritare. Ecco la consistenza finale che abbiamo ottenuto. In un piatto oppure in un tagliere mettiamo le fettine di carpaccio e aggiungiamo un cucchiaio di composto, chiudendo semplicemente perché tanto la carne aderisce. E ogni involtino lo mettiamo nella padella con l'olio. Una volta trascorso il tempo di riposo, scopriamo, mettiamo sul fuoco e cuociamo per circa 10 minuti. Ecco qui pronti gli involtini, si mangiano caldi con il contorno che si preferisce.
0: Bellissimi quegli involtini, ma questa tua amica come si chiama?
1: Laura.
0: Laura, l'avrà presa dal tuo blog questa ricetta?
1: No, in realtà no, è una sua creazione.
0: Bene, si è addensata la crema?
1: Sì,
0: allora,
1: è pronta.
0: Allora spostiamoci qui al bancone, vieni vieni, c'è già il sottopentola che ti aspetta. Ecco qui, appoggiamo lì e dobbiamo riempire gli stampini con questa crema che si è addensata. E tu hai un blog che si chiama Ricettando con Dani.
1: Sì, esatto.
0: Ma come ti è venuta l'idea di fare questo blog? Come hai cominciato?
1: Allora, prima di tutto...
0: Facevi un altro lavoro prima?
1: Sì, io ero impiegata in una ditta che faceva contabilità. E poi però quando è nato il mio secondo figlio ho deciso di lasciare il lavoro e
0: di fare la mamma.
1: Esatto.
0: Abbiamo una foto bellissima dei tuoi figli Samuele e Gioele che sono in montagna, eccoli là, il più grande Samuele con la maglia rossa, giusto?
1: Sì, esatto.
0: E Gioele, tutte e due l'altro. Che studiano informatica.
1: Sì, il più grande si deve laureare in informatica, invece il secondo si è diplomato.
0: E quindi ti sei dedicata a loro e poi hai scoperto invece che eri molto brava nell'aiutare Sergio, che pure faceva un altro lavoro prima, vero Sergio?
4: Sì, prima... Continuo a fare l'impiegato in una ditta metalmeccanica, ma per un certo periodo abbiamo aperto uno studio fotografico.
0: Ed eravate pure bravi, facevate i matrimoni,
4: sì,
0: le
4: tutto
0: feste.
4: Tutto quello che era cerimonia e poi anche qualche servizio in studio.
0: E così ti è venuta poi la passione per le fotografie?
1: Sì, esatto. Io prima non avevo mai fatto fotografie a parte quelle normali, magari con una macchinetta usa e getta. E invece mi sono molto appassionata con usare una vera reflex personale.
0: Una macchina fotografica. Esatto. E ti sei messa a fare queste foto e quindi piano piano... Quante ricette hai collezionato nel tuo blog?
1: Ora la cifra esatta non me la ricordo, ma sono più di 1800.
0: 1800, mamma mia. Potresti darci qualche idea per le prossime puntate? Che dici?
1: Volentieri.
0: E tu Sergio hai assaggiato tutte 1800 le ricette, immagino?
4: Fisicamente penso che si veda, insomma.
0: Senti, ma c'è qualche suggerimento che ci puoi dare per fare bene le fotografie? Prima che tu lo dica, voglio dire che questi stampini devono raffreddarsi per poi andare in frigo, giusto?
1: Sì, esatto.
0: E allora li teniamo qui a raffreddare prima di metterli in frigo. Prendo invece nel frigo quelli che abbiamo già fatto raffreddare, perché così, eccoli qua. Adesso avremo proprio in diretta dei suggerimenti per impiattare questi fantastici geli alle fragole e Sergio ci può dire che cosa occorre per fare una bella fotografia di un blog.
4: Oddio, la persona giusta sarebbe Daniela per darvi questo consiglio. Comunque l'importante è curare l'impiattamento, il contorno, la presentazione anche dell'ambientazione e poi le luci in maniera da creare l'effetto giusto quando si scatta la foto.
0: E certo, ma ci sono anche dei gel, degli accorgimenti per rendere il piatto lucido, delle lacche particolari?
4: Dipende da qual è l'effetto che si vuole fare. Ci sono sì, varie tecniche che spesso però creano il problema di fare un piatto che magari perde di sapore. Ecco.
0: E certo, invece noi vogliamo mangiare tutto quello che prepariamo. Avete anche altre passioni, vero Daniela? Voi andate in montagna insieme.
1: Sì, esatto, da circa 2 anni ho seguito, anche in questo caso è stato mio marito a instillarmi questo desiderio.
0: Ecco, questa è una foto che avete proprio l'hobby di fare foto alle vette che raggiungete.
1: Sì, esatto, saliamo in cima alla montagna e per ogni montagna che abbiamo raggiunto abbiamo fatto la foto alla croce che si trova in cima. Sì.
0: E infatti ci avete portato diverse fotografie, vi seguono i figli in questa passione?
1: Allora, soltanto il nostro figlio Joele, che è il minore,
0: eccoti,
1: ogni tanto viene con
0: foto
1: noi.
0: Con lui, sì. Che bello. Dove siete lì, te lo ricordi?
1: Sì, questo è il Monte Matanna.
0: Matanna, dove si trova?
1: È in Toscana, noi...
0: Toscana,
1: sì, esatto, andiamo vicini a casa nostra, non è che andiamo tanto lontano.
0: Bene, abbiamo scelto per guarnire questi geli alle fragole, giustamente delle belle, una fragolina per decorarlo e poi delle foglioline di menta che, come ci insegna il nostro chef, stanno bene dappertutto, sì. Sul dolce e sul salato.
4: In assoluto, ecco. Sono...
0: Potremmo scattare una bella fotografia, lo faremo, ma nel frattempo vi diciamo qual è la prossima ricetta che Daniela ci prepara. Cosa ci fai?
1: Allora, adesso preparerò un plum cake salato agli spinaci.
0: Plum cake salato agli spinaci. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Ecco qui, per fare il plum cake salato agli spinaci occorrono 200 g di farina tipo 1, 50 g di farina di grano saraceno o farina di tipo 1, 2 uova, 150 g di latte, 60 g di olio di semi di arachide, 100 g di provolone, 40 g di parmigiano grattugiato, 250 g di spinaci, 4 g di sale e una bustina di lievito istantaneo per preparazioni salate, pepe e semi misti. Bene, allora cominciamo a mescolare gli ingredienti. Ah. Nel frattempo vedo che i nostri assaggiatori, complice Sergio, stanno provando il gelo alla fragola.
4: Sì,
0: Sergio?
4: Non abbiamo resistito, abbiamo preso un pezzettino, abbiamo assaggiato e sinceramente da quello che ho sentito dire mi è venuta una gran voglia di provare quello ai fichi d'India.
0: È vero?
4: Insomma, avverto Daniela che prima o poi bisogna che me lo faccia assaggiare.
0: Ah, perché quindi quello al fico d'India Daniela non l'aveva mai fatto a te, lo faceva con la mamma. Forse quando tu ancora non eri nei suoi pensieri.
4: Molto probabilmente.
0: Nella sua vita. Ti occorre qualcosa?
1: Sì, qualcosa per mescolare, una frusta.
0: Sì, va bene, questa preferisci una frusta? Eccola qui. Sì. Ecco a te. Invece che mi dite voi, assaggiatori, di questo gelo?
3: Io ci vedo bene anche un bel buffetto di panna montata, ah, che fa contrasto col colore, molto buono, mi piace. Fatto col succo puro diventa più trasparente e quello è il gelo ideale.
0: Proprio come una gelatina.
3: Comunque è molto,
0: sì,
3: buono.
0: Che dici
2: è
0: tu?
2: È molto buono. Io avrei aggiunto qualche goccia di cioccolato, ovviamente di Modica.
0: Però... Alle fragole, una grattugiatina,
2: beh,
0: di cioccolato.
2: Sì, sì,
0: certo, fragole e cioccolato, anche il titolo di una famosa opera letteraria. Chef, tu invece stai sbollentando gli spinaci per noi.
6: Io,
0: ma
6: avrei
0: a
6: aggiunto
0: di gel,
6: un pochino di sale.
0: Perché a te piacciono questi geli salati anche?
6: Sì,
0: ma anziché con la frutta, come si può fare un gelo?
6: Ma noi lo potremmo fare di vari tipi, approfittando del nostro orto, come potrebbe fare le nostre amiche a casa. Si possono fare con gli ortaggi. Peperoni, zucchine.
0: Gelo di peperoni, ottima idea.
6: Molto bello.
0: E anche con la salvia, con la menta.
6: Con tutto quello che noi abbiamo, ma si può gelificare in questa maniera quasi tutto.
0: Bella idea, è anche molto scenografico da portare,
6: sì, poi
0: in tavola.
6: Sì, immagino con i peperoni nei tre colori, si potrebbero
0: veramente
6: fare cose...
0: Veramente un'ottima idea, gelo di peperoni, dobbiamo provare a rifarlo. L'hai mai fatto tu?
1: No, gelo salato no, mai fatto.
0: Invece il plum cake salato sì. Sì, sì. E quindi adesso il nostro chef sta sbollentando gli spinaci che poi dovremo raffreddare, strizzare e frullare, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Per andare a comporre questo fantastico plum cake. Bene, e abbiamo anche dei semi e la farina anche di grano saraceno, questa particolarità.
1: Sì, così viene un plum cake un po' più rustico.
0: Un po' più rustico, bene. Allora, vi facciamo vedere come viene il nostro plum cake tra qualche minuto. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
7: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
8: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15. Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Con le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
11: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
12: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Io sono qui con Daniela Laporta da Livorno. Il nostro chef Fabio Cinelli ci ha gentilmente lessato, strizzato e frullato gli spinaci che occorrono per preparare questo plum cake salato agli spinaci. Nel frattempo Sergio, il marito di Daniela, è sempre seduto con i nostri assaggiatori e ora ho capito perché si è messo il grembiule. Non per cucinare, ma per non sporcarsi la camicia bianca assaggiando.
4: Questo è il tavolo degli assaggiatori.
0: Ti è piaciuto stare lì seduto. Adesso proverai anche quest'altro plum cake. Nel frattempo aggiungiamo il sale, vero, al nostro impasto.
1: Sì, esatto.
0: Daniela e il nostro chef, grazie per questi fantastici spinaci. E mentre tu sei qui a continuare ad impastare, voglio leggerti una frase. Ti dedico una frase che annoto sempre su questo quaderno di cucina, oltre alle ricette delle nostre ospiti. Trovo delle frasi, le metto qui e le dedico a loro. Per te c'è questa frase di padre Pierre Seyrac, che dice: un grande sogno supportato da un grande amore prima o poi si realizza. E voi avete realizzato tante cose insieme con Sergio, a parte la vostra bella famiglia, con questi due ragazzi splendidi, Samuele e Gioele, le vostre passeggiate in montagna, il vostro studio fotografico, ora anche questo blog nel quale tu proponi queste ricette prevalentemente dolci, ma anche salate.
1: Anche salate, sì, certo.
0: Tu da che cosa trai ispirazione? Dalla tradizione semplicemente, dalla regionalità?
1: Allora, prima di tutto dalle ricette di famiglia e poi sì, anche dalla regionalità, perché vivendo in Toscana faccio anche molte ricette toscane.
0: Hai una frase invece tu, Daniela, che un po' ti rappresenta, che condisce la tua vita?
1: Sì, una frase che mi piace molto ripetermi è: non perdersi mai d'animo.
0: Non perdersi mai d'animo, ottimo. Sembra che noi infatti anche qua in questa cucina non ci perdiamo mai d'animo, le ricette vengono sempre bene, vero chef? Anche nelle situazioni più complicate riusciamo a portare a termine il nostro lavoro. Ma sogni, ecco, parliamo di sogni da realizzare. Assaggiatori, voi avete un sogno nel cassetto?
2: Io sì, io vorrei tanto fare un viaggio per un anno intero. Stare un anno intero a...
0: Senza meta o hai già un...
2: Senza meta, cioè così, tipo il giro del mondo in 80 giorni.
0: In un anno.
2: Io vorrei avere più tempo per farlo.
0: E invece Luigi, dobbiamo aggiungere il
3: formato. Guarda, lei ha rubato il mio sogno.
0: Ah, però potete farlo insieme?
3: Lo possiamo fare insieme.
2: Mi sa, a sto punto...
0: Mi sembra anche una bella idea, mica voleva partire da sola per un anno lontana da te. Invece tu, Sergio, hai un sogno nel cassetto?
4: Beh, segue la passione che abbiamo io e Daniela, quella di fare delle belle passeggiate in montagna, magari su Monte Bianco, e perché no, magari avere qualche occasione per dormire in tenda.
0: Dormire in tenda?
4: Sì, in montagna, passando da una vetta all'altra senza mai tornare a casa.
0: Ma è una cosa molto romantica. E i ragazzi dove li lasciate?
1: Ma sono abbastanza grandi ormai da poter stare anche qualche giorno da soli.
0: Beh, abbiamo visto anche che se la cavano un po' in cucina quando sono soli, no?
1: Sì, sicuramente.
0: Poi, mal che vada, vanno a guardare sul tuo blog e guardano le ricette.
1: Esatto.
0: Oppure seguono la nostra trasmissione, per esempio, andranno con Francesca Ceci, a cercare di scovare qualche altra ricetta particolare, qualche tradizione, qualche luogo segreto. Vediamo dove è andata oggi Francesca. Eccola lì.
13: Buongiorno a tutti. Io mi trovo in una caotica Roma, ma in realtà sono entrata in un posto dove regna la calma. È il convento di Santa Maria della Vittoria, con me c'è suora Emanuela.
14: Ciao Francesca, buongiorno.
13: Buongiorno, grazie.
14: Buongiorno a tutti voi che siete qui da Quel che bolle in pentola.
13: Allora, grazie per averci aperto le porte di questo posto straordinario.
14: Davvero straordinario.
13: Allora, suora Emanuela, tu sei in cucina questa mattina?
14: Sì.
13: E stai preparando che cosa?
14: Una cosa che fa parte della nostra tradizione, io sono campana della provincia di Napoli la mozzarella in carrozza. Sicuramente dice, mamma mia, ma questa è una cosa banale. Ma è banale, ma è buonissima.
15: Non è mai banale una mozzarella in carrozza, assolutamente. Suor Emanuela, mentre tu inizi a lavorare e a farci vedere la tua versione di mozzarella in carrozza, perché poi ognuno la fa anche un po' a modo suo, no?
14: A modo suo, sì.
15: Vero? Certo. La tua è con, ovviamente,
14: abbiamo delle uova.

0: mozzarella,
1: Certo.
0: che consiglio di prenderla del giorno prima in modo che c'ha meno latte, che nel
1: Bene.
0: momento in cui la friggiamo
1: Non rilascia
0: non
1: troppo
0: rilascia
1: liquido.
0: tanto liquido, brava. Poi il pane grattugiato e qui abbiamo del pan carré, però se lo fai col pane normale che si compra al panificio è ancora più buono.
1: Certo,
0: Ecco.
1: ovviamente. Allora, pronti? Tu intanto lavori,
0: Sì.
1: però io ho delle domande da porci perché sono
0: Certo.
1: molto curiosa. Siamo in un posto straordinario, questo è un convento storico, esiste dal 1600. E quante siete? Quante suore in questo convento?
0: In questa comunità attualmente siamo sei suore.
1: Sei suore?
0: Sì.
1: Tu sei l'unica suora italiana, mi dicevi?
0: Sì, io sono l'unica italiana perché la comunità è una comunità di origine brasiliana e quindi tutte le suore che sono qui in questo convento sono tutte brasiliane, io sono l'unica italiana attualmente qui.
1: Allora, di cosa vi occupate?
0: In questa comunità noi ci occupiamo soprattutto della chiesa di Santa Maria della Vittoria, la
1: Oh,
0: chiesa adiacente al
1: è
0: convento.
1: una chiesa meravigliosa. E
0: Sì, una chiesa anche lei del 1600.
1: all'interno di questa chiesa c'è un'opera straordinaria del Bernini.
0: Sì, c'è l'estasi di Santa Teresa d'Avila che Gianluigi Bernini ha raffigurato in modo così, diciamo, eloquente, bellissimo, no?
1: Assolutamente. Quindi insomma quanta storia c'è in questo luogo, grazie davvero di averci portato qui, di averci permesso di entrare. Allora, siccome i tempi televisivi sono stretti, suora Emanuela,
0: Così.
1: purtroppo,
0: Allora, una
1: questa
0: volta
1: è
0: che è
1: la tua,
0: così,
1: eccola qui,
0: la
1: la
0: friggiamo, l'olio
1: friggiamo,
0: caldo, mi raccomando.
1: ma suora Emanuela si è portata avanti, eccola qui, guardate un po',
0: Eccola, qui c'è
1: sono
0: la tua.
1: pronte, vero? Allora, le andiamo a mettere, diciamo, nel piatto di portata? Ti aiuto,
0: Brava,
1: suora Emanuela? Ecco,
0: grazie Francesca.
1: qui, tutte e due. Al momento sono due, ma devo dirti, suora Emanuela, che probabilmente ne resterà una e mezza. Perché? Perché Beatrice e Fabio dallo studio lo sanno, perché la sottoscritta ogni volta deve assaggiare. Suora Emanuela, grazie,
0: Buon appetito!
1: grazie
0: Buon
1: davvero. Condividiamo
0: appetito!
1: ovviamente. Io intanto assaggio. Ciao a tutti.
2: E brava Francesca! Mamma mia! È una mozzarella in carrozza al telefono che fila come un supplì, vero chef?
3: Sì,
2: Brava
3: davvero.
2: Francesca! E a proposito di sogni, di quello che parlavamo prima, il mio sogno sarebbe proprio quello di poter trascorrere un tempo abbastanza lungo in un convento come quello, per esempio, per riposare finalmente. Con lo spirito, leggere tutti i libri che non riesco a leggere, dedicarmi alla preghiera, alla meditazione, quello per me sarebbe il sogno proprio che finora non ho mai realizzato, perché avendo una famiglia con quattro figli, un marito, un cane, una suocera, va bene, e devo darmi da fare. Allora, abbiamo un plum cake che è finito in questo stampo,
4: Sì.
2: che abbiamo foderato con della carta da forno. Prima un po'
4: Bagnata,
2: inumidita,
4: sì, e strizzata.
2: ma si potrebbe anche, per esempio, imburrare e infarinare?
4: Sì, è la stessa cosa, però per fare prima possiamo usare la carta forno.
2: Avevamo aggiunto il sale che ora togliamo, facciamo vedere bene, metti dei semi misti. Sono zucca, sesamo, chia non c'è, mi sa. C'è
4: No,
2: papavero, cosa c'è?
4: papavero, sì, sono semi di papavero, semi di lino, sesamo e zucca.
2: Ecco, anche i semi sono molto importanti perché con le loro caratteristiche arricchiscono il piatto di tanti poteri nutritivi, tante, giusto, chef?
3: Sì,
2: Tu li
3: giustissimo.
2: usi i semi?
3: Non tantissimo, ma neanche tantissime varietà. Io uso moltissimo il papavero.
2: Il papavero. Vado a metterlo in forno, quanto tempo deve stare?
4: Allora, circa 40-45 minuti a 180 gradi.
2: Si gonfierà e poi lo mangeremo. Plum cake salato agli spinaci in forno, è arrivato il momento di raccontarvi per filo e per segno tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare gli gnocchi alla gricia abbiamo per prima cosa tostato il pepe nero in grani in padella. In un'altra padella abbiamo lasciato sudare il guanciale tagliato senza altri grassi. Poi abbiamo schiacciato i grani di pepe e li abbiamo rimessi in padella. Abbiamo calato gli gnocchi, abbiamo aggiunto nella padella con il pepe un po' di acqua di cottura degli gnocchi e un po' di grasso del guanciale e fatto sfumare. Abbiamo infine scolato gli gnocchi, li abbiamo aggiunti nella padella e mantecato con il pecorino, aiutandoci ancora con acqua di cottura per dare cremosità. Abbiamo impiattato completando con il guanciale croccante. Per preparare il gelo alle fragole abbiamo per prima cosa tagliato le fragole a pezzi, le abbiamo frullate con un po' di succo di limone, poi abbiamo sciolto a freddo in un pentolino l'amido di mais con l'acqua. Abbiamo aggiunto lo zucchero e la purea di fragole. Abbiamo lasciato addensare a fuoco basso, cuocendo 2 o 3 minuti dal bollore. Abbiamo lasciato intiepidire alcuni minuti e poi versato il composto nei nostri stampini. Abbiamo lasciato raffreddare a temperatura ambiente, poi coperto con della pellicola per alimenti e riposto in frigorifero per almeno un'ora, fino al rassodamento. Al momento di servire abbiamo sformato il gelo su un piattino e guarnito con mezza fragola e foglioline di menta. Per preparare il plum cake salato agli spinaci, per prima cosa abbiamo lessato gli spinaci ben lavati in acqua bollente leggermente salata. Poi li abbiamo scolati e fatti raffreddare. Li abbiamo strizzati molto bene e frullati, se volete, con un goccio di latte. Abbiamo messo in una ciotola le uova, il parmigiano grattugiato, il sale, il pepe e abbiamo sbattuto per alcuni istanti con una frusta a mano. Abbiamo unito il rimanente latte, l'olio e lavorato ancora. Infine abbiamo aggiunto anche la farina e gli spinaci frullati e lavorato fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi. Infine abbiamo unito il provolone tagliato a cubetti molto piccoli. Abbiamo versato il composto in uno stampo rivestito di carta forno. Abbiamo cosparso la superficie con una manciata di semi misti e cotto in forno a 180 gradi per 40 minuti. Ed ecco qui le nostre ricette perfettamente realizzate e impiattate qui davanti a noi. Trionfano questi gnocchi alla gricia con questo guanciale croccante, sono veramente appetitosi già solo a guardarli. E poi c'è questo plum cake salato agli spinaci che fa veramente gola con questa copertura di semi vari, davvero delizioso. E per finire il gelo alle fragole decorato con questa fogliolina di menta che i nostri assaggiatori hanno apprezzato particolarmente insieme a Sergio, il marito di Daniela. Ah, state provando proprio il nostro plum cake. Com'è venuto?
5: Sofficissimo, veramente buono. Infatti ho già chiesto a Luigi di prendere nota, lo deve rifare a casa assolutamente.
3: E rifacendolo lo accompagnerò con della crema di zucca.
2: Buona idea. Ti piace invece, Sergio? È venuto bene, meglio qua o a casa?
6: Questa casa nostra è un must, comunque qui è stata, si è perfezionata ancora.
2: Si è perfezionata, ma non finisce qui perché adesso abbiamo il momento della ricetta del riciclo. Il nostro chef riutilizza tutto ciò che ha avanzato per stupirci con la sua esperienza e la sua creatività. Andiamo a vedere insieme che cosa sta facendo. Chef, ti vedo con delle fragole.
3: Delle fragole.
2: È quello che è avanzato dal nostro gelo.
3: Sì, gelo direttamente, mi sono rubato del gelo, quello che abbiamo messo in frigo.
2: Ah, è
3: ma ancora non si era rappreso completamente, quindi l'ho di nuovo stemperato e ho fatto ciò che, sono stato coerente al massimo, ho fatto ciò che avevo detto, ho aggiunto un pochino di sale.
2: Di sale al gelo e poi vedo degli gnocchi.
3: Sì, quelli,
2: ecco. Cosa bolle in pentola? Gnocchi, signori e signore, ancora gnocchi che sono già venuti a galla, ma abbiamo detto un minutino in più per aspettare che si cuociano bene. E mi sa che stai facendo qualcosa di un po' azzardato.
3: Molto azzardato.
2: Fragole e gnocchi, però gnocchi, c'è anche il pecorino.
3: C'è anche il pecorino e poi tutto un po', diciamo che nasce da una... è un piatto della memoria perché apparteneva comunque a quella che era la mia crescita lavorativa. E soprattutto il fatto che negli anni 90 questa cosa si usava tantissimo.
2: Andava di moda il risotto alle fragole.
3: Alle fragole, cioccolato, si facevano pietanze con un po' tutto, molto azzardate, però era la fase un po' evolutiva della cucina.
2: Io mi ricordo risotto alle fragole con le pennette alla vodka.
3: Vabbè, da lì si apre un mondo,
2: Si apre un mondo nelle ricette degli anni Ottanta, molto scenografiche.
3: Un giorno faremo una puntata sulle ricette vintage.
2: Vero.
3: Sarebbe molto carina come
2: mi piacerebbe
3: cosa.
2: Proprio. E questi gnocchi li salterai in padella?
3: Appena li scaldo, ho fatto una crema di pecorino a freddo.
2: Un pastello fatto o proprio una crema?
3: Una crema in cui abbiamo usato pecorino e latte. Ecco perché non è un pastello.
2: Ah, ecco. Quindi gnocco nella padella, senza burro, senza niente.
3: Senza niente,
2: perché
3: andiamo a metterci, guarda.
2: Un po'
3: proprio
2: di
3: nell'esagerazione,
2: latte.
3: Esatto.
2: Un po' di latte.
3: Un goccettino di latte.
2: Che buono, a me piacciono queste ricette con qualche contrasto, un po' dolce, un po' salato. Le fragole che abbiamo visto sono buone anche per dire con l'aceto balsamico, anche con il formaggio, effettivamente Fragole con la ricotta.
3: Allora, se si è possibilisti, gli abbinamenti sono infiniti.
2: E poi aggiungerai... Ah, usa una formina quadrata. La cosa mi fa venire in mente già un'idea per come potremmo chiamarlo. Sonia, Luigi, avete qualche idea?
5: Allora, gnocchi, cacio e fragole.
2: Gnocchi, cacio e fragole, non è male. No. Guarda, guarda il gelo che va ad accogliere come pavimento. Ecco, invece tu, Luigi?
7: Visto il colore rosso degli accessori culinari, direi gnocchi garibaldi.
2: Gnocchi garibaldi, gnocchi alla garibaldina potrebbe essere anche un'idea. Se ci fosse più verde potrebbe essere anche gnocchi tricolore. Ma a me piacerebbe chiamarli gnocchi al quadrato con dressing alla fragola. Bellissimo,
5: hai
2: allora
5: vinto.
2: Gnocchi al quadrato con dressing alla fragola e pecorino e vi lascio con questa bella ricetta, grazie Daniela per essere stata con noi.
4: Sì. Grazie a voi.
2: Grazie, andremo a consultare il tuo blog Ricettando con Dani. Assaggiatori, mi raccomando, avete preso nota?
5: Certo.
2: Salutiamo anche Sergio e grazie. Tutti voi amici e amiche a casa, vi do appuntamento con il nostro chef Fabio Cinelli a domani, stessa ora. Stessa cucina, quel che bolle in pentola, sempre su TV 2000. A domani, ciao! Ciao a tutti!
5: Ciao!

benvenuti nel Museo Civico Antonio Collisani di Petreria Sottana, un museo che è nato per far conoscere meglio il nostro territorio. Questo museo consta di due sale, una superiore e un'inferiore, una archeologica e l'altra geologica. Vogliono dare una prospettiva più ampia di questo territorio. Infatti, troviamo nella parte archeologica una bellissima collezione della famiglia Collisani, di reperti appunto archeologici siciliani e anche non messi a disposizione dalla famiglia, però troviamo anche delle bellissime manifatture che sono anche di Petrolia Sottana, per esempio il famoso guerriero, il bronzetto, per noi motivo di vanto, ma anche teniamo a precisare alcuni reperti che provengono dalla grotta del Vecchiuzzo, grotta che risale dal Paleolitico al Neolitico, quindi parliamo di diverse migliaia di anni prima di Cristo. Chiaramente questa grotta si trova qua a Petrolia Sottana, è fatta nel gesso, ed è stata motivo di grandi studi. Chiaramente la parte archeologica ci dà una prospettiva di tutto il territorio, quindi anche qui ci sono stati degli insediamenti molto importanti e qua ne è una testimonianza. A questo si aggiunge una parte geologica che si lega tantissimo al Geopark. Infatti, da un progetto che è nato con il Parco delle Madonie, è stato fatto questo museo Geopark che vuole far conoscere la nostra realtà geologica. Infatti siamo stati riconosciuti anche dall'UNESCO e ogni tot anni siamo oggetto di valutazione, per cui questo museo Geopark vuole dare un ampio respiro a questo territorio sotto una nuova veste. Giù c'è una bella esposizione di fossili e di reperti che vogliono spiegare serenamente e toccando appunto questi oggetti che cos'è la geologia. Spiegano anche i sentieri, danno una prima impronta della geologia madonita e non, perché il Geoparco vuole istruire i visitatori, oltre alla geologia, anche all'antropologia, costumi, saperi, valori, anche gusto. È questo il Geopark. Con la scusa della geologia si visitano bellissimi territori in Europa e nel mondo. Infatti c'è un interscambio. È un museo che non si chiude solo in queste mura, ma si apre in un sentiero geologico urbano. Infatti è un sentiero, il primo in Europa, che è stato fatto. Vi sono delle borchie in ottone e a ogni borchia corrisponde dei fossili, come il pollicino che prende appunto le mollichine. E con questa scusa si visitano anche le chiese e i beni culturali.

Petralia Sottana è un piccolo scrigno d'arte nel cuore del Parco delle Madonie. In un centro urbano così piccolo possiamo trovare ben 21 chiese e tantissime opere artistico-monumentali di grande pregio. Unica è sicuramente la chiesa di San Francesco con il suo barocchetto madonita, un barocco che è unico in tutta Italia, definito così dalla studiosa Maria Cascina proprio per la sua particolarità e la sua peculiarità, unica nel suo genere in tutto il territorio. Petralia Sottana, nonostante è un piccolo paese della provincia, non ha arte provinciale, ha opere d'arte di grandissimo pregio e rilievo storico e artistico. Abbiamo un percorso definito gagginiano sulle orme della famiglia Gaggini, tra cui dobbiamo ricordare, unica fra tutte, in rappresentanza del grande patrimonio scultoreo che ci hanno lasciato, la grande ancona d'altare della chiesa della Santissima Trinità all'Abbadia, con le storie di Cristo e un grandissimo significato teologico e simbolico.

Poi abbiamo un altro itinerario dedicato allo Zoppo di Gangi, l'artista nadonita che a Petrarie Sottana ha lasciato tantissime opere, tra cui ricordiamo San Francesco che riceve le stimmate, oppure meraviglioso il Trionfo dell'Eucarestia e tante altre. Ne contiamo 9 sicuramente attribuite a lui e tante altre che sono ancora in attribuzione. Poi abbiamo le opere lignee dello scultore, anch'esso madonita, Pietro Bencivinni. Questo scultore cappuccino che si dedicava appunto alla realizzazione di prestigiose opere d'arte, quali confessionili, pulpiti, che ha lavorato in gran parte della Sicilia per realizzare la

0: Ma le sorprese non finiscono qui, perché abbiamo delle meridiane studiate e progettate da un altro monaco, anch'esso un Bencivinni, però della fine dell'Ottocento, e ne contiamo ben tre a Petralia Sottana e una ancora resiste a lingua glossa. Vi invitiamo a venire a Petralia Sottana perché è un paese ricco di arte, cultura, tradizioni ed è una sorpresa, è veramente la Sicilia che non vi aspettate. A 1000 metri, nel cuore del Parco delle Madonie, potrete trovare tantissima arte, tantissima cultura e tradizioni millenarie che vi possono affascinare e fare passare delle piacevoli giornate in un clima incontaminato.
1: Dopo aver visto tutte le bellezze del nostro paese, io qui con Valentina, due componenti del ballo pantomima della Cordella, vi invitiamo a Petralia con il nostro dialetto. Ve pregamo, do scordarve de Petralia, cade lo monte, ve guarda Maria.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente piace.
1: Non... Alla fine non è difficile.
0: No? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7.30.
12: Il mio nome è Evans. Evans Mutugi Mutueri, e mi piace cantare.

0: Nilianza kitambo kwa sababu wakati nilikuwa mdogo sana.
1: Ho cominciato a cantare tanto tempo fa, quando ero ancora molto piccolo. Mi è sempre piaciuto. Quando arrivava il venerdì e il sabato, la gente del mio villaggio portava i tamburi e si ballava e si cantava molto. Poi al più bravo a cantare o a ballare gli venivano dati 5-10 scellini, che il giorno dopo spesso si davano come offerta messa. In quel periodo, anche se ero molto piccolo, ballavo e cantavo molto e spesso vincevo anche 30 scellini, che poi condividevo con mio fratello e mia sorella. Da lì, grazie alla fiducia delle persone, ho capito di avere un talento per il canto. In quel tempo mi vedevo spesso solo con mia zia, perché sono uscito da casa dei miei genitori, che avevo 3 anni. Così, quando mia zia mi veniva a trovare nel villaggio, le chiedevo sempre di poter andare via con lei e piangevo per convincerla. Alla fine siamo venuti insieme a Nairobi.
2: Evans ha 15 anni. Sembra più piccolo della sua età, ma ha le idee chiare su di sé e sul suo futuro. Lui vuole cantare. Dopo essere stato accolto nella comunità di Koinonia, nella casa Piccolo Fratello dentro lo slum di Kibera, ha potuto studiare e ora ha concluso il secondo anno della scuola secondaria. Continua a vivere con Jack, l'educatore che l'ha accolto dalla strada, e oggi svolge dentro al centro un ruolo di educatore alla pari con gli altri ragazzi e bambini più giovani accolti da Jack.
1: All'età di 13 anni ho chiesto a Jack di poter rivedere i miei genitori e di tornare a casa. Lui ha telefonato ai miei, poi mi ha passato il telefono e mi sono ritrovato a parlare con questa persona, una donna. Solo dopo ho capito che era mia mamma. Le ho chiesto dove si trovava e le ho detto che prima o poi sarei andata a trovarla. Lei mi diceva: io ti aspetto. Qualche tempo dopo è venuta lei da me. Appena l'ho vista ho capito subito che era mia mamma, nonostante non la conoscessi. Anche lei mi ha riconosciuto. Le ho spiegato un po' di cose e lei anche. Così ci siamo rincontrati. Quando siamo tornati insieme a casa mi ha raccontato i suoi ricordi di come mi piaceva ballare e cantare da piccolo. E a quel punto io le ho fatto ascoltare una mia canzone.
0: Dio pia caniambia in cuore mi penda sana kuimba.
2: Anche Bonnie è stato un ragazzo di strada. Come Evans ha iniziato da giovane educatore, poi ha studiato scienza dell'educazione fino ad un master in Italia all'Università Cattolica. Oggi è responsabile di tutti i progetti educativi e di accoglienza della comunità di Koinonia, che accoglie e sostiene complessivamente oltre 300 bambini e ragazzi.
3: Evans è un fratello che sta crescendo bene. Anche lui ha avuto tanta difficoltà per strada. Ha dovuto affrontare situazioni che non doveva, molto difficili, molto pesanti, ma ce l'ha fatta perché c'era una mano in più, ce l'ha fatta perché c'era uno che ascoltava, un orecchio in più, ce l'ha fatta perché c'erano altri due occhi in più. Ce l'ha fatta perché c'era un sorriso in più.
4: 1, 2, 3, 4.
3: Lui ha diverse doti, dato da Dio. L'abbiamo cercato di aiutarlo a sviluppare queste capacità, queste risorse che lui ha. E guarda, oggi è come un fiore, è un fiore. È un fiore che canta.

0: First of all, kwanza ningependa nikiimba ni...
1: Mi piacerebbe, grazie al canto, aiutare i miei genitori, farli uscire dalla sofferenza e farli stare insieme ai miei fratelli, dar loro coraggio anche tramite le canzoni che faccio. Ad esempio, una mia canzone che si intitola Guide Them parla di chi è leader, come il presidente, che aiuta la gente. Bisogna avere comportamenti migliori per essere un esempio per gli altri. Per questo ho fatto questa canzone, Guide Them.
0: Guide Them.

0: Dream yangu ni help street children.
1: Il mio sogno è quello di aiutare i bambini di strada, i bambini che soffrono, quelli che dormono fuori. Vorrei fare un giorno un centro uguale a questo piccolo fratello, così bello, con bravi insegnanti e assicurare che questi bambini siano felici e possano vivere bene.
0: Nakisha pia wanaishi vizuri.
2: Padre Kizito è un missionario comboniano, in Africa oramai da oltre 35 anni. La sua missione è aiutare i bambini ad uscire dalla strada, accoglierli per offrire loro una possibilità di vita diversa. Renato Sesana è originario di Lecco. All'inizio della sua vocazione missionaria, ha deciso di prendere il nome del più giovane martire d'Uganda, San Kizito. Oggi vive fra Kenya, Zambia e Sudan.
3: I bambini di strada sono bambini che per situazioni di povertà della famiglia in genere vivono sulla strada la maggior parte della loro vita. Magari vanno a visitare la famiglia di tanto in tanto, una volta al mese. Molto spesso però più stanno in strada e più questo contatto si diluisce. Quindi sono bambini che sono in strada perché la famiglia è povera, perché la famiglia ha avuto dei morti. In genere nei bambini di strada parliamo di morti di AIDS. La maggioranza, direi senz'altro oltre il 50% dei bambini che noi troviamo in strada sono bambini che sono scappati di

mi rivedo in quei, nei bambini di strada, mi rivedo nei ragazzi di strada. E quindi per me incontrare un bambino di strada è sempre un'opportunità. Un'opportunità di dare a un altro bambino l'opportunità che è stato dato a me. Un'opportunità per dare a un bambino un'alternativa. E non solo, un'opportunità di fare il cammino con quel bambino, fare un cammino insieme a quel bambino, capire qual è la storia di questo bambino. Anche loro sono gli esseri umani, hanno le risorse, dobbiamo aiutarli a scoprire le risorse che loro sono, risorse anche di cui sono nati. E dobbiamo cercare di aiutarli a valorizzare queste risorse, così possono anche avere una vita alternativa.

Il nome è in tutta l'Africa, probabilmente in tutte le culture del mondo, ma in Africa con una forza particolare il nome è la persona, è l'identità della persona. Il bambino però in strada la nasconde perché teme di essere identificato poi dalla polizia, quindi viene fermato dalla polizia e usa un altro nome. E gli amici lo chiamano con un altro nomignolo ancora. Quindi un bambino arriva a 7, 8, 10 anni e ha usato 5, 6 nomi diversi. Ritrovare il proprio nome è un momento importante nel bambino quando entra in una fase di riabilitazione, di recupero, e ritrovare il proprio nome è mettersi alla ricerca della

Perché mi sento Bocara. Ma ieri non mi chiamavo Bocara, ieri mi chiamavo Bonnie. L'altro ieri mi chiamavo Buluma. Dipende come il giorno comincia. E perché questi diversi nomi che ho, ogni nome ha un suo valore, ogni nome ha un suo significato e tramite anche il nome, tramite l'identità, trovo motivo di affrontare diverse problematiche che devo affrontare. Io mi chiamo Boniface Okada, Buluma, Nyakinya, Olukendo, Sly, Mwalimu, Giant. Penso che sono arrivato a 12.

La metodologia sviluppata da Boniface, da Jack e dagli altri è proprio una metodologia di andare in strada, conoscere i bambini quando sono in strada, conoscere il gruppo quando è in strada, capire le dinamiche interne e capire come queste dinamiche interne possono essere usate per il recupero dei bambini. Per cui quando il gruppo, perché non è mai il bambino isolato, entra nella casa, si lavora su queste dinamiche che già c'erano. Cioè se si è identificato quello che è il leader naturale in strada, non lo si abbatte, ma lo si aiuta a sviluppare al meglio le sue capacità. Si lavora sul buono che c'è, piuttosto che su fare tavola rasa e ripartire. Un principio elementare, però difficile da mettere in pratica, soprattutto con persone così, diciamo, sofisticate come sono i bambini di strada.

0: non è giusto che un bambino, che una bambina di 3 anni, di 2 anni, di 5 anni, di 7 anni, che si trova a dover sopravvivere per strada, senza nessun cura, a dover affrontare tutti i pericoli che si trova per strada, e nessuno di noi si fa carico, nessuno di noi si preoccupa di questa cosa.
1: Na mpenzi msikilizaji, unajua leo ni tarehe ngapi? 25 mwezi Novemba mwaka wa 15, na studioni tuko na Father Kizito.
2: In questi giorni Papa Francesco ha visitato l'Africa, è venuto qui a Nairobi, in Kenya, ad incontrare la vita di persone come Evans, come Bonnie e Kizito. Anche la comunità di Koinonia si è organizzata per accompagnare i bambini e i ragazzi accolti all'incontro con Papa Francesco.
3: Guide them, Father. Father mighty, protect them. Guide them, Father. Father mighty, protect them. I am the sinner, you are the sinner. Let us come together, apologize to the Father. Each and every day, jam me up and pray. Just for the blessing and mercy to come on my way, so that I may not go astray. Each and every day, no matter whatever people talk against, to jam there to defend you and embrace. Say,
4: Pop is like a nick.
5: Il Papa è come un padre per me, un leader, perché lui guida la gente. Vorrei dirgli grazie per il viaggio che sta facendo, per essere venuto fin qui, perché ha dato un buon esempio anche verso altri papi. Ci sono quelli che non viaggiano tanto e non vogliono sapere troppo. Poi ci sono i leader, come questo Papa. Non è facile arrivare in un posto come questo con quello che sta succedendo.
4: Wanatembea mali kule kujuu sana.

0: Finalmente arriva un papa che si sente, la prima cosa, si sente a suo agio parlando di bambini che sono gli ultimi nella società e non solo, un pastore che è riuscito in qualche modo anche a riportare questo problema nel discorso mondiale. Quindi fare che la società anche si interroga su questa questione. Perché i bambini sono il futuro non solo di questo paese, ma sono il futuro del mondo.
1: I bambini sono molto chiari, sanno che vengono da una condizione di povertà, però potrebbe essere discriminatorio insistere troppo su questo, no? Però che capiscano che loro sono al centro del nostro interesse, perché sono al centro dell'interesse della Chiesa, perché il Papa si interessa di loro, perché i poveri sono al centro della nostra attività. Questo è un discorso che evidentemente è diventato facile con Papa Francesco.

0: c'è qualcosa che la strada ha in comune con il Papa.
1: Lui diventa Papa e cambia nome.
0: C'è un perché.
1: C'è un perché.
0: Perché non ha mantenuto il nome, l'altro nome che aveva? Il Papa sta imparando tanto dalla strada, si vede.
1: Non sappiamo, non siamo coscienti di questa cosa qua, ma l'esperienza che si fa per strada si riflettono nella società, nella quotidianità, nei sistemi che ci sono nella società, tutte queste cose. Se vai a scavare bene, troverai che hanno i radici per strada.
2: Noi siamo stati, quasi esattamente un anno fa, siamo stati in un'udienza generale col Papa e siamo stati privilegiati che il Papa è venuto a salutarci, è stato per pochi minuti con noi, quindi abbiamo le fotografie del Papa insieme ai nostri bambini in tutte le case, in tutte le case ci sono di queste foto, in tutte le case ci sono due o tre bambini che sono stati a Roma e hanno la loro fotografia insieme al Papa. E qualcuno dei bambini mi ricordava che quando eravamo in piazza San Pietro ha detto al Papa: vieni a trovarci. Dico, guarda che non avrà capito probabilmente dalla confusione che c'era, però c'è il senso in qualche modo che è un amico che restituisce una visita.

chiamati a rispettarci e a incoraggiarci a vicenda e a raggiungere tutti coloro che si trovano nel bisogno. Le famiglie cristiane hanno questa missione speciale: irradiare l'amore di Dio e riversare l'acqua vivificante del suo Spirito. Questo è particolarmente importante oggi, perché assistiamo alla avanzata dei nuovi deserti creati da una cultura dell'egoismo e dell'indifferenza verso gli altri.

0: Hiyo masi ilikuwa poa sana. Ilikuwa poa sana cause watu wengi.
1: La messa del Papa è stata molto bella ed emozionante. Anche se pioveva non è scappato nessuno. Hanno deciso di rimanere tutti lì. Penso che la gente abbia visto questa pioggia come una benedizione. E penso che tutti abbiano imparato tanto oggi. E che tutti siano tornati a casa col sorriso.
2: Le cose che lui dice li facciamo ogni giorno. Quindi penso che se viene a trovarci prenderà un po' di ugali qua e di là, un po' di ciapati. Non so se ha mai assaggiato questa roba qua. Qua si mangia ugali, ciapati, sukuma wiki, fagioli, per strada, nei nostri centri, giocando. Qua si gioca tanto. I bambini rimangono se stessi perché giocano. Perché giocano. Il gioco è un linguaggio più bello che esiste. Il linguaggio dei bambini. E quindi, Francesco, vieni a giocare con noi.
3: It's Lynch Production. Hey yo, it's about young prince on the chinga. Me I say, come on, somebody go start down everybody that I call. Me I say.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Va bene, allora, se sei pronto possiamo cominciare. Chissà che cosa ti direbbe tua madre adesso. Dai, prego.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui.

Barbarigo, medie e superiori. Il papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. Papà, no, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, non so se destra o sinistra, a fare la comunione. Quindi era... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano, ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no. Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva sto personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17.30, 18, 18.30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua, e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire: Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua
e dirti: guarda, questi 10 minuti sono

sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete. E entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché cioè, la percezione è di buttar via, di lasciar là una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo, salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio sangue.
0: E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

Si nasce preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia, quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo, c'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte, andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Il prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. Stati lì, io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico ma perché questo ha fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico beh un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non me veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30-31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po', per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni, correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa

maratone, poi anche dopo, un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi, la resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe. Non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo. Questo a me fa molto bene, che sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi, certamente grande, è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. E era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà. Come dire, guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara e quello mi fece molto piangere perché, mi emoziono ancora, capì che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, oh, lo so, mi ha preso così, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta Litania dei Santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte. E bellissimo, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma. E alla fine di questa lettera lui diceva: che cosa Dio vuole dirci con questo evento? Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. E noi sacerdoti abbiamo il compito, innanzitutto, di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare, e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa. Cioè, non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande, che a volte mi rimprovero di non fare, è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera. Cioè, comunque, nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra, in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo.

0: Grazie, grazie davvero Giacomo, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti voi. Allora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Oggi inizieremo parlando di infiammazione del nostro organismo, che è un meccanismo di difesa, ma quando diventa cronico può creare qualche problema, tante patologie. Oggi vi diremo come contrastarlo attraverso una sana alimentazione. Ed ancora parleremo di dolore al ginocchio, di artrosi al ginocchio. Non bisogna arrendersi all'intervento di protesi. Oggi per fortuna la ricerca è andata avanti e ci sono tantissime terapie a nostra disposizione. E poi spazio ai rimedi naturali, perché anche i rimedi naturali ci possono aiutare a contrastare l'invecchiamento. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria. Poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
2: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di infiammazione, se ne parla molto, la scienza ormai ha individuato l'infiammazione come causa di tante patologie. Sappiamo che l'infiammazione è un meccanismo di difesa del nostro organismo, ma quando diventa cronico c'è da preoccuparsi, perché potrebbe essere la causa di tante patologie. Sicuramente uno dei fattori scatenanti è la cattiva alimentazione, lo stress, insomma gli stili di vita, ma non vi preoccupate, oggi qui con noi c'è la professoressa Deborah Rasio, bentornata.
1: Grazie,
0: cara
1: buongiorno.
0: Professoressa, io ricordo, medico, nutrizionista e oncologa, ricercatrice all'Università di Roma La Sapienza. Allora cerchiamo di chiarire un po', perché è un concetto un po' nuovo quando si parla di infiammazione, che cosa significa, sembra una cosa astratta, che tanto astratta non è. Che cos'è esattamente, professoressa, e quali sono anche le conseguenze di un'infiammazione?
1: Allora, l'infiammazione è una risposta difensiva del sistema immunitario alla penetrazione nel nostro organismo di virus, batteri, ma anche di frammenti di cibo non digeriti. E quindi è una risposta difensiva che si attiva come una battaglia, una fiamma che divampa e che poi però, come avete detto, va spenta. In alcuni casi però diventa cronica, perché c'è una continua penetrazione, per esempio di frammenti di cibo non digeriti, che innescano una risposta infiammatoria cronica. E come ce ne accorgiamo?
0: Esatto, perché tante sono le conseguenze, non ce ne possiamo accorgere in realtà.
1: Allora, piccoli segnali: la mattina ci svegliamo con le giunture indolenzite, magari gonfiore alle mani, edema delle palpebre, del viso, oppure possiamo avere stanchezza, difficoltà a rimanere concentrati per tutta la giornata, perdita della memoria. Sono segnali sottili, ma sono segnali di un'infiammazione cronica che poi può evolvere anche in vere e proprie patologie, perché questo fuoco infiammatorio può danneggiare le pareti arteriose. Quindi sappiamo che l'infiammazione è la prima causa di malattie cardiovascolari, può disregolare il metabolismo, quindi cadiamo nell'insulino resistenza e nel diabete. Ma l'infiammazione cronica è anche una causa, per esempio, di malattie neurodegenerative e anche di tumori.
0: Allora, possiamo fare molto in realtà, abbiamo capito, perché insomma i sintomi poi a volte, come ci diceva la professoressa, sono sfumati, però in realtà ci sono. Quando questi sintomi insomma sono costanti nel tempo, attenzione, accendiamo la lampadina, iniziamo un po' a parlarne con il nostro medico di riferimento. Magari il primo step può essere il medico di famiglia. E allora andiamo per step. Qual è la prima cosa che noi dobbiamo

0: dovremmo fare quando ci accorgiamo, insomma, di questi segnali che sono un po' anomali e magari costanti nel tempo?
1: Beh, diciamo che la prima causa di infiammazione è l'intestino. Il nostro intestino, se noi lo apriamo, ha una superficie di 200 metri quadri, quindi come un campo da tennis, ed è popolato di batteri. Uh-huh. E la barriera che separa il dentro, il mondo dentro di noi, da quello esterno che noi portiamo dentro ogni volta che mangiamo, è molto sottile, è una fila di cellule rivestite da muco. Se questa barriera si altera, ecco che ogni volta che mangiamo entra cibo non digerito, oppure entrano anche frammenti di batteri, soprattutto quindi quando abbiamo una disbiosi intestinale. Allora, se ci dobbiamo occupare di infiammazione, non possiamo non parlare di alimentazione, perché quello che mangiamo è la prima causa di infiammazione. Quindi regolare la dieta, portare dentro alimenti che il nostro organismo può riconoscere, perché atavicamente ci siamo sviluppati mangiando quegli alimenti. Oggi noi mangiamo tante cose che non esistevano, esatto, prima, che sono, esatto, alimenti trasformati che generano infiammazione. Poi quello che dobbiamo fare è anche equilibrare dei grassi che si chiamano omega 3 e omega 6, perché gli omega 3 sono antinfiammatori e gli omega 6 sono proinfiammatori. Un tempo gli omega 3 li trovavamo in tutti i prodotti animali, quindi latte, carne, uova, oltre che pesce, perché gli animali mangiavano erba o alghe. Oggi i nostri animali mangiano soia e mais, che sono semi ricchi di omega 6, e quindi già il nostro profilo di omega 6 è sfavorevole, perché è più abbondante, certo, rispetto agli omega 3. Allora riduciamo il consumo di oli di semi ricchi in omega 6, soprattutto quelli trasformati a livello industriale, aumentiamo il consumo di pesce ricco in omega 3, e poi attenzione a come mangiamo, anche non solo nella qualità, nella quantità e nella modalità, perché noi sappiamo che lo stesso cibo la sera ha un effetto infiammatorio molto più spiccato rispetto al giorno, perché noi esseri umani, in quanto predatori diurni, di giorno funzioniamo bene a livello metabolico, certo, quindi trasformiamo con grande efficienza. La sera quella caloria tende a generare più stress ossidativo infiammatorio.
0: Per questo noi abbiamo letto anticipare la sera.
1: Anticipare la cena da povero già ci sfiamma durante la notte, perché possiamo dedicare le energie più a riparare e rigenerare piuttosto che a spegnere l'infiammazione
0: mi
1: da cibo.
0: Mi piace anche proteggere il sonno,
1: perché di notte quando dormiamo noi ripariamo e rigeneriamo. Se non entriamo nel sonno profondo, non possiamo fare questo riparo e rigenerazione di cui abbiamo bisogno. E poi non dimentichiamo le vitamine.
0: Le vitamine. Allora, adesso noi ci concentriamo, perché adesso abbiamo parlato esattamente di quali sono anche le conseguenze, come ci dobbiamo comportare, quali sono anche le abitudini, le nostre cattive abitudini che dobbiamo cercare un po' di recuperare, tornare indietro nel tempo. Allora cerchiamo invece di immaginare quali sono invece gli alimenti che creano, lei un po' lo ha detto all'inizio, sono sicuramente un tempo non c'erano questi alimenti preconfezionati, super lavorati e super raffinati. Allora noi dovremmo cercare di ridurre quali alimenti, professoressa?
1: Beh, innanzitutto gli zuccheri, perché lo zucchero, il glucosio, è una molecola instabile che tende a legarsi a tutto quello che incontra, generando prodotti di glicazione avanzata, stress ossidativo e infiammazione. Quindi limitiamo gli zuccheri, non ne abbiamo bisogno, mangiamo piuttosto carboidrati, cereali che rilasciano glucosio più lentamente. Di tutti gli zuccheri il più sfavorevole è il fruttosio, quindi lo troviamo nei succhi di frutta, nelle marmellate, e lo zucchero della frutta privato dei suoi antidoti naturali. E quindi attenzione al fruttosio, sciroppo di mais ad alto contenuto in fruttosio lo troviamo in tanti alimenti ultra trasformati. Abbiamo detto ridurre gli omega 6, uh-huh, e poi attenzione a questi alimenti morbidi, perché contengono emulsionanti e altri additivi che alterano la barriera intestinale, quindi la rendono più penetrabile, e vuol dire che siamo meno protetti dall'infiammazione, da tutto quello che mangiamo dentro o dai batteri intestinali, perché se la nostra barriera è permeabile permette l'ingresso di queste sostanze infiammatorie.
0: Magari prepariamoli in casa, non so se c'è una differenza tra le preparazioni casalinghe,
1: certo,
0: o le preparazioni
1: industriali. Perché molte preparazioni industriali aggiungono additivi, anche alle farine possono aggiungere fino a 40 miglioratori delle farine, che sono sostanze chimiche non riportate in etichetta, che disregolano il nostro microbiota creando disbiosi, infiammazione, e alterano la barriera intestinale.
0: Rispondiamo un po' di domande, dottoressa, lei lo sa, professoressa, lei è super gettonata, e allora rispondiamo ad Anna, le scrive da Napoli e le chiede: è vero che il glutine causa l'infiammazione dell'intestino e della tiroide? Il glutine, qual è il rapporto? Anche perché non bisogna proprio demonizzarlo del tutto.
1: No, però effettivamente il glutine è una proteina particolare perché attiva la zonulina, che serve ad aprire le giunzioni strette con cui le cellule intestinali devono rimanere attaccate. Se invece apriamo le cellule intestinali,

0: Ecco che può penetrare infiammazione. Quindi questo è uno dei meccanismi con cui il glutine ci può nuocere se abbiamo una disbiosi, una SIBO, una contaminazione batterica del tenue. Ogni volta che apriamo la barriera intestinale entrano batteri. Ma poi c'è anche un'altra cosa che si chiama mimetismo molecolare, cioè alcuni frammenti di questa proteina sono simili a peptidi endogeni, cioè frammenti proteici delle nostre cellule, quindi il sistema immunitario per attaccare il glutine può attaccare la tiroide, può attaccare strutture del sistema nervoso e quindi, o anche delle articolazioni, quindi possiamo avere artriti o disturbi anche mal di testa, cefalea, e tanti disturbi tiroiditi in chi è sensibile al glutine.
1: Per cui un'intolleranza, non effettivamente un'allergia, non è allergia al glutine, no? C'è una differenza tra le due
0: cose. È un'intolleranza.
1: È un'intolleranza. E allora adesso parliamo di alimenti, un po' la professoressa ce l'ha detto, gli alimenti invece per contrastare la vera e propria infiammazione, quali sono? Bisogna tornare alle origini, no?
0: Allora, le verdure senz'altro, perché le verdure sono ricche di fibra per i nostri batteri, ma soprattutto di antiossidanti e vitamine. Fra tutte le verdure spiccano la famiglia delle crucifere, e soprattutto consumate crude, quindi cavolo cappuccio, cavolo verza, il cavolo rosso, la rucola o la senape che possiamo usare per condire, sono tutte crucifere che attivano NRF2, che è una via molecolare antiossidante e antinfiammatoria molto importante, e aiutano anche il fegato a detossificare, cioè a eliminare quelle tossine che, se rimangono nei nostri tessuti, generano infiammazione e ci fanno trattenere liquidi. Quindi le verdure vanno benissimo. E poi non dimentichiamo gli alimenti ricchi in polifenoli in generale, sono tutti quelli colorati, quindi la frutta rossa, la melagrana, il cioccolato, il caffè, il tè verde, polifenoli antiossidanti, il pesce ricco in omega 3, lo abbiamo detto, spezie aromi che abbiamo sempre usato nel fare soffritti, li abbiamo usati nella nostra cucina e sono ricchissimi di antiossidanti. E poi gli alimenti fermentati, che portano dentro di noi proprio dei batteri probiotici. Considerate che hanno fatto un grande studio su Cell, ha pubblicato, e hanno visto che aggiungere fibra non spegne l'infiammazione, aggiungere alimenti ricchi in probiotici, yogurt, kefir, aceto di mele, verza, crauti fermentati, kombucha, oramai ce ne sono davvero tanti, li possiamo preparare super facilmente a casa. In realtà si è ottenuto proprio un effetto antinfiammatorio documentato. E poi non dimentichiamo la frutta secca, noci, mandorle e nocciole, perché sono un po' un multi vitaminico naturale ricco di vitamine e minerali che servono ad attivare gli enzimi antiossidanti e antinfiammatori.
1: Non possiamo non parlare anche di digiuno, professoressa. Ultimamente se ne parla anche tanto, in maniera anche un po' a sproposito. Cerchiamo di capire se fa bene il digiuno al nostro organismo, indipendentemente dal credo religioso. Noi cattolici, cristiani, il venerdì, soprattutto il venerdì di Quaresima, facciamo digiuno e astinenza dalle carni, ma il digiuno fa anche bene al nostro organismo, e come deve essere seguito il digiuno?
0: Allora, il digiuno è il grande medico, quindi noi sappiamo, per esempio, chi soffre di artrite acuta, se digiuna per qualche giorno non ha più dolori, perché l'infiammazione, come diciamo, viene dall'intestino, quindi questo permettere all'intestino di riparare, di rigenerare, smettere di introdurre sostanze infiammatorie è critico. E poi, paradossalmente, durante il digiuno noi produciamo tanto cortisolo, che ha un effetto naturale antinfiammatorio. Quindi il digiuno è incredibile da questo punto di vista. Il problema è poi, se torniamo a mangiare le cose sbagliate, ci rinfiammiamo quando mangiamo. Ma il digiuno, diciamo, che sposta il nostro metabolismo dalla funzione di crescita alla funzione riparativa rigenerativa, quindi attiva tutti dei programmi iscritti nel nostro DNA, che se noi non digiuniamo rimangono spenti. Quindi si può digiunare per diversi giorni sotto controllo medico, ma possiamo digiunare tutti i giorni un pochino con il digiuno intermittente, lasciando più ore a disposizione al corpo per attivare questa modalità, dove si genera autofagia. L'autofagia vuol dire che noi andiamo a degradare quelle componenti cellulari difettose, e andiamo anche nella mitofagia, cioè si vanno a degradare i mitocondri difettosi, le nostre centraline energetiche che producevano più stress ossidativo, e sostituire queste cellule o mitocondri con nuovi elementi perfettamente in grado di funzionare. Quindi davvero tanto.
1: È veramente potente, sì. È veramente un mezzo davvero potente, e basta, come ci ha ricordato la professoressa, bastano 24 ore, cioè nel senso basta un giorno di digiuno, anche magari un digiuno di poche ore, insomma troviamo subito dei benefici. Però so che lei ci regala anche una ricetta, no? ci sono tante nostre signore all'ascolto e magari stanno preparando al pranzo, e devo dire che è una ricetta anche molto facile e gustosa, con tutti gli elementi per rendere davvero una ricetta antinfiammatoria. Qual è?
0: Allora, abituiamoci a usare le crucifere crude, quindi possiamo fare un'insalata con il cavolo rosso, ma anche un cavolo bianco, una verza, ci mettiamo un po' di sedano potentissimo come antiossidanti, poi condiamolo con olio extravergine di oliva, aceto di mele. L'aceto di mele attiva la digestione e apporta probiotici. Ci mettiamo le noci, che sono ricche di omega 3, possiamo mettere una grattugiata di zenzero che aggiunge uno zest, ma lo zenzero è la spezia antinfiammatoria per eccellenza, e poi se abbiamo della melagrana o anche della mela, continuiamo ad aggiungere prodotti vegetali ricchi di antiossidanti che aiutano proprio a spegnere questa infiammazione che vogliamo tenere il più bassa possibile.
1: Assolutamente sì, dobbiamo tenerla assolutamente il più bassa possibile. Grazie alla professoressa Deborah Rasio, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi. Io saluto e ringrazio il professor Ezio Adriani.
2: Grazie.
1: Benvenuto
2: molto
1: al mio
2: piacere.
1: Medico.
2: Sono davvero molto contento di essere qui.
1: Grazie. Io ricordo che il professore è il direttore dell'unità operativa complessa di traumatologia dello sport e chirurgia articolare alla Fondazione Polichino Gemelli di Roma, che per non so per quanti anni consecutivo è uno dei migliori ospedali al mondo. Sei
2: in
1: una posizione ottima, l'ultima che hanno fatto pochi giorni fa, proprio per questo, insomma, è un nostro orgoglio, un orgoglio italiano. E oggi parliamo di un argomento davvero che riguarda tantissime persone, uomini e donne, non fa distinzione. Parliamo del dolore al ginocchio, che è un dolore che non significa soffrire solamente di artrosi quando si parla di dolore al ginocchio. Quali sono le altre patologie collegate a questa articolazione che supporta e che è determinante perché supporta anche il nostro peso?
2: Assolutamente, è un'articolazione molto importante perché ci permette di camminare, quindi di avere un'attività di relazione quotidiana, ma anche poi di fare attività sportiva. Il gesto atletico dipende dalla bontà del nostro ginocchio. Il paziente viene da noi per il dolore quindi è sicuramente un punto di allarme che può dipendere da molti fattori. Quindi noi dobbiamo prima individuare se c'è qualcosa di rotto all'interno del ginocchio. L'articolazione del ginocchio ha delle strutture nobili che sono i menischi, i legamenti, ma soprattutto questo tessuto fondamentale che è la cartilagine, che è il tessuto che permette al ginocchio di muoversi, a tutte le articolazioni, e al ginocchio in particolare. Noi dobbiamo cercare nella nostra vita di conservare questo tessuto il più possibile. È un tessuto bianco, quindi con poco sangue, privo di una vascolarizzazione importante e pertanto difficile da guarire. Quindi ha una difficoltà nei processi di guarigione. Per questo noi dobbiamo cercare di limitarne l'usura.
1: L'usura, è questo anche lo scopo. Per fortuna la ricerca sta andando avanti, anche la ricerca per quanto riguarda le nostre articolazioni. Oggi ci concentreremo soprattutto su queste, sulle terapie cosiddette conservative. Certo. No, noi dobbiamo conservare la nostra articolazione, però a volte quando si rende necessario l'intervento, professore?
2: Sì, io quello che cerco di far capire ai miei pazienti è che esiste un periodo della vita e soprattutto delle lesioni anatomiche che vanno riparate, bisogna tempestivamente intervenire per ripararle, ed un periodo invece in cui bisogna sostituirle. Noi dobbiamo cercare di ritardare il più possibile la sostituzione, quindi con elementi artificiali che siano protesi o d'altro, e concentrarsi invece sulla riparazione e poi sulla conservazione. Quindi questo è il capitolo più importante e nuovo oggi. La riparazione, ovviamente, se un giovane o anche un meno giovane si rompe un menisco, che è una struttura fondamentale, noi oggi dobbiamo cercare di ripararlo. Così come dobbiamo cercare di stabilizzare un'articolazione se si rompe un legamento crociato. Quindi noi quando andiamo ad agire su un trentenne che si rompe un crociato lo facciamo non solo per ridare la possibilità di fare attività sportiva, ma anche per salvare quell'articolazione nel futuro e quindi ridurre l'usura della cartilagine. Questo è un primo messaggio.
1: Di riparazione. Di riparazione. Noi dobbiamo pensare anche alle persone di una certa età che sicuramente non vogliono, soprattutto a una certa età, non vogliono, come dire, insomma, aggiungere dolore alle articolazioni, vogliono aspettare. E ci sono oggi la possibilità, parleremo di questo, quando esattamente bisogna fare una diagnosi abbastanza precoce. Però il primo step che bisogna, il primo passo che bisogna fare è sicuramente quello di cambiare un po' il nostro stile di vita, le nostre abitudini malsane. Abitudini, dico io, quali sono, cosa noi dobbiamo cambiare?
2: Allora, l'articolazione si usura per motivi genetici sui quali noi ancora ad oggi non possiamo intervenire e per traumi, come abbiamo detto, bisogna ripararli, ma anche per un sovraccarico. Quindi il sovraccarico ponderale, ad esempio, è sicuramente un effetto negativo.
1: Cioè, il sovrappeso?
2: Il sovrappeso, quindi noi dobbiamo cercare di dimagrire, fare un'attività sana, mangiare bene, ho sentito prima parlavate, quindi anche l'alimentazione può intervenire nel cercare di dare un sostegno a questa cartilagine, a questo tessuto così delicato, uh-huh, e ridurre anche quelli che poi possono essere i sovraccarichi legati magari ad un'attività sbagliata, che può essere la postura o la corsa. Chi fa per esempio questo tipo di attività che è molto stressante per l'articolazione, cercare di farla nel giusto modo.
1: Lei ha detto, allora, noi abbiamo dato un grande messaggio di speranza, anche perché affrontare un intervento chirurgico, chirurgico di protesi, insomma, è un percorso delicato per quanto oggi sia mini-invasivo. E appunto per questo la ricerca è andata avanti, ci sono tante terapie conservative e riparative, come ci diceva il professore. Certo. Quali sono, professore?
2: Allora, innanzitutto diciamo quando farle, un messaggio che vorrei mandare è quello di fare delle radiografie sotto carico, non solo la risonanza, perché noi possiamo andare a vedere se questa cartilagine è sofferente e se è ridotto lo spessore con una semplice radiografia fatta sotto carico. Quindi eliminando quei casi in cui l'usura è massiva e quindi l'osso è su osso e si vede con la radiografia, noi possiamo cercare di prendere del tempo per ridurre quelli che sono i sintomi e cercare di dare una spinta rigenerativa alla nostra cartilagine, che come abbiamo detto ha difficoltà spesso a guarire. E quindi abbiamo una serie di procedure che possono andare dalle infiltrazioni di acido ialuronico fino alle infiltrazioni più avanzate, che riducono quello che è il sintomo principale, il dolore, e permettono quindi anche per molti anni a questa articolazione di funzionare.
1: Stiamo leggendo adesso, ci sono, oltre all'acido ialuronico, cioè PRP, l'embolizzazione, le cellule mesenchimali. Fra un po' noi ci dovremmo fermare per pochi minuti di pubblicità, però io le vorrei elencare proprio, certo, per dare una speranza maggiore, no?
2: Sì, abbiamo tantissime possibilità oggi che vengono eseguite con una semplice infiltrazione, quindi mandare all'interno dell'articolazione il prodotto e quindi possiamo utilizzare delle sostanze naturali presenti nel nostro organismo, sono presenti sia nel sangue che nel tessuto adiposo, che nel tessuto osseo, e addirittura oggi noi abbiamo la possibilità di utilizzare anche delle sostanze conservate. Pensiamo ad esempio al cordone ombelicale. Fortunatamente noi al Gemelli abbiamo una ricca banca di cordone ombelicale, il cordone ombelicale che viene donato durante la nascita, quindi invito tutte le donne che partoriscono a donare, perché è una grossa fonte di fattori di crescita, di sostanze che possono aiutare a dare questa spinta rigenerativa. Non è una vera e propria rigenerazione, è una spinta rigenerativa, cioè si riesce ad ottenere una rigenerazione anche efficace in quei soggetti che hanno questa potenzialità. È un po' come un fertilizzante, scusi, le dico concetto per farmi capire.
1: Per le piante,
2: se noi mettiamo un fertilizzante in un terreno buono, questo fertilizzante avrà successo, altrimenti...
1: E certo, per cui quanto è importante anche questo appello che ha fatto il professore a donare il cordone ombelicale per sviluppare appunto si parla tanto di medicina rigenerativa, quanto è importante appunto fare questa donazione, ma non è l'unica novità.
2: No.
1: Per fortuna ce ne sono tante, io ho detto, e una novità riguarda proprio la terapia dell'embolizzazione. Che cos'è? Ma quali sono le altre terapie conservative? Come possiamo conservare il nostro ginocchio? Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.
3: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
6: La marmellata è solo a base di agrumi.
7: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
1: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Ezio Adriani. Stiamo parlando del dolore al ginocchio e stiamo cercando di capire come possiamo conservare questa nostra articolazione così importante, determinante per la nostra attività quotidiana. Allora, abbiamo un po' prima visto quali sono le terapie conservative.

0: di queste cellule cosiddette rigenerative. Che cosa fanno esattamente? Vogliamo chiarire una volta per tutte, professore?
1: Sì, le cellule mesenchimali è un argomento un po' dibattuto. Le cellule mesenchimali, le cellule staminali sono delle cellule pluripotenti che possono differenziarsi nelle varie tipologie cellulari, quindi possono diventare cartilagine, potenzialmente possono diventare osso, possono diventare muscolo. Per questo la speranza era proprio quella di avere una rigenerazione del tessuto. In realtà non è proprio così. Perché quello che si è visto è che queste cellule sono importanti soprattutto per quello che hanno dentro, cioè queste vescicole, esosomi, che hanno all'interno poi delle sostanze, delle proteine, fattori di crescita e interleuchine che hanno la capacità di modulare l'infiammazione e soprattutto di essere dei messaggeri, cioè mandano dei messaggi all'interno dell'articolazione per stimolare le cellule che sono già presenti nell'articolazione a riprodursi. Mm-hmm. Quindi è ovvio che bisogna certo. Che ci siano queste cellule. Quindi se un'articolazione è distrutta, queste cellule possono fare ben poco se non un'azione antinfiammatoria.
0: Come l'acido ialuronico.
1: Come l'acido ialuronico. Ora noi questa tipologia di vescicole esosomi possiamo trovarle e ritrovarle all'interno del sangue, all'interno delle cellule dell'osso e all'interno del tessuto adiposo che noi ortopedici abbiamo sempre considerato come un rivestimento, in realtà è molto utile. Io ho imparato dai chirurghi plastici a utilizzare, che loro utilizzano da moltissimi anni questo tessuto come fonte di sostanze che potessero dare una rigenerazione, una spinta rigenerativa. E quindi sono 15 anni che
0: utilizzo. Stiamo vedendo adesso la procedura,
1: esatto.
0: No?
1: La procedura è abbastanza semplice, si fa una mini liposuzione, si preleva un po' di tessuto adiposo, poi si toglie la parte stromale lasciando quindi una parte che è quella che contiene poi le cellule mesenchimali con dei sistemi più o meno, ce ne sono diversi sistemi di filtraggio che quindi permettono di eliminare la parte buona dalla parte cattiva e poi si infiltra all'interno dell'articolazione.
0: È una procedura anche molto rapida.
1: È una procedura rapidissima che noi eseguiamo contemporaneamente ad una pulizia artroscopica, quindi io lo faccio sempre insieme all'artroscopia, perché l'artroscopia mi permette di pulire e quindi di rendere l'articolazione idonea poi ad accettare il tessuto adiposo e togliere anche qualche fattore meccanico che può essere dei frammenti di cartilagine o delle piccole lesioni meniscali. Abbiamo fatto insieme al Campus Biomedico uno studio proprio su questo, pubblicato recentemente su una rivista internazionale, e si è visto che i risultati, se associati all'artroscopia, sono migliori rispetto alla semplice infiltrazione.
0: Professore, si entra la mattina, si esce la sera, il post-operatorio, il paziente deve stare a riposo oppure può tranquillamente ritornare alla normale
1: attività?
0: Questa
1: è una domanda
0: importante.
1: Allora, l'intervento è molto semplice, si fa in anestesia periferica con un minimo di sedazione, il paziente può uscire anche la sera stessa. È necessario però alcune accortezze, non bisogna banalizzarlo. Per quanto riguarda il prelievo adiposo bisogna tenere una panciera per qualche giorno per evitare degli ematomi sulla pancia. Per quanto riguarda l'articolazione, io preferisco tenere per un paio di settimane a riposo l'articolazione, cioè si può muovere ma ridurre il carico, proprio per dare il tempo a questo tessuto che abbiamo immesso all'interno dell'articolazione di agire, soprattutto alle cellule, quindi di dare quella spinta, tenerle un po' tranquille,
0: un po'
1: come quando si semina un terreno, non ci si cammina sopra.
0: Assolutamente, ecco, questo è l'esempio più adatto. E parliamo di questa novità, se ne parla da un anno, su per giù, parliamo dell'embolizzazione. Che cosa significa? È stato visto un po' come una grande novità per quanto riguarda la cura dell'artrosi. È così? Voi al Gemelli quali risultati state avendo?
1: Noi la facciamo da diversi anni.
0: Che cos'è innanzitutto?
1: Insomma, sì, magari. Io ho la fortuna appunto al Gemelli abbiamo una radiologia interventistica molto efficace, c'è il dottor Iezzi che collabora con me e che lui è stato il primo a portare questa metodica in Italia, che in Giappone si fa da parecchi anni e c'è della letteratura. ma non è una letteratura ancora così avanzata da poter dire, da poter dare una sicurezza nell'efficacia. Quindi quello che noi

0: Stiamo facendo oggi al Gemelli degli studi mirati soprattutto sull'ortopedia. L'embolizzazione non è altro che andare a ridurre quella che è l'infiammazione. Quando c'è una patologia, l'infiammazione che inizialmente è utile, poi se diventa cronica può diventare negativa e quindi oltre a creare il dolore, creare anche dei danni all'interno dell'articolazione, non solo dell'articolazione. Per esempio anche nella sport medicine la stiamo utilizzando, cioè nelle infiammazioni croniche, le tendiniti croniche che non guariscono, si possono avere un beneficio da questa tipologia. Il vantaggio grosso è che il radiologo oggi riesce ad arrivare nell'arteriola periferica, quindi nella genicolata, quindi in maniera abbastanza selettiva, perché altrimenti l'embolizzazione sarebbe negativa. Quindi selettivamente si riesce ad andare a bloccare il flusso sanguigno nel punto dove c'è l'infiammazione.
1: Non viene iniettata nessuna sostanza, insomma.
0: No, viene solo iniettata all'interno di questa articolazione degli emboli che poi si riassorbono, dei microemboli, e che bloccano l'afflusso di sangue in quel momento. Però bisogna andare cauti, bisogna aspettare ancora dei risultati.
1: Speriamo.
0: Prima di esultare sarei abbastanza cauto.
1: Beh, è ancora giovane come terapia, però insomma le speranze ci sono tutte.
0: Assolutamente.
1: Grazie,
0: sì.
1: Grazie. Prego. Di cuore professor Adriani, grazie davvero di queste novità. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Giovanni Occhionero, benvenuto caro professore, ricordo che è chimico, farmaceutico, esperto in fisioterapia, docente all'Università degli Studi del Molise, perché oggi parliamo di rimedi naturali. I rimedi naturali per contrastare l'invecchiamento, e ce ne sono, insomma, la fitoterapia
2: ci aiuta
1: anche in tanti campi. Allora, prima di tutto noi dobbiamo cambiare, io lo dico sempre, un po' le nostre abitudini. Noi ormai ci siamo abituati male e magari insomma invecchiamo anche prima per queste cattive abitudini, è vero professore?
2: Innanzitutto le abitudini, diciamo, dobbiamo prima di tutto vedere se ci danno dei vantaggi, se ci danno del piacere, se ci danno maggiore efficienza fisica. Ad esempio una cosa fondamentale è cercare di vivere giorno per giorno con i ritmi che detta il nostro ritmo circadiano, appunto, e quindi avere una maggiore quantità di adrenalina e cortisolo nella prima parte della giornata, con un'azione tonica nonché antinfiammatoria, poi trovare dei momenti di relax, quindi per abbassarlo il cortisolo, e quindi favorire la notte la produzione di melatonina, per cui già rispettare i ritmi di un singolo giorno ci aiuta ad essere più efficienti nella giornata
1: e
2: poi
1: vivere
2: si
1: meglio,
2: mettono insieme
1: no?
2: tante giornate.
1: E allora veniamo però insomma a quanto ci fa bene la fitoterapia. Ci sono alcune piante che contrastano sicuramente l'invecchiamento. Quali sono queste piante?
2: L'invecchiamento avviene soprattutto quando ci squilibriamo da un punto di vista ormonale. E questo ci crea un'inefficienza. Ci sono delle piante, come per esempio la schisandra, che ha dei lignani fantastici che sono tonici, soprattutto per il nostro cervello. Quindi supportano le attività mnemoniche. Poi piante che invece supportano il nostro surrene, e forse quella più importante è l'eleuterococco. E, diciamo, è una sorta di cortisol-like che aiuta quindi il nostro surrene a non andare in burnout, una sindrome da stanchezza cronica, quindi maggiore energia, maggiore forza. E poi c'è una pianta che io uso personalmente, che è la moringa. La moringa dà un aiuto al nostro pancreas, perché aiuta a regolare la glicemia, aiuta a essere più sensibili all'insulina, quindi ad essere più efficaci, più efficienti. Quando siamo più sensibili all'insulina assumiamo meglio il glucosio e abbiamo un maggior senso di sazietà, e questo ci evita anche di mangiare magari sostanze di cui non abbiamo bisogno in quel momento. Questo è già un buon mix per la prima parte della giornata.
1: Sono tutte e tre piante adattogene, cioè devono essere
2: adattogene, prese, possono essere prese insieme nella prima parte della giornata.
1: E come le dobbiamo sfruttare?
2: Un infuso, una tisana va benissimo, se poi ci sono dei preparati già concentrati in integratore, ma anche per, diciamo, un po' togliere anche il senso di fame, no? L'infuso un pochino calma,
1: bevendo
2: un pochino sazia.
1: È quello, per cui anche un infuso di tutte e tre queste piante.
2: Diciamo, si fanno dei preparati con circa, sono piante che si trovano, ecco, le bacche di schisandra, la radice dell'eterococco, le foglie di moringa, si possono mettere in infusione circa 2 grammi ciascuna, lasciare sempre i soliti 5, 7, 8 minuti, quello che è, e poi usarla anche nell'arco della mattinata.
1: Lontano, cioè lontano dal pasto.
2: Sì, meglio lontano dal pasto.
1: Allora, rispondiamo a Maria, le scrive dalla provincia di Torino e le chiede: esistono piante o rimedi naturali per mantenere la pelle giovane? È un altro argomento, perché no? Le piante ci possono aiutare in questo senso?
2: Ultimamente si parla moltissimo di un fungo.

0: fungo che si chiama Chaga. Questo fungo, che vedete è bello scuro, è ricco, è la fonte naturale più ricca di melanina.
1: No, e dove si trova?
0: Beh, il fungo si vende come integratore, come polveri, come capsule. La melanina del Chaga stimola appunto sia la nostra melanogenesi, quindi in qualche maniera protegge la pelle dai raggi UV, ha una forte azione antiossidante e quindi tiene anche la pelle più giovane, ma soprattutto più protetta, perché sappiamo che la pelle per rimanere giovane non deve ossidarsi. E gli studi più recenti sono tutti focalizzati su questo fungo Chaga, che noi possiamo trovare tranquillamente, insomma
1: come a forma di integratore,
0: sotto forma di integratore,
1: ancora non di creme o di soluzioni topiche, ancora
0: la tirosina, insomma il processo va stimolato dall'interno per via sistemica, quindi ecco, viene consigliato sotto forma di integratore, perché la pelle, ricordiamoci, si cura dall'esterno, dall'interno, perché è vero, c'è tutto lo skin care del quale io non me ne occupo,
1: però da chimico,
0: ricordiamoci che la pelle è lo specchio del nostro metabolismo, la pelle è lo specchio del nostro metabolismo, quindi ci parla e quindi dobbiamo dargli i giusti nutrienti, tra l'altro il Chaga dei beta glucani, che proprio proteggono anche il nostro collagene cutaneo.
1: E che non è male, è proprio la struttura che sostiene appunto la nostra pelle. E parliamo di alimenti anche, abbiamo parlato fino adesso anche di alimentazione, quanto è importante sia per contrastare l'infiammazione anche delle nostre articolazioni. Allora, quali sono gli alimenti anti-aging da favorire?
0: Su questo diciamo, io dico delle cose delle volte un po' controcorrente, ma non per il gusto di dirle, ma perché effettivamente noi necessitiamo, oltre delle sostanze, vitamine e minerali, però necessitiamo di proteine nobili, che sono spesso nel cosiddetto quinto quarto, nelle frattaglie, di collagene, che anch'esso si trova in tendini.
1: Abbiamo preparato il brodo.
0: Ho visto.
1: Il brodo di carne.
0: Il brodo, soprattutto anche con le ossa, che una volta si faceva quasi per necessità, però dall'osso si estrae il collagene ad altissima assimilazione e quindi noi possiamo usufruire di questi, tra virgolette, scarti, che scarti non sono perché sono commestibili, per fare una nutrizione che sia più ricca di sostanze strutturali. Certo. Le proteine da muscolatura liscia, il collagene, sono sostanze che danno struttura, perché con l'età noi perdiamo amminoacidi, perdiamo la nostra struttura che ci regge. Ricordiamoci che va tutto bene, ma prima di tutto non dobbiamo degradarci. Allo stesso tempo evitare l'effetto, io lo definisco zucchero filato, cioè quando un bambino mangia lo zucchero filato, questo si attacca sul viso. La stessa cosa, lo zucchero in eccesso lo fa sul nostro collagene, il viso è collagene chiaramente, lo fa sulle nostre arterie, quindi non l'ansia da zucchero, ma stare attenti a non eccedere. E visto che siamo in ambito di nutrizione, e questo è un periodo, adesso siamo nel periodo primaverile, cercare erbe amare che comunque aiutano il fegato a eliminare l'eccesso di cataboliti, di scorie, che comunque vengono fisiologicamente prodotti.
1: Allora, una domanda, perché adesso si parla molto di ritrovare un buon sonno ristoratore. Anche il sonno, lei ha detto, noi dobbiamo all'inizio, dobbiamo un po' rispettare il nostro, come dire, il nostro ritmo circadiano, dobbiamo rispettare il nostro orologio biologico. E allora anche il sonno è importante. E ci sono in questo senso anche tante piante che ci possono aiutare per tentare di cercare di dormire bene, non soltanto di dormire ma di riposare bene, è vero dottore? Beh,
0: certo, innanzitutto per dormire bisognerebbe vivere una giornata intensa e stancarsi, no? Perché comunque se uno sta tutto il giorno sul divano, poi dormire diventa difficile, quindi anche l'attività fisica nella prima parte della giornata aiuta moltissimo.
1: Insomma, per le nostre persone,
0: certo, se non puoi correre cammina. Comunque l'attività fisica nella prima parte della giornata, che dà questi picchi di cortisolo che quindi poi non, teoricamente non si rilasciano, non vengono rilasciati durante la notte. Piante, tra le mie diciamo
1: preferite,
0: quelle più studiate, c'è la grifonia, che è il 5-idrossitriptofano, che è il precursore di serotonina, che poi diventa melatonina, quindi si va a monte. La passiflora, che è una pianta che ha un'azione GABAergica, quindi toglie un po' lo stato di ansia. E la melissa, un'altra pianta molto interessante, ha un principio attivo che si chiama acido rosmarinico, anche se è sulla melissa, ma l'acido rosmarinico ci aiuta a conservare i nostri livelli di GABA, un neurotrasmettitore che aiuta a togliere l'ansia. Quindi cerchiamo di togliere l'ansia e indurre
1: quello,
0: il sonno.
1: E quello sicuramente poi il sonno arriva. Grazie al dottor Giovanni Occhionero, grazie a tutti voi per averci seguito. Adesso io do subito la linea, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese, ma io vi ricordo, se volete rivedere questa nostra puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti, e noi torniamo domani sempre in diretta e sempre alle 9:45, ora linea, a vediamoci chiaro. Baci baci a tutti e buona giornata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei nostri soldi, quelli che abbiamo sul conto corrente. Che cosa bisogna fare? Tenerli sul conto corrente o investirli in questo particolare momento molto con molte tensioni dal punto di vista geopolitico? E soprattutto come fare per risparmiare, che è fondamentale magari sui costi del conto corrente, e vedere anche le strade più interessanti per poter investire i risparmi, spesso i risparmi sudati di tanti anni di lavoro. Ne parleremo con i nostri ospiti, che ringrazio innanzitutto per la presenza dei nostri studi, con Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Benvenuto e benvenuto e ben ritrovato a Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Benvenuto, dottor Verzelli. Come sempre, se avete delle domande, siamo in diretta, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui. Allora, di domande ne sono già arrivate diverse. Se volete partecipare anche voi che ancora non avete scritto, vi ricordo come farle. È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o sul nostro numero WhatsApp, e il numero è il seguente: 340-880-1035. E potete anche scrivere, se preferite, alla nostra mail vediamocichiaro@tv2000.it, e vi esorto, come sempre lo sapete, a seguirci e a scriverci anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Verzelli, gli italiani sono un popolo di grandi risparmiatori da sempre, quindi abbiamo tanto risparmio, ma in questo particolare momento storico, grandi tensioni, difficoltà, scarsa comprensibilità, conviene risparmiare o anche investire, perché magari è possibile fare anche degli affari interessanti?
2: Ma secondo me conviene fare tutte e due le cose, perché non si può investire se non si è risparmiato. Quindi partiamo dalla positività del fatto che gli italiani sono un popolo molto attento, molto accorto e non sicuramente di scialacquatore. È chiaro che tenere i soldi così e non investirli diventa un controsenso, perché se andiamo a vedere in passato il rendimento che hanno dato in varie forme, con varie tipologie di profilo di rischio, gli investimenti, ha supportato quello che poi viene depauperato dall'inflazione. Quindi non c'è giusto che, se si riesce, visto che comunque è sempre più difficile risparmiare, anche avere una ottima accortezza nell'investimento e farsi suggerire correttamente, oggi mi diventa assolutamente ineludibile e fondamentale.
0: E ne parleremo di come investire i nostri risparmi, ma chiedo a Picciolini, insomma, tenere i soldi sul conto corrente significa spesso vederli, come diceva anche Verzelli, vederli man mano diminuire un po' tra tasse e inflazione, perché se abbiamo, facciamo qualche esempio pratico, insomma, dei nostri risparmi, quanto perdiamo ogni anno tenerli così sul conto corrente?
3: Allora, diciamo che si perde in assoluto per i piccoli importi di giacenza, i piccoli importi depositati. Un calcolo molto, molto elementare: su 1000 euro depositati il 1 gennaio al 31 dicembre valgono circa 940-950 euro, fra tasse 34,20 euro, inflazione, altri costi e via dicendo. Quindi sicuramente concordo, tenere i conti troppi soldi in liquidità non è assolutamente utile per nessuno.
0: Tra le varie forme di conto corrente, poi ne parleremo, lei ci dovrà aiutare da questo punto di vista, ce n'è uno che è poco conosciuto dalla gran parte delle persone, soprattutto le persone anziane. Si chiama conto base, dove si paga pochissimo ed c'è la possibilità di ottenere, insomma, un trattamento privilegiato, preferenziale, peraltro da tutte le banche, perché è obbligatorio da parte di tutti gli istituti bancari. Di che si tratta? Spieghiamolo semplicemente.
3: Lei ha detto la cosa giusta: da tutte le banche, purtroppo non tutte le banche promuovono questa tipologia di conto, che è un conto particolarmente per gli anziani estremamente importante. Non si possono fare tantissime operazioni, ad esempio, faccio un esempio per tutti, 12 operazioni l'anno sul banco, ma tanto per dirla la più semplice, ma costa molto poco. E in alcuni casi, sotto un certo reddito, particolarmente per gli anziani, non si pagano neanche le imposte di bollo, e tante volte 34,20 euro sono un importo importante per tante persone. Quindi devo dire onestamente che alle Poste c'è un po' più di pubblicità di questo conto, con le banche molto

0: meno, purtroppo.
1: Maris, prime domande.
2: Allora, primo commento, insomma, ci arriva da Franco, da Novare, che dice: buongiorno, ecco, è la tassazione successiva al risparmio che mangia quello che si è guadagnato. Insomma, ci racconta: il mio TFR ha perso di parecchio. E, a proposito, insomma, di conti convenienti, Giorgio ci scrive anche: ci sono agevolazioni invece economiche per i conti correnti di under 20 e pensionati? Ecco, vorrei sapere anche se la carta di credito ed il bancomat sono gratuiti oppure hanno un costo inglobato nel conto corrente, a volte non sempre molto esplicito.
0: Sui pensionati ho appena risposto, sui giovani dipende da banca a banca, ci sono delle campagne che sono favorevoli per i giovani, ricordiamoci che dai 14 anni in su normalmente con la firma dei genitori è possibile già aprire un conto corrente, dopodiché chiaramente ogni banca ha la sua politica e chiaramente ad esempio si possono usare i comparatori anche di conto corrente stando ben attenti che siano indipendenti.
1: Verzelli, insomma, i soldi che abbiamo sul conto corrente li vogliamo investire. La prima regola qual è? Diversificare. Che vuol dire diversificare? Se ne abbiamo 10.000 euro sul conto corrente, 20.000, 30.000 o ancora di più, cosa bisogna fare se vogliamo investire? Perché non bisogna legarsi ad un elemento unico, che siano i titoli di Stato o le azioni. Perché?
3: Ma fondamentalmente bisogna intanto fare un passo indietro, capire che età si ha, qual è la propria prospettiva di vita, quindi qual è il proprio profilo di rischio. Perché è chiaro che un ragazzo che ha cominciato a lavorare da poco, 27-28 anni, avrà un obiettivo di investimento completamente diverso da chi magari invece si sta avvicinando alla pensione. Fermo restando questo, il mix, cioè delle varie cose per diversificare, va sicuramente da obbligazioni tranquille, titoli di Stato, obbligazioni emesse da aziende, fino ad azioni, ETF e fondi di investimento. Già il fatto che se guardiamo i mercati come sono andati negli ultimi 5 anni, con degli scostamenti molto molto forti e una grandissima volatilità, implica che difficilmente questo tipo di approccio si può fare da sé. Bisogna comunque rivolgersi a qualcuno che ti dà una consulenza, ti dà un appoggio e ti dà dei suggerimenti. In questo, per esempio, cominciamo a sgombrare il campo, che in Italia siamo assolutamente ben consigliati, perché ormai il sistema del risparmio gestito, che va dalle banche italiane alle SGR principali, è in linea con quello internazionale. Anni fa avremmo fatto probabilmente un distinguo, perché il mondo andava per un'altra strada e noi eravamo in arretrato perché fondamentalmente investiamo quasi sempre in titoli di Stato. Oggi la diversificazione è possibile perché noi siamo assolutamente in linea con i principali player internazionali e quindi consigliare qual è la percentuale giusta di azioni, quale tipo di azioni tecnologiche o non tecnologiche, con alto dividendo o meno, vede che ci avviamo verso un campo complesso dove è molto difficile che il risparmiatore da sé faccia bene.
1: C'è bisogno
3: bene
1: di un professionista, anche per evitare di sbagliare. Le chiedo, lei faceva riferimento alla classe di età e chiaramente anche ai risparmi che abbiamo sul conto corrente. Guardando, dando uno sguardo alle persone più anziane, che spesso noi abbiamo un occhio di attenzione, alle persone, ai pensionati, a chi sta a casa, qual è la forma migliore di investimento a
3: Guardi,
1: suo giudizio?
3: È innegabile che se noi guardiamo l'andamento dei mercati azionari, prendiamo l'indice delle borse americane, per esempio negli ultimi 20 anni, ha fatto il 150%, ha battuto qualsiasi altro tipo di rendimento, però è fatto da andamenti molto volatili, magari un anno fa più 10, un anno scende, quindi la componente di azioni, che sono gli investimenti più a rischio, deve essere graduale a seconda del profilo di rischio e dell'età. Più ci si avvicina alla pensione e più ovviamente va diminuita. Per ragazzi giovani che hanno davanti ancora un orizzonte per poter accantonare i propri risparmi, questa quota di azioni inevitabilmente deve essere maggiore perché dà un maggiore rendimento. Questo guardando ovviamente il passato, ma non solo gli ultimi 20 anni, basta anche guardare gli ultimi 5 anni.
1: La storia è fondamentale anche per quanto riguarda i risparmi, gli investimenti e l'economia. Spesso la mettiamo da parte, la accantoniamo, invece è importante. Maris.
2: Allora, in tanti lamentano una cosa, insomma, si dice si risparmia, si guadagna con rendite e poi arriva la mazzata. Una voce corale arriva ad esempio da Franco, da Nogara, in provincia di Verona, sulla tassazione. Ecco, possiamo fare un commento su questo, Picciolini?
0: La tassazione in Italia è molto diversificata, noi abbiamo una tassazione sulle rendite che arriva al 26%, ma poi scende al 20%, poi scende al 12,5%, e la tassazione sul lavoro è completamente diversa ancora, esatto, per un altro aspetto, quindi è un problema molto grande, ma mi rifaccio a quello che si è detto poco fa, bisogna un attimino fare un discorso complessivo, cioè non vedere solamente il rendimento lordo di un BTP piuttosto che di un'altra obbligazione, ma capire complessivamente poi qual è il netto che all'anziano che ha qualche risparmio si mette in tasca.
1: Quando ci arriva la documentazione da parte delle banche a casa del nostro conto corrente, che devo guardare con attenzione per cercare di capire se sono aumentate o meno le spese da parte di quell'istituto di credito nei miei confronti, nel mio conto corrente?
0: Allora, ogni mese quando arriva, mese, trimestre, semestre, anno, secondo la scelta che ha fatto il cliente bancario, c'è scritto tutto con delle voci che poi rimandano per spiegare che cosa intende un certo numero. Beh, certamente la prima cosa da guardare è guardare i numeri. Seconda cosa che spesso non si fa a casa è vedere se si è andato in rosso, ovvero se si è andato in una posizione negativa non potendola andare. Qui c'è un problema molto semplice da affrontare. Molto spesso arrivano dei soldi su un conto e si utilizzano subito. Attenzione, può essere possibile con un pagamento cosiddetto istantaneo, ma tante volte ci vuole un giorno o due giorni per avere quei soldi. E in quei due giorni quei soldi non possono essere utilizzati.
1: Verzelli, ogni volta che il Ministero dell'Economia e del Tesoro mette all'asta questi BTP, che ormai è una parola che conoscono tutti, anche il pensionato, perché insomma il titolo di Stato è la forma di investire, c'è un vero e proprio boom, incredibile, c'è una difficoltà economica, parliamo tutti quanti sempre in trasmissione delle problematiche per quanto riguarda la gestione della quotidianità, però quando si mettono questi BTP all'asta c'è un vero e proprio record. Insomma, questi titoli di Stato sono la cosa più amata dagli italiani, un po' come la casa. Sui titoli di Stato tutti investono, in quei titoli di Stato danno sicurezza, tranquillità. E com'è la situazione attuale?
3: Ma sicuramente è vero, è una delle cose più amate dagli italiani, mentre sulla casa si stanno purtroppo invece forse rendendo conto che non è così, perché poi fra tasse seconda casa, IMU, TARI, spese di ristrutturazione e tassazione per i contratti di affitto, lo scenario è cambiato. I titoli di Stato, che sono i più amati dagli italiani, continuano a dare un rendimento che in più è superiore, e questo è uno dei motivi per rispondere alla sua domanda, a quello che è il rendimento dei titoli di Stato emessi da altri paesi, perché oggi uno può comprare anche i BTP emessi da Francia, Spagna, Germania, eccetera, in molti casi rendono meno. Il nostro governo negli ultimi anni si è dimostrato comunque affidabile, per cui i nostri titoli di Stato vengono preferiti anche da molti investitori stranieri e danno comunque un rendimento superiore a quello.
1: E c'è anche una tassazione agevolata, se non sbaglio.
3: C'è una tassazione al 12,50.
1: È importante.
3: Esatto, però è chiaro che poi bisogna confrontarsi con quelli che sono dei rendimenti che non vengano erosi dall'inflazione. E allora ritorniamo al discorso che faceva lei prima della diversificazione, dove sicuramente hanno ragione i vostri due telespettatori che hanno già scritto sulla tassazione. Bisogna ricordarlo, in Italia sugli alti rendimenti dei titoli che non sono titoli di Stato o equiparati si paga il 26% sugli utili, come dice Piccioni, ma in più in Italia, visto che si parla tanto di patrimoniale a sproposito, c'è già una patrimoniale, il 2 per 1000 viene pagato, introdotto dal bollo Monti, che nessun governo poi giustamente o meno si è mai guardato da levare, viene pagato su tutto quello che sono gli asset finanziari. Qui ci sono un sacco di tasse.
1: Andiamo ancora ai nostri telespettatori, vediamo che cosa ci chiedono. Maris.
2: Beh, ancora una domanda interessante ce la fa la signora Elena da Palermo, perché lei dice: ecco, mio padre ha 84 anni, da qualche mese purtroppo insomma non è più lucido e non conosciamo i conti che ha in banca. Ecco, come possiamo fare per trovarli? Esiste un modo, Picciolini?
0: Certamente sì, esiste, basta scrivere alla propria banca, vado a memoria, articolo 117,4 del testo unico bancario, in cui c'è scritta la norma esatta, si può scrivere alla banca pagando il costo vivo, norma della garante privacy, dei documenti che vengono inviati, e si possono ottenere, se c'è diritto chiaramente a chiederli, direttamente si chiedono alla banca.
2: Questo però appunto. Bisogna conoscere già qual è la filiale.
0: Eh beh.
2: Speriamo che lo sappiano.
1: Verzelli, abbiamo parlato dei titoli di Stato, un'altra possibilità di investimento sono le azioni, e lì c'è molto più rischio, quindi bisogna stare attenti, avvicinarsi con molta molta attenzione, perché insomma è molto altalenante, ogni giorno possono cambiare. Che cosa guardare se io voglio fare un investimento in un titolo azionario? Una volta si diceva i fondamentali, ma che sono i fondamentali? Spieghiamolo a casa.
3: Sì. Intanto sgomberiamo il campo da questo eccesso di diversificazione di rischio fra azioni e obbligazioni. Faccio solo un esempio. In quest'ultimo periodo, complice purtroppo quello che sta succedendo a Hormuz, eccetera, e gli interventi di Trump e la guerra, i tassi sono saliti. Ecco, un titolo di Stato a 10 anni, negli ultimi mesi, ha perso anche 3-4 punti per questa volatilità. Quindi i rischi ci sono anche sul detenere titoli di Stato o obbligazioni a lungo termine. Le azioni fondamentalmente bisogna guardare due cose: la solidità dell'azienda, la possibilità che questa azienda contribuisca agli utili con buoni utili e buoni dividendi, che siano azioni selezionate in un paniere importante e diversificato. Faccio l'esempio, negli ultimi anni tanto se ne parla pure al bar, chiunque parlava dei titoli tecnologici, intelligenza artificiale, anche il barista o il portiere di casa avevano comprato Nvidia o Apple. Ecco, questi sono titoli che hanno dato grandi soddisfazioni. Nell'ultimo periodo, per fare un esempio che si possa capire a casa, c'è stata una rotazione settoriale verso invece titoli più solidi, storicamente produttori di aziende più meccaniche o classiche, che hanno dato invece un ottimo recupero rispetto a un consolidamento. Tutto questo fa già propendere per il fatto che è difficile, come dicevo prima, farlo da solo, e appoggiarsi a dei professionisti può aiutare.
1: Anche perché i cambiamenti sono così rapidi e continui che diventa difficile seguire momento per momento quello che accade sui nostri investimenti. Ma c'è un altro fenomeno che si sta sviluppando tantissimo, quello dei beni rifugio, l'oro, l'argento. La gente guarda un po' le quotazioni, ma soprattutto magari a casa c'ha qualche oggetto che vuole andare a vendere, magari per poter incassare qualcosa di soldi. Allora, ma quali sono le regole? Lo chiediamo a una titolare di un negozio di Roma di compra oro, Chiara Zitak, che salutiamo e ringraziamo. Allora, le chiedo, buongiorno, davvero c'è una forte affluenza da questo punto di vista? Ne vediamo tantissimi negozi, ci sono delle regole che lei ci spiegherà, però molta gente porta degli oggetti magari per poter incassare in questo momento di grande, insomma, spolvero per quanto riguarda oro e argento?
4: Assolutamente sì, soprattutto in questo periodo storico, in questa situazione geopolitica, le quotazioni sono cambiate molto rapidamente e questo è andato sicuramente a influire sulle decisioni delle persone. Nei momenti in cui l'oro ha raggiunto quotazioni record, così possiamo dire, si è venduto decisamente di più, soprattutto perché se ne è parlato anche molto, credo. È entrato un po' nel mirino dei media, possiamo dire.
1: Ecco, le chiedo, Chiara. Le chiedo, Chiara, se io ho un braccialetto, una persona anziana ha un braccialetto, qualche oggetto che non usa più, non utilizza più, d'oro o d'argento, che cosa bisogna fare? Lo porta al vostro negozio, a uno dei negozi compra oro, ma quali sono delle regole per essere tranquilli? Perché innanzitutto dovete essere autorizzati, che è questa la prima cosa fondamentale. Poi, quali sono le regole?
4: Allora, per me persona fisica che vado a vendere, devo portare un documento di identità valido e la tessera sanitaria, un codice fiscale. Per quanto riguarda il come posso rendermi conto se un'azienda è a norma, ci sono tre piccoli consigli che mi sento di poter dare. Il primo è controllare sul portale dell'OAM se l'azienda è iscritta e registrata. Il fatto che a fine di tutte le operazioni vada rilasciata una ricevuta, la copia del contratto di vendita, e una cosa molto importante ma spesso molto sottovalutata è il massimale dei contanti che un negozio può dare, perché spesso viene superato e questo è il primo campanello d'allarme per dire ok, questa azienda non è assolutamente a norma.
1: Per ricevere poi i soldi nel momento della vendita devo anche dare un conto corrente bancario, no? O si danno, insomma, a mano? Come funziona? Qual è la regola?
4: Il massimale dei contanti è fino a 499 euro, per il resto si può utilizzare un bonifico bancario tramite il codice IBAN, un assegno, tutti i metodi di pagamento, in realtà non ci sono regole troppo rigide.
1: Ci dice l'ultima cosa, ma insomma quando più ci sono delle tensioni a livello geopolitico che cosa succede? L'oro e l'argento salgono o scendono? Cioè quando c'è stabilità e pace, che è il contrario, che cosa accade? Se ce ne dà lei qualche indicazione pratica?
4: Dipende molto da ciò che sta succedendo nel mondo, in realtà, e in base a se ad esempio il dollaro sale, il dollaro scende, purtroppo non c'è una vera e propria risposta.
1: Chiara, grazie mille, complimenti, buon lavoro. Chiara Zitak, titolare di un negozio compra ora a Roma, abbiamo dato delle indicazioni che sono fondamentali e importanti, lo chiedo a Picciolini perché rappresenta i consumatori. Ci sono delle regole, no? Dei paletti fondamentali, altrimenti si rischia.
0: Quelle tre regole sono estremamente giuste. Mi permetto solamente di aggiungere che OAM, che è un acronimo, è Organismo Agenti e Mediatori, esiste un elenco specifico per i compro-oro.
1: Chiedo invece a Verzelli, passiamo da un argomento all'altro, dal bene rifugio classico, tradizionale, come l'oro, come l'argento, insomma da sempre, nella storia dell'umanità, a qualcosa di estremamente complesso da capire a casa. Allora, qualcuno investe sulle cosiddette criptovalute.
0: Aiuto.
1: Ci sono dei rischi? Quali sono? Perché è complicato spiegarlo, però voglio dire, diciamo al nostro pubblico da casa che è qualcosa di estremamente rischioso?
3: Secondo me già quando parliamo di investe in criptovalute non ci siamo. È un altro tema. Vuol dire approcciare un'operazione una diversificazione su un qualcosa che ancora non è chiaro, né trasparenza, probabilmente sarà soggetto a emissioni di criptovalute a livello sovranazionale, anche la comunità europea ovviamente ci sta lavorando sopra, con un contenuto di volatilità e di sottostante non chiaro, molto difficile da capire. Quindi innanzitutto bisogna andarsi a vedere quanti sono stati anche i crack finanziari, non da noi ma oltreoceano, in chi investiva in questo tipo di comprava questo tipo di criptovalute cercando di fare degli investimenti molto speculativi. Quindi è proprio il concetto di estrema speculazione, di volatilità, di voler guadagnare perché si è più furbi degli altri, cozza con quella parola investire. Quindi è proprio qualcosa che dobbiamo cancellare. Dopodiché anche le criptovalute sono nate con degli obiettivi chiari inizialmente e utili, perché non tutti nel deserto dell'Afghanistan, per esempio, possono avere un conto corrente in banca, e quindi un qualcosa che si poteva gestire sul telefonino per dei risparmi poteva avere una logica, come sempre l'uso distorsivo che l'umano ne fa, che
1: certo, il risparmiatore prodotti. è meglio che sia molto
3: insomma una cosa molto complessa,
1: molto complessa e sia attento,
3: non
1: sia
3: da escludere, però bisogna che chi lo fa sa di che cosa si tratta.
1: I rischi sono altissimi. Maris?
2: Allora, arrivano diverse domande, abbiamo poco tempo, allora cerco di accolparne un paio. Laura ci racconta intanto che ha investito il suo TFR su una polizza alla posta, vuol sapere se è sicuro o meno, e ancora chiedono come si chiude un conto corrente e se ha dei costi. Picciolini.
0: Allora, sulla prima, chiedo scusa.
2: Ha investito insomma il suo TFR su una polizza postale, dice, vogliono sapere insomma, se la posta è sicura o meno. Ecco.
0: Certamente sì, sono garantiti, in quanto fra l'altro al di là del patrimonio aziendale cioè sono tutti quanti organismi controllati e vigilati da Banca d'Italia o Consob secondo l'investimento o IVAS secondo l'investimento che ha fatto. Sul secondo invece è molto importante, che molti non lo sanno, è facilissimo cambiare il conto corrente da una banca all'altra, anche perché ci sono diverse, quasi ogni gruppo bancario quasi ha le sue condizioni, diciamo, certo. o abbastanza vicine. Basta fare la domanda, trovare ovviamente la banca che accetti il nuovo correntista, entro 12 giorni deve essere spostato il conto, comprese le bollette, le utenze, le carte che sono nel vecchio conto, nel vecchio conto. Dopodiché, se dopo 12 giorni l'operazione non è finita, c'è addirittura una multa per la banca vecchia che non ha fatto l'operazione.
2: Per questo passaggio c'è
0: è
2: un
0: facilissima.
2: Costo? Non ha un costo.
0: Assolutamente gratuito.
1: È gratuito, questo è importante, la possibilità di cambiare banca. Torniamo agli investimenti, lo chiedo a Verzelli. Quando dobbiamo fare anche un piccolissimo investimento in banca, arriviamo allo sportello e ci chiamano e ci dicono guardi che deve firmare e deve compilare un modello che viene chiamato MiFID. È un modello che anche se investo 100 euro diciamo, in obbligazioni, in un titolo, va compilato. Ci spiega quanto è importante essere anche in linea, cioè dire la verità? Sono tutta una serie di domande un po' sulla nostra conoscenza del mondo del risparmio.
3: Guarda, intanto stiamo parlando di normative europee, chiariamo il campo, non è che solo in Italia si chiedono queste cose, quindi sono le normative a cui ci siamo allineati in Europa, che di solito nascono con l'intento di salvaguardare il risparmiatore, a volte purtroppo possono anche generare un po' di burocrazia, per cui anche nella compilazione di questa documentazione MiFID forse è meglio farsi assistere, perché non tutti hanno un livello di conoscenza sufficiente per poter sbarrare tutte le caselle, però è fondamentale per classificare, identificare il cliente, sapere il suo profilo di rischio, se una persona non ha totalmente conoscenza degli strumenti finanziari farà degli investimenti più prudenti, se uno invece conosce l'universo finanziario di qualsiasi tipo può spingersi. In più diciamo ci sono anche dei benefici, lei parlava di chi ha pochi investimenti, chi invece magari avesse un capitale un po' più ampio l'avesse investito. La MiFID fa produrre alle banche per legge un documento che si chiama MiFID ex post, che rappresenta, arriva di solito verso marzo-aprile dell'anno successivo per l'anno precedente, tutti i costi effettivi che gli investimenti hanno generato, eccetera. Quindi, diciamo, andando avanti nella scala delle competenze, si generano anche degli strumenti, dei documenti che servono a capire meglio quanto si paga sui propri investimenti. Certo. Ecco, queste cose magari non sono così pubblicizzate, però vediamo anche il positivo. Perché la burocrazia genera anche maggiore trasparenza.
1: Maggiore trasparenza. Maris.
2: Giuseppe, una domanda molto basilare, dobbiamo aiutare papà Lorenzo, insomma, che però può essere utile anche a chi non sta aprendo il suo primo conto. Dice, ecco, mio figlio deve aprire il suo primo conto corrente, ma a scegliere quale banca, insomma, loro non lo sanno, che cosa devono guardare, che cosa devono tenere in considerazione. Questa domanda possiamo porla anche da parte di chi in conto già ce l'ha, ma ci capisce poco.
0: Posso dire, parto al contrario, non guardare solamente il tasso di interesse, perché in un conto corrente ci sono tante spese che possono essere da zero fino a qualche euro, chiaramente,

0: e ogni operazione può costare oppure è un canone che costa più o meno. In ogni caso, sempre col discorso che ho fatto all'inizio, stando ben attenti a soggetti indipendenti, ci sono i comparatori, ormai anche dei conti correnti, per poter verificare quali sono le banche che offrono in un determinato momento, perché poi cambiano, le condizioni rispetto ad altre che invece, magari in quel momento non hanno più una campagna pubblicitaria e
1: Certo.
0: hanno aumentato le condizioni.
1: Grazie, grazie davvero ai nostri ospiti per questa chiacchierata dedicata appunto agli investimenti, al risparmio e al nostro conto corrente che bisogna sempre tenere d'occhio, come hanno detto i nostri ospiti. Grazie a Fabio Picciolini, responsabile credito e finanza di Adiconsum. Grazie a Gianluca Verzelli, esperto dei mercati finanziari. Chiudiamo qui questa puntata. Grazie a tutti e come sempre una serena, serena giornata a voi che state a casa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo o così in terra.
2: Dacci ora il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

0: Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quinto mistero doloroso: la crocifissione e la morte di Gesù. Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre

0: nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve.

0: O Maria, non permettere che davanti alle sfide di questo tempo la nostra esistenza sia soffocata dalla rassegnazione o dall'impotenza. Aiutaci a custodire l'attitudine all'ascolto, grembo nel quale la parola diventa feconda e ci fa comprendere che nulla è impossibile a Dio. Maria, destaci dall'indifferenza che ci rende straniere a noi stessi. Donaci la passione che ci educa a cogliere il mistero dell'altro e ci pone al servizio della sua crescita. O Maria, che dopo aver conosciuto l'infinita umiltà di Dio nel bambino di Betlemme, hai provato il dolore straziante di stringerne tra le braccia il corpo martoriato. Insegnaci a non disertare i luoghi del dolore. Rendici capaci di attendere con speranza quell'aurora pasquale che asciuga le lacrime di chi è nella prova. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate, Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino, Yuli, danza in libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, riciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione. In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
0: Arturo Mari, il fotografo dei papi, giovedì in seconda serata,

0: Siamo nel mio bar, diciamo, nel mio piccolo mondo. Io speravo di riaprire, ma vedo che la situazione ancora oggi non lo permette. Ho dovuto rinunciare a tutto, ho dovuto dare delle spiegazioni a due bambini, una di 7 e una di 9 anni, e dare spiegazioni perché non gli potevo permettere di comprare un pacco di caramello, non potevo comprare quello, non potevo comprare quell'altro.
1: Ci troviamo a Bologna, in centro storico. Io sono Luca e ho ormai da 6 anni, dal 2014, una piccola cartoleria, cartolibreria, giocattoli. Purtroppo ricordo il senso di impotenza e di non sapere appunto quando poi sarei riuscito di nuovo a rialzare la serranda e riaprire l'attività. E quindi questa incognita davanti a me, insomma, è stata il primo segnale di un periodo che purtroppo poi, insomma, si è rivelato un po' per tutti complicato e difficile. Il negozio appunto è stato chiuso, un po' come tutte le altre attività, in seguito al lockdown per più di un mese. Poi purtroppo a questo evento si è anche aggiunta la mia malattia, nel senso che io mi sono purtroppo ammalato anch'io di Covid. Tra l'altro sono diventato papà a febbraio, proprio prima del lockdown mi è nata una bambina. Da un lato ho avuto la possibilità di stare più con la mia famiglia, dall'altro purtroppo naturalmente la malattia e quindi poi in seguito il mio isolamento mi ha costretto a stare lontano dalla mia famiglia, dai miei familiari, dalla mia bimba appena nata. Quindi questa è stata, insomma, una sofferenza che si è aggiunta già alle problematiche che sappiamo tutti e che abbiamo passato un po' tutti.
2: Quando è iniziata la pandemia e abbiamo vissuto il momento del confinamento, la prima cosa che abbiamo capito è che immediatamente questa serrata, no, anche delle attività commerciali, eccetera, avrebbero colpito non solo i fragili, che sono le categorie quelle a cui Caritas è più abituato, ma che una nuova fascia di gente, di nostri concittadini, di popolazione, sarebbe stata colpita immediatamente dal lockdown e dalle conseguenze di questo, ed era la fascia dei vulnerabili. Il Fondo San Petronio è stato reso possibile dal fatto che abbiamo messo a disposizione milioni di euro. Per arrivare a questa cifra, ovviamente, è stato anche importante, determinante, l'apporto dell'8 per 1000, e questo per noi è anche significativo perché sono proprio aiuti economici che arrivano concretamente poi nella vita delle persone.
1: Ho conosciuto il Fondo San Petronio della Caritas, devo dire casualmente. Ho pensato di chiedere aiuto, quantomeno insomma di informarmi, e devo dire con mia grande sorpresa è arrivato questo aiuto, che in un momento di buio, se si può dire così, è stato veramente un piccolo grande raggio di luce per me, per la mia attività e anche per la mia famiglia, visto insomma anche la situazione, perché mia moglie in questo momento non sta lavorando con una bimba piccolina. Questo aiuto è stato davvero prezioso e importante.
0: Io ho 2 figli, io ho la fortuna che per tanti anni ho lavorato anche nell'edilizia, mi sono arrancato lavorando a destra e manca, chiedendo aiuto a piccole imprese che comunque conosco da tanti anni, che sono amici, che mi hanno dato la possibilità di fare la giornata lavorativa e di portare qualcosa da mangiare. Poi ringrazio, questa volta lo posso dire, ringrazio molto la Chiesa, che con quel bando che abbiamo fatto non ci speravamo di vedere quell'aiuto, ma è arrivato, e grazie a quell'aiuto ho potuto sostenere anche delle spese.
3: È stata creata una pagina sul sito della Chiesa di Bologna e le persone potevano, attraverso questa pagina, compilare un form online e quindi accedere direttamente. In poco meno di 72 ore sono arrivate più di 2.300 domande. Ogni 2 minuti, ininterrottamente, giorno e notte, una famiglia o una persona in difficoltà ha inviato una domanda. La collaborazione con i parroci è stata davvero un tratto qualificante e distintivo del Fondo San Petronio, e per noi è stato fondamentale. Ecco, ci sono state persone che ad esempio non avevano messo i loro recapiti, quindi noi non potevamo contattarli in nessun modo, E i parroci si sono prestati molto carinamente ad andare a citofonare a casa loro e quindi insomma fare in modo che potessimo dialogare. Altri parroci ci hanno anche proprio raccontato di aver conosciuto persone che non conoscevano perché non frequentavano la parrocchia, non andavano a messa, e di aver intrecciato delle relazioni davvero significative. E per alcune famiglie aver parlato con un parroco in una situazione così difficile in quel momento ha innescato anche delle vie nuove di cambiamento, hanno potuto vedere anche delle... sì, insomma, che la situazione poteva cambiare, che ci poteva essere una speranza e che non erano sole, soprattutto che non erano sole.
2: L'azione che Caritas fa è l'azione della Chiesa verso la propria gente, per cui evidentemente per molti che hanno avuto accesso a questo fondo, oltre alla boccata d'ossigeno, perché questo si tratta di aiuto economico per qualche mese, però è chiaro che dietro c'è un discorso relazionale e anche di vicinanza e anche di speranza, quindi dire in questo caos che erano i giorni del lockdown, proprio quelli di marzo, aprile, nessuno è solo, no?
3: Ci sono arrivati dei veri e propri messaggi in bottiglia, quindi abbiamo visto che le persone avevano bisogno di raccontare a qualcuno chi erano, quindi dietro il bisogno che esprimevano, facendo la domanda, anche insomma, avevano bisogno di raccontarsi chi erano, che cosa avevano, che cosa facevano nella vita, ma anche molti messaggi di paura, di solitudine, famiglie che appunto per la prima volta attraversavano una situazione di disagio molto grande, che avevano delle grandi preoccupazioni per i figli, per dare da mangiare ai figli. Ma anche abbiamo raccolto tanti segnali di gratitudine nei nostri confronti e per il lavoro che facevamo. E un messaggio diceva: sapere che qualcuno, che c'è qualcuno che legge queste domande, che si occupa di chi come me è in difficoltà, mi dà comunque speranza, anche se non riceverò io il contributo, lo riceverà un altro, è comunque un segno di speranza per tutti.
1: Il futuro, diciamo che mi sforzo di vederlo positivo, spero anch'io piano piano di rimettermi in piedi e di poter piano piano insomma risollevare un po' anche l'attività lavorativa, l'attività economica e anche un pochino il morale.

Buonasera e bentrovati ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di beni ecclesiali, di strutture, ce ne sono tantissime nelle nostre diocesi, poter provare a ripensare agli immobili per poter provare a rigenerare le comunità. Parliamo di questo dopo la sigla.

0: Una casa, una canonica, un salone parrocchiale, beni che per le diocesi possono essere ripensati per poter trasformare appunto le comunità. Un cammino non semplice da intraprendere, ma che può aiutare a riparare il tessuto sociale ed ecclesiale in cui viviamo. Ne parliamo questa sera con Andrea Pozzobombe. Trovato Andrea, bentornato.
1: Buonasera.
0: Delegato vescovile per le collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, eri anche delegato del cammino sinodale, ti abbiamo conosciuto sotto diverse vesti, insomma. E poi collegata da Madrid, dalla Spagna, c'è Anna Manea. Bentrovata Anna.
2: Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
0: Buonasera a te, un architetto, dottoranda all'Università UAV di Venezia. Insomma, queste due persone ci aiuteranno a capire, a focalizzare un'esperienza molto interessante che sta vivendo la diocesi di Treviso. Andrea Pozzobon, due collaborazioni pastorali, spesso le sentiamo nominare anche come unità pastorali, gruppi di parrocchie che camminano insieme, è una diocesi che si ferma per pensare al modo migliore di utilizzare e ripensare le proprie strutture, e questo è anche frutto del cammino sinodale?
1: Non c'è dubbio, quello che abbiamo vissuto in questi anni col cammino sinodale in qualche modo dà sia la prospettiva che la prospettiva missionaria dell'utilizzo delle strutture, ma dice anche come dobbiamo affrontare queste dimensioni, no? C'è in particolare un'espressione nel documento finale del Sinodo dei Vescovi che dice proprio chiesa sinodale missionaria, senza la E in mezzo. Come dire, se vogliamo essere missionari dobbiamo camminare insieme, vogliamo prenderci cura delle strutture, è importante farlo insieme, con le comunità cristiane e tra comunità cristiane, come nel caso in cui parleremo.
0: Ripensare l'utilizzo delle strutture è stato uno degli argomenti, no, del cammino sinodale, se non sbaglio anche nei cantieri, c'era proprio un provare a vedere anche gli spazi che le comunità hanno per capire come riutilizzarli e per creare e rigenerare comunità. Voi siete partiti con alcuni progetti in alcune zone della diocesi per poter provare a verificare anche il patrimonio, no? Dei beni ecclesiali. Come avete iniziato questo percorso?
1: Beh, è chiaro che diciamo è partito sia dalle collaborazioni stesse, ma dalle collaborazioni appunto in connessione, in collaborazione con la diocesi. Quindi alcuni gruppi di parrocchie hanno iniziato a chiedersi come gestire i propri beni. È evidente che la mole dei beni che le parrocchie...
0: Perché diventava un problema per le parrocchie.
1: Comincia ad essere un serio problema, ecco. Nel senso che l'attività pastorale di oggi non è l'attività pastorale di 40 anni fa, ma anche alcuni possono essere ben utilizzati, altri sono in totale disuso, altri sono usati parzialmente, e quindi chiedersi come possiamo gestire proprio perché non diventino un peso o... attendendo troppo per affrontare la questione quando ormai è troppo tardi perché questi beni siano realmente utilizzabili.
0: Quindi capire di che cosa stiamo parlando, anche del numero dei beni che una comunità possiede. Anna Manea, come nasce il tuo intervento professionale in questa causa, insomma, quella appunto del capire che cosa ha una comunità proprio dal punto di vista delle mura?
2: E come hai detto tu prima, io sono dottoranda all'Università UOV di Venezia. È un dottorato che è nato con i fondi PNRR, quindi cofinanziato da enti pubblici e da enti privati, quali 593 Studio, Studio di Architettura, Società Benefit di Castelfranco Veneto, e gli istituti filippini, Lassagliani, nella regione ecclesiastica del Triveneto, che hanno deciso appunto di cofinanziare questo dottorato per occuparsi del futuro delle proprietà ecclesiastiche e ecclesiali.
0: E quindi da lì è nato anche una sorta di visione, di sguardo su un territorio, un progetto professionale dal lato che va di pari passo con la vita di una comunità che prova a capire che cosa ha in mano?
2: Sì, diciamo che da quando è iniziato il mio dottorato è iniziato un po' in corsa, nel senso che il percorso partecipativo di Vedelago era già in corso, e poi ci siamo allargati invece nella diocesi di Treviso anche con la collaborazione di Mogliano Veneto, e abbiamo iniziato a costruire quella che può essere chiamata o definita una fotografia delle proprietà in capo alle parrocchie. Per quel che riguarda la collaborazione di Vedelago, sono 7 parrocchie, quindi la comunità attraverso un percorso di co-costruzione di sapere è riuscita ad avere una fotografia non solo di quelle che sono la proprietà della propria parrocchia, ma anche di quelle appartenenti alle altre parrocchie, e fino ad arrivare ad un processo di co-costruzione di progetti che abbiano a che vedere con una visione più territoriale e legata a linee strategiche che non riguardano appunto solo un territorio molto ristretto, ma molto più strategico e molto più ampio, con altre parrocchie che hanno anche diversi parroci, hanno diversi gruppi parrocchiali, quindi diciamo un lavoro di appunto
0: Certo.
2: collaborazione.
0: Allora andiamo subito a vedere il servizio che abbiamo girato nei giorni scorsi sia a Vedelago che a Mogliano Veneto, un percorso partecipativo promosso appunto da queste collaborazioni pastorali che nasce dal desiderio di rafforzare la rete di relazioni tra le comunità delle sue parrocchie. Vediamo.
3: La Diocesi di Treviso ha iniziato da ormai 3 anni un percorso sperimentale che mette al centro la progettazione partecipata in un cammino nel quale le comunità cristiane stanno cercando di dare un nuovo volto, un nuovo senso al patrimonio immobiliare e alle relazioni che la comunità instaura attraverso degli oggetti, degli edifici. L'obiettivo principale è quello di lavorare su un passaggio epocale, il passaggio dall'io al noi, una comunità che essa stessa è in grado di ragionare sul suo futuro anche grazie agli edifici che utilizza.
4: Le parrocchie del nostro territorio, della nostra collaborazione, hanno tante strutture, sono strutture che ormai hanno un secolo o anche di più di vita, sono grandi, poco utilizzate e oggi effettivamente noi non sappiamo come sfruttarle fino in fondo o anche come renderle utilizzabili. Per riuscire a capire cosa fare, ci siamo fatti aiutare da dei professionisti che ci hanno permesso di mettere a fuoco i nostri obiettivi pastorali per il futuro e dall'altra parte analizzare nel dettaglio lo stato di fatto delle proprietà e delle strutture delle nostre parrocchie.
3: Il primo esempio ce l'abbiamo alle nostre spalle, Casa Bassani, una piccola canonica disabitata da anni, che ormai da qualche mese è sede di una piccola residenza supportata da una cooperativa locale, la cooperativa Castelmonte, che ha messo assieme le esigenze di riutilizzo sostenibile di un edificio della comunità cristiana con una prospettiva sociale di innovazione e sostenibilità.
5: La domanda di fondo che ci siamo posti insieme è stata l'insieme delle strutture ci stanno aiutando a dare una risposta ad una vita di tipo evangelico, sia personalmente che dal punto di vista comunitario. Tutto questo, coinvolgendo anche la cittadinanza, ci sta portando a mettere insieme le forze perché anche le strutture diventino espressione di un obiettivo fondamentale che noi vogliamo raggiungere, che è quello della cura. Cura delle relazioni all'interno, ma anche cura che significa risposta ai bisogni che oggi noi riusciamo a intuire la gente delle nostre comunità ha.
3: La scelta di un approccio metodologico legato alla progettazione partecipata è una grande sfida per le comunità cristiane, per i professionisti, per il mondo della ricerca. La collaborazione pastorale di Mogliano Veneto con le sue 8 parrocchie ha accettato questa sfida all'interno di un percorso che durante un anno di lavoro ha avuto tra gli esiti, come si vede alle mie spalle, una mostra interattiva realizzata con il contributo di tutte le realtà parrocchiali e che ha messo assieme sia le attività di analisi e sviluppo di temi pastorali e funzionali, oltre che i primi esiti degli scenari progettuali che verranno approfonditi da qui in avanti.
5: La mia speranza è che insieme riusciamo a realizzare un contesto dove la gente possa sentirsi anche nelle strutture a casa propria ed accostati per il semplice e importante motivo che loro sono per noi un dono.
0: Andrea Pozzobon, prima di andare in pubblicità, una battuta. Mi è sembrato di leggere 40 strutture analizzate in una sola collaborazione pastorale, un patrimonio sconfinato se dovessimo fare una stima diocesana, perché no, nazionale. Ma già il fatto di essere lì a, a raccontare, a vedere con la comunità, già lì c'è una rigenerazione di comunità, c'è una dinamica propositiva, proattiva.
1: Non c'è dubbio, perché conoscere i beni di una comunità è già un'azione che la comunità fa, perché una cosa se lo fa qualcuno di esterno, certo. Una cosa invece, come in questo caso, se il soggetto esterno di fatto aiuta la comunità a comprendersi, questa è una cosa molto importante e peraltro molto sinodale.
0: Ci fermiamo per un istante di pubblicità, poi torniamo ancora per continuare a raccontare di questa bella esperienza trevigiana. A tra poco.

0: la mer.
1: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
2: La tour de filme.
3: La mer.
4: Ma che fa? Da dove salta fuori?
5: Con?
6: Allemand, sei inglese?
7: Oui.
8: Oui. Mr. Bean's Holiday, giovedì in prima serata. In prima visione TV.
9: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
13: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
9: Non sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me.
15: Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
17: Pensare gli immobili per rigenerare le comunità, stiamo parlando di questo argomento questa sera con Andrea Pozzobon, delegato vescovile per le collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, e con Anna Manea, architetto, collegata con noi da Madrid. Focus sono due esperienze di due collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, quella di Vedelago e quella di Mogliano Veneto. Vorrei tornare da Anna Manea proprio per capire anche i termini che abbiamo ascoltato. Anche nel servizio si è parlato di progettazione partecipata, e allora ti chiedo in che modo ascoltare il territorio vi aiuta in qualche modo a cambiare il pensiero che magari avevate all'inizio del progetto. Non so, seguire questo metodo per voi è più facile o è proprio insomma una missione, se vogliamo?
18: Sì, in realtà non è solo ascoltare, no? In realtà è proprio agire insieme, costruire assieme, quindi è un altro paradigma rispetto a quello che è la professione di architetto e urbanista. Se, leggendo la Laudato Si, lo stesso Papa Francesco ha fatto riferimento all'ascolto delle persone che utilizzano, vivono e amano e abitano un territorio. E diciamo che noi siamo come professionisti, e io come ricercatrice in questo caso, è proprio quello di mettere, posizionare la scienza e la professione in un'altra, in un altro modo di fare, un altro modo di essere, no? Meno tecnico, chissà, forse più relazionale.
17: Andrea Pozzobon, come cambiano le comunità che si rendono conto del patrimonio che hanno? Cioè, anche in previsione a breve termine, il fatto di potersi riappropriare di spazi, ragionare su degli spazi che magari oggi sono magari in disuso, ma che hanno caratterizzato il territorio, la comunità, quella che poi vivono, no? Ci sono dei luoghi del cuore, anche se in questo momento sono in disuso.
19: Eh sì, certo, perché la dimensione delle strutture da una parte risulta molto impegnativa, tra virgolette, per un laico medio, per capirci, che magari è abituato un po' a delegare al parroco di turno la questione. D'altra parte c'è anche molto il valore simbolico delle strutture, nelle quali molte persone, sia che vivono nella comunità cristiana o meno, sono cresciute. Quindi non è rilevante prendersene cura insieme. E questo, secondo me, anche rispetto al cammino sinodale, è una cosa molto importante, proprio perché la dimensione delle strutture, è stato scritto in maniera chiara, deve essere sempre concepita in prospettiva missionaria. Però questo non è possibile farlo se non con uno stile sinodale, diventando sempre più sinodali. Allora è chiaro che, come diceva Anna, costruendo insieme queste dimensioni, prendendocene cura, definendo insieme, le persone, la comunità sentono insieme di poter contare, e quindi, tra virgolette, è sì un pretesto, però in realtà è sia un obiettivo che un pretesto quello di prendersi cura delle strutture, perché prendendoci cura delle strutture noi cresciamo come comunità,
17: e poi,
19: crescendo come comunità, poi possiamo anche prenderci cura di altre cose.
17: È anche un'attività che questa, diciamo, che in qualche modo obbliga le comunità ad andare per priorità rispetto anche alle esigenze di una vita comune di parrocchie, che magari fino a ieri ognuno aveva la sua vita, no? Adesso c'è da fare i conti con delle strutture, magari dividere anche gli impegni, capire qui facciamo questo, lì facciamo un'altra cosa.
19: Sì, è molto concreta, è molto impegnativa come attività, chiede anche che una comunità cresca nella capacità di far

0: discernimento, cioè ascoltarsi e in questo ascoltare lo spirito, però poi confrontarsi e decidere insieme anche su questioni che hanno una rilevanza economica, gestionale, amministrativa, è un compito non irrilevante. In questo senso è molto importante e in entrambe le collaborazioni in cui è stato avviato questo progetto è di fondamentale importanza il ruolo degli organismi di partecipazione e quindi in particolare dei consigli pastorali, dei consigli affari economici e anche dei consigli di collaborazione pastorale. Anche questa è una sfida perché grazie a queste esperienze questi organismi trovano un loro senso. Insomma.
1: Anna, vedo che insomma, annuivi alle parole di Andrea, creare una rete sul territorio per scoprire anche nuove potenzialità.
2: Sì, assolutamente sì. Noi scherziamo sempre sulle cucine delle sagre quando iniziamo questi percorsi, che esco un attimo dal mio essere ricercatrice. E anche solo ottimizzare e prendere delle decisioni legate alle priorità, legate alla condivisione, no? Anche di spazi, di strumenti, e porta sia ovviamente a un'ottimizzazione economica, pragmatica, ma anche una necessità di doversi mettere d'accordo e relazionarsi in un altro modo che fino ad ora non era successo.
1: Ed è interessante anche quello che abbiamo visto nel servizio, che già c'è un esempio di recupero di una canonica che mette in moto una relazione sul territorio, c'è una cooperativa che prende possesso degli spazi e di fatto restituisce al territorio un servizio grazie a quel bene che fino all'altro ieri non era utilizzato. Anna.
2: Sì, diciamo che ci sono anche altri casi, no? Per esempio la diocesi Lucca ha fatto tutto un lavoro sulle canoniche molto interessante. Diciamo che la differenza di questo è che è una decisione condivisa con la collaborazione pastorale, con il consiglio di collaborazione, con i consigli pastorali, consigli affari economici, quindi al di là del risultato finale, quel risultato è frutto di un processo di condivisione e una scelta condivisa.
1: È interessante, Andrea, anche insomma, il tema del conoscere in realtà, fare un censimento, no, di quanto spazio e strutture si hanno a disposizione, che spesso nemmeno la comunità conosce, non dico le diocesi perché poi basterebbe andare negli archivi catastali per trovare, ma spesso anche per dire la ricchezza. Adesso qui parliamo di canoniche, ma magari spesso sai i musei diocesani hanno tante situazioni, tesori nascosti che sono nascosti e nemmeno la persona che ci abita sopra conosce il valore.
0: Non c'è dubbio, questa è una domanda forte sia, come dici tu, a livello parrocchiale, a livello di collaborazione, ma anche a livello diocesano. Il numero di beni è talmente ampio che è chiaro che un censimento è necessario. Per esempio noi, attraverso una commissione diocesana sull'abitare, stiamo avviando anche un percorso di censimento in particolare delle unità abitative, delle certo. canoniche in tutta la diocesi. La nostra diocesi ha quasi 1 milione di abitanti, 48 collaborazioni, più di 200 parrocchie, è un lavoro non semplice. Detto questo, a me sembra molto più interessante il lavoro che dal basso, in questo caso da una collaborazione pastorale, che attenzione, non è semplice perché sono 7 parrocchie e 8 parrocchie dall'altra collaborazione.
1: Totale di 90 immobili in 15 parrocchie, pensate il patrimonio sterminato che c'è.
0: Però che si parta dal basso e si lavori con le comunità perché riconoscano e comprendano e valutino i loro beni è importantissimo. È importantissimo perché, ribadisco, non c'è solo una questione numerica e quantitativa, c'è una questione qualitativa, c'è una questione simbolica, certo. C'è un processo da attivare, sul quale camminare insieme.
1: Abbiamo ancora un minuto, Anna, prima di salutarci. Adesso il percorso come continuerà il progetto?
2: Bella domanda. Diciamo che siamo in una fase di passaggio con entrambi i percorsi e nella definizione delle collaborazioni che possono nascere con la pubblica amministrazione, ecco. Con appunto il supporto della diocesi ed altre realtà del territorio. Però siamo siamo in processo ancora.
1: Perfetto, io vi ringrazio per questa bella testimonianza, questa bella storia che arriva dalla Marca Trevigiana, in Veneto, diocesi di Treviso. Grazie allora ad Andrea.

Pozzo Bon, delegato vescovile per collaborazioni pastorali della diocesi di Treviso, e grazie all'architetto Anna Manea, che in questo momento si trova a Madrid, quindi un grazie doppio per la tua partecipazione. Noi torniamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Se volete saremo qui pronti dalle 19:30. Buona serata, a presto.

0: scattata l'ora solare. Buongiorno, bentrovati nell'accezione più bella del termine. Preparate i fazzoletti, perché? Perché commuoversi è tanto bello, piangere è così bello, citazione. E quando si parla di un incontro padre-figlia, un incontro molto speciale, molto particolare, allora ci si può veramente commuovere. Il colore del mio vestito l'ho scelto perché oggi si parla di polizia di Stato, della nostra polizia di Stato. Guardate insieme a noi queste immagini.
1: Doppia vela 21 da salario 01.
2: Avanti salario 01. Allora doppia vela, speravo non arrivasse mai questo giorno, ma è arrivato.
1: Oggi ultimo giorno di servizio, sarò in pensione dal 1 novembre.
3: Da salario 01 bis.
4: Salario 01 bis, avanti.
5: Probabilmente sono l'unica volta che pensavi di ascoltare il nostro ultimo saluto via radio, eppure sono qui.
3: Sono qui per dirti quanto sono fiera e orgogliosa di te, del poliziotto che sei stato, ma che sei e che continuerai ad essere.
5: Tu fino all'ultimo giorno sei stato in piazza e ero felice di poter continuare a fare il lavoro che tanto ami, sempre in prima linea e senza mai arretrare, come dici tu. Ed è proprio questo che fa di te un grande poliziotto ed è il motivo per cui hai lasciato un segno indelebile nel cuore di tutte le persone con cui hai lavorato.
3: Da ora in avanti non ti preoccupare, proverò io a continuare ciò che hai iniziato mettendo in pratica tutti i tuoi insegnamenti e spero di riuscire anche soltanto un minimo ad avvicinarmi a ciò che sei tu.
5: Un grande dirigente per la Polizia di Stato e soprattutto un grande papà per me. Ti voglio bene da salario 01.
4: Salario 01 bis ricevuto, forte e chiaro, non so se salario 01 vuole replicare, ma sta replicando con gli occhi, Giulia, lo vediamo noi per te, dai, a fra poco per abbracciarlo di persona.
0: E noi con gli occhi giustamente ci commuoviamo senza vergogna. Queste immagini hanno fatto letteralmente il giro del mondo, perché? Perché in un solo istante c'è la sintesi di un'intera vita. Abbiamo aspettato un po', qui sento solo gente che tira su col naso, siate un po' solidali, vi prego, io non posso e non voglio commuovermi, ma chiederemo a lei, ma come ha fatto a non commuoversi parlando con il suo papà? Dopo 35 anni di servizio, incredibilmente in pensione, il primo dirigente della Polizia di Stato, Moreno Fernandez, insieme a sua figlia, commissario di Polizia, Giulia Fernandez. Belli che siete. No, no.
1: Grazie.
0: E io che faccio? Non vi bacio. Applausi, signori, applausi. Mentre la Sara Lucernoni piange, ma ha ragione, è giusto così. Voi dite che c'entrano gli orsi in questo, gli orsi c'entrano sempre. Ma tra poco parleremo anche di questo. Anche di questo parleremo. Allora, prima di tutto, la nostra Polizia di Stato, io ho detto bene, incredibilmente in pensione, sì, via, non le crede nessuno.
1: 60 anni compiuti ad ottobre, dal 1 novembre
0: in
1: quiescenza, così si dice.
0: Quel giorno che arriva, dottor Fernandez, nel quale devi salutare i tuoi colleghi, che resteranno tuoi colleghi per sempre, che faranno di te un poliziotto per sempre, ma quel giorno come lo si affronta?
1: Beh, un bel groppo in gola e, come ho detto nel video, pensavo non arrivasse mai. Poi invece negli ultimi mesi c'è stata un'accelerazione, quindi le settimane scorrevano veloci e siamo arrivati ai giorni dei saluti. Senza accorgermene, come diceva anche al questore, perché veramente è stata una volata e fino all'ultimo giorno sono cercato di andare a 1000 all'ora. Quindi senza interrompere mai il mio impegno, stando in piazza fino all'ultimo giorno a dirigere i servizi di ordine pubblico. E io ho ricevuto tantissimo affetto, non immaginavo nemmeno di averne così tanto. È stata veramente una bella sorpresa, un bel modo di salutare la mia amata polizia.
0: A proposito di sorprese, poi mostriamo una fotografia importante, perché è una fotografia

0: fotografia di storia di famiglia, il commissario Giulia, che io saluto e ringrazio,
1: Grazie a lei.
0: Lei è stata perfetta. Come ha fatto?
1: Incredibilmente ce l'ho fatta. Nei giorni prima di quel momento cercavo di immaginare quello che sarei riuscita a fare e cercavo davanti allo specchio di ripetere quelle esatte
0: Ma anche
1: parole
0: perché
1: senza
0: papà non sapeva
1: commuovermi.
0: nulla,
1: Lui non
0: per cui.
1: sapeva nulla. Sì, nei giorni prima ho provato a scrivere appunto le parole che volevo dirgli, che è stato molto complicato sceglierle perché sapevo di avere pochissimo tempo. Volevo dirgli tante cose e quindi ho cercato. Davanti allo specchio ripetevo e mi ero concentrata. Volevo che papà sentisse per bene ogni parola che avevo scritto e scelto per lui. E quindi grazie a questo sono riuscita a non
0: Dottor
1: commuovermi.
0: Fernandez, lei ha fatto una faccia.
2: È stata una grande sorpresa. Già ero molto emozionato perché
0: Certo.
2: stavo salutando via radio i colleghi che erano in servizio per l'ultima volta, pronunciando la mia sigla radio che era Salario 01. Però non aspettavo, diciamo, è stata una sorpresa incredibile che il questore mi ha fatto. Quando ho sentito la voce di
0: Ringraziamo il
2: Giulia.
0: questore, tra
2: Sì,
0: l'altro,
2: grazie.
0: sempre, sempre, ma in questo caso anche
2: Quando ho
0: perché.
2: sentito la voce di Giulia che mi chiamava papà, veramente, lì è stato veramente difficile resistere
0: Sentite, vi
2: all'emozione.
0: facciamo vedere due fotografie. Una riguarda Moreno Fernandez, per una volta non lo chiamo dottore, che fin da bambino voleva fare poliziotto perché c'era in famiglia una, come dire, un'attitudine a portare con serietà, con impegno, con orgoglio, con dedizione la divisa, da sempre. Chi è questo
2: Questo è
0: signore?
2: mio papà, che
0: È il suo papà.
2: mi ha trasmesso i valori importanti, insomma, il senso dello Stato, il senso del rispetto per la divisa, per l'uniforme, il rispetto per i cittadini, insomma. Sono cresciuto con questi valori e ho cercato di trasmetterli a Giulia, ecco,
0: Ora, sul cercato
2: ogni
0: di
2: giorno.
0: trasmetterli, noi abbiamo una garanzia e una certezza. Non solo perché Giulia è uno splendido commissario ed è formidabile quando a 60 anni ti commuovi perché vedi la foto di tuo padre. Io trovo che già questo sia rientri nell'arco delle cose belle della vita. Guardate un po' cosa è successo. Abbiamo la prova provata. Questa è Giulia.
2: Questo è un mese e mezzo circa.
0: Avevo un mese e mezzo e noi abbiamo detto: ma dai, è possibile che sia lei? Sì, perché ora Giulia, sollevando questo orsetto, mostra che papà e mamma comprarono questo orsetto e la divisa che lei sta indossando in foto
1: Esattamente,
2: è
1: è
2: proprio
1: proprio
2: questo,
1: lei,
2: è
1: proprio
2: proprio
1: lei.
2: questo.
1: Sì, l'originale.
0: Scarpe incluse.
1: Scarpette incluse.
0: Cioè, allora questo mi fa dire, però era già
2: Era
0: scritto. Era
2: predestinata.
1: destinata, sì.
0: Era
1: L'ho
0: destinata.
1: sempre sentita così la divisa addosso, sì. Sì,
0: Quindi
1: sì, sì.
0: nonno, papà, figlia. E dire che era partita facendo altro, eh? Era partita facendo altro. A me questa storia dell'orsacchiotto quanto mi è piaciuta, scusate. Ci vediamo tra un attimo, ne abbiamo tante da raccontare. Viva la Polizia di Stato, a tra poco, signori. Ancora con questa storia.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate, Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino, Yuli, danza e libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione.
1: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
0: Arturo Mari, il fotografo dei papi, giovedì in seconda serata.
2: Cos'è lui per te?
3: Leonardo è il mio fidanzato.
2: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo, dammi solo
4: Luis
2: un po' di
4: Antonio.
2: Tempo. Te ne supplico,
4: Luis
2: solo
4: Antonio,
2: un po' di tempo!
4: Basta!
0: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16. In prima visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
8: Io ti amo, Maria Vittoria.
9: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me.
11: Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
13: Allora, la Polizia di Stato, grazie innanzitutto a tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato. E Moreno e Giulia Fernandez, il dottor Fernandez e sua figlia Giulia, commissario della Polizia di Stato, con 35 anni di onoratissimo servizio lei ha lasciato, è andato in pensione. Poco fa mi stava dicendo, stavate dicendo delle cose bellissime. Il suo papà in divisa, lei ci ha permesso di avere anche questa fotografia, che le ha insegnato delle cose, lei diceva, mi sono tornate in mente, tornano in mente quelle frasi, quella formazione, no?
14: Sì.
13: Che i genitori ci danno.
14: Sì, soprattutto poi quando lo perdi un genitore e quindi sì. Hai ancora di più, penso, questo richiamo forte a quelli che erano i consigli, le raccomandazioni, l'educazione
13: cosa
14: che ti ha trasmesso.
13: Cosa le diceva suo papà? Di più rispetto a tutte le altre cose.
14: Ma intanto mi diceva sempre di essere una persona onesta nella vita, che era la cosa che pagava di più, quindi di essere sempre una persona per bene, rispettare le regole, quindi questo è stato l'esempio più grande, perché lui è stato un esempio e ho cercato sempre di rispettarlo.
13: Giulia ha detto, il commissario, ha detto sarebbe stato bello se nonno fosse stato qua a vedere questo passaggio
15: sì.
13: di consegne, no?
15: Sì.
13: Perché è stato un passaggio di consegne, in fondo.
15: Un vero e proprio passaggio di consegne. Non ce lo saremmo mai aspettato, perché proprio che coincidesse lo stesso anno, nello stesso periodo di diventare commissario della Polizia di Stato e che papà invece lasciasse questa grande famiglia. E quindi se nonno fosse stato qua sarebbe stato un bel regalo anche questo passaggio.
13: Ma noi sappiamo, cara commissario, che i nonni, sa, nonni non se ne vanno mai via.
15: Mai, mai.
13: Magari non li vediamo mai. Fisicamente, quello ci costa.
15: Mi auguro che sia così, infatti.
13: Ci sono sempre e dire che ella voleva fare la danzatrice, la ballerina. È arrivata a Roma da Terni con l'idea precisa di frequentare una scuola di danza e la grazia ce l'ha tutta, a tutti gli effetti. E poi...
15: Sì. Ma in realtà fin da bambina io ero appassionata al lavoro di papà, ero talmente curiosa che andavo in ufficio sempre, appena avevo la disponibilità, la possibilità andavo in ufficio. Però allo stesso tempo...
13: guardatevi qua quanto sono belli,
15: questa
13: che meraviglia, che meraviglia.
15: Questa passione della danza ce l'ho sempre avuta quando ero piccolina, proprio perché mi ha dato una grande disciplina e secondo
13: certo.
15: me infatti questo sport, quest'arte come vogliamo chiamarla, è molto affine poi alla mia scelta di vita definitiva.
13: Avere disciplina in tutte le cose che si fanno nella vita, per conoscenza, perché la foto è passata giustamente un attimo così, ha un'altra divisa addosso, non ha spogliato nessun urso, se no qui andiamo sugli orsi di dimensioni troppo grosse, però aveva già la sua piccola divisa.
15: Sì, sì, cucita proprio su misura.
13: Lo vedo. Allora, che cos'è che si ammira di più In un padre che è un uomo per bene, non ci sta sentendo.
15: No.
13: Che è una persona che è amata da tutti i suoi colleghi, che è una persona che ha fatto dello stare in prima posizione, in prima linea, del darsi costantemente nel proprio lavoro, lei sempre non ci sta seguendo, dottor Fernandez, la ragione della sua esistenza.
15: Diciamo che è un esempio grande e importante, che in questo momento pesa un po' più del solito, perché proprio andando in pensione ho potuto toccare con mano finalmente quanti effettivamente gli volevano bene e lo amano tuttora. E quindi diciamo che in realtà la paura più grande è quella di magari non essere all'altezza. Uno si può chiedere, no? Ma ce la farò ad essere tanto quanto lui? Ma questo mi dà veramente la forza di impegnarmi.
13: Certamente.
15: Giorno per giorno.
13: Certamente, per carità, non oso davanti ad un commissario contraddire. Però ci siamo scambiati un attimo uno sguardo.
14: Le premesse ci sono tutte. Le premesse.
13: Le premesse ci sono,
14: sì,
13: tutte.
14: Sì, lei
13: vero?
14: È veramente ha la personalità giusta per fare questa professione.
13: Perché la personalità giusta?
14: Perché è una donna forte, determinata, sa quello che vuole, si è impegnata molto per arrivare a questi risultati, ha studiato sodo e sta studiando sodo fino adesso, fino a ieri, e domani sarà la stessa cosa, per riuscire nel migliore dei modi. Quindi una volta mi ha detto una cosa e mi ha fatto commuovere, mi ha detto questa divisa me la sento tatuata addosso. È
13: Gioia.
14: Stata una cosa veramente bella.
13: Allora, adesso però dobbiamo spezzare una lancia a favore di una persona fondamentale, la mamma. Cioè la moglie.
14: Certo.
13: Ora voglio dire, uno
14: certo.
13: Aspetta che il proprio marito finisca il lavoro, insomma, e che lavoro e che impegno, che missione, se me lo permette.

0: Le sue orme, è ovvio che una mamma, come tutte le mamme, un minimo la preoccupa la scelta di questo lavoro, però nello stesso tempo ha visto in me proprio la voglia di entrare nella Polizia di Stato e quanto sono felice tuttora e quindi lei è contenta.
1: Lei adesso è presso la scuola,
0: Sì,
1: giusto?
0: presso la Scuola Superiore di
1: La
0: Polizia,
1: scuola. Mi
0: sto
1: permettete
0: frequentando il
1: un
0: corso.
1: saluto con un applauso grande al dottor Mario Viola, che dirige questa scuola di polizia con gratitudine, affetto e buon lavoro. Buon lavoro sempre. Senta, dottor Fernandez, ma che cosa fa un uomo che per 35 anni non ha fatto altro che stare attento agli altri e essere pronto a seguire intanto i dettami della propria divisa, ma sempre votato ad andare verso gli altri.
2: Ma io ho sempre caratterizzato la mia vita a forte dinamismo, quindi faccio
1: Si
2: fatica ad
1: vede, detto alla
2: immaginarmi
1: romana,
2: in pantofole e in pigiama, quindi sono uno sportivo, quindi penso di dedicare un pochino più tempo alle mie passioni sportive, cose che ho un po' sacrificato negli anni a causa della professione. Poi
1: Certo.
2: ho mantenuto qualche impegno quindi con l'amministrazione in termini di formazione del personale e quindi mi sono messo a totale
1: Quindi fermo
2: disposizione.
1: non sta.
2: Fermo, non credo proprio di riuscire a
1: Impossibile.
2: starci.
1: Senta, ma qual è la cosa che lei si augura per sua figlia, commissario?
2: Ma solo di vederla felice, come la sto vedendo adesso. Quindi un papà non può augurarsi niente altro che la felicità. E se una mia figlia è felice, poi riuscirà bene in ogni settore, sia nella professione sia nella vita, insomma, come mamma, come moglie, mi auguro, insomma, solo la felicità.
1: Allora, sentite, noi no, sì, avremmo un sacco di altre domande, però c'è anche una forma di, come posso dire, di rispetto, no? Questa è una storia padre-figlia che è talmente bella. Questo video ha fatto il giro del mondo, il vostro video, e ha ottenuto un'attenzione, una commozione generale. Sapete perché? Perché in tanta orrenda bruttura che ci attorna, con tragedie, con fatti, io credo che un padre e una figlia così siano una ricchezza per tutti noi. Allora, alla Polizia di Stato, lo dico in punta di piedi, io sono, ma posso dire che sono poliziotto ad honorem davanti a voi due?
0: Assolutamente sì.
1: Sono autorizzata?
0: Assolutamente sì.
1: Perché ne vado così fiera, però quando poi lo dici davanti a quelli veri. Ecco, grazie, grazie di chi
2: Grazie
1: siete, di come siete,
0: a
1: di quello che avete fatto. Andiamo di restituzione, di
0: lei. Grazie
1: Orsi e io restituisco anche questo. Questo è quello più giovane. Senta, dottor
2: a
1: Fernandez, sa cosa credo? Che questa seconda tutina ad un nipotino ci starà proprio, proprio, proprio bene. Non corriamo troppo. Giulia Fernandez, commissario della
2: Nell'augurio.
1: Polizia di Stato. Dottor Fernandez, mi dica.
2: No, un bell'augurio
1: È un
2: questo. Sì,
1: bell'augurio?
2: come no,
1: Vabbè,
2: certo.
1: guardate già come lo sta tenendo in
0: Sì,
1: braccio. Non faccio
0: non
1: per
0: vede
1: dire,
0: l'ora.
1: non faccio per dire. Allora, vi porto in Val di Susa, nel monastero di Novalesa, a proposito di quel rigore, di quella disciplina, di quella idea di vita che segue una grande, grande passione e fede nel proprio cuore. Guardate. Grazie.
2: Grazie a lei.
3: L'abbazia di Novalesa viene fondata il 30 gennaio 726 da Abbone, che era un nobile di origine gallo-romana. Questo significa che nel 2026 festeggiamo i 1300 anni di fondazione. Nel museo dell'abbazia di Novalesa è conservata anche questa copia dell'atto di fondazione. È una pergamena con scrittura merovingia, difficilissimo da interpretare, che però testimonia l'antichità di questo luogo. L'abbazia di Novalesa sorge ai piedi del colle del Moncenisio, quindi in un luogo fortemente strategico per il controllo del territorio. Da sempre lungo la via Francigena, quindi offre riparo ai pellegrini e ai viandanti dal Medioevo fino ad oggi, ha delle vicissitudini storiche molto complesse. In questo luogo sono passati Carlo Magno, sono arrivati i Saraceni, è passato Napoleone. La storia più recente, dalla metà del 1800, quando l'abbazia viene sequestrata con le leggi di Cavour per essere venduta a un privato che ne farà un centro idroterapico. E solo nel 1973 la provincia di Torino acquisterà tutto il complesso per richiamare all'interno una comunità monastica. Qui siamo dentro alla cappella di Sant'Eldrado. Sant'Eldrado è stato monaco e abate di questa abbazia a cavallo fra il 700 e l'800 con Carlo

0: Magno imperatore nel momento di massimo splendore e fasto di questa abbazia. L'abbazia di Novalesa, essendo un'abbazia benedettina, è legata alla regola benedettina, ovvero ora et labora. Un tempo i monaci che vivevano all'interno dell'abbazia lavoravano e producevano libri all'interno dell'antico scriptorium e lavoravano ovviamente i campi attorno all'abbazia. Oggi l'attività principale, oltre all'accoglienza turistica e dei visitatori, continua a essere il laboratorio di restauro dei libri. Un tempo i libri venivano costruiti, oggi vengono restaurati. L'abbazia di Novalesa ha una storia lunga 1300 anni, fatta di vicissitudini complesse, di abbandoni e di ritorni, ma nonostante questo lunghissimo tempo e queste peripezie, dopo 1300 anni ancora oggi una comunità benedettina vive stabilmente all'interno dell'abbazia. E questa forse è la più grande testimonianza di fede di questo luogo, che continua ancora oggi a essere un faro all'interno della Valle di Susa.
1: Il priore di tutto ciò che avete visto è Michael Davide Semeraro. L'avevo detto che avrei sbagliato il nome. Vabbè, Michael, dai, forza. No, Michael Davide.
2: Benissimo.
1: Se no mi ha detto interrompo la trasmissione. Ora voi capite che c'è una certa tensione. Guardatelo bene quest'uomo che ha, non è una questione di colore dell'iride, ha letteralmente il cielo negli occhi. Perché lei ha il cielo negli occhi, vero?
2: Il cielo negli occhi di tutti.
1: Il cielo negli occhi di tutti, ma nei suoi in maniera particolare. Senta, lei com'è arrivato a Novalesa? Com'è arrivato a questo?
2: Ma sono arrivato a Novalesa, avevo 16 anni, per la prima volta stavo cercando un monastero, dopo che avevo fatto un tempo di seminario dei missionari comboniani, per andare in missione in Africa, eccetera, per fare l'eroe. Poi mi sono reso conto che in realtà avevo bisogno di una vita molto più calma, più silenziosa, più contemplativa. A 16 anni ho preso il treno dalla Puglia, sono andato fino a Novalesa, ho conosciuto l'abbazia, poi ho deciso di non entrare in quell'abbazia perché non mi è piaciuto, poi alcune cose non mi piacevano, ho chiesto di un altro monastero, sono entrato in un altro monastero e dopo 40 anni mi hanno nominato priore di Novalesa.
1: Cos'era che non le piaceva di Novalesa?
2: C'erano alcune cose che non corrispondevano ancora alla mia sensibilità.
1: Perché non si può avere quella sensibilità che
2: avrà ogni monastero dopo. Ha la sua caratteristica particolare, certo. Quindi io cercavo una vita molto più intensa di preghiera e dopo 40 anni sono ritornato da dove sono partito, come spesso avviene.
1: Lei sembra uscito da un libro di fiabe, invece
2: è vero.
1: È vero, lei è un uomo vero. Fratello Michael, madre Anna Maria Canopi, per lei chi è e che cosa rappresenta?
2: Quella che mi ha incastrato, molto semplice. È la verità, perché a 18 anni appunto sono andato nel monastero in cui poi sono diventato monaco e tutti mi dicevano che non dovevo farmi monaco.
1: Perché
2: avevo 18 anni, ero troppo giovane, dovevo fare prima altre cose, mi avevano offerto anche delle altre possibilità, il seminario a Roma, queste robe qui. E il superiore della comunità diceva, ma vai a parlare con la madre Anna Maria. Naturalmente sono messi anche un po' d'accordo, penso.
1: Sì.
2: Allora sono arrivato lì, immagini un po', un ragazzo di 18 anni, appena fatta la maturità classica, che pensa al suo futuro, e lei mi disse, ma... Michele, perché è il mio nome di battesimo, ma stamattina sei andato alla preghiera? Dico sì, era il giorno di San Bernardo. Dice, ma hai sentito la lettura? Certo, amo qui amo, amo ut amem, amo perché amo, amo per amare. Ti piace questa frase? Immagini, un ragazzo di 18 anni. Dico, ma certo, allora fatti monaco.
1: Oh, signori, sia chiaro, se volete capire di più di questa personalità e persona, me lo permetta, straordinaria, che sta entrando nelle vostre case e io ho l'immensa fortuna di averlo a un metro di distanza, edito da San Paolo, comprate e leggete questo libro, non perfetti, ma felici. Poco fa abbiamo parlato di felicità con un padre che la augura e una madre che la augura alla propria figlia. Non perfetti, ma felici. Questo è un manifesto di esistenza, di vita?
2: Sì, che vale per tutti, ma soprattutto per coloro che in certo modo, come me, come altre persone, uomini e donne, si

0: mettono sulla via della sequela del Signore della vita consacrata, alcune volte con l'idea appunto di avere una vita perfetta, impeccabile, ma questo non esiste, non esiste. Esiste una vita di combattimento, di ricerca, di passione, e questa è la felicità per noi umani, non di non avere nulla da eccepire.
1: La tutto. Felicità è trovarci anche di fronte all'imperfezione.
0: Ma in greco la felicità ha un nome molto bello, si dice eudaimonia, significa mettere, addomesticare i propri demoni, questa è la felicità.
1: Fratello Michele, molti giovani che non sono perfetti, tesori, e si sentono profondamente infelici, hanno bisogno di un luogo come Novalesa. Anche i felici, anche se provano dentro una gioia, hanno bisogno di raggiungere questo luogo. Ecco, quando lei li vede arrivare, lo raggiungono anche per capire che cosa fare.
0: Così ne passano tanti, devo dire.
1: Ne passano tanti. Sì. Lei...
0: Ah, la prima cosa che dico è questa, che hai il diritto ad essere felice. E quindi se hai il diritto, hai il dovere. E quindi datti da fare.
1: Aspetti un attimo, questa me la ripeta perché io ho parlato poco fa di rigore e disciplina, no? Siamo partiti parlando di questo in puntata, cioè la felicità è un tuo diritto,
0: certo.
1: Di conseguenza diventa un dovere,
0: certo.
1: Quindi datti da fare.
0: Certo. San Benedetto dice nella regola,
1: sì.
0: Nel primo capitolo, nel prologo anzi, dice c'è un uomo che vuole vedere giorni felici? Questa è la prima domanda. E si entra in monastero per essere felici e si vive ogni vita perché, come diceva un grande moralista, diceva ognuno di noi ha il diritto e il dovere di porsi nella condizione in cui può sperare di più. Tanto che San Benedetto, nella regola, al capitolo 4, elenca 72 strumenti delle buone opere, quindi amare il digiuno, le veglie, la castità, l'amore fraterno, e poi finisce con questa... questo strumento finale, che in realtà è quello che vale poi alla fine, che rimane, è non disperare mai della misericordia di Dio. Noi monaci siamo testimoni di questo, che nessun uomo, nessuna donna, in qualunque condizione si trovi, non deve disperare, perché Dio spera per noi. Noi siamo la sua gioia.
1: Frate Michael, noi siamo in un tempo... Tutti i tempi sono stati difficili, ma a volte siamo in un tempo che ci porta alla disperazione, a non sperare più, ad avere intorno così tanto orrore, tanto dolore, dolore che non riusciamo a toccare, dolore intorno al quale noi vorremmo stringerci per i genitori, per le persone. E queste sue parole sono, anche se io non voglio farmi frate, sono una grande lezione, un grande aiuto.
0: Ma guardi, le faccio io una domanda, se me lo permette.
1: Certo.
0: C'è un'epoca più bella di quella in cui noi viviamo, secondo lei, nel passato?
1: No.
0: No, brava. Brava. Perché viviamo in un tempo bellissimo. Come nel passato abbiamo i nostri guai, le nostre fatiche, le nostre contraddizioni.
1: Le guerre,
0: ma sono sempre state. Ma non abbiamo mai avuto, come oggi, un senso, un desiderio di libertà e di vita per tutti. Che poi tradiamo, basta guardare un telegiornale, leggere una pagina web, ma portiamo dentro di noi. Quindi il mondo in cui viviamo è il più bello, non perché è solo quello che abbiamo, perché abbiamo questa ansia di libertà e di felicità condivisa e la desideriamo veramente per tutti. Ora è tempo adesso di fare, come diceva Leopardi, la social catena, metterci insieme perché tutti possano sperare. E tutti possano sperare a partire da tutto quello che sono. Questa è la nuova sfida anche per la Chiesa. Dopo aver per 2000 anni siamo arrivati a dire tutti, come diceva Papa Francesco, adesso abbiamo bisogno di altri 2000 anni per arrivare a dire tutti, ma tutto di tutti, senza paura, senza vergogna, senza timore. E questo è il Vangelo. E il Vangelo... E il Vangelo non si annuncia solo per trapianto, per talea, ci sono anche i semi del Vangelo che lo Spirito porta come il vento lontano, e poi magari si arriva in un luogo dove nessuno ha portato il Vangelo o dove uno non se lo aspetta e il Vangelo ha attecchito, perché dove c'è l'amore, dove c'è l'umanità, il Vangelo è là.
1: Lei sa di essere un missionario del quotidiano?
0: Ma non so, io sono un povero monaco di Novalesa.
1: Noi dobbiamo ringraziare Madre Canopi, vero?

0: Ah, sì?
1: Assai.
0: Potrebbe essere un motivo per beatificarla, allora, in questo caso.
1: Oh, guardi, me lo dica che firmiamo subito.
0: Ma penso che dovremo farlo prima,
1: sì,
0: o poi.
1: Prima o poi andrà fatto. È meraviglioso quest'uomo. Allora, una fede meno ossessionata dal peccato e più sensibile al dolore. Ed è un'affermazione importantissima ed è giusto non pensare così, ma ragionare, lavorare intorno a tutto questo,
0: ma
1: non per togliere al peccato il suo peso.
0: No, ma il problema è che la cosa bella è che Gesù di cosa si è occupato? Della sofferenza delle persone. Gesù era un pio israelita che ha sempre osservato la Torah, le leggi, le prescrizioni, persino quando è morto. Gesù ha osservato lo Shabbat anche quando è morto, non è risorto prima che finisse lo Shabbat, quindi era assolutamente stato circonciso all'ottavo giorno, presentato al Tempio, quindi osservantissimo. Ma quando poi questo pio israelita incontrava una persona concreta con la sua concreta sofferenza, questo aveva la precedenza assoluta.
1: La samaritana.
0: La samaritana, il lebroso.
1: Maddalena.
0: Tutti. E questa è la via della Chiesa. Noi abbiamo tutta una serie di consuetudini, anche di leggi, anche canoniche, di cammini, di riti, di dogmi, che sono la gioia della nostra vita. E sono molto contento di essere cattolico. Nello stesso tempo, però, abbiamo questa sfida evangelica che ci porta sempre davanti alla concretezza della sofferenza a farla sentire accolta in modo assoluto.
1: La sofferenza, perché si riesce a fare anche questo talvolta, non deve essere giudicata.
0: Ma guardi,
1: può essere una sofferenza dell'anima, può essere una sofferenza di una condizione.
0: Io faccio sempre un esempio banale, come se un amico mi dicesse: Michel Davide, ho un fantasma nella mia stanza. E io gli facessi un trattato sulla inesistenza dei fantasmi, non arriverei da nessuna parte con la paura, quindi niente da fare. L'unica cosa che posso dire è: stasera vengo a dormire da te, vediamo come affrontarlo. E la compassione che permette alle persone di assumere e in certo modo anche guarire dalle proprie sofferenze. E la sofferenza ha un suo aspetto, la sofferenza non ci lascia mai uguali. O diventiamo peggiori o diventiamo migliori. Quindi non è la sofferenza il motore della vita, è quello che la sofferenza riesce a produrre in noi come reazione di vita e di farlo insieme, per tutti.
1: Fratello Michel Davide, non perfetti ma felici. A Novalese arrivano anche persone che non hanno intenzione di entrare
0: alla maggior parte. Ah, sì, noi siamo pochissimi monaci in questi anni. Molta gente passa in monastero, anche i giovani che chiedono eventualmente di provare la vita monastica, ma la vita monastica come vita per una vita intera è molto rara, perché bisogna avere anche una predisposizione antropologica, alla solitudine, al raccoglimento. Ma il monastero è anche un corridoio di vita. Io dico sempre ai miei fratelli, noi siamo un corridoio che permette alla gente di passare di vario tipo, abbiamo pellegrini, ospiti che stanno qualche giorno, turisti, e tutte queste persone devono poter trovare in monastero un profumo di umanità. San Benedetto nella regola dice che quando un ospite bussa al monastero bisogna fare due cose: dire Deo gratias, cioè siamo contenti, e secondo, offrirgli ogni, lui dice, servizio di umanità. E penso che i monasteri hanno questo ruolo, non solo i monasteri cattolici, cristiani, ma anche i monasteri di altre tradizioni come il buddismo, eccetera, anche i sufi nel mondo islamico. Quindi noi monaci siamo un po' queste sentinelle di una differenza possibile. La grande protesta della vita monastica è la differenza. Si può vivere in questo modo e in un modo diverso, molto strano, perché abbiamo una vita molto strana. Ma se noi possiamo vivere in modo differente, tutti hanno diritto alla loro differenza.
1: Io faccio questo lavoro in questa rete con orgoglio, con gioia, con grande gratitudine, da 8 anni. Lei è una delle persone più straordinarie che io abbia incontrato. Si fidi, e glielo dico proprio così, glielo voglio dire. È un grande onore. Frate Michel Davide, non perfetti, ma felici. E dire che sono solo queste pagine, ma evidentemente da studiare con molta attenzione. È stato un onore.

0: averla con noi. Grazie. Un onore grandissimo. Grazie. Abbazia di Novalesa, Val di Susa. E quando la verrò a trovare non la chiamerò Michael. No, si fidi.
1: Sono sicuro.
0: Signori, ci fermiamo soltanto per un attimo. Virginia Ciaroni, boom! Che colpo! Brava, brava, bravissima. Scusate, ma è giusto dirlo a chi formidabilmente trova un ospite così. Rigore, rigore, rigore, devozione, dedizione anche al mondo della cucina con una particolare umanità che ha soltanto un signore che fa di cognome Sironi. Lo vediamo tra poco all'ora solare, grazie. Ma lei è una bomba!

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
6: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
7: Le piante dormono, dormono come noi.
8: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
9: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
10: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
11: Non ci resta che iniziare.
0: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
12: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
0: Arturo Mari, il fotografo dei papi, giovedì in seconda serata.
13: Sandra Severini, la mia autrice, che puntata. Noi abbiamo la fortuna e la gioia di avere con noi il monaco della cucina. È una definizione che lui dà di se stesso. Brianzolo, allievo del grande, immenso, infinito Gualtiero Marchesi, è l'uomo dalle mille stelle, credetemi, non è una frase facile, una battuta. Ah, la stella Michelin non le serve, la stella è lei. Lui è l'uomo dalle mille stelle. Io sono molto emozionata e molto felice di presentarvi Elio Sironi. Finalmente, finalmente, finalmente.
14: Ci siamo.
13: Allora, ben arrivato.
14: Grazie, grazie mille.
13: Soddisfazione massima dei suoi clienti. Clima nelle sua cucina, nelle sue cucine, di massima attenzione, quasi chirurgica, potrei dire, a quello che si fa, però con un sottofondo fondamentale di rispetto, serenità, buon lavoro, che è un po' l'antitesi di quello che le cucine ci stanno insegnando, ci hanno insegnato a vedere in questo tempo, no?
14: Ma le cucine che vediamo in questi ultimi tempi, soprattutto in televisione, sono un po' forzate, secondo me. Sono dei format che non so se devono essere così per avere un audience, oppure usciamo un po' dal seminario. La cucina deve essere un ambiente rilassante innanzitutto, perché per stare bene, per cucinare bene devi stare bene e devi avere una brigata con un'armonia quasi familiare, perché è una famiglia. Tu passi tante ore là dentro.
13: Bravo.
14: E hai a che fare con gente che comunque ha i suoi problemi, ha i suoi impegni e tutto qua. E coincidere tutto questo per avere dei risultati non è facile. L'appellativo monaco io lo ricevo con grande gratitudine, perché la cucina è disciplina, è vocazione, è rigore, è rispetto, è silenzio prima del gesto, prima di cucinare, rispetto per chi ti lavora vicino e rispetto soprattutto del cliente che è di fuori, che paga e aspetta il tuo piatto. Io su questo sono molto monaco. È un appellativo che io ricevo con grande gratitudine, ripeto, perché fa parte del mio lavoro quello, creare una sinergia di lavoro tranquilla. Io se vedo solo un ragazzo che entra col piede storto in cucina, prima di metterlo ai fornelli o dargli in mano un coltello, cerco di capire e di aiutare, capire perché oggi sei così. E alcune volte è più facile allontanarlo quando proprio il giorno

0: No, perché succede, piuttosto che lasciarlo in mezzo a gente motivata, perché poi la funzione anche di uno chef è motivare il personale, che è la cosa più difficile, fra virgolette, ma anche la cosa che a me piace molto, far capire perché si fa il cuoco, che è uno dei mestieri più belli, secondo me, ma anche più difficili. Cucinare per gli altri non è facile, e quando tu cucini non riempi solo un piatto, stai raccontando... È una cultura, stai esprimendo un territorio, stai raccogliendo cose che a me mi emozionano. Ogni giorno, la forza di questo lavoro qual è? Qual è che tu ogni giorno vai a casa con qualcosa di nuovo? Io imparo, nonostante i miei capelli grigi, ogni giorno io imparo qualcosa. Ma da qualsiasi persona che mi lavora con me in cucina, parlo fondamentalmente anche di un ragazzo che mi lava i piatti tutti i giorni.
1: Posso venire a lavare i piatti? Creda. No,
0: è veramente un lavoro straordinario, e se non si è ciechi, che è una delle malattie secondo me più gravi di questo lavoro, la cecità non ti porta da nessuna parte, soprattutto in cucina. Oggi bisogna avere veramente frontiere aperte su tutto quello che è il cibo e tutto quello che ci circonda. Io su quello sono molto brianzolo, sì, però apro le porte veramente a tecniche nuove e comunque a nuovi prodotti che arrivano da qualsiasi parte del mondo. La tendenza oggi è cambiata. Se prima c'è stato un momento in cui, non so, in questi ultimi 20 anni, forse ci siamo fatti prendere un po' troppo dall'entusiasmo di una cucina spettacolare. Spuma, aria, la terra, le briciole, il crumble, nomi assurdi. Oggi, secondo me, invece, la direzione è un po' diversa, perché dalla cucina spettacolare si passa e si deve passare per la cucina funzionale. Il cibo è medicina. Se mangio bene, sto bene. E mangiare bene ci rende felici, inutile. Io la penso così, io quando mangio bene sono felice.
1: Io ho difficoltà ad interromperla, eppure dovrei farle delle domande, ma ho una grandissima... No, guardi, e quando si prova questa difficoltà è molto bello, perché quello che lei sta presentando è una sinfonia di vita, perché se non stoni e tutte le note sono accordate, questo vale da Sironi, questo vale nel posto di lavoro, questo vale in qualsiasi lavoro possiamo immaginare nella vita, vale quello che lei sta dicendo. Lei come ha deciso di fare l'allievo di Gualtiero Marchesi per nostra infinita fortuna? Chi è che le ha messo in testa che la cucina fosse materia sulla quale lavorare?
0: Ma allora, la mamma è quella che mi ha praticamente svezzato un attimino, perché comunque era un cuoco di una famiglia importante, io ero sempre con la mamma e perciò ho visto cose già tempo fa. Ecco qua la mamma, sì, eccola qua.
1: La meraviglia di questa
0: donna. La corbetta, eccola qui. Bella, bella, bella.
1: Sì.
0: Allora, io, diciamola tutta, quando io ho iniziato a fare il cuoco, forse non era neanche considerata una professione tempo fa. Poi negli anni Ottanta la figura del cuoco, l'immagine del cuoco, si è capito l'importanza del cuoco, perché prima, io mi ricordo quando facevo la scuola media, cosa farei dopo? Voglio fare la scuola alberghiera. Era considerato quasi un perditempo, era considerato quasi...
1: Siccome non sai fare niente, fai la scuola
0: brava.
1: Scusi, lo dico.
0: Bisogna dire le cose...
1: in realtà dovrebbe essere la scuola top...
0: Io invece
1: in un paese come il nostro,
0: ecco, ho sempre creduto esattamente in un paese soprattutto come il nostro, dove la materia prima non è seconda a nessuno, secondo me, è la cultura del posto, cioè cucinare ti permette di viaggiare.
1: Io sono un grande... è una scuola fondamentale.
0: Fondamentale.
1: Bellissima.
0: E meno male che negli anni Ottanta c'è stato il grande Gualtiero Marchesi che ha portato in Italia veramente a livello socioculturale, ha fatto dei passi progressivi che per noi erano fondamentali.
1: Io ho avuto l'immensa fortuna di conoscerlo.
0: Sì. Io ho lavorato con lui ancora in Bombesin della Riva, prima ancora che poi si trasferì, e devo dire che è stato un maestro di vita, ma non solo sui fornelli. Cioè, maestro proprio di vita culturale di quello che è la cucina. Perché quando ti entra nelle vene la passione, che è una cosa fondamentale in qualsiasi lavoro, però soprattutto in questo, e allora lì cominci a dire wow, chi se ne frega se sto 15 ore in cucina. Io vado a casa e sotto la doccia canto.
1: Ragazzi, questo è Elio Sironi, è un capolavoro d'uomo, questo fatemelo dire. C'erano un sacco di domande, ma chi se ne importa? No, le facciamo ora le domande. Chi se ne importa, intendo dire che siamo entrati nel cuore di un uomo che fa del rispetto, lo dico ancora una volta, del rispetto, la sua ricetta fondamentale. Una volta che hai questo, puoi fare quello che ti pare. I clienti che vengono da lei anche giusto 3 volte a settimana.

0: se non quattro, stesse persone, cioè che dovendo mangiare dicono, sai che c'è, vado da lui, adorano non solo la qualità immensa del suo cibo, perché lei lavora il prodotto e fa lavorare i suoi, alla sua brigata, ecco che cos'è una brigata, niente di militare, ma da quello prende il nome. Non stanno sorridendo perché gli abbiano detto sorridete, quelli sorridono davvero e questa è la soddisfazione maggiore. Ecco, quando vi ritorna il piatto pulito in cucina, perché è sempre così, no?
1: È una grande soddisfazione, cioè più di qualsiasi allora, la vera benzina di questo lavoro è proprio il cliente, la soddisfazione del cliente. Quando tu vedi il cliente che raggiunge il tuo ristorante, soprattutto poi in una Milano dove comunque c'è una quantità, no? Non voglio dire, non sei nel paesino X. Ecco, lì io provo veramente un immenso piacere che condivido con tutto lo staff, perché merito è tutto di un gruppo che lavora dietro.
0: La fanno la scarpetta?
1: Sì.
0: Bravo.
1: Assolutamente
0: no,
1: sì.
0: No, perché scusate, c'è pane che va nel piatto, c'è una grande scena di un grande film a Vittorio De Sica, Alberto Sordi, questo non lo fare mai, e intanto va di scarpetta. Questo si fa, assolutamente si fa. Questo unico, in realtà ci sarebbe scritto il piatto, unico, ma unico come lei, unico com'è il gusto che lei ci insegna. Senta, lei sta parlando con una che giustamente si è proposta per lavare i piatti, perché in cucina io non è che sia una grande, non è che abbia questa manualità, ma posso imparare pure io?
1: Ma è un libro sicuramente non fatto per chi non ha voglia di cucinare, però è un libro facile, nel senso sono ricette
0: non
1: veramente...
0: Non ho voglia sapere cucinare, sapere. Un'altra cosa mi
1: ha detto. Seguendo le istruzioni ce la può fare.
0: Ce no. La posso fare?
1: No, però...
0: Vada.
1: No, voglio dire, piatto unico per rispondere un po' alle esigenze di quello che è un po' la cucina, le richieste contemporanee del momento. L'idea è nata proprio dal fatto del tempo, ovvero la mancanza di tempo che si ha oggi purtroppo anche a tavola. Anche a tavola oggi si corre, soprattutto nella pausa pranzo. Allora che l'idea era proprio di mettere in un'opzione unica un piatto che combini bene i sapori, bello, sì. Buono, ma che sia anche a livello di valore nutrizionale completo. E questo è il risultato del piatto
0: che
1: unico.
0: Che era il valore nutrizionale della sua mamma, cioè quando quelle mamme cucinavano e continuano a farlo, il piatto doveva comprendere
1: esattamente
0: tutto. Senta, la sua cucina piace tantissimo, lo torno a ripetere, perché si avverte una sensazione di far parte di un unico gruppo, cioè noi che siamo al di là del vetro, noi che mangiamo nel suo ristorante, otteniamo la sensazione che dall'altra parte ci sia armonia, chiamiamola così, che nulla toglie alla precisione.
1: Ma guarda, il cliente avverte molto, soprattutto poi quando c'è una buona comunicazione tra sala e cucina. Siamo cresciuti con l'identità di dividere le due squadre, tu fai parte della sala e tu fai parte della cucina, no? Come un antagonismo, invece no, è lì lo sbaglio. È lì lo sbaglio che c'è sempre stato e grazie a Dio si è un po' affievolito questo sbaglio. Nel senso che si è un gruppo unico per far sì che il cliente esca dal nostro ristorante con la voglia di tornare, che è la cosa più importante, è che stia bene, la salute. Il cibo è medicina, io continuo a dirlo. Se io mi preoccupo molto di quello che metto nel piatto, al di là delle tecniche, ma proprio gli abbinamenti che abbiano anche un percorso gustativo. I piatti fatti con l'ausilio solo della tecnica, mi consenta di dire questo, sono
0: se
1: piatti...
0: Lo dice lei.
1: Te capì? Metti nel microonde o metti...
0: No. Quanto è carino. No, è vero.
1: No, chiedo scusa.
0: È vero, no, ma ha ragione.
1: In cucina la tecnica è entrata violentemente su alcuni prodotti, su alcune preparazioni, è indispensabile oggi come oggi. Però se il piatto non è fatto con il cuore, con le mani, col sentimento...
0: Maestro Cironi, se io una volta che ho mangiato il piatto esco e ho fame, c'è qualcosa che non va.
1: Brava.
0: Se io ho mangiato un piatto rotondo...
1: Perfetto, la parola rotondo
0: cioè
1: è perfetta.
0: Il concetto di perfezione, le cose vanno in un'altra maniera. No, non ho tempo, vero, per chiedere una micro ricetta... Per quest'ora, qual è il progetto che le sta più a cuore? Quello che lei sta facendo, vuole fare? Lei che è l'uomo dalle mille stelle, me lo permetta di dire,
1: ma mille
0: non c'è nessuna polemica dietro questo, lei è veramente l'uomo dalle mille stelle.
1: No, io sono l'uomo delle stelle perché ho un ristorante, grazie a Dio, che è il rooftop di Milano e la sera sono pieno di stelle, ho il cielo stellato, perciò la vera stella è il cliente che torna tre volte alla settimana, quella è la soddisfazione.
0: Aspetti, no, non solo, la vera stella è il ragazzo che quel giorno entra di malumore

0: e lei gli parla e lui capisce che cosa fare.
1: Capisce perché mi hanno detto che sono un monaco.
0: Creda, quella è una stella ancor più grande. I progetti.
1: Ma progetti ce ne sono tanti. Quello che in questo momento, in questi ultimi, diciamo, 10 anni mi sta molto al cuore è aiutare la gente che non, purtroppo non ha un piatto da mangiare tutti i giorni. Io faccio parte dell'associazione Azione contro la fame, sì. Eccola qui, ed è praticamente un'associazione fatta da ristoratori, promossa da Azione contro la fame, con un gruppo di chef e ristoranti che si occupano appunto di raccogliere fondi per aiutare questi bambini. Che purtroppo sono tanti, oggi come oggi c'è ancora la malnutrizione, colpisce ancora milioni di bambini. E il fatto di non mangiare non è solo il fatto che si muore di fame, un bambino che non mangia non ha futuro, non ha cure, non ha sogni proprio. E questo, voglio dire, è un fattore che a me colpisce molto, perché poi quando sei nell'abbondanza del cibo tutti i giorni, alcune volte vedere anche gli sprechi e sapere che là fuori c'è gente che non ha un pezzo di pane. Io ho una sensibilità in questo qua, che in queste cose, che è veramente alta.
0: Cercatelo questo ristorante contro la fame. La cosa bella è che Elio Sironi ha detto: io ho una sensibilità in queste cose. Sapete qual è la ricetta di Elio Sironi? Ve la do io. Rispettate le persone con le quali lavorate, con le quali vivete. Prendete Elio Sironi, ascoltatelo attentamente e poi fatevi anche soltanto pasta al burro. Verrà buonissima. Elio Sironi, unico, eccezionale, inimitabile, l'uomo con 1000 stelle, quelle di chi lo ama e di chi lo vuole accanto.
1: Grazie.
0: Grazie di essere stato con noi, bravissimo. Ci fermiamo? Ci fermiamo. Questa è l'ora solare, signori. Che puntata! A tutti a casa, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
9: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo.

0: Comfort. Polident, per far contenta la tua bocca.
1: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
2: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
3: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
5: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: La May.
7: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
8: La Tour de Fouille.
9: La May.
10: Ma che fa? Da dove salta fuori?
11: Come?
12: Allemot, sei inglese?
13: Oui.
14: Oui. Mr. Bean's Holiday, giovedì in prima serata. In prima visione TV.
15: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
16: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
15: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
17: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
15: Io ti amo, Maria Vittoria.
16: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
15: Sono altro che un poveraccio.
16: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
18: Andrei a stare in convento.
14: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.

Preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, il peccatore da salvare è ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare è ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
0: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine, è ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli usciti dall'abbraccio di una mamma. Ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme.

Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla, con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuta tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli,

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatto a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene, se la soccorriamo, sappiamo, l'abbiamo fatto a te, l'avete fatto a me, l'avete fatto a Gesù. Ogni volta che soccorriamo qualcuno, non dimentichiamo queste parole. Qualunque cosa avete fatto a uno dei vostri fratelli o sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore. E il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando. Il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
2: Che sì.

0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme.
1: Benedetta sia la croce di Cristo.
0: Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce, per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori

0: Hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto dalla lancia, eppure capaci di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme. Gesù
1: Gesù
0: crocifisso,
1: Cristo, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine, Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: Continuando la nostra mattinata, dando il buongiorno al nostro primo ospite, Monsignor Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore Lauro. Bentornato, grazie per essere con noi e grazie anche del regalo che ci fai anche oggi. Vediamo accanto a te una reliquia di Padre Pio, ma ne parleremo in maniera approfondita più avanti. Questa mattina vogliamo soffermarci sulla vita di Padre Pio in convento, capire quali erano anche le relazioni con gli altri frati, com'era la sua vita di fraternità.
4: Guarda, parto con un episodio anche simpatico, se vogliamo, nella sua complessità e anche serietà. Padre Pio giovane, appena fatto frate, poi viene consacrato sacerdote e c'è il problema di dove mandarlo. Viene mandato a Morcone. Lì i frati, come sentono che Padre Pio arriva, si mettono subito in agitazione. Perché? Perché il problema erano le notti di Padre Pio, no? In che senso? Perché Padre Pio la notte riceveva i fastidi del diavolo, il quale lo tormentava affinché lui non portasse avanti il ministero a cui Dio lo aveva chiamato. Per cui erano notti agitate, sedie che volavano, tavoli che si spaccavano, Padre Pio che veniva pestato fino al sangue. E i frati erano spaventati perché, sai, con queste cose non è che si può scherzare. E morale della favola, appena sentivano dire che arrivava Padre Pio, ma no, tenetevelo voi, vedete un po' che potete fare. Quindi poi arrivava.
5: È singolare il fatto che Padre Pio si associa naturalmente a dei momenti di misticismo che per noi è una straordinarietà, quando certo. Poi la vita di fraternità è una vita anche sì. Che prevede una serie di cose ordinarie. Ci risulta anche difficile mettere insieme queste due cose.
4: E invece, guarda, Padre Pio nella comunità era veramente un lievito, perché era una persona con i suoi confratelli molto cordiale, che li coinvolgeva anche dal punto di vista spirituale. Poi la sua fama di santità era talmente alta che era anche molto rispettato. Ovviamente serviva una comunità capace di accompagnare un uomo di questa statura e con i doni che aveva. Immaginate voi soltanto il fatto di portare queste stimmate per 50 anni, non è che sono medaglie da mettersi al

0: petto sono un elemento che ha portato nella sua vita molto dolore, molte malattie, molto travaglio, quindi era una persona anche complessa da gestire, diciamo così, ma nello stesso tempo era estremamente amabile, poi dotato di una simpatia e di un'ironia che lo sosteneva molto anche nei rapporti con gli altri. Sono famose, padre Marciano Morra ne ha fatto motivo di tanti racconti, i fatterelli che lui raccontava, comprese anche delle barzellette molto simpatiche, no? Per cui ogni tanto arrivava dai suoi frati, no? Li radunava e gli raccontava sti episodi, e insomma erano momenti anche molto simpatici. Poi la vita in San Giovanni Rotondo, specialmente perché ha vissuto quasi sempre lì, ecco, insomma, era segnata un po' dai vari momenti, perché sia il fatto della chiusura e dell'imposizione della clausura stretta, quindi dell'impossibilità per vedere la gente per anni, e poi tutti i fatti anche legati alla sua vicenda personale, perché lui è stato un grande mistico, ma ha portato in sé anche il segno di una sofferenza continua. Immaginate queste malattie ogni tanto improvvise che duravano, sembrava morisse e poi resuscitava. Insomma, una persona anche complessa dall'essere gestita, chiamiamola così. Però i due elementi non creavano del disagio, perché poi padre Pio era estremamente obbediente e, ripeto, anche collaborativo.
1: Monsignor Pietro, hai nominato padre Marciano Morra, un altro frate che è stato accanto a padre Pio è Fra Modestino.
0: Esatto, Fra Modestino è il frate dopo padre Pio più conosciuto, perché padre Pio prima di morire gli ha affidato l'incarico di benedire a suo nome i fedeli e di associarli come figli spirituali. Ora noi, quando si andava a San Giovanni Rotondo, vedevi una grande fila, era la fila per Fra Modestino, che stava nella, diciamo così, nel parlatorio, quello accanto alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, quella antica, no? Si metteva lì e la gente andava a fiumi, no? A chiedere cose, a farsi benedire, a chiedere un consiglio, e Fra Modestino per decenni ha compiuto questa missione veramente dotato di una pazienza incredibile, perché poi c'era un giorno andai da lui e lo vidi che era un po' stanco e anche un po', insomma, così, un po' disturbato. Dico, Fra Modestino, ma che c'è? Dice, guarda, dice, a parte che per capirlo ci voleva veramente la grazia di Dio. E lì parlava solo il dialetto stretto della sua zona, cioè di Pietrelcina, però interpretando un po' le voci, dice... Qui la gente continua a venire, dice, oggi era la quarta volta che vedevo una donna, dice, ha continuato a chiedermi la stessa cosa fin quando io le ho dovuto dire, sentimi, che cosa vuoi che ti dica? Cioè, dimmi tu la risposta, perché quel che ti dico io non va mai bene.
2: Questo ci dà la misura di come il mondo esterno si accorse abbastanza ben presto e con grandi numeri di folle di ciò che stava accadendo lì. Una fama di santità che in qualche modo arrivò subito a tutti.
0: Sai cos'è la cosa che tutti rimpiangono? I vecchi, ovviamente, frequentatori di padre Pio, i figli spirituali ormai quasi estinti perché passano gli anni. Cioè era il clima di San Giovanni Rotondo. Il clima di San Giovanni Rotondo, nonostante le centinaia di migliaia di persone che arrivavano da tutto il mondo, quindi questa fama crescente di santità, l'ospedale che si costruiva, la chiesa, però era un clima di paese, era un clima di famiglia. Cioè la gente andava a trovare una persona che sentiva proprio di casa. Non c'era la struttura, no? Non c'era niente. La gente si accampava per andare da padre Pio e questo clima ovviamente aiutava tutta una serie di elementi anche di natura psicologica e umana, perché padre Pio poi aveva una dote che era straordinaria, riconosceva le persone, era un dono anche mistico molto importante, li chiamava per nome tanti e quindi si sentivano accolti, attesi. E poi a molti figli spirituali ha chiesto proprio, vieni a star qua vicino a me. E poi si capiva il motivo dopo, no? Perché aveva una missione da affidare ad ognuno. Fra Modestino, in questo contesto, ha continuato

0: un po' quest'opera era la figura di famiglia che la gente andava lì per trovare. E poi Padre Pio, ovviamente in un luogo, Fra Modestino in un altro, ecco, era un grande abbraccio che ti faceva sentire veramente aspettato.
1: Monsignor Bongiovanni, Padre Pio aveva un carisma particolare per la preghiera, carisma che ritroviamo ancora oggi nei gruppi di preghiera di Padre Pio. Allora, guardiamo questo servizio.
2: Siamo a Roma, nel santuario di San Salvatore in Lauro. Qui ci sono le reliquie di San Pio da Pietralcina e ovviamente c'è la parte principale dei gruppi di preghiera di Padre Pio per quanto riguarda la regione Lazio. Si prega, si recita il rosario, si fanno le catechesi su quello che sono le indicazioni che vengono da San Giovanni Rotondo con il sussidio che ci viene messo a disposizione tutti gli anni.
3: I gruppi di preghiera sono un incontro di anime, persone che hanno l'intento di andare incontro a tutti coloro che hanno bisogno di preghiera. È il motivo più importante è quello di non lasciare mai nessuno solo. Attraverso questo incontro noi ci prepariamo al rosario, a tutto quello che Padre Pio ci ha insegnato.
4: Il senso dei gruppi di preghiera di Padre Pio è quello di avvicinare la persona in qualsiasi situazione essa si trovi a Gesù per mezzo di Maria, per fare due cose molto semplici: pregare il rosario e adorare Gesù Eucaristia solennemente esposto, perché questo è quello che Padre Pio ha lasciato, la sua più grande eredità.
3: È una forza diversa da quando sei solo, quando invece ti accorgi che ci sono tante persone che ti sostengono, ti aiutano, pregano per te. La costanza di incontrarsi è quella che più di tutto ci dà la forza di proseguire.
2: Il senso della preghiera a Padre Pio è avere la possibilità di conoscere il volto di Dio, tenuto conto che lui è stato segnato con la passione portata per 50 anni e quindi entrare in comunione con Dio per tramite di Padre Pio.
1: San Salvatore in Lauro, possiamo definirla un po' la casa di Padre Pio a Roma, e da lì arriva proprio la reliquia che ci hai portato e ne parleremo dopo in maniera più approfondita. A San Salvatore in Lauro ogni 23 del mese si vive un momento speciale.
0: Sì, è la memoria della nascita al cielo di Padre Pio. Allora abbiamo voluto, direi così, creare un gesto, un segno che fosse significativo per tutti. Noi abbiamo tra le varie reliquie di Padre Pio il suo mantello che ha portato per tutta la vita, in poche parole, no? E che cosa facciamo con questa reliquia? La estraiamo proprio dal reliquiario ogni 23 del mese e la appoggiamo sulle persone per far sentire proprio a livello fisico il calore di una presenza, la carezza nel momento del bisogno, del dolore. E allora su questo ti dico, ci sono tantissimi episodi anche molto commoventi che si avvicinano proprio in quel giorno particolare all'altare del Signore per ricevere questo segno di conforto. Tante persone ammalate, specialmente i bambini, ecco, portati dai loro genitori. Vedi, un segno di benedizione in una comunità che prega per il sollievo della sofferenza, che in fondo è stato uno dei motivi principali della preghiera stessa di Padre Pio. Sollievo dalla sofferenza spirituale quando la fede vacilla. Ieri il Vangelo ci parlava chiaramente, no, le scritture tutte, sull'importanza di pregare sempre. E Padre Pio ha fatto questo e ce l'ha insegnato. Quindi una comunità che prega e intercede presso Dio, questi sono i gruppi di preghiera che in San Salvatore ovviamente sono presenti con vivacità, e poi intercedere per il sollievo della sofferenza spirituale, dicevo, ma anche quella fisica, perché tanta gente veramente arriva lì come ultima spiaggia per non perdere la speranza. E allora Padre Pio diventa veramente

0: una persona che ti avvolge, quel senso del mantello, no? Che ti accarezza e ti dice coraggio, ce la possiamo fare insieme.
1: Noi, Monsignor Don Giovanni, ti ringraziamo per essere stato con noi, però prima ti vogliamo chiedere, per noi e per le persone, soprattutto che ci seguono da casa e che forse non possono venire qui a Roma, una benedizione. Bene. Proprio con la reliquia di Padre Pio.
0: La daremo con questa reliquia e vorrei venisse proprio Padre Pio nella tua casa, dove tu puoi essere una persona anziana che ormai non si muove più facilmente, un malato, una persona bisognosa, oppure anche una persona ancora in piena attività, però che ha bisogno di un segno di benedizione, di un incoraggiamento per andare avanti con vigore nella propria vita. Padre Pio ti è vicino per portarti a Gesù e ora ti benedice nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E ti augura una buona e santa giornata.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Hai fatto un regalo preziosissimo di cui ti ringraziamo ancora una volta. Monsignor Pietro Bongiovanni, buona giornata
0: a te. Buona giornata a tutti.
2: E alla prossima.

0: In prima visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
8: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
9: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
13: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
14: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
13: Al filtro UV.
14: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
15: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
16: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
17: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermo Liquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
18: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
19: L'età è la tua forza.

0: Potenzia la connivia Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: troviamo Marco Quintili che ritorna da noi, il nostro pizza chef.
1: Buongiorno, buongiorno, bentornato.
2: Mi siete mancati.
1: Guarda, noi siamo felicissimi.
0: Non sappiamo se ci sei mancato più tu o quello che ci prepari, però facciamo un ex aequo.
2: Oggi vi faccio un qualcosa di fuori dagli schemi. Qualcosa di romano, ma siamo usciti fuori dagli schemi. Facciamo un supplì cacio e pepe, ma abbiamo comunque modificato sia l'impanatura, sia all'interno gli mettiamo una crema di pepe, usiamo un pepe cuvée, che è un pepe della Tasmania. Riso, io uso acquarello, uno dei migliori in Europa. Incominciamo,
1: Allora, facciamo una cosa, Marco. Dimmi. A casa, carta, penna, Giacomo, sì, gli ingredienti.
0: Allora, per i supplì cacio e pepe firmati Marco Quintili vi occorrono 1 chilo di riso, 1 litro di panna da cucina, 500 grammi di pecorino, 2 litri di brodo, 10 grammi di pepe macinato e 600 grammi di mozzarella. Vedrete anche gli ingredienti per la panatura, che sono acqua, farina e stick di patatine, ma poi Marco vi spiegherà.
2: Vi spiego tutto, vi spiego. Vado, iniziamo. Mettiamo del pepe qui, cominciamo a tostare il pepe. Aspettiamo qualche secondo e mettiamo subito.
1: Noi con le dosi che Giacomo ha letto possiamo preparare quanti supplì?
2: Allora, tu con 1 chilo di riso riesci a fare dai 25-27 supplì.
1: Ce li facciamo abbastanza,
2: facciamo,
1: bene, Giacomo.
2: Facciamo tutta la famiglia.
0: Diciamo che oggi ci siamo.
2: Il tempo che mettiamo a tostare il pepe e mettiamo il riso, qui c'è una crema di pecorino che abbiamo messo in un sacco a poche, molto semplice, facciamo un litro di panna, la portiamo a 80 gradi, la mettiamo fuori dal fornello, gli mettiamo del pecorino grattato, 1/2 chilo di pecorino, e così abbiamo una crema cacio e pepe che va riposata in frigo, mi raccomando.
1: Per quanto? Comunque,
2: ma anche per 2-3 ore. Perché deve
1: possiamo
2: essere comunque
1: anche prepararla prima e lasciarla in frigo?
2: Bravissima, la prepari prima. Deve essere molto consistente, cioè deve avere questa consistenza, perché mo comunque ora mettiamo il riso all'interno, abbiamo tostato il pepe, mettiamo il riso, vabbè, mettiamo una piccola parte.
1: Qual è il passaggio più delicato nel fare questi supplì a cui dobbiamo stare proprio attenti? Sì. Che se sbagliamo quello non esce il supplì.
2: Vai via, ti spiego subito. Quando metti a risottare il riso, intanto fai il classico risotto, deve essere già bello tirato, dopodiché lo facciamo raffreddare, gli mettiamo una piccola parte di cacio e pepe che è molto importante, e poi gli mettiamo del fior di latte alla julienne, come questo, guarda. Dopodiché la parte più importante è una, metterlo in frigo. Facciamo prima di posare sul banco, perché è molto importante che si raffredda un po' sul banco, dopodiché, o sul marmo, se avete il marmo a casa è ottimo, perché comunque raffredda molto più velocemente e assorbe anche un po' di liquido. In questo caso lo mettete in frigo, che è importantissimo. Mettiamo il brodo, Allora, triplichiamo, raddoppiamo la quantità di brodo all'interno del riso. Mi raccomando, dovete farlo ritirare all'interno sia della padella, ma anche in frigo, così diventa più, c'ha una consistenza molto più importante, e ti faccio vedere come deve essere.
0: Prego. Bellissima.
1: Voilà.
0: Questo è il riso già fatto.
2: Questo è il riso già fatto, perché comunque dobbiamo anticipare un po' i tempi. Deve essere così.
1: Facciamolo vedere, Marco, che non si è visto.
2: Deve essere così, eccolo. Che altrimenti comunque quando lo mettiamo in friggitrice si apre. Cioè noi dobbiamo stare attenti, perché abbiamo fatto delle patatine, che queste sono ho comprato delle patatine che si chiamano patatine chips, le ho grattate, le ho fatte finissime e poi le ho fritte a 170 gradi per 30 secondi. Escono queste, mettiamo ad asciugare, mi raccomando, devono asciugarsi, e lo usiamo come impanatura.
0: Che cosa conferirà l'impanatura?
2: Te la faccio vedere. La caratteristica di questo supplì è che è friabile, non dà fastidio sotto al palato, ed è bello da vedere, guarda. Sembra un riccio.
0: È vero, è carinissimo.
2: Sì, poi ha un sapore molto particolare, con quella friabilità che c'è fuori e all'interno, perché ora vi faccio vedere anche come si fa il supplì. Noi mettiamo la crema di pecorino all'interno, perciò diventa morbidissimo, perciò tra la friabilità e il riso che c'è all'interno è un sapore unico. Andiamo
1: allora
2: avanti. Questo è quasi pronto.
1: Allora, li lasciamo cuocere.

0: Sì,
1: intanto
0: sì.
1: Lo vogliamo iniziare proprio.
0: Io inizio a
1: diamo
0: friggerlo.
1: Vita al nostro
0: Dai.
1: Supplì.
0: Io inizio
1: Vuoi
0: a friggerlo.
1: Già iniziare a friggere?
0: Sì, perché ci vuole
1: allora,
0: un po' di tempo.
1: Sì.
0: Così gli diamo il suo tempo.
1: Ne friggiamo uno
0: Anzi,
1: adesso e uno dopo.
0: Guarda che ti faccio vedere.
1: Allora, facciamo ordine.
0: 165 gradi, mi raccomando, 165 gradi. Come facciamo a casa? È difficile perché non tutti hanno il termometro. Io faccio con un po' di pastella. Se in pochi secondi si alza la pastella da là, è pronto. Già siamo intorno ai 165-170 gradi. Ed è perfetto. Io metto già all'interno un supplì.
2: Fa anche molto così. Scena a casa se fate così. Non vi fate male, mi
0: chiaro
2: raccomando.
0: Piano,
2: piano, ma imparate il trucco che sì. È bello da vedere.
1: Allora, a questo punto noi dobbiamo fare una cosa, Marco.
0: Okay.
1: Ti lasciamo qualche istante perché
0: sì.
1: Quando torniamo io lo voglio assaggiare il supplì.
0: Lo mangiamo insieme,
1: certo.
0: Okay. Venite, vi faccio vedere come si finisce di fare il supplì.
1: Quanto tempo ci vuole?
0: Di cottura intorno ai 5-6 minuti.
1: Perfetto, allora ti lasciamo 5-6
0: sì.
1: minuti. Giacomo, noi ci spostiamo?
2: Nel frattempo ci spostiamo, ce ne andiamo al nostro tavolo con questa musica in sottofondo, con questa canzone che forse molti di voi ricorderanno. È Elton John che ricordava Norma Jean al secolo Marilyn Monroe quando venne a mancare, e nonostante questo è stata immortalata ed è rimasta, il suo mito è rimasto eterno, non solo grazie a Elton John ma grazie a tutto quello che lei ha portato con sé. Ne parliamo oggi perché il 2026 è un anno importante, perché proprio 100 anni fa, era il primo giugno del 1926, nasceva al secolo Norma Jean Mortenson. Ne parliamo quest'oggi con Stefania Ulivi. Buongiorno Stefania.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Buongiorno, bentrovati.
2: Stefania ci accompagnerà all'interno della disamina di questa icona. Possiamo veramente dire, parlando di Marilyn Monroe, un'icona, anche grazie a un podcast che hai realizzato in 4 puntate dal titolo Goodbye Norma Jean, appunto come la canzone che stiamo ascoltando. Un lavoro, il tuo, in cui hai cercato anche di restituire una tridimensionalità forse di una donna, una artista, un'attrice che è stata forse sminuita in tutte le sue sfaccettature, così?
3: Ma l'intenzione è un podcast realizzato per un ciclo di Radio 3 che si chiama Pantheon, che si prende proprio il tempo di approfondire i personaggi con grande attenzione. Allora, studiando Marilyn Monroe, di cui in realtà è uno di quei personaggi di cui pensiamo di sapere tutto, e come sempre accade, per fortuna c'è sempre qualche cosa in più da scoprire. Nel caso suo c'è stato sicuramente un appiattimento del suo talento d'attrice, della sua carriera, purtroppo breve perché è morta, come sappiamo tutti, a 36 anni, ma con un'attenzione morbosa molto più sulla morte, su tutti i risvolti, anche con grandi, anche con molta ossessione morbosa, un'attenzione pettegola su alcuni aspetti della vita che erano in realtà secondari rispetto al suo lavoro d'attrice. Ed è interessante, per esempio, che pur essendo vissuta in anni in cui già la televisione e la radio erano molto presenti, interviste sue ce ne siano pochissime. È molto difficile sentire la voce di Marilyn che parla nelle interviste. C'è quella famosissima, l'ultima intervista, che è diventata importante perché era l'ultima, perché è stata venduta come qualcosa di unico, però perché proprio si sapeva era un'intervista con l'intenzione di ascoltare la sua voce pensando già alla sua morte. E invece poi lei ha lasciato tanto con la scrittura.
1: Però facciamo un passo indietro. Marilyn ha avuto un'infanzia difficile, con un papà assente, genitori separati. La mamma era una montatrice cinematografica, e tu ci racconti proprio che è stata la mamma a trasmetterle l'amore per il cinema.
3: Sì, ha avuto un'infanzia complicata sicuramente, anche con molte famiglie affidatarie, e il legame con la madre era proprio legato al cinema, perché diceva che lei ha questi ricordi, queste cose sono cose che lei ha scritto, che andava con la madre al cinema, e dentro la sala loro era come la promessa, era come veramente un rito che condividevano, e sicuramente queste prime visioni, questi primi film visti insieme alla madre hanno fatto scattare in lei la voglia di diventare attrice, di intraprendere un percorso in cui è stato assolutamente autodidatta. Non ha avuto, anche perché Marilyn ha avuto un'infanzia povera di fatto, non era una persona che aveva delle possibilità, e ha cominciato come tante ragazze facendo la modella, facendo

0: lavorando con dei fotografi, le sue foto sono, ci ha lasciato una montagna, un tesoro di immagini fotografiche, alcune veramente iconiche e leggendarie. E però ogni volta c'era la di migliorarsi, ha studiato tantissimo, appena ha potuto si è iscritta anche all'università, leggeva tantissimo, ha scritto appunto tantissimo, ha fatto tantissimi corsi di recitazione. E allora forse adesso che festeggiamo i 100 anni è anche arrivato il momento di riconoscere quanto sia stata brava come attrice, quanto sia stata brava nel suo lavoro. Una cosa che in pochi sanno è che lei nel 1955 ha fondato la sua casa di produzione per fare dei film, lei per produrre dei film non solo suoi, per esempio Il principe e la ballerina, che è il film con Lorenzo Oliver, che è un film memorabile, lo ha prodotto lei. Oggi
1: Questo è
0: celebriamo
1: andato molto
0: tantissimo le
1: interessante.
0: attrici che si...
1: Adesso Stefania forse siamo più abituati, più consuetudine che ad esempio un'attrice
0: Esatto.
1: possa fare una cosa del genere, ma ricordiamolo, ricordavi proprio tu che tutto questo accadeva nel 55. A proposito del suo talento, allora
0: Esatto.
1: vogliamo celebrarla grazie a una clip che ci arriva proprio dal famosissimo A qualcuno piace caldo. Guardiamo.
2: I want

0: pretendente ti fa segno. Andate tutti e due a buttarvi a mare.
1: Ma ceni con lui stasera, sorridigli. Coraggio, un bel sorriso, mostrali tutta la dentiera.
2: Perché mi sacrifico sempre per te? Perché?
0: Perché siamo soci, amici. Amici per la pelle.
1: Finché non ce la farà qualcuno, come faccio a trattenerlo a terra?
0: Digli che soffri il mal di mare. Portalo al cinema, non
1: no,
0: so.
1: No, io al buio con uno con tutte quelle mani non ci rimango.
3: Stefania, cosa vediamo in questa scena e come vediamo Marilyn?
4: Vabbè, ma questo c'è, allora, con Culo piace caldo di Billy Wilder è veramente la commedia perfetta, è stato detto tante volte un film. Nel podcast, uno degli ospiti del podcast è stato Paolo Mereghetti e lui ha detto, cioè, io cerco di vederlo almeno una volta al mese, ogni due mesi, un film che veramente non si consuma e si moltiplica. E l'incontro, e questo era una sceneggiatura perfetta, che quando Billy Wilder la mandò a Jack Lemmon ha raccontato che era sdraiato sul divano, l'ha letta tutto d'un fiato, continuamente cadendo dal divano dalle risate. E l'incontro, i tre personaggi sono dipinti in una maniera meravigliosa e qui poi entra in scena già il famoso, quello che permetterà nella scena finale di dire una delle frasi più celebri della storia del cinema: nessuno è perfetto. E però qui Marilyn dimostra veramente un grande talento comico.
5: Stefania, in 30 secondi, nel portare avanti questo lavoro, queste quattro puntate del tuo podcast alla scoperta di un mito, anche degli aspetti forse meno conosciuti, qual è l'aspetto che più ha colpito anche a te proprio nel fare questo lavoro?
4: No, a me veramente le sue parole sono state raccolte in un libro che si intitola Fragments, è stato pubblicato anche in Italia da Feltrinelli, e scriveva tantissimo e scriveva cose molto profonde, dimostrando una grande intelligenza e una grande anche autoironia rispetto a se stessa, anche la capacità di analizzare le sue debolezze, ed è qualcosa che non le è stato veramente riconosciuto, per cui c'è un po' il rimpianto di pensare cosa avrebbe potuto, che tipo di attrice sarebbe diventata con gli anni Marilyn. E però quello che resta è la voglia di rivedere tutto, per cui io consiglio proprio, al di là dell'icona, di prendersi tempo e rivederli questi film di cui lei è protagonista, perché è veramente un piccolo grande tesoro che ci racconta tanto e forse ci racconta anche come noi giudichiamo, tendiamo a giudicare i personaggi, per cui ci aiuta anche a rimetterci un po' in discussione rispetto al nostro lavoro di spettatori.
3: Grazie, grazie. Stefania Olivi per essere stata con noi, ricordiamo ancora Goodbye.
4: Grazie
3: donna,
4: a voi.
3: Grazie mille, buona giornata.
5: Grazie.
3: E secondo me, grazie.
5: Seguiamo il profumo?
3: Il supplicacio e pepe sarebbe perfetto forse per una

0: icona come Marilyn Monroe, che ricorda un po' i colori, se vogliamo, quel biondo, ma anche quel carattere che aveva. Che ne dici?
1: Io dico di sì, che è perfetto. E allora ritorniamo nella nostra cucina, dove c'è Marco Quintini. Allora, a che punto siamo?
2: Vado avanti. Allora, già l'ho fritto, perché comunque ci vuole un po' di tempo. Però facciamo il procedimento.
1: Sì.
2: Questo è il riso che comunque abbiamo messo in frigo, l'abbiamo fatto un po' raffreddare e anche indurire. Dopodiché si fa una pallina, 100-110 grammi massimo. Poi l'allunghiamo come il supplì. Ci sono due modi di fare il supplì cacio e pepe. Allora, qui c'è il fior di latte e qui c'è il sac à poche di cacio e pepe. Io faccio una forma con il dito, in questo caso, guardate. Metto un po' di fior di latte. Due modi possiamo fare. O facciamo dei ristelli, guarda, così, e li abbattiamo e li mettiamo in abbattitore o un congelatore, così facciamo congelati e li mettiamo in questo modo, così è molto più facile da casa. O altrimenti noi facciamo così, mettiamo dentro, chiudiamo. Molto facile, eh? Nel frattempo prepariamo la pastella, acqua e farina. 100 grammi di acqua, 100 grammi di farina. Pronti, eh? Mischiamo, puliamo, mettiamo vicino al supplì, con calma, eh? Piano.
0: Comunque vedo che la tattica di Marco è sempre quella di così, mettere le dita, sì, un po', poi ci impana, vabbè, ci passa, sente se è caldo l'olio.
2: Allora, questo...
0: Il prestigiatore.
2: È l'impanatura. Un po' di carta, un attimo solo, ci puliamo le mani, un po' sotto e... mettiamo sopra.
1: Noi non ci smentiamo mai, in silenzio.
0: Noi qua, guardiamo. Religioso proprio, silenzio.
2: Guarda,
1: quando siamo zitti in queste fasi vuol dire che ci piace quello che stiamo vedendo.
2: Passate più di una volta le patatine sopra il supplì, così si attacca.
1: Così
2: meglio.
1: Diventa bello croccante.
2: Sì, friabile. Non croccante.
1: Friabile.
2: Sì.
1: Friabile.
2: Che così non dà fastidio al palato. E andiamo in friggitrice. Guarda,
1: E...
2: con
1: voilà.
2: Calma, prima.
0: Tu ne hai preparati un paio?
2: Sì, allora
0: mostraceli.
2: Già uno è pronto, lo finiamo di condire. Eccolo qui, pecorino e pepe curry, che sono delle spezie.
0: Ma guardate che spettacolo di supplì.

0: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
1: Arturo Mari, il fotografo dei papi, giovedì in seconda serata.
2: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò!
9: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
10: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
9: Ha il filtro UV.
10: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
11: Fondazione Mediolanum per tutto il 2026 sostiene Verso l'autonomia. Un cammino che aiuta ragazzi con autismo a conquistare la propria indipendenza. Ogni passo in avanti è una vita più piena.
12: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
13: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
15: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Lo vedete?
1: Ma che bello!
0: Avete intravisto degli arnesi del mestiere. Paolo Mengoli, ritorna da noi, buongiorno, e in ottima compagnia Danilo Merio, buongiorno.
2: A tutti. Ciao Giacomo, ciao, grazie.
0: E se ci siete voi è perché...
2: Due meraviglie, guarda.
1: Grazie Paolo.
0: Ma noi parliamo e basta, voi invece fra poco ci delizierete con qualcosa, perché noi dovremo ascoltare Papà dove sei, quest'ultimo lavoro.
2: Di cui lui è l'autore e vi spiegherà.
0: Comincia tu a parlarcene allora.
3: Allora, questo brano intanto nasce dall'esigenza di raccontare una storia vera, una storia che ci ha toccato molto, che ci ha un po' segnato, perché io stavo parlando con un mio carissimo amico, colonnello, e mi ha raccontato un po' questa storia, che è la storia di una bambina che torna a casa, non trova più il papà, e quindi va in caserma a chiedere dov'è mio papà, e lui non sa esattamente cosa rispondere.
1: Paolo,
2: va a parlare col comandante, c'è un bellissimo video in cui c'è questa bambina che si rivolge al comandante chiedendogli: mio papà non è a casa, dovevamo andare al parco a fare la spesa, ma nessuno mi dice dove si nasconde, perché ancora non sa di questa cosa qua. È molto toccante, il video sta andando molto bene, lo stiamo facendo anche nelle serate in questo periodo, sarà anche il pezzo di punta per un tour che partirà tra poco. Quindi ci è stato richiesto proprio questo brano qua. Ecco.
1: E allora possiamo richiedere
2: una cosa veloce,
1: anche
2: una cosa veloce. Abbiamo voluto rivolgerci anche a quelle famiglie che non vedono quelle madri, quei padri, i genitori, chiaramente, le sorelle, i fratelli, che all'improvviso vedono uscire un uomo alla mattina e non lo vedono tornare alla sera.
3: Certo.
2: E la bambina, in queste parole che rivolge in due o tre momenti al comandante, è un po' il collante fra questa situazione all'interno della famiglia e invece quello che è la realtà poi che succede dopo. Ecco.
1: E allora noi siamo prontissimi, vediamo anche il nostro pubblico prontissimo per ascoltarvi. Paolo Mengoli, Danilo Amerio, Papà, dove sei?
2: Grazie.

0: Danilo Amerio, Paolo Mengoli. Papà, dove sei? Grazie, prego.
1: Grazie, grazie. Grazie.
0: Posso chiederti, Paolo, cosa provi ogni volta nel cantare questa canzone, questo testo?
1: Ma provo una grande emozione perché si parla appunto sempre di coloro che cadono sul campo. Le forze dell'ordine sono quelle che oggi come oggi ci stanno dando una mano fortissima affinché certe cose non succedano.
2: Ma da sempre, tra l'altro.
1: Che,
2: non
1: da
2: oggi,
1: sempre.
2: Certo.
1: Mi dispiace che il rispetto che viene a mancare nei loro confronti, che è palpabile e ci si accorge, ma io mi metto appunto nei panni di coloro che stanno a casa ad aspettare. Io quando canto alcune frasi di questa canzone, io mi vengono i brividi giù per la schiena, in particolar modo quando noi abbiamo recitato le parole che dice la bambina, e mi vengono i brividi, ecco, mi emoziono.
2: Sì, infatti la prima parte è cantata da una bambina in realtà, e poi c'è un coro di bambini che canta insieme a noi il ritornello, e i bambini secondo me sono quelli che fanno poi, che rendono importante la canzone.
3: E in questo volevo chiedere a Danilo che cosa significa in questo progetto anche la partecipazione di Paolo.
2: Beh, lui intanto è un papà.
1: Cioè, no, io mi è stato proposto questa cosa. Era nato tutto in un'altra maniera, perché io c'era una canzone molto bella che pensavo che avesse scritto lui.
2: Sì,
1: allora io l'ho interpellato attraverso il nostro promoter televisivo e detto: guarda questa canzone qua che è abbastanza forte, perché lui scrive delle cose forti, cioè, signor Tenente l'ha scritta lui. Donna con te di Diana Oxa, gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, quindi quando si mette lì a calcare con la penna va giù di pesante, capito? Quindi, e invece fa: no, non l'ho fatta io questa, fa: però c'è una canzone, dai, che mi piacerebbe farla anche con te, che tratta questo argomento. Mi ha mandato il testo, già leggendo il testo io ho avuto la sensazione
2: subito
1: che potesse essere una cosa veramente di impatto.
2: Sì.
1: Merita una platea importante, TV2000 è una platea importante, quindi speriamo che la gente recepisca anche attraverso questo live come la canzone.
0: Io sono sicura che sarà arrivata dritta nel cuore dei nostri amici che ci seguono ogni mattina, e quindi grazie per aver deciso di cantare questo brano così importante proprio qui. Vogliamo ricordare con Paolo, con voi, un altro grande indimenticabile, basta che dico il nome, Lucio Dalla.
1: Beh, bolognese, quindi
0: bolognese.
1: Amico. No, Lucio ha lasciato delle cose indelebili musicalmente parlando. Cioè io quando giro per Bologna...
2: lui è ancora vivo.
1: Sì,
2: ancora
1: per
2: vivo.
1: Me, cioè, io giro da Via Indipendenza verso il Pavaglione o verso Rizzoli, mi sembra sempre di trovarmi lì davanti, che comincia a fare... così. No, Lucio è stata la storia della musica italiana, ma la storia anche della grande composizione.
2: Certo.
1: Scoperto forse un po' tardi. Poi ho un aneddoto di Lucio per me fantastico.
3: Questo ce lo devi raccontare,
1: perché,
3: allora, Sanremo 2012.
1: Io ero l'inviato per Mezzogiorno in Famiglia, quando la conduceva Amadeus su Rai 2, con la regia di Michele Guardì, e a Sanremo, per andare a beccare i cantanti che partecipavano a Sanremo. Avevo il pass per andare dappertutto, chiaramente, con l'ufficio stampa, e entro dentro all'Ariston e vedo Lucio seduto in prima fila lì alle prove. E non l'avevo ancora visto il giorno prima, perché da lì a poco avrebbe dovuto fare le prove Pier Davide Carone, che lui aveva accompagnato e diretto
2: produceva all'epoca
1: l'orchestra. E nonostante la grande confidenza, perché ci si vedeva allo stadio, ci si vedeva in qualche evento, vedendolo lì così seduto, dico: non lo disturbo, perché mi era stato dato un input a dire: se vede Lucio Dalla, cerca di portarlo in diretta. Su,

0: a mezzogiorno in famiglia. Allora io, memore che la sera prima il Bologna aveva vinto 3-0 contro l'Inter con due gol di Di Vaio e uno di Acquafresca, cosa faccio? Mi avvicino, dico: Lucio, oh, grande Bologna! E allora lui fa: è stata una gran partita, bella, oh, Di Vaio, poi hai visto, due pere gli ha dato. Vabbè. E allora dico: senti, ti devo chiedere una cosa, dimmi di sì o di no. Dico: guarda, ho il collegamento fra un'ora e mezza con Mezzogiorno in Famiglia e con Amadeus, vorresti dire due paroline così? Lui mi guarda e mi fa: no, non vengo. E dico: ma scusa, ma il motivo? No, ti spiego il motivo. E qui si vede anche la grandezza di un uomo quando c'è da lasciare spazio anche ad altri. Dice: questo è il festival di Pier Davide Carone, se io vengo lì, lo sai anche tu Paolo, e ci conosciamo da 30 anni, vengo lì, l'attenzione dopo si rivolge verso di me, le domande le fanno a me e non le fanno a lui, invece è giusto che le facciano a lui, perché è lui che partecipa al festival. Chiedimi quello che vuoi, ma non questa. Ci ho pensato neanche una frazione di secondo. Oh, dico, non mi hai fatto mai una canzone tu a me? Mi fai una canzone?
1: E lui, cioè, cosa ha detto?
0: Ha detto: sì, guarda, ho un brano, conosco la tua estensione e so benissimo che la potremo fare. Parto per il tour, era il 17 di febbraio, 19 di febbraio, parto per il tour, appena torno ci sentiamo, tu il mio numero ce l'hai, io sono tu, ti chiamo, quindi vai tranquillo. La domenica dopo ci vediamo allo stadio, c'era un Bologna-Udinese, il Bologna perde quella partita lì invece di vincere. Noi eravamo Morandi, io, Andrea Mingardi, alle volte Carboni, seduti su due file ma vicini, lui era seduto dietro di me. Bologna prende il terzo gol a 10 minuti alla fine, lui si alza e per andare via. Mentre va via mi batte la mano sulla spalla e fa: oh, non mi dimentico mica, guarda che quando torno adesso vado in Svizzera, poi vado a fare questo tour, poi quando torno vieni in studio che lavoriamo. Purtroppo era il 28 di febbraio e il 1 marzo lui è venuto a mancare, ma la cosa più tragica è stata che mi chiamarono da Roma per chiedermi se questa notizia fosse stata vera. E io stavo preparandomi per fare una trasmissione su Rai 2 e mi chiamano e mi chiedono questo. Allora io chiamo immediatamente prima Gianni Morandi, poi chiamo Bibi Ballandi, poi richiamo Morandi, poi c'è un ping pong di telefonate e i telefoni tutti e due occupati. Dico: qua è successo qualche cosa. Si libera la linea di Gianni, dico: pronto Gianni? E lui, senza dirmi niente, dice: è vero, è successo.
1: Grazie, noi vi ringraziamo davvero di cuore. Spero ci sarà un'altra occasione per ritrovarvi.
0: Va bene.
1: A Di Buon Mattino, noi vi aspettiamo.

0: Cos'è lui per te?
1: Leonardo è il mio fidanzato.
0: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
2: Luis
0: un po' di
2: Antonio.
0: Tempo. Te ne supplico,
2: Luis
0: solo
2: Antonio,
0: un po' di
2: basta!
0: Tempo.
3: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Pave di foca ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
11: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
12: Le piante dormono, dormono come noi.
13: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
14: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
15: Dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
16: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Domani in prima serata.
17: La me.
18: Il vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
19: La tour de film.
20: La
19: mer.
20: Ma che fai? Da dove salta fuori? Welcome.
21: Allez, sei inglese?
3: Mr. Bean's Holiday. Giovedì in prima serata.

Martedì. Al nord pressione in lieve diminuzione. Giornata che trascorrerà con un aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime fino a 36 gradi. Al centro, regime di alta pressione. In questa giornata il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Locali piogge pomeridiane sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Caldo fino a 36 gradi. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali rovesci sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

Buongiorno da TG 2000, edizione Flash, al via il vertice NATO ad Ankara in Turchia, gelo tra la premier Meloni e Trump, Palazzo Chigi non replica l'offesa del presidente americano sul tavolo dei membri dell'Alleanza Atlantica e riarmo l'industria e gli aiuti a Kiev. Intanto Mosca sfida la NATO e ieri alla vigilia del vertice ha lanciato un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei e americani ad assumere decisioni forti al summit a partire dalla concessione dei Patriot. E mentre Zelensky chiede sostegno agli alleati, attacca l'aeroporto di Belgorod causando un blackout in tutta la regione, è morta una persona, tre sono rimaste ferite in un villaggio vicino, colpite le infrastrutture energetiche, interruzioni nella fornitura di energia elettrica e acqua. Medio Oriente, il 15 e 16 luglio si svolgerà a Roma un nuovo round di negoziati Israele e Libano a livello di ambasciatori. Intanto a Gaza Hamas scioglie il governo per la transizione verso il Board of Peace. Nello strato di Hormuz un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Non ci sono state segnalazioni di vittime o impatti ambientali. In Venezuela il bilancio ufficiale dei terremoti che hanno colpito il paese il 24 giugno è salito a 3.535 morti, 16.740 feriti e 6.462 persone sono state tratte in salvo. Gli sfollati sono quasi 18.000, finora sono state registrate 1.048 scosse di assestamento. La frammentazione, la polarizzazione e le chiusure al dialogo in politica sono un male che può ripresentarsi. Così il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Zuppi, intervenendo all'Istituto Luigi Sturzo nel secondo anniversario della 50ª Settimana Sociale dei Cattolici di Trieste. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, nel sollevamento pesi è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri tre imputati, tutti agrigentini. A denunciare i quattro è stata una turista finlandese di 27 anni che ha detto di essere stata stuprata il 22 luglio del 2022. Continua la nuova fase eruttiva dell'Etna con l'emissione di cenere dalla bocca sull'alto fianco orientale del cratere Voragine, estesa fino alle 14 di oggi l'interruzione dell'attività di volo in arrivo, il blocco integrale alle partenze all'aeroporto di Catania, lo comunica la SAC, la società che gestisce lo scalo. Il meteo con il ritorno dell'anticiclone in tutta Italia, dopo i temporali dei giorni scorsi, una nuova ondata di calore investirà la penisola con temperature fino a 34 gradi e afa in aumento. Le fiamme gialle del comando provinciale di Napoli hanno sequestrato 113 kg di cocaina occultati all'interno di un'autocisterna in transito sulla strada statale 162, arrestato in flagranza di reato il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia per traffico illecito di sostanze stupefacenti. Aperte ma subito chiuse le porte di Buckingham Palace per il principe Harry, il tentativo

di riconciliazione con Re Carlo, offerto al figlio, non è andato a buon fine, invito accettato dal Duca di Sussex, ma secondo la Casa Reale la risposta è arrivata troppo tardi, niente minimo di preavviso come prevede il protocollo Windsor, dunque niente incontro. Il mondiale di calcio, il Belgio di Rudy Garcia vince 4-1 contro gli Stati Uniti, la partita giocata nel Seattle Stadium ha visto le marcature al 9° e al 30° del belga De Ketelaere, al 57° il suo compagno di squadra Vanaken, al 93° Lukaku, per gli americani al 31° va in rete Tillman. E vi ricordo che anche questa edizione del telegiornale potrà essere rivista sulla nostra app Play 2000, disponibile gratuitamente sugli smartphone e i tablet. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12, grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Preghiamo in unione di intenti con quanti sono a casa, ammalati, anziani, persone ristrette. Preghiamo per quanti sono vittime di ogni violenza. Preghiamo per quanti sono macchiati di delitti efferati perché possono convertirsi. Sentiamo tutto al cuore di Gesù e anche noi chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina.

Ripudio il tuo vitello, Samaria. La mia ira divampa contro di loro. Fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un dio. Sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga. Se germoglia non darà farina, e se ne produce, la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio. Casa di Israele confida nel Signore. Casa di Israele confida nel Signore. Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Casa di Israele confida nel Signore. Israele confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Israele confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato le parole del salmista che loda il Signore per la sua potenza. Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole egli lo compie.

Il Vangelo di Matteo contempla l'azione di Dio nella quotidianità della storia. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Dio non è lontano dalla nostra vita. Il Signore è con noi. La lettera agli Ebrei sottolinea la presenza di Dio, il quale aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. Il Vangelo di oggi, che stiamo ascoltando, racconta che Gesù, il Figlio di Dio, incontra l'umanità sofferente, si lascia toccare dagli ammalati e li guarisce, vede le nostre sofferenze e si commuove. Di fronte all'azione salvifica di Gesù, molti si meravigliano dicendo: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma altri, come i farisei, dubitano e accusano e gli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Il peccato ha seminato divisione e bugia, ha reso duro il cuore dell'uomo, interrompendo il dialogo tra Dio e l'uomo, che rimane muto. Gesù oggi compie il miracolo di restituire la parola al muto, dandogli la possibilità di parlare con Dio. I miracoli di Gesù sono il segno di una nuova comunione con Dio e con gli altri. Grande è il miracolo di restituire la parola a un muto, ma ancora più stupefacente e poter parlare con Dio. I miracoli di Gesù dicono ed esprimono una realtà che va oltre la nostra semplice percezione umana. Gesù guarisce dal mutismo, dona all'uomo la possibilità di rivolgersi a Dio chiamandolo Padre, restituisce la vista della fede che ci fa vedere Dio, rialza il paralitico che può camminare con Dio. Nel Vangelo di ieri Gesù ha ridato la vita a una bambina morta, restituendole la vita, dandola ai genitori. Quanta sofferenza attraversa la nostra esistenza. Il Vangelo di oggi ci dice che Dio non è insensibile al nostro dolore. Commosso da tante sofferenze, Cristo non soltanto si lascia toccare dai malati, ma fa sue le loro miserie. Egli ha preso le nostre infermità e si è addossato le nostre malattie. La parola del Vangelo di oggi è di grande consolazione per tutti noi, per i malati, per i sofferenti, per chi attraversa paura e sgomento, per la sofferenza di un proprio familiare, per chi piange per la morte di un proprio caro. Gesù è dentro le piaghe del nostro dolore. Se il peccato e la morte hanno allontanato l'umanità da Dio, Gesù, con la sua incarnazione, la sua morte e la sua risurrezione, ha riaperto per sempre il cielo. Santa Margherita Maria Lacocque, contemplando il Sacro Cuore di Gesù, diceva: questo cuore divino è un abisso di bene in cui i poveri devono riversare le loro necessità. È un abisso di gioia dove bisogna gettare tutte le nostre tristezze. È un abisso di umiliazione per il nostro orgoglio. Un abisso di misericordia per gli infelici. È un abisso

l'amore in cui bisogna seppellire tutte le nostre miserie. In questo santuario giungono da ogni parte del mondo preghiere e richieste di grazie che noi poniamo sotto lo sguardo materno della Madonna delle Lacrime perché le presenti a Gesù. Proprio ieri con il Cardinale Angelo Bagnasco abbiamo posto le preghiere di questo mese dentro la teca che custodisce il quadretto miracoloso, accanto al cuore immacolato e addolorato di Maria, che ha versato lacrime umane dal 29 agosto all'1 settembre 1953. Le lacrime della Madonna possono comprendere il pianto dei figli, possono dare senso al pianto di un padre e di una madre in piena per i propri figli, possono dare consolazione a chi sta attraversando una grave malattia, può prendere per mano chi sta concludendo la sua esistenza terrena, sapendo che termina una tappa della vita e si apre quella dell'eternità. Gesù ha vinto la morte, prendendo la nostra natura umana, ha condiviso la fragilità della nostra natura e ci ha dato la vita di Dio. In questi giorni è giunta anche una preghiera che chiede alla Madonna delle Lacrime di smuovere i cuori dei potenti, i quali giocano alla guerra, seminando odio, discordie, divisione, sofferenza e morte. Nella prima lettura abbiamo ascoltato dal profeta Osea le parole di Dio: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina, offrono sacrifici e mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati. Leggo questa preghiera che affidiamo alla Madonna delle Lacrime perché smuova il cuore di chi ha possibilità di decidere sulle sorti dell'umanità. Madonna delle Lacrime, vieni in nostro soccorso. I potenti delle nazioni hanno scordato le loro madri, le carezze, gli abbracci, le lacrime. Le hanno scordate, lasciando il posto al potere, al denaro, alle armi, alla guerra. Non più parole, ma pallottole, droni, bombe che falciano migliaia di vite straziando il cuore di migliaia di madri. I signori delle nazioni hanno scordato che madri e con esse la pietà, la compassione e la pace. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te. Accogli nel cuore le anime aride dei signori delle nazioni, il dolore e le lacrime di questa povera umanità che si dibatte tra guerra e dolore, figli perduti e madri inconsolabili. Sia la tua divina maternità a condurre entrambi sul sentiero della pace e della riconciliazione. Madonna delle Lacrime, abbi pietà di noi e vieni in nostro soccorso.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica e le lacrime di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ci purifico, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome. Ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre e in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e unita agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò

lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Francesco, con tutti i vescovi, i presbiteri, i diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli, ispirici parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu sola hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al teme pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, Santa Lucia, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre.

0: sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sia realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Presentiamo a Gesù attraverso il cuore immacolato e addolorato di Maria le preghiere di tutti i fedeli. Anche dalla Svizzera è arrivato un'email di un padre che chiedeva preghiere per la sua figlia. Sono tanti coloro che chiedono grazie, chiedono consolazione, chiedono speranza. Noi siamo chiamati a pregare per tutti, e con questa supplica alla Madonna delle Lacrime facciamo questo atto di offerta a Maria, perché presenti le preghiere dei suoi figli al suo figlio Gesù. Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle Lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Per intercessione delle lacrime di Maria Santissima vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ma allora, innanzitutto, ben trovato.
1: Ciao,
0: e
1: ciao.
0: Quando parliamo di Sacro Cuore di Gesù, quando parliamo del mese dedicato e della festa che ci sarà, di che cosa parliamo?
1: Beh, quando parliamo del cuore, il cuore è vita. Il cuore è la vita, e questo lo sanno molto bene le mamme che per la prima volta ascoltano il battito cardiaco del loro bambino quando lo portano nel grembo, o lo sanno in maniera drammatica coloro che vedono i propri cari quando il battito cardiaco si ferma e quindi la vita finisce. Quindi quel ritmo costante che accompagna la nostra esistenza è il segno che c'è la vita. Che c'è la vita dentro di noi, che c'è la vita nelle persone che incontriamo. Per questo il cuore è sinonimo di vita e quindi è sinonimo di amore. E poi il cuore batte forte quando ci sono delle esperienze drammatiche o quando siamo innamorati. Per questo il cuore riassume l'esistenza e tutto quello che colora di forza la nostra esistenza. Quindi guardare il cuore di Gesù in realtà significa contemplare la vita di Cristo, contemplare tutto quello che il Signore Gesù ha amato, quello che il Signore Gesù ha desiderato, quello che il Signore Gesù ha, per il quale il Signore Gesù ha lottato e ha sofferto. Quindi tutto questo noi lo diciamo guardando e adorando quel cuore, che il cuore è quindi un organo umano. Quindi quando noi guardiamo il cuore di Gesù, professiamo l'umanità di Gesù, ma al contempo noi professiamo il fatto che quel cuore appartiene a Dio. Quindi professiamo una cosa importante, che il Signore Gesù è veramente uomo, ma è veramente Dio. È il grande dono che il Padre ci ha fatto, ma al contempo il Signore Gesù è la risposta che l'umanità dà al Padre. Quindi quel cuore riassume tutto questo in un solo gesto, in un solo simbolo.
0: E se oggi noi guardiamo a quel cuore carico di significato e anche di mistero, è perché ormai un po' di anni fa c'era una donna di nome Santa Margherita Maria Alacoque che si rese protagonista proprio dell'inizio, forse possiamo dire, di questa devozione.
1: E infatti cominciò tutto il 27 dicembre 1673. E tutti noi ricorderemo che il 27 dicembre è la festa di San Giovanni l'Evangelista, quello che è il discepolo amato proprio nel quarto Vangelo. E lui, durante l'ultima cena, appoggiò il suo capo sul petto del Signore Gesù. Quindi potremmo dire che lui ebbe il privilegio, nel momento supremo della vita di nostro Signore, di ascoltare proprio il battito del suo cuore. E infatti Santa Margherita Maria, questa suora, questa monaca dell'Ordine della Visitazione, proprio quel giorno fece difatti la stessa esperienza di San Giovanni l'Apostolo, del discepolo amato, cioè quello di comprendere e di ascoltare quel battito cardiaco, addirittura di vedere quel cuore. Per tutto il resto della sua vita, questa donna di grande preghiera, nella sua esperienza di preghiera, nella sua esperienza mistica, incontrò il Signore che le parlò e soprattutto in maniera straordinaria le mostrò quel cuore. Da quel momento in poi, quella che era stata una devozione, potremmo dire, accarezzata, perché c'erano stati già dei santi che si erano, diremmo così, approcciati al cuore di Gesù, da quel momento in poi raggiunse tutto il mondo questo guardare al cuore di Cristo, tant'è che adesso potremmo dire che non c'è chiesa, addirittura non c'è casa dove non si trovi almeno una piccola immagine del cuore di Gesù. E pensiamo anche a quante congregazioni religiose, maschili o femminili, poi sono state proprio intitolate al cuore di Gesù. Questo per dire come l'esperienza mistica di questa donna poi abbia raggiunto veramente ogni angolo della terra.
0: Ripercorriamo allora i passi di Santa Margherita Maria Alacoque e andiamo in Francia, nella Cappella delle Apparizioni a Paray-le-Monial, dove tutto è iniziato.
2: Ci troviamo all'interno della Cappella delle Apparizioni e questo è un luogo unico in terra, perché Gesù è venuto proprio qui per mostrare il suo cuore all'umanità attraverso questa giovane, Margherita Maria. Lei aveva l'abitudine di venire qui a pregare, soprattutto per riposarsi, come dice lei. Tra le numerose esperienze mistiche, apparizioni, rivelazioni e visioni, ne teniamo tre in conto, tra le più importanti. La prima è una dichiarazione d'amore che Gesù le fa dicendole: «Il mio cuore è appassionato d'amore per gli uomini e per te in particolare». La seconda è un lamento che Gesù fa perché dice che l'amore del suo cuore non è ricevuto, non è amato. Le persone sono indifferenti, non sanno che Dio le ama e quindi si lamenta. La terza cosa è la terza grande riparazione, la terza grande apparizione durante la quale Gesù fa una domanda alla Chiesa attraverso questo incontro con Margherita Maria. Soprattutto è una frase che lui dice, che si ricorda: «Ecco questo cuore che ha tanto amato gli uomini». Poi le dice ancora: «Io vorrei che una festa sia celebrata dalla Chiesa Universale per onorare il mio cuore». Sul Calvario, quando il costato di Gesù era stato trafitto, San Giovanni non ha visto il suo cuore, ha visto il suo costato trafitto. Ma l'interpretazione è sempre stata che quel costato trafitto fosse la rivelazione dell'amore di Gesù, che è fonte di vita, anche la fonte di vita della Chiesa. Ma è qui, in effetti, che Margherita Maria ha visto il cuore di Gesù in una maniera misteriosa. Quando Margherita Maria l'ha raccontato alle sue consorelle,

0: ovvero questo cuore trafitto da una croce e delle fiamme che ne fuoriescono, e tutto intorno una corona di spine. Si tratta soprattutto di un desiderio del cuore di Gesù inviato a Margherita Maria perché venga a consolare il suo cuore, che soffre perché non è amato. Le domanda da una parte di prendere l'Eucaristia il più possibile, soprattutto i primi venerdì del mese, ovvero quello che molti cattolici conoscono, questa tradizione di venire a comunicarsi regolarmente ogni inizio mese. E poi le domanda di passare un'ora il giovedì sera pensando alla sua agonia, lì dove è stato lasciato solo.
1: Don Gaetano, sono tante le cose che Gesù dice a Santa Margherita Maria Alacoque, ma lei come vive questa responsabilità, anche questo incarico che le viene affidato?
2: Beh, difatti il Signore Gesù dice una cosa importante, che gli uomini non conoscono questo amore. Gli uomini rimangono indifferenti davanti a quel cuore che ha tanto amato l'umanità, per cui Santa Margherita non fa altro che cercare di rispondere a questo amore, e lo fa innanzitutto con la vita di preghiera, per cui lei passerà veramente tante ore davanti a quel cuore, ma soprattutto quando stai tanto tempo con una persona, alla fine cominci ad assomigliarle, cioè alla fine ne prendi i tratti, alla fine cominci ad imitare quella persona senza nemmeno rendertene conto, per cui Santa Margherita Maria cominciò ad assumere gli stessi tratti del Signore Gesù, per cui cominciò ad essere particolarmente attenta alle sue consorelle, le viveva in un monastero di clausura, cominciò ad essere soprattutto gentile, più delicata nei confronti di quelle consorelle che avevano maggiormente bisogno di lei, e addirittura le cose che a lei diventavano più ripugnanti, come assistere magari delle consorelle malate, lei lo faceva con maggiore dedizione, e addirittura le diceva che quelle che erano le cose che lei prima proprio non riusciva a fare, diventavano quelle che le davano maggiore dolcezza. Come ha potuto questa donna vivere questa trasformazione? Ecco a che cosa serve stare davanti a quel cuore, avere contatto con quel cuore. Significa alla fine assumere lo stesso ritmo del battito cardiaco di Gesù. Per cui se il cuore di Gesù batte forte d'amore per i poveri, tu che starai con quel cuore, anche il tuo cuore diventerà compassionevole verso i poveri. Se il Signore Gesù non diventa più, come dire, se Gesù non è indifferente davanti alla sofferenza dell'umanità, anche il tuo cuore diventerà particolarmente attento davanti alle sofferenze dei fratelli. Ecco come visse Santa Margherita Maria. Ed è proprio questo, potremmo dire, il modo migliore attraverso il quale si vede come una persona vive in contatto con quel cuore. E infatti Gesù chiede soprattutto di vivere l'Eucaristia. Questo chiede il cuore di Gesù a Santa Margherita Maria, attraverso quella pratica che tutti noi conosciamo dei primi venerdì del mese. Cioè, che significa? Gesù chiedeva proprio ogni primo venerdì avere questo appuntamento fisso che consiste nella confessione e nel ricevere la comunione. Ogni primo venerdì. Che significa? Una persona potrebbe dire, ma no, sono venuto venerdì l'altro mese, perché dovrei ripetere questo atto dopo appena un altro mese? Non ho fatto grandi peccati. E invece il fatto di avere una regolarità mi permette innanzitutto di avere non soltanto una familiarità con il cuore di Cristo, ma attraverso il cuore di Cristo di avere una familiarità con il mio cuore, per cui ogni primo venerdì io sono chiamato a toccare il mio cuore, a vedere come sta il cuore mio, quali sono i sentimenti che ho provato. Chiaro, ad una visione superficiale dico no, va tutto bene, le cose non sono cambiate, invece quando poi entri nella verità del tuo cuore ti rendi conto magari che hai provato odio, che ti sei lasciato prendere magari dall'ira, oppure magari sei stato superficiale nei tuoi incarichi. Ogni primo venerdì tu sei chiamato ad entrare nella verità del tuo cuore, e quando stai davanti al Signore Gesù, che è la verità, tu non puoi mentire.
1: Noi oggi parliamo di quel cuore, di quel sacro cuore, e vale la pena anche soffermarci sugli aspetti che

0: graficamente compaiono ai nostri occhi e che hanno una loro simbologia.
1: E sì, infatti, perché questa simbologia, che poi è diventata molto comune nella rappresentazione del Sacro Cuore, in realtà viene fuori dall'autobiografia che scrisse Santa Margherita Maria, perché il suo confessore, diventato poi anche lui santo, San Claudio della Colombière, le chiese di scrivere quello che le vedeva. Lei all'inizio non lo voleva fare, però per obbedienza lo fece, e le racconta proprio come il Signore Gesù le fece vedere quel cuore, le fece vedere un cuore che innanzitutto era pieno di fiamme. Le parla di quel cuore che era come una fornace ardente, e ardente. E dentro di noi diciamo che io ardo, quando io ardo d'amore, io posso ardere o per la mia ira di cattiveria, oppure posso ardere d'amore. Ecco, il Signore Gesù spiega che quel cuore arde d'amore. E perché arde d'amore? Com'è che arde d'amore? Infatti lei vede quel cuore sormontato da una croce, perché è lì che noi capiamo in che cosa consiste l'amore di Dio, perché sulla croce finalmente capiamo fino a che punto si spinge l'amore di Dio, fino a dare totalmente la sua vita per noi. Cioè il Signore Gesù, per amore nostro, consegna la sua vita sulla croce. E infatti sulla croce come avverrà? Cosa avverrà? Che quel cuore verrà donato a tutta l'umanità. Ricorderemo quello che avviene dopo che Gesù emette lo spirito, che il centurione apre attraverso con la lancia il costato di Gesù. E infatti quello è un cuore segnato dalla lancia, per dire che da quel momento in poi quel cuore adesso appartiene all'umanità. E poi da quel cuore, dice Santa Margherita, si sprigionano come dei raggi, come una luce. È un cuore luminoso, luminoso. Perché quando c'è il buio tu non sai dove vai, quando c'è il buio tu sei in confusione, quando c'è il buio tu sei triste. La presenza di quel cuore illumina, quindi ti fa vedere la direzione dove andare. Quando tu sei in quella luce tu non sei più in confusione, perché tu capisci anche com'è il tuo cuore. Quando c'è quella luce tu non sei più nel male, perché la luce di Dio ti fa comprendere anche le cose da eliminare, da togliere. Quindi ti libera dal male, quella luce. E poi è un cuore che è coronato di spine. E qua comprendiamo tutti quello che avviene, perché sempre nei racconti della Passione sappiamo che quella corona fu messa quasi in modo dispregiativo al Signore Gesù. Cioè il Signore Gesù si prende persino i nostri insulti pur di salvarci. Quel cuore si prende ancora la nostra indifferenza, ma ci ama lo stesso.
0: La luce di quel cuore, la luce di cui ci parlavi, è stata seguita da tantissime persone nel corso del tempo, e parleremo quindi anche dei santi che sono stati particolarmente devoti al Sacro Cuore, ma lo facciamo dopo la pubblicità.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso

0: corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Star comodi. La soluzione c'è con te.
3: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate, Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino, Yuli, danza e libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, riciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. Tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
5: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
6: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
7: Direi che devo farmi il colore.
8: E se rovinassi i capelli?
7: Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali e copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
9: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Ha il filtro UV.
11: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
12: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
14: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
15: Le piante dormono, dormono come noi.
16: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
17: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
18: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
19: Non ci resta che iniziare.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater. Domani in prima serata.

0: Giugno è il mese del Sacro Cuore, ne stiamo parlando insieme a Don Gaetano Corvacci, abbiamo ripercorso l'origine di questa devozione raccontando anche di Santa Margherita Maria Alacoque. Nel corso del tempo, dicevamo, ci sono parecchie persone, anche santi, hanno seguito la luce che emanava quel cuore. E in particolar modo il mondo gesuita è sempre stato molto vicino alla devozione al Sacro Cuore di Gesù.
1: Sì, infatti parlavamo poc'anzi del confessore, del padre spirituale di Santa Margherita Maria, che fu Claudio della Colombière, appunto un sacerdote gesuita. E quando Santa Margherita cominciò ad avere queste esperienze mistiche,

0: nella sua congregazione non le credevano, anzi pensavano che lei avesse dei problemi, chiaramente, ma fu San Claudio della Colombière che fu attento a quello che lei diceva e comprese che in realtà quello che lei andava dicendo era vero. Fu lui che chiese a Santa Margherita Maria di scrivere tutto quello che il Signore Gesù le diceva e le sue esperienze mistiche. Di là venne fuori l'autobiografia di Santa Margherita Maria, che poi è servita a tutti quanti noi per comprendere non solo della sua esperienza mistica, ma per entrare proprio nella profondità del mistero del cuore di Cristo. E di là poi noi apprendiamo le famose promesse, 12 promesse del cuore di Gesù, tra l'altro proprio quella legata al primo venerdì del mese, che lo ribadiamo, è un bellissimo appuntamento, perché il Signore Gesù dice che coloro che faranno per 9 venerdì consecutivi, appunto, la confessione e la comunione, non moriranno senza il suo conforto. Quindi non moriranno senza aver ricevuto i sacramenti e quindi il conforto proprio della presenza del Signore Gesù attraverso i sacramenti. Quindi questa è la grande promessa, perché serve al momento supremo della vita, che è il momento della nostra morte, di non viverlo da soli, quel momento così, potremmo dire, forte di passaggio. Ci sarà il cuore di Gesù con noi. E quindi proprio questo accompagnamento a Santa Margherita fu dovuto proprio a San Claudio della Colombière, che era gesuita, ripeto, per cui grazie a lui è entrato un po' in tutta la compagnia di Gesù questa spiritualità del cuore di Gesù, che in realtà era stata preparata, perché erano già esperti del cuore di Cristo e dell'uomo tutti i suoi confratelli che erano venuti prima di lui. Pensiamo per esempio a Sant'Ignazio di Loyola, che fu il grande iniziatore di questa compagnia. Lui fece proprio un viaggio all'interno del suo cuore, diventando un esperto proprio di umanità attraverso la contemplazione del mistero di Cristo. E lui diventerà infatti l'inventore degli esercizi spirituali, cosa che tutt'oggi non solo i sacerdoti, ma anche tanti laici fanno. C'è un appuntamento con il proprio vissuto interiore e chiaramente questo ti aiuta a percorrere non soltanto le vie del tuo cuore, ma attraverso la tua umanità tu giungi all'incontro profondo col Signore Gesù. E chiaramente questo incontro profondo con quel cuore ti abilita a fare delle scelte importanti. Alla fine degli esercizi spirituali sempre tu sei chiamato a prendere una decisione possibile, ma che tu devi mettere in atto. E infatti un altro grande santo gesuita, che potremmo dire è vissuto prima di Santa Margherita Maria, ma in un certo qual modo ha preparato la devozione al cuore di Gesù, è San Luigi Gonzaga, giovanissimo, Lui morirà all'età di 23 anni, quindi potete immaginare, veramente molto giovane. Lui apparteneva alla famosissima famiglia Gonzaga di Mantova. Lui era il primogenito, il primo. E così come era il diritto di successione di quei tempi, a lui toccava essere marchese, per cui i suoi genitori l'avevano mandato a studiare nelle corti più importanti d'Europa, andò in Spagna, proprio perché doveva imparare a governare il suo granducato. E invece lui decise che doveva seguire il Signore Gesù e quindi già da giovanissimo entra nella compagnia di Gesù e, nonostante la sua salute cagionevole, cosa farà? Si metterà a servizio degli ammalati, degli appestati, perché all'epoca c'era la peste a Roma, e quando lui venne qui a studiare nel collegio dei gesuiti si prese cura dei malati, e così morì proprio perché il suo fisico non resse davanti a questo suo grande sforzo. Quindi San Luigi Gonzaga è colui che ci insegna a fare le grandi scelte, e noi le grandi scelte le riusciamo a fare se guardiamo quel cuore, perché è Gesù che sceglie fortemente di amarci. E noi, quando guardiamo quel cuore, quando stiamo con quel cuore, impariamo a capire le cose buone da fare e le cose brutte da lasciar perdere. Ecco che cosa sono le scelte.
1: Un altro grande santo che ebbe a che fare con quel cuore e nutrì questa devozione al Sacro Cuore di Gesù

0: fu Padre Pio, e allora lo scopriamo insieme in questo servizio di Simone Nestori.
1: La devozione al cuore di Gesù non è la devozione all'organo fisico, ma ciò che rappresenta Gesù. Padre Pio vede nel cuore di Gesù questo amore per il Padre che lo spinge poi a vivere anche lui questo amore, al punto che diffonde questa devozione. C'è il caso di una figlia spirituale che più volte voleva farsi suora, per cui ha detto: ma no, togliamo dal mondo qualche cosa di importante. Ma poi, quando dopo diversi anni, dietro suggerimento del vescovo, volle fondare una congregazione dedicata al Sacro Cuore, questa donna, che si chiama Maria Gargani ed è diventata beata, Padre Pio gli ha detto: bene, è qui che noi dovevamo arrivare. Il fenomeno mistico della fusione dei cuori è noto nella spiritualità, viene descritto anche da Padre Pio in una lettera del 18 aprile 1912. A un certo punto dice: l'unione con Gesù era così forte che ho sentito che il mio cuore e quello di Gesù si fusero, cioè sono come diventati un unico cuore. Ecco, Padre Pio sente questa unione al progetto di Dio, che gli viene anche manifestata attraverso questo dono della fusione dei cuori. Padre Pio raccomandava le anime a Dio attraverso una preghiera che noi chiamiamo la preghiera irresistibile, che è una preghiera in realtà molto bella perché è evangelica. Padre Pio raccomandava questa preghiera ai figli spirituali, e secondo delle testimonianze numerose, quando doveva chiedere una grazia particolare al Signore, utilizzava questa preghiera che viene chiamata la preghiera irresistibile al Sacro Cuore di Gesù.
0: È un mistico della modernità, in questo caso, a rendersi partecipe e protagonista di questa devozione, il che ci fa anche capire l'universalità di ciò di cui stiamo parlando.
2: E infatti, perché è in maniera trasversale che questa devozione ha toccato veramente i cuori di tante persone. Vediamo Padre Pio, che ha compiuto, oltre alla sua vita spirituale, ha compiuto anche veramente un esercizio e soprattutto una cura delle tante persone che a lui spiritualmente si sono affidati. Tantissimi andavano da Padre Pio non soltanto per conoscerlo, perché incuriositi, ma soprattutto per essere diretti spiritualmente. E lui ha compiuto veramente in maniera sapiente questa guida, perché tante persone hanno capito la loro vocazione grazie ai consigli che Padre Pio riusciva a dare, perché lui aveva questo grande dono, quello di leggere nella profondità quello che c'era nel cuore di ognuno. Questo un po' dovremmo fare anche noi, nel senso che ognuno di noi può cominciare a leggere quello che ha nel proprio cuore quando si mette davanti al Signore Gesù. Perché quando stai davanti al Signore Gesù, tu non hai più bisogno di metterti le maschere, non hai più bisogno di truccarti, non hai più bisogno di metterti un vestito particolare. Non c'è più bisogno di mentire, perché stai davanti alla verità. E se sei davanti alla verità, ecco, tu capisci chi sei e capisci anche la direzione alla quale dare, che direzione dare alla tua vita. Come direbbe il Papa Leone nella sua ultima enciclica, noi dobbiamo appropriarci della nostra umanità. Il cuore di Gesù questo ci invita a fare, ad essere padroni della nostra umanità, del nostro cuore, di quello che abbiamo nella profondità del nostro essere.
0: Rimandiamo subito la palla a qualcuno che abbiamo ospite con noi, collegato con noi, che ci testimonia la presenza nei luoghi di questa devozione, e questa devozione ci porta a Urbino, al santuario dedicato al Sacro Cuore. Don Piero Pellegrini, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno a tutti.
0: Don Piero, a Urbino, dove ti trovi, c'è proprio un luogo dedicato, deputato alla devozione al Sacro Cuore. Come è nato? Qual è la sua storia?
3: Anzitutto dico che siamo all'interno del santuario del Sacro Cuore. E quando parliamo del santuario dobbiamo fare riferimento a una persona specifica che si chiama Don Elia Bellebono, nato nel 1912 a Cividate al Piano di Bergamo e, pensate, penultimo di 18 figli. Il padre Gianmaria e la madre Teresa erano dei semplici, erano delle persone di grande fede, ma anche di tanta povertà. E il padre, lavoratore nei campi, dovette anche trasferirsi lontano per poter accudire alla sua famiglia. Questo ragazzo è cresciuto nella povertà, ma è cresciuto in tanta fede. Il 3 settembre 1941, per la prima volta, gli appare Gesù e, cosa importantissima, mentre prega davanti al tabernacolo. Inizia così un colloquio che sarà frequente con Gesù, perché Elia andrà molto spesso a pregare davanti al Santissimo, e lui racconta nella sua autobiografia che a un certo punto usciva una nuvoletta dal tabernacolo che prendeva forma di una persona ed era Gesù. La prima volta che apparve, appunto il 3 settembre 1941, Gesù disse a Don Elia: «Mi ami tu, figliuolo?» «Sì, Gesù, che ti amo». «Allora ama il tuo prossimo con lo stesso amore con cui ami me». E Elia risponde: «Sì, Gesù, lo farò». In queste parole c'è tutto il programma di Elia, però c'è un particolare che vorrei sottolineare, è che quando Gesù appare fa partire un raggio dal suo cuore che va a toccare il cuore di Elia, e questa luce provoca una ferita e tanto sangue. Questo come a dire che il cuore di Gesù va a toccare i cuori, va a formare i cuori e li invita a diventare loro stessi via per comunicare l'amore al cuore di Gesù. E nel 1969, pregando davanti al un quadro del Sacro Cuore nella chiesa di San Francesco qui in Urbino, Gesù gli dice: «Sono contento che i tuoi padri spirituali abbiano permesso di parlare di me nella città di Urbino». Tra parentesi ricordo che Elia cercò di entrare e di rimanere presso i gesuiti, ma difficoltà di tipo culturale non glielo permisero. Ecco, l'anno successivo Elia parla per la prima volta in pubblico delle sue esperienze, e mentre lui parla è presente un ragazzo che dipinge un quadro di come Elia descrive questa immagine del cuore di Gesù, perché Gesù gli aveva detto: «Farai dipingere un quadro del Sacro Cuore come tu mi vedi, tu darai tutte le indicazioni», e aggiunge: «Io voglio un santuario dedicato al mio amore, perché sarà la sede del mio amore e della mia misericordia, e farò piovere tante grazie».
0: E questo è esattamente il santuario dove ti trovi. Ti interrompo un istante, Don Piero, perché per chi ci sta guardando da casa, le immagini che vedete ci arrivano naturalmente da Piazza San Pietro. Oggi è un mercoledì d'udienza, si sta compiendo Papa Leone il suo classico giro, naturalmente con la Papa Mobile e l'incontro dei fedeli. Fra poco naturalmente daremo la linea per seguire l'udienza. Abbiamo capito l'origine del santuario, Don Piero, e quello che ti chiedo adesso è: nel mese di giugno come festeggiate questo mese così speciale per voi?
3: Anzitutto tutti ormai sono anni, perché il santuario è stato inaugurato nel 2021, esattamente il 3 di settembre. E c'è una devozione particolare che sviluppiamo nei venerdì di ogni mese. E da quest'anno abbiamo predisposto un'iniziativa perché la statua del Sacro Cuore, una piccola immagine del Sacro Cuore, possa visitare tutte le famiglie come avviene in questi giorni. Le famiglie le tengono questa immagine per una settimana. E inizieremo questo mese di giugno del 2026 con la proiezione del documentario sul Sacro Cuore, proprio questa sera.
0: E allora, siamo stati lieti di aver iniziato, di aver anticipato insomma la festa e la proiezione con questa mattina, anche ricordando a tutti quelli che stanno a Urbino che appunto questa sera si inizia, ma è molto bella la cosa che ci hai detto dell'immagine che va nelle case, che è un po' quello che ci raccontavamo prima, il cuore di Gesù incontra tutti quanti. Noi ti ringraziamo, Don Piero, vi auguriamo un buon mese di giugno, naturalmente una buona festa a te e a tutte le persone che incontrano il santuario.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la triplazione di Diosmectal Go.
5: Grazie Giacomo, buongiorno, grazie. Allora siamo pronti, in apertura il nostro ambulatorio medico con tanti argomenti. Inizieremo parlando di celiachia, che cosa mangiare senza timore. In diretta vi faremo anche un dolce senza glutine. Ed ancora parleremo della salute dei nostri occhi. A volte vi capita di vedere il doppio, non vi preoccupate, vi faremo vedere in diretta come si fa una visita e quali sono le cure e i trattamenti. Ed ancora vi porteremo in esclusiva in uno dei primi laboratori in Italia che personalizza la riabilitazione del cammino nei pazienti colpiti da ictus. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
2: La May.
3: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
4: La tour de filme.
5: La mer.
6: Ma che fa? Da dove salta fuori?
7: Come?
8: Allemont, sei inglese?
9: Mr. Bean's Holiday, giovedì in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Iniziamo parlando di celiachia. Ebbene, la celiachia parla al femminile. È donna. Beh, su questo argomento c'è tanta confusione. Come si vive senza glutine? Beh, oggi a tante domande risponderà la professoressa Federica Furfaro. Benvenuta, bentornata al Mio Medico. Io ricordo, ricercatrice presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Ma abbiamo anche una sorpresa, perché qui con noi c'è una food blogger fantastica, Roberta. Benvenuta, Roberta. Beh, lei è famosa sui social come Mama Kitchen Gluten Free, e già il nome dice tutto. Racconterà anche la sua storia, certo, di persona affetta da celiachia, e non a caso aiuta anche le donne, soprattutto le donne, a cucinare senza glutine. Allora, professoressa, però prima vengo da lei, perché poi ci regalerà anche una ricetta fantastica la nostra Roberta. Colpisce la popolazione femminile soprattutto, abbiamo letto, ma con sintomi che non sono sempre riconoscibili, è vero?
1: È vero, colpisce soprattutto la popolazione femminile con un rapporto di circa 2-3 a 1 rispetto ai maschi, e nelle donne a volte, soprattutto negli adulti, i sintomi non sono quelli tipici che ci aspettiamo, come la diarrea, il dolore addominale, quindi sintomi gastrointestinali, ma per esempio si manifesta con una stanchezza cronica, con l'anemia, con l'osteoporosi, con dei disturbi magari ginecologici, quindi cose assolutamente aspecifiche per cui bisogna fare molta attenzione, avere dei campanelli d'allarme per dire ok, controlliamo.
0: Vogliamo ricordare che cos'è la celiachia, professoressa?
1: Certo, la celiachia è un'intolleranza al glutine. Nel momento in cui questi pazienti assumono il glutine, il sistema immunitario reagisce producendo degli anticorpi che però, essendo il glutine all'interno dell'intestino, vanno ad attaccare proprio l'intestino, e lo fanno a livello di una parte molto importante che è il duodeno, e creando questo danno nella mucosa creano malassorbimento, quindi creano poi tutte le conseguenze che questo comporta.
0: E coi sintomi appunto di cui lei ci ha parlato, per cui non è una patologia che insorge solo in età pediatrica, perché ha parlato anche di persone adulte.
1: Assolutamente sì, si pensava una volta che solo i bambini potessero avere questa diagnosi. In realtà vi dico, ho diagnosticato un paziente di 83 anni la celiachia. Ora il punto può essere che si è manifestato in quel momento, cioè lui non aveva nulla fino a quel momento, il trigger non lo sappiamo esattamente qual è, ma sappiamo che c'è una predisposizione a svilupparlo, oppure può essere che lo hai da molti anni, ma appunto i sintomi sono specifici e quindi viene individuata la patologia dopo tanto tempo. Però assolutamente le età sono le più disparate.
0: Le più disparate, per cui bisogna davvero fare anche una diagnosi abbastanza precoce se si hanno dei sintomi, anche se sono specifici, esatto, come ci diceva la professoressa. Vengo da te, Roberta, perché tu hai una storia anche, a che età hai scoperto di essere celiaca? Poi ci farai un dolce veramente già, devo dire, all'opera la nostra Roberta. A che età tu hai scoperto di essere celiaca?
2: Ho scoperto di essere celiaca a 40 anni. Per me è stato un vero e proprio shock.
0: Credo.
2: Ho dovuto cambiare inizialmente la percezione che avevo di me stessa, e successivamente non solo il modo di cucinare, ma anche la mia socialità. È stato un vero e proprio tsunami nella mia vita. Però ho dovuto anche reimparare a cucinare, perché la cucina senza glutine ha dinamiche e regole ben diverse da quella glutinosa.
0: Però basta impararle, e tu insegni anche alle persone a cucinare.
2: Con le mie pagine social do proprio coraggio a tutti quanti a non demoralizzarsi, perché fallire è estremamente semplice. E bisogna essere precisi, però una volta capiti i meccanismi si riesce assolutamente.
0: È facilissimo.
2: È facilissimo.
0: E allora, tu già ti sei

0: messa all'opera, che cosa ci preparerai? Qual è la ricetta che ci
1: regalerai
0: oggi? Oggi
1: facciamo una crostata con ricotta e con un ripieno di ricotta e marmellata di viscele. Però invece di usare i mix commerciali che si trovano già organizzati, usiamo un mix che è fatto da noi di farine naturali. E poi aggiungiamo un ingrediente segreto che serve proprio a creare lo scheletro delle nostre farine
0: allora,
1: naturali.
0: Allora, io lo vorrei far vedere la ricetta perché è interessante. Vedete, sono tanti gli ingredienti. Cioè c'è la farina di riso, la farina di mais, l'amido di mais, la farina di mandorle. E lì vedete, no, ci sono tutta la grammatura che serve per fare la frolla, questo. E beh, forse l'ingrediente segreto è questa gomma di xantano?
1: Esatto.
0: Allora, perché io ho detto che cos'è? La prima domanda che ho fatto io in redazione ieri.
1: Non è un oggetto alieno, per l'amor del cielo. Il grano è una farina che ha tutto, struttura, sapore, elasticità. Nelle farine naturalmente senza glutine, che sono queste che tu hai appena descritto, questo equilibrio lo dobbiamo creare noi. Quindi abbiamo messo farine che creano struttura, altre che danno morbidezza come l'amido e altre che danno sapore e umidità come la farina di mandorle. Lo xantano è l'ingrediente segreto per legare insieme queste farine ed è assolutamente naturale.
0: Naturale. E questo, e viene una frolla anche buona, molto buona, poi la vedremo.
1: Sì, sì.
0: No? Insomma, è
1: anche migliore di quella glutinosa.
0: Ah, ottima! Allora, professoressa, abbiamo visto, no? La nostra Roberta usa la farina di riso, la farina di mais, la farina di mandorle. Ci sono farina di riso e farina di mais, ci sono altri cereali naturalmente privi di glutine che insomma le persone celiache possono utilizzare con tranquillità?
2: Certamente, è possibile utilizzare degli pseudocereali come la quinoa, il grano saraceno, è possibile utilizzare anche l'avena. Il problema dell'avena, per esempio, è la contaminazione. Quello che può creare problemi ai celiaci a volte è proprio questa contaminazione con il glutine, perché il glutine viene davvero utilizzato in tantissime cose, in tantissimi prodotti alimentari. E quindi bisogna stare attenti che il prodotto effettivamente riporti la dicitura senza glutine.
0: Abbiamo letto, stiamo leggendo, per cui ci sono dei cereali naturalmente privi di glutine, stiamo leggendo quali sono, e quelli invece a cui bisogna fare attenzione.
2: Esatto,
0: è vero,
2: perché insomma, sicuramente il frumento, il camut, l'orzo, le segale hanno glutine all'interno, per cui il celiaco non le può assumere.
0: E invece la pasta di legumi può essere un'ottima alternativa?
2: Assolutamente sì, anche perché è naturalmente priva di glutine e quindi questo fa sì che a volte i cibi per celiaci, che è vero che non hanno il glutine, ma vengono aggiunti zuccheri, grassi, quindi non sono dei cibi esattamente naturali, mentre quando noi ci approcciamo a cibi di legumi, di piselli, di legumi, di lenticchie in generale, quelli sono naturalmente privi di glutine e quindi sono forse la scelta migliore per i pazienti con questa patologia.
0: Allora vediamo Roberta all'opera, qual è il procedimento, no? Cosa bisogna fare? Abbiamo prima visto, anzi se magari Fabrizio Pieracci mi manda un'altra volta in sovrappressione la ricetta, così vediamo meglio la grammatura. E qual è il procedimento? Come si fa questa frolla, Roberta?
1: Allora, ho mischiato tutte insieme le farine, poi le farine e la parte secca, quindi anche zucchero, un pochino di lievito e xantano. Poi ho creato un'emulsione di olio e uova e lo inserite nelle farine. E poi bisogna impastare.
0: E poi, esatto.
1: L'impasto poi, qui non possiamo farlo ovviamente, deve riposare in frigo perché le farine e lo xantano devono idratarsi. E lo xantano appunto si deve attivare e creare quella maglia che a noi serve tanto.
0: E va, come dire, impastato per molto tempo? Perché
1: no, ci ho messo
0: come la frolla normale.
1: Come la frolla normale. Anzi, questa è una versione con l'olio, quindi anche senza proteine del latte, anche se dopo mettiamo la ricotta, però ho preferito presentare questa frolla. E si impasta in 3 minuti.
0: In pochi, ho visto, pochissimi minuti,
1: fatto,
0: insomma.
1: L'impasto
0: il
1: è
0: tempo
1: fatto.
0: Di. Ecco. professoressa, gli alimenti, allora, abbiamo visto, abbiamo detto che sono tante le persone che soffrono di celiachia, ci sono tanti scaffali, lo vediamo anche al supermercato, sono aumentati negli anni, sono tante le persone che soffrono di celiachia, però gli alimenti sono completamente privi di glutine oppure anche lì bisogna fare attenzione quando si va al supermercato? supermercato a comprare questi alimenti.
2: In realtà non sono totalmente privi di glutine. La comunità europea prevede che i cibi etichettati come senza glutine abbiano meno di 20 parti per milione di glutine. E quelli sono cibi che comunque, anche se hanno questa minima quantità, sono assolutamente sicuri per i celiaci. Poi ci sono quelli che vengono identificati come a basso contenuto di glutine. E in questo caso hanno circa

0: circa 100 parti per milione almeno, per cui in questo caso i celiaci sarebbe meglio che non li assumessero.
1: Però insomma un po' di glutine non fa male alle persone celiache, una minima parte.
0: Una volta c'era terrorismo su questo,
1: sì, sì,
0: nel
1: esatto.
0: Senso che bisogna sempre stare attenti alle contaminazioni, bisogna sempre stare attenti perché la celiachia è una patologia, a mio avviso, fantastica, tra virgolette, perché può essere curata da una dieta. Cioè se il paziente fa la dieta sparisce la patologia, l'intestino, la mucosa torna perfettamente normale, per cui la contaminazione può crearmi un po' di danno. È chiaro che se succede una volta ogni tanto non avrà delle conseguenze disastrose. Ma se è una cosa reiterata nel tempo, questo potrebbe essere un problema.
1: Vengo da te, Roberta, perché la stai estendendo in modo particolare, no? Mi scusi professoressa, poi torno a lei perché ci sono tante altre domande. Perché la stai estendendo con un doppio foglio di carta forno? No, Roberta.
2: Perché la frolla, proprio perché non ha la forza del glutine, è molto delicata. Quindi consiglio sempre di utilizzare due foglie di carta forno in modo che non si attacca, anche perché è molto appiccicosa.
1: Esatto, con uniformi
2: esatto.
1: Anche questo.
2: Se la
1: più...
2: stendiamo senza foglio si appiccica tutto al matterello e poi con la carta la mettiamo direttamente nella teglia.
1: Sì. Allora, professoressa, allora abbiamo capito che ci sono degli alimenti privi di glutine, abbiamo parlato di altri cereali, pseudo cereali, abbiamo parlato di legumi, ci sono altri alimenti privi di glutine, quali sono?
0: Naturalmente il pesce, la carne, le uova, ma anche i latticini, il latte, la frutta, le patate, sono tutti privi di glutine in natura. Per cui dover andare a prendere proprio il cibo con scritto senza glutine, si può assumere un cibo... Sì, c'è tanto. Ripeto, se vogliamo prendere dei cibi confezionati stiamo molto attenti. Contaminazione stiamo attenti, ma se mangiamo pesce, carne, uova, pollo, insomma...
1: Sì, infatti. Allora, andiamo al ripieno. Infatti è qui, c'è una bella sorpresa. Con cosa riempiamo questa bella frolla, Roberta?
2: Allora, il ripieno è goloso.
1: Lo vedo.
2: Quindi, ricotta di pecora con zucchero a velo, un uovo, della vaniglia, un po' di estratto di vaniglia. Poi aggiungiamo della marmellata di visciole che mettiamo sopra, la spalmiamo sopra e poi la chiudiamo.
1: E poi la chiudiamo. Allora, bisogna anche stare molto attenta, lei l'ha detto, professoressa, perché magari ci sono degli ingredienti insospettabili che magari hanno del glutine. Quali sono questi ingredienti con cui noi magari facciamo i conti tutti i giorni e poi magari in età adulta scopriamo di essere celiaci?
0: Sì, il glutine è una proteina che viene utilizzata in tantissimi alimenti insospettabili, anche il prosciutto cotto per esempio, adesso lo leggiamo spesso, no? Senza glutine, ma perché all'interno dei cibi ci sono additivi, anche in alcuni farmaci ci sono degli eccipienti, per cui il glutine viene utilizzato in alcune creme, in alcune bevande, la birra, il glutine sta anche nella birra, quindi l'attenzione va fatta per tutte queste cose aggiunte a cibi insospettabili come non so, la salsa di soia piuttosto che alcune creme o i cibi preparati. I cibi pronti che magari non è riso, come dice, non ci avrà il glutine, però magari l'hanno condito in un modo tale per cui il glutine in realtà c'è.
1: Allora va di moda adesso mangiare senza glutine, è un po' una moda e molti sostengono insomma che sia salutare mangiare senza glutine, è così professoressa?
0: In realtà no. Il glutine non è di per sé il problema. La gente si sente meglio, è vero. Ma a volte si sente meglio, uno perché fa più attenzione alla dieta, due perché toglie pane, pasta e tutte queste robe che magari creano effettivamente, li fanno ingrassare e quindi magari dimagriscono e si sentono meglio.
1: Per cui insomma c'è un'attenzione anche al dimagrimento? È questo? Dimagrisce?
0: Si pensa che la dieta senza glutine faccia dimagrire, ma in realtà non è così. Quindi... Sì, la persona che non è celiaca non ha un'indicazione a mangiare senza glutine, perché non è vero che la dieta senza glutine, soprattutto se utilizzano i cibi per celiaci, come dicevamo prima, hanno zuccheri aggiunti, grassi aggiunti, in realtà poi non dimagriscono. Quindi bisogna, a quel punto, se ho dei sintomi quando mangio il glutine, magari ho un'intolleranza al lattosio, magari ho un colon irritabile, cioè magari ho un altro problema, mi sento un po' meglio, ma devo indagare qualcos'altro.
1: Rispondiamo a Sofia, le scrive da Cagliari, le chiede: mi hanno detto che potrei essere allergica al grano, vuol dire che sono celiaca?
0: No, c'è molta confusione.
1: Infatti, tantissima confusione.
0: No, distinguiamo l'allergia al grano, in questo caso, dall'intolleranza. È proprio un meccanismo diverso. Abbiamo detto all'inizio che la celiachia è una malattia del sistema immunitario, cioè io produco degli anticorpi ed è un qualcosa di cronico. L'allergia invece è mediata da delle immunoglobuline, che sono le IgE, dal rilascio di istamina. È proprio un meccanismo diverso, può essere acuto, può anche essere cronico, ma a quel punto io devo togliere il grano.

0: In questo caso, certo. Non il glutine, non perché niente, il mio problema è quello lì.
1: Troppo. È vero, c'è tantissima confusione. Allora, vediamo la nostra crostata. Allora, da cruda è arrivata cotta.
0: Magia.
1: Una magia, perché l'ha preparata. Allora, e l'hai cotta. Ci sono delle attenzioni particolari in cottura per questa crostata?
0: Allora, nel caso specifico la frolla all'olio vuole una temperatura un po' più bassa, però si 170-180 gradi, dipende dal forno, poi ogni forno di casa è a sé. E deve essere raffreddata bene prima di toglierla dalla teglia. Poi si cuoce e si gestisce come una crostata normale.
1: Normale. Beh, si vive bene anche senza glutine. Lo possiamo dire? Beh,
0: se si impara a cucinare, sì.
1: Ma
0: però...
1: con i tuoi consigli seguite allora. Mamma che ce n'è. È vero. Gluten free, seguitela. Grazie ovviamente grazie. Alla professoressa Furfaro. Grazie di cuore. Adesso seguitemi perché parliamo della salute dei nostri occhi. Io saluto e ringrazio il professor Paolo Nucci. Benvenuto. Innanzitutto io ricordo il professore ordinario di oculistica all'Università Statale di Milano. Perché oggi parliamo di visione doppia. Vedo doppio dalla fame, come si dice? In realtà potrebbe essere, è così, succede.
2: È vero, perché è vero, e anche dal vino, scherzi. Perché se si beve troppo questo
1: si
2: è
1: vede
2: uno
1: doppio.
2: Dei rischi.
1: Però in realtà è un sintomo e si chiama in maniera scientifica diplopia è questo, insomma la visione sdoppiata. E allora vogliamo cercare di capire che cos'è, io farò poi... più avanti una visita, perché ci sono dei test che possiamo fare, il professore mi farà un test per capire se magari anch'io vedo doppio. Allora, che cosa significa però vedere doppio?
2: Diplopia significa localizzare la stessa immagine in due punti nello spazio. Vede, gli occhi nascono disaccoppiati e poi piano piano acquistano una collaborazione. Questa collaborazione consente all'immagine di andare a fuoco sul piano retinico e di essere percepita nello stesso luogo, perché i due occhi non vedono tutti e due la stessa cosa, vedono le cose un po' di infilata. Ecco, gli occhi devono accoppiarsi. Quando questo accoppiamento manca, in qualche modo il paziente comincia a percepire le immagini sdoppiate, ed è vero, è un sintomo non infrequente e può interessare tutte le età.
1: Ricordiamo, ci sono due casi, Hillary Clinton l'abbiamo vista per un periodo indossare degli occhiali particolari e poi Gattuso
2: ha avuto una diplopia, tra l'altro Gattuso è calabrese come me, quindi io l'ho seguita anche con un po' di affetto in più.
1: Di affetto in più, insomma ha dovuto lasciare il calcio per questo problema agli occhi. Parleremo perché ci sono delle cure, ci sono delle terapie. E non è una malattia pediatrica a questo punto?
2: Allora, paradossalmente il bambino è più protetto, perché il bambino si adatta a questa nuova condizione. Cioè quando gli occhi escono fuori asse, il bambino mette in moto un meccanismo che si dice di soppressione, cioè sostanzialmente esclude una delle immagini. Questo è molto più complesso e difficile nell'adulto, ci vuole molto tempo e l'adattamento è più particolare. Nel bambino quello che succede è che il bambino crea una nuova corrispondenza. Se prima facevo questo esempio, ecco, il bambino quando ha gli occhi che non sono perfettamente allineati crea una situazione di corrispondenza anomala. Questa condizione lo protegge dall'evento diplopia.
1: Le cause sono cause genetiche, familiari, oppure ci sono altre cause? Perché succede?
2: Allora, le cause prevalentemente sono legate al fatto che in qualche modo i muscoli oculari non si comportano in maniera sincrona, simmetrica. Questo può succedere per diverse ragioni. La più comune forse nel paziente anziano è perché c'è una paralisi, cioè uno dei due muscoli non riceve la stessa innervazione. Quindi immagini di avere una carrozza con due cavalli e una redine molla, quindi il cavallo ecco, va un po' dove vuole. E quindi il problema è generalmente muscolare, ma può essere centrale, quindi dipendere dal cervello, ma può essere anche periferico. Per esempio l'ipertiroideo, chi ha un ipertiroidismo, lei sa che hanno questi occhi sporgenti, sì. Possono avere delle anomalie muscolari. Poi ci sono altre problematiche naturalmente, tra queste l'ipertensione e il diabete.
1: La miopia può essere un fattore, perché sono bravissima. Interessata, perché sono miope. Per
2: bravissima,
1: cui mi sto
2: la miopia è diventata negli ultimi anni uno dei problemi che causa la diplopia. Questo perché? Perché se ci pensa bene, il miope è un privilegiato dalla visione ravvicinata, quindi assai. Finisce per convergere molto di più. E a volte alcuni miopi, lavorando troppo da vicino, e il cellulare in questo è devastante, tendono a mantenere convergenza anche guardano da lontano. Quindi tipicamente esiste una forma di diplopia del miope, del giovane miope, che non riesce più a mettere in asse gli occhi per lontano. Quindi è una delle condizioni nuove

0: che noi stiamo seguendo con più attenzione.
1: Allora, guardate, ho una paletta e una lente rossa, perché adesso ci fermiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, poi ovviamente il professore mi farà una visita e vedremo che cosa significa, qual è il test che mi farà per capire se soffro di visione sdoppiata. Tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. State con noi.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
7: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
10: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
11: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
12: Ultima.
13: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con tre ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
15: Io devo credere in queste foto. Devo impegnarmi in queste foto perché... La foto deve parlare per me. La gente deve comprendere. La devo far parlare.
0: Arturo Mari, il fotografo dei papi. Giovedì in seconda serata.

0: E siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Paolo Nucci. Stiamo parlando della salute dei nostri occhi, stiamo parlando in questo caso di diplopia, ossia la visione sdoppiata. È una condizione molto diffusa, come ci diceva il professore. Ci sono dei test?
1: Ce ne sono due in particolare che io suggerisco di fare anche a chi sta vicino al paziente, nel senso che è molto facile capire se c'è una diplopia vera.
0: Allora,
1: perché esiste una diplopia vera e una finta.
0: Ah, è una
1: quella
0: finta.
1: Monoculare, cioè quella che capita nell'occhio, che sta fissando ed è presente ancora quando c'è l'occlusione. Ma sa cosa possiamo fare? Posso provarglielo?
0: Lo facciamo, mi metto io in gioco. Allora, che cosa devo fare? Mi devo alzare in piedi?
1: Sì. Okay. Diciamo che il test è abbastanza elementare. Vede, questa è una paletta che serve per occludere un occhio e lascia vedere attraverso come si comporta, diciamo, l'occhio che stiamo esaminando. Okay. Per capire se una diplopia è vera, la manovra è molto semplice. Basta coprire un occhio e chiedere al paziente se la diplopia scompare. Se la diplopia scompare, vuol dire che il paziente, con ogni probabilità, ha gli occhi fuori asse. E per localizzare, per confermare questo, poi noi usiamo un altro test, che è quello di anteporre una lente rossa, un filtro rosso, qualsiasi cosa, e vedere se la lucina che noi stiamo chiedendo di osservare al paziente
0: Io vedo tutto rosso.
1: Perché con ogni probabilità lei sta escludendo l'occhio di destra. In realtà lei dovrebbe avere una percezione
0: un po' mista,
1: in rivalità. Esatto, quello che succede.
0: Però vedo in maniera
1: il rosso vuol dire che quello

0: Dall'altra parte noi sappiamo che abbiamo di fronte una diplopia. Questi test molto banali sono quelli che fa il medico di base e che permettono di confermare la diplopia e in quel caso bisogna andare dall'oculista.
1: Io non sono, allora,
0: no, lei
1: non
0: è sana.
1: Io sono sana, non, ho, sana. Non vedo
0: è
1: doppio.
0: Sana, neanche, è anche certificato.
1: Ho un po' fame, però
0: avevamo visto
1: caso...
0: la torta di Viscio e quindi sembra...
1: Esatto, probabilmente per quello che magari sì. I miei succhi gastrici stanno brontolando. Esatto. Per cui è questo. Allora, ci sono, a parte questi, ci sono altri segnali a cui non dobbiamo porre un po' d'attenzione. Lei ha detto che ci sono delle forme diverse, no?
0: Esatto.
1: Di
0: attenzione se c'è cefalea, perché la cefalea è sempre un sintomo che si può accompagnare alla diplopia e in qualche caso può essere un segno rilevante. Se la cefalea è molto importante, il ricorso al medico deve essere urgente. A volte, per esempio, con la diplopia compare l'abbassamento della palpebra, quella che noi chiamiamo ptosi, e certamente se ci sono altri segni come le vertigini o per esempio difficoltà ad esprimersi, quindi non a parlare con un po' di difficoltà, sono tutti elementi che portano con una certa premura dal medico.
1: A proposito di difficoltà nel linguaggio, no? Io le vorrei far leggere questo articolo, ictus, attenzione ai sintomi visivi. Allora, la diplopia può essere un campanello d'allarme, anche perché dopo parleremo anche di problematiche neurologiche, di riabilitazione in questo caso.
0: Esattamente. L'ictus può essere uno dei primi segni, può essere l'ictus, perché vede, noi abbiamo nell'area cerebrale delle zone che coordinano i movimenti. Le parlavo prima della carrozza, ecco, il cocchiere di questa carrozza è nel cervello, quindi se questo cocchiere difetta, è difetta magari perché c'è stata una piccola ischemia, e uno dei primi segni può essere la diplopia. Quindi mai considerare questi segni innocenti.
1: Innocenti, per cui insomma sempre indagare. Parliamo di terapie e di cure. Io ho detto prima che Hillary Clinton per un periodo l'abbiamo vista con degli occhiali particolari.
0: Queste sono lenti prismatiche di Fresnel e servono per spostare l'immagine e rimetterla a posto. Si possono utilizzare per piccole diplopie, di piccole entità. Diciamo che oggi i grandi passi avanti sono stati fatti dalla chirurgia. Oggi la chirurgia della diplopia è una chirurgia mini-invasiva, il paziente viene in day hospital e diciamo che in larga parte risolve il problema, in qualche caso c'è bisogno dell'ausilio di prismi che non sono brutti come questi. Ah, i prismi vengono costruiti all'interno dell'occhiale e non hanno quell'apparenza. Questo è un prisma temporaneo, si chiama proprio così perché viene applicato sulla lente e aiuta a capire se il paziente con quella lente risolve il suo problema.
1: Il problema. Ci sono anche delle terapie farmacologiche oppure no?
0: Mediamente come... no, diciamo che quando il problema si è consolidato, la diplopia è presente, costante, la chirurgia la fa da padrona.
1: Sì, e lei ha detto che è mini-invasivo, cioè nel senso che il paziente entra la mattina, esce la sera in day hospital.
0: Allora, no, l'incisione è grande, mezzo centimetro quadrato, quindi è molto piccola. E il paziente entra al mattino e il pomeriggio è già a casa.
1: Già a casa e si risolve immediatamente.
0: Ha una piccola latenza, qualche giorno di latenza, ma già all'inizio il paziente comincia a capire che qualcosa è migliorato nella sua percezione. Perché la diplopia è molto fastidiosa.
1: Immagino davvero. Allora parliamo, io vorrei parlare di questo suo libro. Nuovissimo libro, allora mi curo da solo, 50 cose da evitare per il bene di tutti. Come dire, è un'agenda, è un diario che lei ha scritto ascoltando proprio i suoi pazienti e gli errori più comuni che noi commettiamo. Allora, quali sono gli errori più comuni, professore?
0: Beh, gli errori comuni sono quelli di pensare di non utilizzare il filtro del medico. Vede, noi oggi abbiamo accesso ad una serie di informazioni, per esempio dalle intelligenze artificiali, e riteniamo di poter avere risposte rapide e convincenti, anche utili. Molto spesso però sono sommarie, quindi il filtro del medico non può mai essere eliminato. Per esempio, trovarsi di notte con una palpitazione, che è un evento... direi abbastanza tranquillo e comune, che può capitare per ansia, per altre ragioni, e andare su ChatGPT e mettere dentro palpitazione, magari ti dice hai anche affanno, sì, dispnea, eccetera, e ti manda subito in pronto soccorso. E l'altro problema invece dei nostri giorni è anche l'iperprevenzione, cioè questo fatto di voler essere sempre sotto controllo, molti esami, e ogni esame ne scopre magari qualcun altro come necessario e noi finiamo per diventare malati anche se non lo siamo. Quelle sono 50 storie davvero fatte con l'esperienza personale. Ci sono anche due situazioni in cui io mi sono trovato da medico ad essere un po' sguarnito di competenze e le ho patite, perché sono andato anche io su ChatGPT a guardare i miei siti.
1: E a volte, voglio dire, quando è uno strumento

0: molto comodo, facile, aiuta voi ovviamente medici e aiuta noi pazienti in maniera a volte anche errata. E allora cosa si può fare? Insomma, lei quale consiglio si sente di dare?
1: L'idea è che il territorio riprenda a funzionare. Vede, la mia generazione, io sono nato nel 1960, mia madre prima di portarmi in pronto soccorso dovevi veramente morire. Oggi se io chiedo alle coppie di amici dei miei figli dove vanno per un bambino con la febbre, il primo step è il pronto soccorso. Non è corretto, non è giusto, non è il modo giusto di usare la sanità. La sanità deve avere un territorio funzionante e il medico di medicina generale, per quanto competente, è oberato di impegni burocratici e non riesce a fare quello che deve fare.
0: Adesso il progetto delle case di comunità che
1: io ci credo molto.
0: Speriamo
1: che ci siano anche i giovani coinvolti, magari anche obbligatoriamente per qualche tempo, per dare un contributo a questa società.
0: E sì, e farsi un po' le ossa questi giovani medici, sono bravissimi, davvero. Noi abbiamo un servizio sanitario meraviglioso e lo dobbiamo tutelare in tutto e per tutto. Grazie davvero al professor Paolo Nucci,
1: grazie.
0: Adesso seguitemi, perché è con grande orgoglio io saluto e ringrazio la dottoressa Donatella Mattia. Io ricordo, la dottoressa è neurologa, ricercatrice nell'ambito della neuroriabilitazione presso la Fondazione Santa Lucia di Roma e dirige uno dei primissimi laboratori in Italia che personalizza la riabilitazione del cammino nei pazienti colpiti da ictus. È davvero un progetto bellissimo, ma voi siete davvero un'eccellenza del nostro paese. Allora, prima di entrare nel merito, perché noi siamo entrati con le nostre chiamiamole all'interno della Santa Lucia, vogliamo capire quali potrebbero essere le conseguenze di un ictus, dottoressa.
2: Certo, l'ictus è una patologia in cui un vaso della circolazione cerebrale viene ad essere occluso nell'ischemia, o si può rompere la parete di un vaso e quindi abbiamo un'emorragia. Le conseguenze dal punto di vista clinico-funzionale sono sovrapponibili e dipendono funzionalmente dalla parte di cervello che viene colpita dall'ictus. Bene, quindi se viene colpita la parte motoria avremo come conseguenza una paralisi che di solito riguarda l'arto superiore e l'arto inferiore e a volte anche una metà del volto. Possono aversi anche sintomi di tipo cognitivo, cioè a dire che riguardano la parola, quindi la produzione del linguaggio, la memoria, l'attenzione, quindi tutta la sfera, diciamo, cognitiva. Altre conseguenze possono essere visive. Se l'ictus colpisce la parte di cervello che controlla la visione, avremo un disturbo della vista che sarà di non vedere sostanzialmente, certo. Quindi una cecità che può essere più o meno temporanea. Anche emotive,
0: non
2: dimentichiamolo, perché anche quelle
0: e
2: sono
0: poi,
2: molto importanti.
0: Allora, a questo punto ogni paziente è unico, e io dico sempre che il futuro della medicina è quello di personalizzare. E voi in questo siete davvero fantastici, perché lei ha diretto, sta dirigendo, sta coordinando uno studio proprio per personalizzare la riabilitazione del cammino che preoccupa tanto i pazienti. Allora, perché l'avete fatto e qual è l'obiettivo? Da dove siete partiti, dottoressa?
2: Sì, siamo partiti dalla evidenza della pratica clinica che purtroppo, nonostante i progressi in ambito riabilitativo, molte persone, molti pazienti, poco più della metà, rimangono comunque con problemi motori, parliamo quindi della sfera motoria,
0: certo.
2: Quindi con disturbi o dell'arto superiore o dell'arto inferiore, quindi del cammino, che è una, diciamo, camminare è una attività complessa,
0: certo.
2: Quindi non è soltanto il fatto di avere una gamba che funziona meno dell'altra, è proprio una questione anche di equilibrio del tronco, eccetera. Quindi di fronte a questa evidenza, naturalmente noi cerchiamo di creare sulla base degli studi scientifici nuovi approcci riabilitativi per facilitare un recupero del cammino più fisiologico, più vicino alla fisiologia possibile. E il discorso è quello di, come oggi è diciamo, evidente, quello di cercare appunto di creare degli interventi riabilitativi personalizzati,
0: è questo,
2: quindi
0: infatti,
2: disegnati sul singolo paziente.
0: Allora, lei lo sta coordinando, è ancora un prototipo, nel senso che ci sono i pazienti, lo state studiando. Allora, noi siamo entrati appunto con le nostre telecamere all'interno della vostra struttura per capire esattamente come funziona questa riabilitazione. Allora, vediamo, iniziamo a vedere un po' queste immagini. Cosa stiamo vedendo?

0: Allora, qui
1: dottoressa.
0: stiamo vedendo una ricercatrice che posiziona dei sensori lungo l'arto inferiore, quindi sulla piede, la gamba e la coscia, e anche l'arto superiore, quindi la mano e il braccio, che registrano l'attività muscolare. E non solo la potenza o comunque la forza con cui si compie il movimento, ma anche la velocità, l'angolazione, quindi una registrazione del movimento molto ricca, piuttosto complessa. Quindi vediamo che la persona viene posizionata su un
1: Un
0: tapirulan,
1: tapirulan, sì.
0: messa in sicurezza naturalmente, e gli viene chiesto di camminare naturalmente, normalmente. Questo nel caso di un paziente con deficit, ugualmente gli si chiede di tentare o di camminare per quello che può. Contemporaneamente a questo, le immagini di una realtà immersiva, quindi diciamo così molto importante, riportano, in questo caso qui vedevamo, credo, ecco, degli uccelli, e si chiede alla persona di colpire o di accarezzare l'uccello o comunque l'oggetto in movimento. Questo doppio compito, cognitivo, quindi attenzione sulla palla o sull'uccello e camminare insieme, potenzia drammaticamente l'effetto dell'esercizio,
1: Sì,
0: perché oggi noi sappiamo che
1: certo.
0: la riabilitazione non è solo motoria, ma è cognitivo-motoria, quindi i due aspetti, le due funzioni del cervello vanno insieme.
1: E la riabilitazione non è sempre uguale, nel senso che cambia da paziente a
0: Esatto.
1: paziente. Voi quanti pazienti state studiando in questo
0: Il
1: progetto?
0: progetto si prefigge di studiare intorno ai 100 pazienti nell'arco di 3 anni. E come giustamente diceva lei, l'esercizio non è lo stesso per ogni paziente. E qui c'è, diciamo così, la parte più di ricerca di base del progetto, che è quella, tramite una registrazione molto accurata, durante il cammino di ogni singolo paziente, costruire un modello di come cammina quella persona. E sulla base di quel modello cercare di inserire nell'esercizio delle caratteristiche che possano guidare il recupero nel cammino di
1: Su
0: quella
1: quella
0: persona.
1: persona. E qual è la differenza? No? I vantaggi l'abbiamo un po' intuiti, stare anche in una realtà così immersiva, cioè nella realtà vera e propria. Una riabilitazione con questo metodica rispetto a quella tradizionale, quali sono i vantaggi? Quali sono anche le tante differenze?
0: Dunque, i vantaggi sono sicuramente quelli che la tecnologia, non
1: Ci
0: soltanto
1: aiuta
0: il
1: tanto,
0: Grail,
1: eh?
0: quindi questa tecnologia, ma più in generale, che offre, è quella di misurare quello che il paziente fa durante l'esercizio. E questo è fondamentale perché ci offre una quantità di dati che ci permettono, tramite la misura di come il paziente segue l'esercizio, creare quei modelli di cui parlavo e quindi personalizzare l'esercizio. Questo chiaramente, per quanto la presenza del terapista è fondamentale
1: Fondamentali,
0: comunque,
1: certo.
0: non è possibile farlo senza l'ausilio appunto della tecnologia. Quindi questo è
1: Certo.
0: il primo vantaggio che otteniamo. Poi con la tecnologia è possibile ripetere l'esercizio sempre nelle stesse condizioni e quindi replicare quell'esercizio svolto nella maniera giusta,
1: Giusta,
0: cioè quella
1: certo.
0: che permette un recupero buono.
1: Allora, questo è un progetto in fase sperimentale, lo
0: Sì.
1: state ancora studiando, però voi siete anche pionieri di un altro progetto che interessa gli arti superiori.
0: Superiore.
1: Perché, come ci diceva lei, a volte le persone colpite da ictus vengono, insomma, viene meno anche gli arti
0: L'uso del braccio.
1: superiori, il movimento degli arti superiori. E che cosa significa? Che cosa fate sulle arti superiori?
0: Dunque, sull'arto superiore prevalentemente la mano è fondamentale, no? È il motore con cui noi compiamo sostanzialmente il 90% delle nostre azioni, ecco, anche gesticolare mentre parlo con lei, no? In questo caso qui, questo progetto è stato un progetto in cui abbiamo voluto studiare come l'attività prodotta dal cervello e registrata attraverso dei sensori non invasivi, un
1: Lo stiamo
0: elettroencefalogramma, tutti
1: vedendo,
0: sappiamo che cos'è, quando viene chiesto al paziente di immaginare di aprire o chiudere la mano, praticamente il cervello mette in moto le stesse aree che mette in moto quando noi effettivamente eseguiamo il movimento. Quindi chiedere di immaginare è una via per accedere al cervello quando noi non possiamo più compiere il movimento. Questo esercizio di immaginazione, attraverso questo sistema, controlla l'apertura e la chiusura di una mano virtuale. Quindi il paziente vede Il risultato, diciamo,

0: ciò che sta immaginando. Questo all'inizio della riabilitazione permette la riconnessione tra il cervello e la
1: Il movimento
0: mano.
1: della mano,
0: Quando il
1: certo.
0: paziente inizia ad avere movimenti propri della mano, la mano virtuale scompare e ad essa viene sostituito un sistema che stimola la chiusura e l'apertura della mano, sempre controllato dall'attività del cervello.
1: Pensiamo anche al gesto del mangiare,
0: Esatto.
1: no? Mangiare in autonomia, senza l'aiuto di una persona che comunque ti sta accanto e ti aiuta. Quanto è importante la riabilitazione, e a maggior ragione anche perché purtroppo sono tanti i casi di pazienti colpiti da ictus. A questo punto le chiedo, dottoressa, anche il futuro della neuroriabilitazione, quanto è importante, dove ci spingerà anche l'intelligenza artificiale?
0: Dunque, il futuro della neuroriabilitazione è sicuramente legato alla neuro, oggi viene definita neurotecnologia, cioè a tutte quelle tecnologie che vanno ad agire, a stimolare, a potenziare il nostro sistema nervoso. E quindi sicuramente questo, quindi la presenza della tecnologia diventerà sempre più importante, fermo restando che la presenza del terapista rimane comunque elemento fondamentale, non lasciare mai il paziente da solo con la macchina, che questo non, diciamo, non aiuta. La tecnologia permette di coinvolgere molto di più la persona nell'eseguire un esercizio e questo è un altro aspetto fondamentale per l'effetto della riabilitazione, quindi l'aderenza, la volontà, anche l'entusiasmo, se vogliamo, di
1: Certo.
0: aderire all'esercizio. L'intelligenza artificiale ci permette, per esempio, di avere quei modelli di cui parlavo prima, grazie all'elaborazione di una grandissima quantità di dati in tempi quasi reali, cosa che è
1: Certo.
0: impossibile fare, all'uomo. Quindi,
1: È davvero un futuro radioso in questo senso e dobbiamo proteggerlo, anche perché in Italia ci sono tanti centri di eccellenza.
0: sì.
1: A maggior ragione, insomma, noi abbiamo il Santa Lucia, che davvero è un gioiello che ce lo dobbiamo tenere stretto. Grazie alla
0: A voi.
1: dottoressa Mattia, grazie per queste novità che ci ha portato. Grazie a tutti voi. Il mio medico finisce qui. Se volete rivedere questa nostra puntata, scaricatevi la nostra app Play 2000, è gratuita, così potete rivedere, risentire, riascoltare tutti i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea, va, vediamoci chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci e buona giornata a tutti.
2: Inizia la zona più selvaggia del viaggio.
3: Le piante dormono, dormono come noi.
4: Sono le sue mani, insomma, quando viaggiamo.
5: Mi piacerebbe realizzare dei progetti artistici che parlino di sostenibilità.
6: Noi dobbiamo essere proattivi e guardare al futuro, no? Perché tutto proviene dalla mano di Dio.
7: Non ci resta che iniziare.
8: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani in prima serata.
9: Voglio capirle all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
10: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
9: Ha il filtro UV.
10: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera. Per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
11: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà. Con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
12: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert Trattamento Intensivo e Siero Riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
13: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
14: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
16: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?

0: La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
1: Cos'è lui per te?
2: Leonardo è il mio fidanzato.
1: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
3: Luis
1: un po' di
3: Antonio!
1: Tempo. Te ne supplico,
3: Luis
1: solo
3: Antonio,
1: un po' di
3: basta!
1: Tempo!
4: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono. Da giovedì alle 16:00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del pomodoro, che ha un ruolo fondamentale nella nostra cucina, nella nostra alimentazione, ma anche nella nostra spesa quotidiana. Insomma, un trionfo di gusto, sapore e colore, che cerchiamo di capire anche qual è il prezzo di quest'anno, fornendo anche delle ricette molto particolari. Lo faremo con il nostro ospite, che ringraziamo, con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che ringraziamo. Come sempre, se volete fare delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui, allora, subito pronta a ricordarvi le nostre coordinate. Com'è possibile mettersi in contatto con noi? È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o WhatsApp al nostro numero. Se non l'avete, memorizzate questi numeri: 340 880 1035. Vi ricordo, come sempre, anche la nostra mail, vediamoci chiaro, @tv2000.it, e vi esorto a seguirci e scriverci tramite i social Facebook, Instagram e anche X.
0: E allora, Giardina, insomma, arriva la stagione dei pomodori, soprattutto questo trionfo spettacolare che vediamo anche nel nostro studio, di colore, di passione, ma anche di gusto, di sapore.
2: Beh, il pomodoro è davvero un cibo eccezionale ed è proprio al centro della nostra dieta mediterranea, è il prodotto davvero principe della nostra dieta mediterranea. Noi siamo dei grandissimi produttori di pomodoro, sia pomodoro da industria, sia appunto pomodoro da orto come questo, diffuso in tutta Italia, con dei centri di produzione soprattutto in Puglia, il Tavoliere delle Puglie, Foggia, la provincia di Foggia è uno dei punti principali per la produzione di pomodoro, Emilia Romagna è un altro punto abbastanza importante di produzione, e poi abbiamo tutto l'agro nocerino sarnese, dove c'è la trasformazione del pomodoro da industria.
0: Sono tante le varietà, tra poco lei ce le racconterà, ma io le chiedo i prezzi. Com'è quest'anno la questione del prezzo, perché è fondamentale anche visto questi continui e repentini cambiamenti climatici che abbiamo?
2: Purtroppo sono degli anni un po' complicati e difficili. L'anno scorso abbiamo avuto dei grandissimi problemi in Puglia, soprattutto sulla siccità, sulla carenza d'acqua. Quest'anno questo problema era meno evidente rispetto allo scorso anno, però abbiamo invece gli effetti della geopolitica, quindi la guerra e i rincari che ci sono sulle materie prime stanno dando ai nostri agricoltori delle difficoltà enormi di approvvigionamento, costi dell'energia molto più elevati e soprattutto anche i fertilizzanti. I costi dei fertilizzanti sono schizzati, praticamente raddoppiati. È chiaro quindi che abbiamo costi di produzione tanto elevati che a volte neanche riescono ad arrivare a gestire i prezzi che ci sono. Quindi dovremmo aspettarci un po' di rincari anche quest'anno. Speriamo poi che con l'avanzamento della stagione, quindi arrivando nel pieno della produzione, con il prodotto in pieno campo, quindi anche un prodotto che ha minore necessità di input esterni, gli input più costosi, potremo arrivare invece a dei prezzi un po' più tranquilli.
0: Ciliegino, ciliegino giallo, piccadilli, pomodoro a grappolo, sono tante la presenza anche nei nostri studi, ma quali sono le eccellenze? Quelle più importanti, proprio brevemente.
2: Noi abbiamo oltre un migliaio di varietà, e soprattutto in questo momento la genetica, il miglioramento genetico si sta sviluppando sempre di più nel scegliere, nel trovare delle varietà che possono essere legate al consumo di Italia, cioè come il consumatore vuole il prodotto, ma anche rispetto a quello che è l'esigenza del produttore, quindi prodotti che sono più resistenti, più produttivi. Noi qui abbiamo quelli che sono i più classici, le eccellenze italiane sono quelle riconosciute dall'Unione Europea, quindi quelle che hanno il logo di denominazione di origine protetta. Abbiamo il Pachino, per esempio, che è in Sicilia ed è uno dei primi prodotti di pomodoro riconosciuti dall'Unione Europea. Poi abbiamo il Piennolo del Vesuvio, che è un'altra eccellenza molto legata a un territorio molto particolare, con delle caratteristiche davvero speciali riconosciute dall'Unione Europea, e alcuni altri ce ne sono in giro per l'Italia.
0: Vediamo le domande che ci arrivano.
1: Allora, Giovanni ci fa una domanda, insomma, molto pratica. Dice: ecco, vorrei iniziare a coltivare i pomodori, però voglio sapere, meglio seminarli o piantare direttamente le piantine che sono state acquistate?
2: Dunque, diciamo che questo dipende dalla capacità di Giovanni di gestire un po' il suo orto. È chiaro che comprare piantine e mettere le piantine è la soluzione più semplice. Si possono scegliere anche delle varietà molto molto differenti.

0: Se si vuole invece partire dal seme, c'è bisogno di una fase anche un po' particolare, la fase forse più delicata della produzione dal seme alla piantina. È chiaro che avendo il seme uno si gestisce e conosce completamente tutta la
1: Sì,
0: filiera.
1: beh, certo.
0: Semplice utilizzare le piantine.
2: Prima di fare il collegamento, tra qualche istante faremo un collegamento su un'isola bellissima del nostro paese. Le chiedo, lei è responsabile bio della Coldiretti, ci sono anche pomodori biologici? Quali sono le caratteristiche e costano di più, immagino?
0: Noi siamo dei grandissimi produttori di biologico. Il biologico chiaramente fa grandissima attenzione alle tecniche produttive perché si eliminano completamente tutti quelli che sono gli input chimici di sintesi, quindi né fertilizzanti né antiparassitari, si rispecchiano e si ritrovano i ritmi naturali dei cicli produttivi e quindi è un prodotto che ha caratteristiche qualitative di eccellenza, chiaramente ha anche dei costi perché ha dei costi maggiori di produzione.
2: Dicevamo, il pomodoro è la parte fondamentale della dieta mediterranea, lo troviamo a tavola dappertutto. Allora, noi ci trasferiamo in compagnia di un importante chef su un'isola bellissima, l'Isola Verde, l'Isola d'Ischia. Siamo in Campania con lo chef Ciro Calise, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità in questo scenario davvero magico che vediamo alle sue spalle. Le chiedo subito, chef,
3: Buongiorno,
2: da
3: grazie a
2: questo
3: voi.
2: punto di vista, se dovessimo puntare su
3: Sì.
2: un primo piatto, lei, un primo piatto con i pomodori, che cosa ci può offrire? Che cosa ci racconta?
3: Sì, io ho fatto un piatto della tradizione campana, quindi un piatto molto napoletano, che è lo scarpariello, che è un piatto proprio a base di pomodoro. Io in questo caso l'ho un po' rivisitato e ho usato tre tipi di pomodorini, chiaramente nostri pomodorini. Ho usato un piccatilli, ho usato un datterino giallo e una ciliegina. Quindi ho usato tre pomodori che si trovano facilmente sul mercato e sono prodotti nostri, napoletani. Li ho praticamente cotti con un po' di aglio basilico, tantissimo basilico, poi l'ho frullato il pomodoro e all'interno ho calato il bucatino. Il bucatino è proprio la pasta migliore per fare questo piatto. Alla
2: Chef, però
3: fine,
2: c'è.
3: dopo essere mantecato con del parmigiano, mi dica.
2: Lei stava dicendo il parmigiano, però ci racconti anche un segreto. So che c'è un segreto, perché questo è un piatto molto semplice, economico e veramente
3: Sì.
2: straordinario. Qual è il suo segreto, però?
3: Allora, io alla fine del piatto, una volta che ho impiattato, metto un pochettino del Monaco e un po' di pepe bianco. Questo è tantissimo basilico e praticamente dà una sprigiona dei profumi incredibili.
2: Le chiedo quanto sono importanti, insomma, i prodotti di qualità per realizzare un piatto semplice ma di straordinaria anche valenza da un punto di vista culinario e per la nostra salute.
3: Beh, i pomodorini sono importantissimi. Noi fortunatamente in Campania abbiamo talmente tante varietà e possiamo veramente sbizzarrirci. Qui ho un po' di varietà tra il pomodoro ramato, c'ho anche il pomodoro San Marzano che viene da Nocera. In questo momento è ancora verde perché più in là si fa un po' più rosso. E questi qua sono dei pomodori molto che si prestano proprio a una grossa lavorazione. E quindi vengono fatti pelati, vengono usati proprio dall'industria. Poi qui abbiamo il pomodorino, il pachino, che è quello lì che viene più usato. È molto facile riconoscerlo perché c'ha alla fine c'ha questa punta, il pomodorino pachino, pomodorino pachino. Poi abbiamo la ciliegina, che è il più comune, e viene usato anche molto per le insalate, molto spesso anche insalate di riso. E poi adesso sta andando molto di voga il pomodorino giallo, che è un pomodorino molto dolce, io lo uso anche soprattutto con i crostacei, che si presta tantissimo ai piatti a base di pesce. E viene usato anche per colorare le insalate, insalate miste e anche insalate di riso. Dà un sapore veramente eccezionale.
2: Chef,
3: E poi c'è il pomodoro ramato, questo qui.
2: c'è una domanda per lei che arriva da
3: Sì.
2: casa, allora gliela giriamo subito e poi torneremo perché lei ci dovrà preparare un altro
3: Sì.
2: piatto da
1: Esatto, chef,
2: tradizione.
1: insomma, si avvicina
2: Rapidamente,
1: l'ora
2: Maris.
1: di pranzo, quindi stanno
3: Sì.
1: arrivando diverse domande e sono interessati alla sua ricetta, ma chiedono i pomodori, al di là del tipo di pomodoro che utilizza, lei li passa, toglie le bucce, possiamo dare dei suggerimenti pratici, ecco.
3: Dipende, io il pomodoro di solito lo uso con la buccia, soprattutto quelli piccolini che hanno una buccia molto fine, però c'è questo ramato che molto spesso.

0: Questo viene usato anche per cucinare delle salse, però questo qui si presta molto a essere leggermente sbollentato. Si fa un piccolo intacco sul pomodoro, che il pomodoro ramato è questo qui un po' più grande, si fa leggermente messo nell'acqua bollente, con un intacco si toglie immediatamente la buccia e la polpa può essere usata per fare dei sughi anche, se, anche molto veloci.
1: Grazie.
0: Quindi è consigliabile usare i pomodorini piccolini con le bucce.
2: Grazie, grazie allo chef Ciro Calise da Ischia. Tra poco ci collegheremo nuovamente con lei che ci preparerà un altro piatto della tradizione mediterranea. Ma chiedo al nostro ospite studio, responsabile Biro da Coldiretti Giardina, l'etichetta ha un valore per il pomodoro? Dobbiamo
3: Certamente.
2: cercarla l'etichetta?
3: Certamente l'etichetta è un valore assoluto. Rispetto a quello che diceva lo chef prima sullo spessore della buccia, però, consentimi, è un altro degli elementi che stanno diventando importantissimi nel miglioramento genetico, cioè trovare varietà che possono avere una buccia sottile e diciamo non fastidiosa nella cucina, ma che però possa consentire poi al prodotto una serbevolezza maggiore. Quindi trovare sempre degli equilibri e il miglioramento genetico, su questo ci sta aiutando.
2: L'etichetta, c'è una differenza tra il prodotto fresco e quello trasformato, è vero?
3: Questa è una delle grosse battaglie che come Coldiretti stiamo facendo. Noi oggi abbiamo l'obbligo di utilizzare l'etichetta, l'origine in etichetta sui prodotti freschi, quindi su tutto il pomodoro. Quando lo andiamo a comprare così fresco ci deve essere l'indicazione delle origini obbligatoria, quando non c'è chiediamola al rivenditore. La cosa particolare però che ci troviamo oggi, con cui ci troviamo di fronte, è che se questo prodotto poi viene trasformato, quindi impassata, in concentrato soprattutto, questi passaggi si perde completamente l'origine, cioè non c'è più l'obbligo di indicare da dove questo pomodoro proviene. Questa è una battaglia che noi stiamo facendo perché invece per noi è importantissimo, soprattutto sulle filiere lunghe, soprattutto quando si hanno diversi gradi di lavorazione del pomodoro, riuscire a capire qual è l'origine del prodotto. Abbiamo tantissimo concentrato di pomodoro che arriva dalla Cina, noi dobbiamo valorizzare il nostro prodotto e quindi davvero dovremmo invitare le industrie a riportare l'origine italiana e a consumatori a scegliere il prodotto italiano quando in etichetta è riportato.
2: Domande, Maris.
1: Allora, Lorenzo dice, ecco, ma i pomodori cosiddetti a cuore di bue, insomma, quelli grandi, sono di tradizione italiana oppure provengono dall'estero? Noi ne produciamo, Giardina?
3: Dunque, sulle varietà, noi qui ne abbiamo alcuni, questo è il cuore di bue, a volte sono anche molto più grandi, no?
1: Sì.
3: Sono di dimensioni diverse rispetto a questi. Diciamo che l'origine delle varietà può essere diffusa in tutto il mondo. Noi abbiamo il pomodoro, prima vedevamo i pomodori gialli. Quei pomodori gialli sono i veri pomodori che arrivano dal Sud America, poi sono arrivati qui da noi e si sono evoluti. Quindi l'origine delle varietà è un'origine che può essere diffusa in tutto il mondo, ma la produzione invece è una produzione sempre appunto nostrana e italiana, dove appunto la coltivazione poi si è sviluppata molto, molto
2: Giardina, ma
3: bene.
2: come dobbiamo conservarli a casa questi pomodori? Qual è il modo migliore?
3: Per la conservazione dipende sempre dal grado di maturazione con cui noi lo acquistiamo. Pomodori che sono già abbastanza maturi e quindi che sono, diciamo, non dobbiamo più favorire la maturazione perché sennò altrimenti comincerebbero ad avere dei principi di marciume, è bene metterli in frigorifero. Quindi sacchetto di carta o sacchetto di tela e messi nel frigorifero. Pomodori invece ancora che hanno un po' di verde, quindi che non hanno ancora raggiunto la piena maturazione, è bene tenerli ad una temperatura un po' più elevata. Quindi lasciarli anche in casa a temperatura ambiente e aspettare che poi diventino un po' più rossi.
2: Nostri telespettatori, Maris.
1: Allora, ci scrive una telespettatrice attenta che ha visto, insomma, come è stato preparato egregiamente questo nostro tavolo e tutte le varietà che abbiamo, e però ci racconta che non ha mai visto quei pomodori così scuri. Ecco, e vuol sapere, ma sono più aspri? Come si possono utilizzare al meglio?
3: Dunque, questo in particolare, questo qui è il pomodoro camone, che ha anche un'indicazione geografica protetta, è un pomodoro particolarmente scuro. Abbiamo anche un'altra varietà, che è la varietà nerina, che è sempre anche molto simile a questa. Diciamo che il grado acido o il grado dolce è più legato al verde. Noi abbiamo delle varietà che sono verdi e che sono molto acidule, che sono quindi da utilizzare soprattutto nelle insalate quando c'è bisogno esaltare questo gusto acido. E invece diventano più rossi e più scuri e quindi aumenta il grado di dolcezza, di dolcezza. Su questi neri, queste alcune varietà che noi abbiamo che sono tendenti al nero, sono soprattutto legate appunto alla dolcezza del prodotto, ma che mantengono anche un certo grado di croccantezza, quindi sono particolarmente sodi.
2: E allora noi ci tuffiamo nuovamente nel mare dell'isola di Ischia perché c'è ancora.

0: Ora lo chef che ringraziamo, Ciro Calise, chef dell'Isola d'Ischia, che lo vediamo collegato. E dopo lo scarpariello, questo primo piatto, ci dovrà presentare un secondo piatto, che sempre a base di pomodori, e secondo me è un piatto tipico della tradizione dell'isola. È così, chef?
1: Sì, questo qui è un piatto tipico nostro isolano, che è il coniglio all'ischitana, dove anche qui il pomodoro ne fa da padrone. Perché ho voluto fare il coniglio all'ischitana? Perché voglio parlare del pomodorino di Piennelo, che è un pomodorino che viene dal Vesuvio ed ha una caratteristica molto particolare, che ha questa punta in avanti. Perché il pomodorino di Piennelo? Perché questo qui è un pomodorino che si riesce a conservare anche dopo Natale, quindi gennaio, febbraio, e molto spesso sono anche da ornamento alle case ischitane, quindi si possono trovare sotto i porticati, nelle cantine, anche nelle cucine direttamente. E questo qua ci permette di fare il coniglio all'ischitana tutto l'anno, perché noi di solito il coniglio è un piatto domenicale e quindi ogni domenica si fa il coniglio all'ischitana. E questo pomodorino, con questo pomodorino riusciamo a farlo tutto l'anno e a dargli il sapore dolce del pomodorino.
0: Chef, quanto è importante il pomodoro? Ecco, il pomodoro del Piennolo del Vesuvio, la raccontava anche Giardino Studio, è addirittura un'eccellenza proprio italiana. Ma le chiedo, il pomodoro, lei è uno chef di grande spessore, le chiedo sostanzialmente quanto è importante per la cucina, per i piatti della cucina italiana, avere del pomodoro, pomodoro diciamo italiano, perché bisogna stare attenti sempre nella scelta anche del pomodoro.
1: Certo, certo. Il pomodoro deve essere sicuramente un pomodoro del posto. In Italia abbiamo talmente tante varietà, quindi dovunque si va si trova un pomodoro diverso. Per esempio in Sicilia abbiamo il datterino, poi noi qui abbiamo il piccatilli, che è un altro pomodoro del Vesuvio che si usa soprattutto per i sughi di lunga durata ed è un pomodoro molto dolce ed è buonissimo. Bisogna fare molta attenzione, io faccio una scelta veramente oculata del pomodoro, per me è fondamentale. Poi il pomodorino di Piennelo di solito lui si usa molto nelle case, un po' meno nei ristoranti, proprio perché ha una caratteristica ben precisa. Però i pomodorini, noi italiani ne facciamo un uso, se non sbaglio ho letto qualche giorno fa che noi consumiamo 15 kg all'anno di pomodoro per persona, quindi è un alimento veramente fondamentale per noi italiani.
0: Conferma questo dato Giardina. Giardina, conferma questo dato. Prima di salutarla e di ringraziare la chef, le chiedo l'ultima cosa. Il coniglio all'ischitana, il piatto tipico della tradizione, quanto tempo ci vuole per realizzarlo e soprattutto è apprezzato anche dai turisti, dagli stranieri che amano la nostra tradizione, il nostro pomodoro?
1: Sì, noi chef possiamo fare quello che vogliamo, ma non possiamo sostituirci alle nonne. Il coniglio più buono lo fanno le nonne. Ogni nonna lo fa in maniera diversa. Abbiamo 6 comuni a Ischia e ogni comune lo fa in maniera diversa. Io lo faccio alla foriana, perché sono di Forio, e quindi uso la papernia, che è un'erba molto aromatica, all'interno del coniglio. Uso un po' meno pomodoro che si usa negli altri comuni. E niente, praticamente dipende anche dalla grandezza del coniglio. Preferibilmente è meglio usare conigli un po' piccolini, non troppo grandi, quindi 1,2 kg, 1,3 kg. E penso che un 3/4 d'ora il coniglio è pronto.
2: Ottimo.
0: Grazie, grazie soprattutto anche per questo ricordo importante, perché la tradizione dei nonni e delle nonne che cucinano è una tradizione tutta italiana che bisogna preservare e conservare. Grazie davvero per questi consigli preziosi,
1: certo,
0: allo chef Ciro Calise dall'isola d'Ischia. Grazie davvero, torniamo dalla splendida Isola Verde allo studio, Maris.
2: Beh, adesso insomma i nostri telespettatori si andranno ad accingere, acquistare pomodori e preparare queste ricette, ma consigli pratici ci chiedono, ossia come riconoscere la qualità e anche il grado di maturazione. Dice, insomma, non è tanto carino andare lì e testare, però adesso ci mettono a disposizione dei guanti anche per chi non può andare insomma dal contadino e va al supermercato. È vero che più sono duri e più vuol dire che insomma il pomodoro è fresco, è così? Ci chiedono.
3: Sì, questo è vero. Permettetemi di ricordare, quando parlava del Piennolo del Vesuvio, noi lo abbiamo anche nella tradizione del presepe napoletano, cioè ci sono le botteghe in cui hanno il Piennolo del Vesuvio, quindi a ricordare proprio davvero com'è legato alle nostre tradizioni anche del posto. come scegliere il pomodoro rispetto alla, anche alla durezza. Qui c'è sempre una battaglia tra il consumatore che vorrebbe vedere, toccare, annusare, e che sono quelli, tutti i sensi che devono essere utilizzati per capire la qualità del prodotto, rispetto poi invece a una questione sanitaria e di tutela del prodotto. Quindi è chiaro che l'essere sodo è uno degli elementi principali, quindi davvero bisognerebbe prenderlo e toccarlo. L'altro elemento importantissimo, anche qui più da fare a casa che non al negozio, è quello di l'odore. L'odore è un altro elemento importantissimo per capire il giusto grado di maturazione. Quando un pomodoro davvero profuma di pomodoro, vuol dire che è arrivato a maturazione. Se invece all'olfatto non abbiamo nessun odore, è ancora un prodotto che deve maturare o che è stato raccolto in maniera troppo, troppo precoce.
0: Vediamo anche una piantina di basilico. Allora, tantissimi sul balcone di casa, sul terrazzo di casa, coltivano pomodoro e basilico. È un modo per avvicinarsi. Il pomodoro è anche un modo per poter quanto più accostarsi all'agricoltura, alla sana tradizione giardina.
3: Sì, noi questo lo diciamo sempre, qualsiasi esperienza di autoproduzione del cibo è un'esperienza da valorizzare, perché davvero fa conoscere sia tutte le qualità del prodotto, e quindi quali sono le diverse varietà, come può essere utilizzato il prodotto che uno coltiva, ma anche per capire effettivamente quelle che sono le difficoltà che si possono avere. E il pomodoro è davvero eccezionale, perché ha la possibilità in vaso di avere delle produzioni tutto sommato anche utili in cucina, e poter produrre il cibo sui balconi di casa è un'esperienza che consigliamo davvero a tutti.
0: Maris.
2: Allora, ci dicono i telespettatori, la stagione è stata un po' fredda, come posso accelerare la maturazione dei pomodori, e aggiungo anche in che periodo posso iniziare la concimazione dei pomodori, ci chiede un altro telespettatore.
3: Dunque, qui parliamo proprio del ciclo di produzione, sì, del pomodoro. È chiaro che dipende molto anche dalle singole regioni. Quello che dicevamo prima, il calore è uno degli elementi che più aiuta la maturazione, e quindi perciò si mettono anche in serra, perché all'interno delle serre si ha una temperatura un po' più alta, e quindi si ha una maturazione un po' più rapida. Quindi se siamo in pieno campo conviene per esempio coprire il prodotto e quindi aumentare la temperatura e migliorare, certo, e favorire la maturazione.
0: Le difficoltà economiche che stanno vivendo i produttori stanno incentivando molti a trasformare il prodotto, è così? Una tendenza sempre più presente?
3: Questa è una scelta che stiamo verificando, addirittura il 20% delle famiglie italiane sta cercando di riappropriarsi anche della trasformazione del prodotto, e quindi sempre di più tornano di moda quelle che sono fare i pelati in casa, le bottiglie di pomodoro. È una tendenza che sta avendo grandissimo successo. Abbassamento dei costi, certezza della qualità e tracciabilità totale del prodotto. Quindi anche questa è un'esperienza da valorizzare moltissimo.
0: Certo. Grazie davvero al nostro ospite Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui, Maris, questa puntata
2: per
0: tra
2: oggi è
0: i
2: davvero
0: colori e i sapori.
2: Esatto, e soprattutto i profumi, che a casa non so se possono soltanto anche immaginare, ma è stata veramente una bellissima puntata. Grazie per essere stati così partecipativi, vi auguriamo un buon proseguimento.

0: Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina a quest'ora su TV 2000. Quel che bolle in pentola vi accoglie con tanti sorrisi e con il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Ciao Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Ciao Beatrice, buongiorno chef, buongiorno a tutti.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno. E buongiorno alle nostre amiche a casa.
0: Amiche e amici a casa, spero che abbiate allacciato i vostri grembiuli e che siate pronti a scoprire qual è la prima ricetta che vi proponiamo oggi. Chef, cosa facciamo come prima cosa?
1: Facciamo degli ossobuchi con dei funghi.
0: Ossobuchi con i funghi?
1: Sì, funghi secchi in questo caso.
0: Quindi niente risotto?
1: Niente risotto.
0: Ah, allora vado a leggere la lista degli ingredienti per le nostre amiche e i nostri amici a casa, così ci spiegherai come si fanno gli ossobuchi ai funghi. Per fare questa ricetta occorrono 4 ossobuchi di vitella, 250-300 grammi ciascuno, 100 grammi di sedano, 100 grammi di carote, 100 grammi di cipolle bianche, uno spicchio di aglio, 100 grammi di funghi secchi, 60 grammi di burro, 50 grammi di farina 00, 100 ml di vino bianco secco, 600 ml di brodo vegetale, sale e pepe. Gli ossobuchi, questo piatto nord, a tutto nord oggi.
1: Tutto nord.
0: Sarà contento il nostro amico Luigi?
3: Sicuramente.
0: Li sai fare, Luigi, gli

0: questi buchi, li conosci?
1: Guarda, proprio settimana scorsa ho fatto io sbisola alla milanesa.
0: Oh!
1: Con risotto allo zafferano.
0: Scusa, puoi tradurre per noi del sud? Fatto?
1: L'osso buco alla milanese, che è uno dei piatti veramente principi di Milano, insieme al risotto allo zafferano.
0: E tu con il risotto allo zafferano.
1: L'ho fatto con il risotto allo zafferano.
0: Mentre il nostro chef ora ci spiega bene come... Intanto li hai puliti, vero chef?
2: Sì, noi ne stiamo preparando 4, 3 mi sono portato avanti. Ne ho lasciato uno anche per mostrare alle nostre amiche come intervenire. Abbiamo tolto le parti grasse, più possibile. E poi andremo a creare delle piccole tacche intorno all'osso buco in maniera tale da interrompere quella che è la pellicola che trattiene tutta la
0: altrimenti
2: parte.
0: Altrimenti si arriccerebbero, vero?
2: Rischieremmo, esatto, di averli arricciati. Quindi o in maniera così un pochino più delicata o così. Insomma,
0: con un colpo secco,
2: esatto,
0: perché la carne rimanga distesa nella pentola.
2: Questi erano già abbastanza puliti perché sono di vitello. Abbiamo preso di vitello non tanto perché siano più teneri, perché sono comunque piatti a lunga cottura, quanto per essere un pochettino più veloci nell'esecuzione. Uh-huh. Nella padella abbiamo messo il nostro burro, e un trito fatto di cipolle bianche, carote e sedano e uno spicchio d'aglio che abbiamo schiacciato.
0: Ma solo burro o anche olio?
2: Burro.
0: Solo burro?
2: Solo burro.
0: E poi infarini?
2: Leggermente gli ossobuchi e andremo a depositarli in padella, lasciandoli rosolare per 3 o 4 minuti.
0: Non hai fatto andare tanto il soffritto?
2: No, avrà tempo.
0: Avrà tempo, avrà perché tempo. Devono cuocere tanto tempo, vero?
2: Sì, perché comunque è un taglio di carne duro, tra virgolette, e quindi ricco di fibre, e quindi abbiamo bisogno che si rilassino, e soltanto con le lunghe cotture ciò può avvenire.
0: Bene, bene. Sono curiosa di assaggiarli, perché io, devo dire la verità, non li ho mai fatti, chef. Li ho provati in un ristorante una volta e devo dire che erano molto buoni, però appunto accompagnati con il risotto.
2: Con il risotto, però si accompagnano bene anche con i piselli, benissimo.
0: È vero.
2: E poi con qualsiasi, con tutto.
0: Con tutto.
2: Noi abbiamo le ricette, anche quelle della tradizione, sono ricette guida, secondo me, che vanno seguite, però al tempo stesso si può variare.
0: Si può variare. Sonia, tu come li faresti gli ossibuchi?
3: Allora, io non li so preparare. Mi piacciono molto, però di solito questo è un piatto che fa Luigi.
0: E nel tuo ristorante, chef, li proponi con i funghi?
2: Con i funghi. Io li faccio solo a stagione, quindi quando trovo il fungo fresco. O in alternativa abbiamo o i secchi, possiamo usare anche dei funghi coltivati, magari tipo i cardoncelli, che è un fungo importante, forse fra quelli che si coltivano quello che si avvicina più ai porcini.
0: Ai porcini. E tu, Luigi, i funghi li conosci molto bene perché vai anche a cercarli. Ma hai il patentino?
1: Ho il patentino.
0: Sì. Perché bisogna essere esperti, è pericoloso raccogliere funghi senza sapere.
1: Sì, è molto rischioso, bisogna aver fatto dei corsi e essere dei buoni conoscitori.
0: E chi ti ha insegnato a cercare i funghi?
1: Mio padre.
0: Tuo padre?
1: Già quando avevo 6-7 anni mi legava con la cintura dietro al motorino e col motorino andavamo in montagna.
0: E a tuo padre l'avrà insegnato il nonno?
1: Mio padre gli ha insegnato suo padre, certo.
0: E tu anche con i tuoi nonni che rapporto avevi? Hai bei ricordi, chef?
2: Sì, perché avevo i nonni materni che avevano un'azienda agricola ai Castelli Romani e quindi ho tutta una serie di ricordi particolari. I nonni paterni no, perché mio nonno lavorava a Roma, mia nonna siciliana, dove però ne sento la mancanza dal punto di vista della cucina perché ero troppo piccolo per capire alcuni gusti importanti. I canditi a me non piacevano, mio nonno ci aveva cassato, non lo mangiavo. Caponata, stessa cosa.
0: E adesso ti mancano.
2: Sì.
0: E quanto è soddisfatta Sonia di quello che stai dicendo, perché trionfa la Sicilia sempre come regione ricca davvero di tradizioni, di storia, crocevia di culture che si incontrano, proprio come in cucina, dove le tradizioni si sposano tra di loro e danno vita a nuovi piatti, nuovi sapori, nuovi accostamenti che tu ami molto fare, peraltro.
2: Sì, dico che ho una predisposizione, una curiosità verso gli abbinamenti un po' più particolari. Ma sai, in cucina bene o male i piatti è solo una questione di bilanciamento.
0: Sì.
2: Poi il bilanciamento puoi trovarlo anche utilizzando un prodotto nuovo, innovativo, Però le regole sono quelle.
0: Certo, la regola comunque è lasciarsi influenzare. E infatti i sapori si mescolano. Adesso invece il nostro vino...
2: Abbiamo lasciato rosolare senza muoverli più di tanto i nostri ossobuchi, sia da una parte che dall'altra. E ora sfumiamo con un pochino di vino.
0: Dopo che si sono un po' sigillati forse,
2: sì.
0: È vero? Sia da una parte che dall'altra.
2: Ma sai, in questi casi più che una non è una sigillatura come... ci capita magari sulla carne che facciamo alla piastra in padella, ok? Qui li stiamo un po' tostando perché c'è la farina, quindi con il burro andiamo a tostarli. Il vino ci serve, aromatizza, facciamo evaporare la parte alcolica e a questo punto aggiungiamo funghi.
0: E il brodo?
2: Il brodo...
0: Infatti io pensavo facessi il risotto perché avevo visto il brodo che bolliva in pentola, invece...
2: Il brodo ci aiuta nella cottura e ci aiuta anche l'acqua dei funghi, quindi una volta che li avremo strizzati l'acqua la conserviamo e misceliamo in parti uguali brodo
0: bene.
2: E l'acqua dei funghi.
0: Abbiamo parlato della Sicilia, ma oggi trionfa il nord in questa cucina perché l'ospite che verrà a cucinare con noi è piemontese di origine, è un'attrice, è una mia amica, vive a Roma, è mamma di 3 figli, si chiama Cristina Odasso. Cristina,
4: eccomi,
0: benvenuta.
4: Buongiorno.
0: Che gioia che mi hai
4: dato
0: accogliendo il mio invito. Il nostro chef ti aspettava.
2: Ciao,
4: buongiorno, piacere.
0: Fabio,
4: grazie.
0: Cinelli sta facendo gli ossobuchi.
4: Ah, buonissimi.
0: Buonissimi con i funghi. E i nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
5: Molto ciao, piacere.
0: Dalla Sicilia e da Brescia. Erano curiosi di conoscerti perché ho parlato già di te, noi ci conosciamo da tantissimo tempo. Facciamo tante cose insieme.
4: Sì, e però... mi fa un po' strano, vero, devo dire, perché è una sensazione strana.
0: Di solito ci vediamo nelle cucine di casa, io da lei,
4: non
0: lei
4: vestite
0: da me.
4: Così.
0: No, quasi sempre senza grembiule, però. O con tanti bambini in giro, perché Cristina ha 3 bambini, l'ultimo è proprio piccolo, Gabriele.
4: Piccolino.
0: E il primo è Giovanni, poi c'è Maria.
4: Esatto.
0: Giovanni è nato nel 2000.
4: E 16, Maria nel 2018 e Gabri da poco.
0: Nel 2023. Eccolo, è bellissimo. Abbiamo delle foto di tutti i 2 bambini con Antonio, questo marito bello.
4: Eccoci, sì.
0: Beh, dobbiamo dire che è bello perché sennò si arrabbia.
4: No, bello, bello.
0: Bello,
4: bravo,
0: salutiamo.
4: Bravo,
0: ciao, Antonio.
4: Bravo,
0: bravissimo.
4: Bravo, bravo.
0: Che
4: santo.
0: lavora.
4: Lui lavora, lui.
0: No,
4: sì.
0: Nel senso. Dove lavora, diciamolo.
4: Lui lavora. Diciamo dove lavora?
0: Vabbè.
4: Lui lavora al demanio dello Stato.
0: Quindi ha orari abbastanza rigidi.
4: Rigidi.
0: E infatti, guarda che bella questa foto. Questa è quella del compleanno?
4: Questa è quella del compleanno di Maria,
0: sei anni. E le torte le fa sempre Cristina, tutti i compleanni, fa un pan di Spagna alto così.
4: Sì.
0: E no, dicevo che Antonio lavora perché tu, per stare appresso ai bambini, ti sei un po' fermata con la tua attività d'attrice.
4: Sì.
0: Però noi abbiamo ripreso, adesso facciamo tante cose, abbiamo iniziato a fare dei laboratori anche di teatro. Vi racconteremo tutto insieme a quello che faremo. Perché Cristina mi ha detto, allora io vengo, ti faccio questa cosa che mi chiedi, ma tu... portati avanti con lavoro e metti nel forno i peperoni. Li ho messi nel forno.
4: Hai fatto bene?
0: Si stanno... Sì. La ricetta che noi andiamo a preparare è una ricetta molto colorata,
4: sì,
0: ma anche un po' nebbiosa, ricorda un po' le langhe. È una ricetta elaborata, ma neanche tanto difficile da fare.
4: No.
0: Soprattutto discuteremo di come si scrive il nome, perché secondo la Treccani si scrive in un modo, secondo noi in un altro. Lei l'ha notata sul suo libro di casa di ricette,
4: sì.
0: Ve lo diciamo tra poco, dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola con Cristina e Beatrice.
4: Ciao.
6: La me
7: vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
8: La tour de film.
9: La
8: mer.
10: Ma che fai? Da dove salta fuori?
11: Welcome. Welcome.
12: Allemont, sei inglese?
13: Oui.
14: Mr. Bean's Holiday, giovedì in prima serata.
5: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Le prime serate di TV 2000. Martedì. In prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate. Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino. Yuli, danza e libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, riciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione.
7: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono qui con la nostra ospite Cristina Odasso, che è nata a Torino.
8: Brava.
7: Però i tuoi vivono a Mondovì.
8: A Mondovì.
7: Ma lei vive a Roma.
8: Sì.
7: E c'è il nostro chef che ha fatto gli ossobuchi con i funghi. E io sto qua inebriata dal profumo. Si stanno cuocendo, wow, il vapore con il brodo che un po' li accompagna e anche l'acqua dei funghi. I nostri assaggiatori sono attentissimi perché vogliono scoprire, penso anche voi, che cosa ci preparerà Cristina.
8: Qualcosa.
7: Allora, io sono andata ad arrostire i peperoni, sono ancora lì. Ma siamo qua con... degli ingredienti per fare?
8: Suspense.
7: Cosa suspense? Facciamo?
8: La bagna cauda.
7: La bagna cauda, né? Sì. Allora, adesso vi diciamo perché.
8: Che cos'è?
7: Vado a leggere la lista degli ingredienti.
8: Vai.
7: Allora, ho annotato sul mio libro di ricette. Allora, per fare peperoni bagna cauda occorrono 4 peperoni gialli e rossi, 3-4 spicchi di aglio, 10 acciughe sotto sale, olio extravergine d'oliva, poco latte, facoltativo. Noi abbiamo scelto di metterlo, vero?
8: Allora, noi dobbiamo vedere come si addensano le acciughe nell'olio. Se poi vediamo che è troppo denso, allora dobbiamo aggiungere un filo di latte per fare questa salsa, sommato di... che accompagna
7: i peperoni,
8: ma è una salsa che accompagna anche tantissime altre cose, giusto chef?
7: Ecco, noi abbiamo scelto di farla con i peperoni, ma si può fare anche con i cipollotti?
8: Ma allora, cipollotti non l'ho mai fatta, devo dire, però è importantissimo, per esempio, cioè in Piemonte un piatto forte è proprio le verdure con la bagna cauda. Io mi ricordo i miei genitori, quando ero piccola, si facevano queste cene stratosferiche a casa di questi amici, e c'era proprio la cena fatta con la bagna cauda.
7: E si mangiava, allora, Adesso, io devo capire, perché io ho scritto bagna caoda, perché caoda, tu nel tuo libro ce l'hai scritta con la O.
8: Sì.
7: Però la Treccani, per esempio, dice bagna cauda. E io l'avevo sempre sentita

0: bagni la bagnacauda
1: e stendi tutti, perché la base appunto è l'aglio che sto mettendo tanto qua nel pentolino. Adesso metterò anche l'olietto, tanto aglio.
0: Togli l'anima però.
1: Tolgo
0: dell'anima.
1: L'anima, perché comunque è meglio, vero?
2: Sì.
1: Chef.
2: Sì.
1: E poi si fa rosolare.
0: Quindi bravo, olio, giusto?
1: Passami l'olio, sì.
0: Olio extravergine d'oliva, dimmi tu quanto ne devi mettere.
1: Metti, perché comunque non bisogna essere avari di olio, come direbbero al sud. Ecco, basta così. Perfetto.
0: Benissimo.
1: Mia suocera sempre mi dice: metti l'olio.
0: Metti l'olio.
1: Che mia suocera è del sud.
0: Eccoci,
1: invece.
0: Perché Antonio è di Salerno. Antonio,
1: sì,
0: suo marito, è di Salerno, mio conterraneo proprio.
1: Esatto.
0: Ma dove l'hai conosciuto, Antonio?
1: L'ho conosciuto alla Giornata Mondiale della Gioventù, nel lontano 2011.
0: Vi siete innamorati subito?
1: Io, subito. Ma lui era un po' uccel di bosco, va.
0: Eccolo qua nella foto dietro di te, guarda quanto siete belli.
1: Eccolo.
0: È un bravissimo papà.
1: Bravissimo.
0: Perché Cristina e Antonio hanno tre figli.
1: Sì.
0: Aspetta, però prima di parlare di questo,
1: sì,
0: io voglio parlare,
1: sì,
0: ancora della bagnacauda.
1: La
0: perché
1: bagnacauda.
0: Chi te l'ha insegnato questo piatto?
1: Allora, la mia famiglia, appunto mia mamma, che fa spesso questi fantastici peperoni accompagnati con la bagnacauda. Piatto tipico piemontese.
0: Guarda, ce l'hai qua i tuoi genitori, Ross e Paolo.
1: Sì, Rossana e Paolo. Qua eravamo a Torino, credo, o a Matera, no, credo a Torino, già più di 10 anni fa. Quindi queste cene che io facevo quando ero piccolina con la compagnia di gioco di carte dei miei genitori, giocavano a carte in casa con amici, passavano il tempo, si mettevano le verdure con la bagnacauda, quindi carote, i tapinambò, di un po' tapinambò.
0: I topinambur. Da noi si chiamano così, tapinambò, non lo sapevo.
1: Tapinambò, sì.
0: Perché sono un po' francesi questi
1: piemontesi.
0: Tapinambò,
1: ci abbiamo un po' una vicinanza, però è molto buono.
0: Ma ad Antonio,
1: sì,
0: tuo marito,
1: no,
0: non piace, no, la bagnacauda?
1: Ogni volta che dico, dai, la bagnacauda, no. Però poi quando è venuto a casa dei miei, a Mondovì, l'ha mangiata con i peperoni, ha detto, ma buona però.
0: Buona. Ma
2: la mangiò perché è costretto, per carineria?
1: No,
2: o...
1: non lo so, sai, all'epoca, non
0: ma
1: lo
0: mi,
1: so.
0: Mi racconti la proposta di matrimonio?
1: E allora, la proposta di matrimonio fu fatta dopo un anno e mezzo di frequentazione, anzi un annetto, scusate, di frequentazione. Eravamo in montagna, io un po' me l'aspettavo, ma non quel giorno. Eravamo in montagna, era Ferragosto, e siamo tutti e due amanti della montagna, lui in maniera particolare, ed eravamo appunto dalle mie parti, in Piemonte. E c'è un monte che si chiama il Monte Mindino, che ha una croce.
0: Monte?
1: Mindino.
0: Mindino.
1: Mindino, il Mindino. E va bene, e la mattina mi dice, senti, dobbiamo andare in montagna oggi sul Mindino. E io sapevo che quel giorno mia mamma avrebbe avuto bisogno di me per l'aiuto per il famoso pranzo di Ferragosto. Quindi già mia mamma era partita stranita. Mamma, devo andare in montagna. Ma oggi, adesso, c'è il pranzo. No, mamma, abbi pazienza, dobbiamo andare.
0: Fidati.
1: Antonio, che di solito è molto accomodante, ha detto, no, Rossana, dobbiamo andare. Quindi io ho detto, ma che...
0: E che cosa è successo sulla montagna?
1: Allora, parte per la scarpinata per la montagna facendo un segno della croce e mi dice che questa salita sia l'inizio di una salita importante. Io dicevo, ma che succede? Saliamo, arriviamo in cima e lui mi dice, prendi, allora ti faccio una foto, e mi fa una foto. Poi mi dice, prendi la macchinetta fotografica e adesso chiudi gli occhi, quando io ti dico apri, mi scatti la foto. Quindi io con la macchinetta fotografica chiudo gli occhi, apro gli occhi e lui è in ginocchio con l'anellino.
0: Oh, che romantico.
1: Sì.
0: E tu hai detto subito,
1: chiesto,
0: sì?
1: Ma subito.
0: Non vedeva l'ora.
1: Subito, è una vita che cercavo una persona.
0: L'uomo. Alla GMG si sono conosciuti, la GMG quella di...
1: Madrid.
0: Allora, voglio spiegare che tu hai messo aglio, olio e queste acciughe sottosale?
1: Sottosale, rigorosamente sottosale, lavate, asciugate.
0: E si scioglieranno in quest'olio e formeranno questa salsa. Vado a controllare i peperoni, eh?
1: Sì.
0: fammi vedere un po'.
1: Devono essere belli arrostiti, eh? Non avere paura che si brucino.
0: Secondo me sono quasi pronti.
1: Siamo quasi. Quindi, però qua deve ancora un attimino...
0: tanto noi poi lasciamo il nostro
1: addensarsi, chef. Che immagino la bagna cauda la sai fare.

0: Non la sa fare, pensa. È l'unico piatto che il nostro chef...
1: Insomma, mi sento predisposto.
2: Predisposto. Ecco, mi sento... I sapori, gli odori. Sì,
0: ma sì, l'aglio sì. Poi rimane tutto lì?
2: L'aglio rimane tutto qua.
0: Ma si frulla anche?
2: No.
0: Non si frulla, ci mettiamo poi questo latte, deciderai tu questa crema di latte, cos'è?
2: Sì, crema di latte.
0: Senti, nel frattempo voglio far vedere ai nostri amici a casa una foto di tutta la famiglia, dove ci sono anche i suoceri.
2: Ah, i miei suoceri.
0: Sì, dove siete?
2: Eccoci, è il battesimo di Maria, vedi che è in braccio ad Antonio e Giovanni è piccolino, aveva più o meno 2 anni.
0: Giovanni in braccio a tuo papà, c'è tuo cognato.
2: Mio cognato.
0: Tu e mamma vestite dello stesso colore, bellissime, e poi la suocera e il suocero, che sono i genitori di Antonio, che sono simpaticissimi e vengono sempre a vedermi a teatro.
2: È vero.
0: I tuoi no.
2: Ma sono lontani, sono in Piemonte.
0: Però hanno visto tanto te lavorare.
2: Se la prende.
0: No, non è vero.
2: Rimane qua.
0: Invece hanno visto tante volte te in teatro, perché hai cominciato prestissimo.
2: Sì, io ho fatto lo Stabile di Torino dal 2000 al 2003 e poi ho lavorato con le compagnie teatrali, come fanno gli attori appena usciti, in giro un po' per l'Italia e mi sono trasferita a Roma per il grande amore del cinema.
0: Per il cinema, che infatti ti ha visto comunque fare cose belle, hai lavorato con Verdone, hai lavorato con
2: Lucio Pellegrini, Bellocchio, Saverio Costanzo,
0: tante cose importanti.
2: Sì.
0: Senti, io direi che possiamo lasciare la bagna cauda al nostro chef Fabio.
2: Si devono disfare queste acciughe, ma io non posso dare consigli a un chef.
0: Ma lui non l'ha mai fatto. Andiamo invece a vedere i peperoni.
2: Andiamo a vedere i peperoni.
0: Sentite che profumo, assaggiatori, Profumo incredibile. Allora, prendo il guantone per non bruciarmi.
2: Allora,
0: tenta tu non ti bruciare, per carità.
2: Sì.
0: Ecco qua, i peperoni sono belli abbrustoliti e mentre noi li facciamo freddare, li spelliamo, guarda un po' chi ti pensa da casa.
3: Per la mia amica Cristina ho voluto preparare una ricetta con le fragole. Perché con le fragole? Perché i veri frutti della fragola sono questi semini gialli che vediamo in superficie. E quindi sembra un solo frutto, ma in realtà sono tanti frutti in uno solo. E questo mi ricorda un po' Cristina, che ovviamente è una persona, ma porta in sé tanti frutti. Per Cristina la ricetta più amata dai miei figli, ovvero i ghiaccioli alla fragola.
4: In un frullatore trita 50 g di zucchero in modo da renderlo a velo. Aggiungi 270 g di fragole pulite e senza picciolo, un cucchiaio di zucchero vanigliato e il succo di mezzo limone. Frulla tutto, poi versa nelle forme per ghiacciolo e metti in freezer.
3: E voilà, ecco pronti i ghiaccioli alla fragola. Ecco, io l'ho messo in questo contenitore a forma di fragola che è molto carino, però si può mettere in qualsiasi altro contenitore per ghiaccioli.
0: Bello!
3: Buonissimo!
0: Che bello, bello
2: carina,
0: e buono.
2: Carina,
0: lei è
2: brava.
0: Flavia, io la conosco, è una nostra amica.
2: Sette figli.
0: Flavia infatti di ghiaccioli ne fa una quantità industriale.
2: No.
0: Noi stiamo spellando i peperoni, ci siamo aiutati un po' con pinza, cucchiaio, potete aspettare.
2: Mani pulite,
0: Sì, potete aspettare che si raffreddino. Alcuni li mettono anche in un sacchetto per toglierli più agilmente.
2: Esatto.
0: Allora, messi poi in questo piatto da portata, vanno bagnati con la bagna cauda.
2: Cauda,
0: che
2: esatto.
0: È pronta, chef?
1: Penso di
2: Vado
1: sì.
2: A
1: dall'alto della mia poca esperienza su questo piatto, direi...
2: Ho beccato un piatto che...
0: Che dici,
1: Cri, va bene? Mi fa doppiamente piacere.
2: Possiamo aggiungere un pochino di latte se vediamo che fosse troppo densa.
0: Che ne pensi?
2: Ma direi che è anche ottima così, però mettiamone un goccino.
0: Anche perché secondo me la rende più cremosa, più completa.
2: Sì, sì.
0: Addolcisce anche forse un po'. Stempera l'aglio.
2: Sì, sì.
0: È la cosa che mi preoccupa di più.
2: Beh, preoccupata dell'alito. No, ecco, se avete cene importanti di gala, magari o una cena di lavoro, forse
0: non
2: o la mangiate tutti o
1: certo.
2: No.
0: Allora, che facciamo? Andiamo a versarla sui nostri peperoni?
2: Ecco.
0: Perché intanto anche i nostri ossibuchi si stanno cuocendo, sono quasi pronti, vero chef?
1: Pronti.
0: Andiamo, ci portiamo via la pentola, Cri?
2: Sì, ci portiamo
0: via. Dai, vieni qua, c'è già un sottopentola che ti aspetta. E facciamo vedere ai nostri amici e alle nostre amiche a casa come comporre nel piatto di portata la bagna cauda. Direttamente, versi direttamente. Ah, ma è fantastico! Mamma mia!
2: Che profumo!
0: Che profumo. Sentite, sì. Sonia, Luigi. Luigi non vede l'ora di mangiarla. E mentre il nostro chef impiatta gli ossi buchi, noi possiamo anche svelare alle amiche e agli amici a casa che cosa andiamo a fare adesso. Un'altra ricetta che ci fai?
2: Sì, un'altra ricetta rigorosamente piemontese, perché oggi porto un po' il Piemonte qua.
0: Brava.
2: E le pesche ripiene col cioccolato e insomma un
0: che
2: po' di cose.
0: Buono.
2: È uno dei miei piatti preferiti di dolce.
0: E questa l'ho assaggiata, è buonissima. Mentre
2: l'ho
0: la bagna...
2: fatta, vero?
0: Sì, sì, sì. Allora, noi vi diamo subito gli ingredienti per fare le pesche ripiene, mentre il nostro chef impiatta i suoi ossi buchi. Per fare le pesche ripiene occorrono 4 pesche, un uovo, 3 cucchiai di zucchero, 100 g di amaretti, cacao. Buonissime le pesche ripiene.
2: Buonissime.
0: Le fai spesso?
2: Sì, però di solito ecco in estate, quando ci sono le pesche.
0: Scusa, scusa, infatti ecco, gli assaggiatori stanno provando sia l'osso buco che... la bagna cauda.
1: La bagna cauda, sì.
0: Che cosa mi dite?
5: Beh, stiamo facendo il nostro lavoro, per cui...
0: Infatti vi hanno dato proprio un assaggino per provare,
5: esatto.
0: Giustamente. Tu?
5: Beh, questo è un assaggino abbondante.
1: Ha dato un bel osso buco.
0: Dai, dopo
5: comunque,
0: te ne darò.
5: È interessante perché il sapore dei funghi è predominante, è molto buono.
0: Bene, invece Luigi, che mi dici della nostra bagna cauda?
1: È molto carina, molto buona e saporita come la proposta del nostro ospite, però vi dico che la bagna cauda è nata nel Medioevo come piatto della convivialità tra i contadini vignaioli,
0: sì,
1: delle Langhe, perché mi sono informato, e dove tutti insieme, quando dovevano mangiare, intingevano le verdure in questo recipiente unico.
0: Bene, intanto facciamo le pesche.
2: Intanto
0: noi,
2: facciamo le pesche. Allora, queste 4 pesche bisogna, sono già lavate, pulite,
0: sì,
2: mani lavate, perché dopo l'aglio non,
0: certo,
2: si può lavare le mani. Spacchiamo le pesche in due, che poi quando ci saranno proprio le pesche, quelle che si spaccano, sono,
0: sì,
2: perfette.
0: Che sono anche le pesche.
2: Ora,
0: noci?
2: No. Sono altre pesche, ora qua ci vorrebbe una mano d'amianto che io non ho.
0: Chef, ci viene a dare una mano?
1: Sì, adesso mi devi far fare questa figura barbina in cui io non ci riuscirò e tutti
0: le cose sono poco mature. No, perché invece io ero rimasta al racconto che ci faceva Luigi sulla bagna cauda. Tu la sai fare la bagna cauda, Luigi?
1: Io la so fare, ho imparato dalla mia carissima amica Marilena di Asti, che è la mamma di mio cognato.
0: E la fai anche con altre verdure?
1: La faceva cuocere 3 ore molto molto lentamente sulla cucina economica, e usava il cardo gobbo, i topinambur.
0: Vedi,
1: peperoni.
0: Anche lui dice topinambur, ti volevo,
1: sì,
0: dire.
1: Sì, sì.
2: Topinambur.
0: Noi invece mettiamo metà della pesca che hai aperto nel frullatore, giusto?
2: Io metto un po' di pesca, la devi scavare la pesca, perché naturalmente essendo pesche ripiene vuol dire che dentro le pesche ci devi mettere qualcosa, per cui la pesca va un pochino scavata.
0: Quindi metà la lasciamo, metà...
2: No, devi fare così, devi scavare, ma non ti ricordi niente però.
0: No, io le ho mangiate soltanto, non le ho mai fatte.
2: Devi scavare,
0: ah,
2: la
0: metti
2: pesca,
0: soltanto...
2: metti l'interno della pesca.
0: Ah, ecco.
2: Capito? C'era questo passaggio che...
0: Va bene, poi, esatto, frulliamo tutto e poi, sì, proseguiamo dopo la pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
7: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
6: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
7: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
6: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
8: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
9: Arturo Mari, il fotografo dei papi, giovedì in seconda serata.
10: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice panno Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
11: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
12: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
11: Ha il filtro UV.
12: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivolio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
13: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
14: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent, tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
15: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tenapans. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
16: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
17: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
16: Come ne è uscita?
17: Sale di fuca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
16: Bravissima.
18: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
19: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
20: Il buongiorno ti darò.
9: In prima visione TV.
21: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
22: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
21: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
23: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
21: Io ti amo, Maria Vittoria.
22: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
21: Non sono altro che un poveraccio.
22: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
24: Andrei a stare in convento.
9: La telenovela Tempo di amare, questa sera, in prima serata.
25: La me.
26: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
27: La tour de film.
28: La me.
29: Ma che fa? Da dove salta fuori?
30: Con? Con?
31: Elemont, sei inglese?
9: Mr. Bean's Holiday, giovedì in prima serata.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. Oggi sono con Cristina Odasso, la mia amica attrice piemontese che vive a Roma, che ci sta facendo queste pesche ripiene che poi andranno al forno. Il nostro chef già armeggia con qualcosa di misterioso per il suo riciclo e i nostri assaggiatori sono curiosi di vedere questo altro piatto piemontese realizzato da Cristina.
2: Sì, abbiamo, pesche ripiene.
0: Abbiamo svuotato le pesche dal loro interno,
2: sì,
0: e l'abbiamo messo nel frullatore.
2: Esatto.
0: Mettiamo insieme gli ingredienti, l'uovo, gli amaretti.
2: L'uovo, gli amaretti.
0: Mentre tu procedi vado a leggerti una frase che voglio, sì, dedicare anche a te. Nel mio libro, qui questo libro di ricette, nel quale appunterò anche quelle che ci hai portato tu, ho scelto una frase per te, una frase di un amico comune, Don Fabio Rosini, che chiede: un amico vero ti vede come sei o cosa fai? Resta estraneo? Non ti contesta se ti serve? Non si sporca le mani con te? Quante volte ce l'ha detto Don Fabio parlando della vera amicizia? come tante quella volte. Che ci lega.
2: È vero, sì,
0: che
2: siamo... è vero, siamo molto amiche.
0: Quanti momenti difficili sono serviti per farci avvicinare, per aiutarci l'una con l'altra?

0: Molto, perché l'amicizia è una cosa, è un amore, cioè uno dei grandi amori della vita. Non c'è solo la famiglia, l'amore coniugale, ma c'è l'amore.
1: E quanto è bello questo legame anche con Don Fabio. Tu quando l'hai conosciuto, Don Fabio?
0: Io l'ho conosciuto nel 2006, a seguito di un periodo un po' tosto della mia vita, proprio per una questione affettiva di cuore. E,
1: poi eri anche sempre in giro, in tournée, perché facevi tanto l'attrice, hai fatto lo stabile di Torino.
0: Torino, sì, stavo lavorando. Mi ero trasferita a Roma da poco e lui mi ha proprio fatto incontrare l'amore di Dio. E da quel momento la mia vita è cambiata.
1: Ed è vero, è cambiata. E poi ci siamo incontrate noi, anche grazie a Don Fabio, proprio una sera ci ha presentato. Ed è nata una bellissima amicizia. Abbiamo anche fondato un'associazione.
0: Associazione Terebinto, come l'albero.
1: Perché facciamo dei laboratori di teatro noi, per i ragazzi.
0: Ragazzi, adulti, insomma,
1: Ci è venuta voglia dopo il Covid, vedendo le persone tanto sole, chiuse in se stesse.
0: Sì, non riuscivano a esprimere i sentimenti, e avevano appunto dei grossi blocchi emotivi, e il teatro è catartico, può aiutare a sciogliere.
1: È vero, intanto noi adesso aiutiamo a frullare tutti gli ingredienti.
0: Aiutiamo a frullare tutti gli ingredienti. Devono essere frullati, ma non troppo.
1: Bene,
0: perché
1: allora
0: deve venire una sorta di cremina densina.
1: Bene, mentre noi allora controlliamo se il ripieno delle pesche è pronto, andiamo a vedere dov'è Francesca Cici, che è sempre in giro a cercare nuove ricette e antiche tradizioni da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Eccola lì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo al mare, sono ad Ostia, al ristorante Mami Roof, e con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
3: Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno
3: a tutti.
2: Buongiorno chef. Allora, sono venuta qui, sono tanto felice perché vedo il mare e poi una gran voglia di dolcezza. Che facciamo stamattina?
3: Allora, sono stato bravo, abbiamo pensato proprio un po' al dolcetto. Oggi vogliamo esaltare un pochino le more della nostra macchia mediterranea, che qui vicino crescono a Bizzeffe. Siamo andati a frullare delle more, le abbiamo passate per togliere il semino fastidioso e ci abbiamo fatto una bella mousse con l'accompagno di cioccolato Ruby. La mousse naturalmente la siamo andati a fare con un pochino di colla di pesce, che sciogliamo nel latte con un pochino di zucchero, utilizzeremo per sciogliere il cioccolato, addizioneremo la purea di more. Quando sarà a temperatura circa 30 gradi andremo ad unire la nostra panna semimontata. Per accorciare i tempi, noi ce l'abbiamo già fatta.
2: Eccola qui, è pronto.
3: E gli abbiamo dato una bella forma fantasiosa, una mora.
2: Bellissima.
3: La mora del Mami.
2: Bellissima, mora del Mami.
3: La mora del Mami. L'andiamo a impiattare con una terra al cacao, che sembra terra a tutti gli effetti.
2: È vero, è vero.
3: Una cialda che viene fatta con un macaronage alla farina di cocco, perché all'interno della nostra mora abbiamo un inserto di cocco.
2: Bene.
3: Quindi abbiamo un pochino di cocco, l'andiamo a mettere sotto.
2: Ah, questo è il letto della nostra mora.
3: Sì, è il letto della nostra mora. Esatto.
2: Eccola,
3: non
2: qui
3: potevo dirlo
2: è
3: meglio.
2: Bellissima,
3: Bella, viola.
2: Bellissima, sì. Eccola.
3: Andiamo a mettere così. Poi ci mettiamo sopra.
2: Sì.
3: Le more che do a te.
2: Ah, le faccio io?
3: Sì, io ci vado a spolverare un tocchino un po' prima di... No, vai tu.
2: Vado io. Ne posso mettere due, una
3: sì,
2: così?
3: Sì, anche tre, abbondiamo.
2: Una così?
3: Sono belle.
2: Ti piace?
3: Sì, va benissimo. Okay. E ci va a spolverare una meringhetta. Queste meringhette sono meringhe che facciamo noi, leggermente aromatizzate allo zafferano.
2: Ah!
3: E danno un tocco un pochino estruso al piatto.
2: Bello, zafferano.
3: Sì, allo zafferano. Una meringa allo zafferano.
2: Il nostro piatto è pronto in realtà,
3: sì, questo è, sì, è più preparazione che altro, non ci resta che mangiarlo.
2: Non ci resta che andare a prendere un bel cucchiaino, ma ci pensiamo subito, non ti preoccupare, chef. Intanto salutiamo i nostri amici in studio, Beatrice e Fabio. Un saluto a tutti voi di Quel che bolle in pentola. E io vado ad assaggiare la mora del Mami. Grazie, chef.
3: Buona giornata, arrivederci.
1: Che buona, che bello, mamma mia, veramente bello, vero
4: molto
1: chef?
4: Bella, sì.
1: Poi aveva il piatto che piace a te.
4: Sì, beh, ma più o meno utilizziamo...
1: Avete un po' gli stessi gusti. Beh, fantastico, Francesco ovunque vada trova sempre qualcosa di particolare da proporre, ma sono particolarissime anche queste pesche. No, volevo dire noci pesche, chissà perché, perché sono belle dure. Sì. Delle pesche ripiene.
0: Ripiene, di amaretto, cioccolato, interno della pesca, uovo, zucchero.
1: Le dobbiamo mettere nel forno.
0: Sì, però,
1: però
0: aspetta, un goccio di acqua perché così è, per la cottura è meglio.
1: In modo che rimanga umida,
0: morbida,
1: la base.
0: Morbida, esatto.
1: E che ne dite di queste pesche ripiene? Vi piacciono come idea?
5: Sono...
1: Le avete mai mangiate?
5: Spettacolari, mi stavo chiedendo se magari un altro tipo di ripieno, sempre chiaramente dolce, non lo so.
0: Non ci ho mai provato, però sicuramente si potrebbe fare qualcosa, anche magari con l'interno di qualche frutto, di qualche altro frutto, no?
1: Sì, ma
0: chef,
1: forse...
0: un connubio di frutti.
1: Chef, potremmo anche farle pesca... forse con altri frutti proprio, anche la, la potrebbe pera essere. Potrebbe essere, no?
4: Le albicocche, sai?
1: Bravo.
4: Le belle grandi, ok, si potrebbero prestare.
0: Prestare?
4: Sì.
1: Io sono
4: però
1: curiosa
4: la pesca
1: proprio...
4: è... Regina, secondo me.
1: La pesca è regina. Io sono curiosa di vedere proprio come verranno, se il nostro forno sarà bravo come il tuo a casa.
0: Mi piacciono.
1: Allora,
0: ti apro?
1: Apri il forno, io vado piano piano perché c'è l'acqua dentro.
0: Tenta.
1: Bravissima. Le metto qui così. Quanto tempo devono stare?
0: 45 minuti.
1: Bene, allora vieni qua. 45 minuti a... quanti gradi?
0: 200.
1: 200 gradi, 45 sì, minuti e meno. Poi saranno pronte da servire, magari anche con una spruzzatina di panna, volendo.
0: Ma sei golosa, eh?
1: Sono golosissima e sono soprattutto curiosa di vedere che cosa sta facendo il nostro chef. Nel frattempo vedo che anche i nostri assaggiatori sono molto attenti. Vi lasciamo con il riassunto di tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte da Cristina e dal nostro chef nella puntata di oggi. Per preparare gli ossibuchi ai funghi abbiamo messo in ammollo per almeno un'ora i funghi secchi in acqua tiepida. Poi li abbiamo scolati in una ciotola e tenuto da parte la loro acqua. Abbiamo pulito e eliminato eventuali parti di grasso dagli ossibuchi e li abbiamo incisi lungo i bordi per non farli arricciare in cottura. In una padella dal fondo largo abbiamo sciolto il burro assieme all'aglio schiacciato e abbiamo aggiunto sedano e carote tagliati a cubetti, rosolato qualche minuto, poi alzato la fiamma e aggiunto in padella gli ossibuchi precedentemente infarinati, facendoli rosolare 3-4 minuti per lato senza muoverli. Quando sono stati ben dorati, abbiamo sfumato con il vino bianco, poi abbiamo unito i funghi, ricoperto gli ossibuchi con metà brodo e acqua di ammollo dei funghi e fatto cuocere a fiamma bassa, coperti con un coperchio per circa mezz'ora, controllando di tanto in tanto e aggiungendo poco brodo se necessario. Trascorsa la prima mezz'ora abbiamo aggiunto i restanti liquidi e continuato la cottura per altri 30 minuti sempre con il coperchio. Poi abbiamo spento il fuoco, aggiustato di sale e pepe e servito ben caldo. Per preparare i peperoni bagna cauda abbiamo prima di tutto arrostito nel forno 4 peperoni girandoli ogni tanto fino a che non si sono cotti bene. Li abbiamo spellati e tagliati a pezzi larghi e lunghi. In un pentolino abbiamo messo olio extravergine d'oliva, 3-4 spicchi d'aglio, 10 acciughe sotto sale ben pulite, lavate e asciugate. Abbiamo lasciato cuocere fino a che le acciughe non si sono disfatte e all'occorrenza si può aggiungere del latte per far addensare la bagna cauda. Poi abbiamo servito i peperoni con sopra la salsa. Per preparare le pesche ripiene abbiamo spaccato a metà le pesche, le abbiamo scavate e abbiamo frullato la polpa insieme agli amaretti e al cacao. Abbiamo sbattuto in una ciotola l'uovo con lo zucchero e abbiamo unito al composto di pesche e cacao. Abbiamo farcito i gusci delle pesche e li abbiamo disposti in una teglia rivestita di carta forno. Abbiamo versato un po' di acqua nella teglia e cotto a bagnomaria in forno a 200 gradi prima e poi abbassando a 180 gradi per almeno un'ora. Ed ecco qua le nostre ricette realizzate e impiattate. C'è una fantastica bagna cauda piemontese fatta da Cristina con i peperoni. È buonissima, si sente un profumo di aglio, mamma mia. E poi c'è l'osso buco con i funghi che ha fatto il nostro chef, veramente delizioso. E per finire le pesche ripiene al forno. Buone, buone, un dessert davvero unico, sempre piemontese,
0: sempre
1: che
0: piemontese.
1: Ci piace tanto.
0: Sì.
1: Cristina, questa mia amica, abbiamo parlato tanto di Don Fabio oggi,
0: molto,
1: Don Fabio
0: sì,
1: Rosini, che ci lega.
0: Perché ci lega.
1: E volevo chiederti, una frase che ti sia un po' da guida nella tua vita?
0: Una domanda facile.
1: Sì.
0: Nulla è impossibile a Dio, ce l'ho stampata sul mio frigorifero, visto che parliamo anche di Dio e di Don Fabio, penso che va da sé, e proprio perché nelle mani del Padre nulla è impossibile,
1: nulla,
0: quindi
1: è impossibile.
0: Nei momenti difficili ho sperimentato questo.
1: E tu pensavi che sarebbe stato impossibile che ti sposassi?
0: Esatto.
1: Non ti vedevi mamma, invece hai tre figli bellissimi.
0: No, io mi vedevo, ma non mi vedevano gli altri, capisci? Quindi, cioè, io...
1: E con Antonio continuate ad aiutare Don Fabio, fate sì, i catechisti per le 10 parole.
0: Sì, per le 10 parole, per i giovani, under 35, Don Fabio chiaramente sacerdote, ed è bellissimo perché ci sono 1000 giovani
1: ogni
0: che
1: volta
0: arrivano,
1: che vengono ad ascoltare.
0: Sì, e hanno proprio, li vedi che hanno fame, sì, fame di vita vera.
1: Sono delle catechesi bellissime che hanno aiutato tantissimo anche me, che hanno cambiato la nostra vita.
0: Esatto.
1: E dicevi che questi giovani hanno fame, e avevano fame anche i nostri assaggiatori, ma sono sazi. State provando le pesche, vero?
0: Sì. Come sono?
5: Sono molto interessanti e molto piemontesi, perché secondo me anche l'abbinamento con l'amaretto è
0: sì,
5: giusto,
0: giusto,
5: sono dei biscotti tipici
0: sì,
5: delle
0: sì,
5: vostre
0: sì,
5: parti.
0: Sì.
1: Sono venute bene.
4: È un dolce rinfrescante, è rinfrescante come dolce.
1: Infatti è un dolce che è bello anche le sere d'estate, ma sarà bellissimo anche quello che ci farà adesso il nostro chef, perché non finisce qui. Ora c'è il momento nel quale il nostro chef riutilizza tutto quello che abbiamo lasciato nelle preparazioni.
0: Davvero?
1: E ci fa una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere?
0: No, fantastico.
1: Andiamo a vedere. Cosa fai, chef?
4: Abbiamo recuperato le alici, non si potevano assolutamente perdere,
0: no.
4: Le abbiamo messe in padella con del burro, un pochettino di acqua, non di cottura, perché tra la sapidità delle alici e l'acqua salata rischiavamo di innalzarlo un pochino troppo.
1: Grazie questo per questi consigli, chef.
4: Un pochino di timo. Non fa parte del faceva parte del nostro orto,
1: l'abbiamo
4: essiccato e ora abbiamo questo. Uno spaghetto che insomma ci sta sempre bene, saltiamo in padella e andremo a chiudere con una cosina particolare.
1: Una cosina particolare che non è la muddica turrata,
4: no,
1: che
4: no,
1: ci starebbe bene, Sonia.
4: Sicuramente,
1: perché con le...
4: diciamo che ci siamo spostati un pochino, Sonia ci perdonerà per
1: dal
4: questo.
1: Sud al nord,
4: esatto.
1: Oggi. Abbiamo questi spaghetti che andiamo a saltare.
0: Hai fame.
1: Questa salsina, hai fame,
0: io
1: vero?
0: Fame.
1: Che bello.
4: Sarà un piacere condividerli.
0: Sì.
1: Bene, quindi abbiamo fatto il primo piatto, così che mancava nel nostro menù di oggi.
4: Sì, e i nostri assaggiatori non potranno dirci nulla. Abbiamo anche il contorno oggi, se vogliamo considerarlo un contorno.
1: La bagna cauda. Abbiamo veramente contemplato tutto, tutto. In questo menù buonissimo, saporitissimo. E come potremmo chiamarli questi spaghetti? Una spaghettata, non lo so.
4: Io non so chi ci svelerà ciò, però secondo me Luigi potrebbe sentirlo suo, perché abbiamo il pesce, ma con qualcosa che viene dall'alto nord. Quindi lui dovrebbe sentirlo un po' suo.
1: Per me sarebbe uno spaghettino sué sué, cioè fatto bello bello presto presto. Sonia, che dici tu?
5: Secondo me spaghetti...
4: Spaghetti 1?
1: Spaghetti, spaghetti sicuro.
4: Spaghetti 2?
5: Spaghetti alici, spaghetti alici piemontesi. Perché non hai detto l'ingrediente segreto.
4: Visivamente lo si coglie.
1: Mi hanno detto di non svelare, io da qui lo vedo. Io vedo degli amaretti... che non sono avanzati, perché lui li ha proprio rubati.
4: Sottratti.
1: Li ha sottratti, però andava bene. Quindi burro, alici e invece della muddica turrata, amaretti sbriciolati. Che meraviglia il contrasto dolce e salato.
4: Ve lo dico io.
1: Sì.
4: Spaghetto capriccio mediterraneo dolce.
1: Che bello. Spaghetto carino, dai, spaghetto capriccio mediterraneo dolce, aggiudicato! E allora con questa ricetta del riciclo, che potrebbe essere anche una nuova invenzione da proporre in un menù di un ristorante stellato. Salutiamo la nostra amica Cristina Odasso, che torna da Antonio, da Maria, Giovanni e Gabriele.
0: Sì.
1: Salutiamo i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Ciao. Che restano qui con noi e salutiamo il nostro chef. Ci ritroviamo tutti domani qui nella cucina di Quel che bolle in pentola alla stessa ora su TV 2000. Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao! Ciao. Eccoli là! Ciao!
6: Cos'è lui per te?
7: Leonardo è il mio fidanzato.
6: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
8: Luis
6: un po' di
8: Antonio.
6: Tempo. Te ne supplico,
8: Luis
6: solo
8: Antonio,
6: un po' di tempo.
8: Basta!
9: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16. Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
10: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.
11: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
12: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale, rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
15: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
16: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
17: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
18: La May.
19: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera francese.
20: La tour de Fouilme.
21: La mer.
22: Ma che fai? Da dove salta fuori?
23: Con? Con?
24: Allemont, sei inglese?
25: Mr. Bean's Holiday.
9: Giovedì in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: edificare nel bene significa accettare il limite e la fragilità dell'umanità senza considerarli un errore da correggere. Oggi il desiderio di pienezza dell'essere umano rischia di essere deviato verso mete ingannevoli. L'illusione di una tecnica che promette di liberarci da ogni fragilità o modelli di benessere che lasciano indietro interi popoli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì l'opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega

0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fu affidato dalla pietà celeste.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.

0: Al via il vertice NATO ad Ankara in Turchia, sul tavolo dell'Alleanza Atlantica e riarmo, l'industria, gli aiuti a Kiev, intanto è gelo tra la Premier Meloni e Trump, Palazzo Chigi non replica l'offesa del presidente americano, in Siria due ordigni esplodono vicino all'albergo che ospita il presidente francese Macron, 20 i feriti. Disagi a treni e aerei, secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze per i lavori programmati al cavalca ferrovia di Ponte Alpino che deve essere sostituito, ripristinate le operazioni di volo all'aeroporto di Catania, sospese per via dell'eruzione dell'Etna. Clima di paura in Tigre, le autorità regionali nella regione settentrionale etiope rapiscono e reclutano illegalmente civili, compresi bambini, a denunciarlo l'ONG Human Rights Watch. Niente di quello che fu promesso con gli accordi di pace di Pretoria è stato realizzato, ha dichiarato l'eparca di Adriat. Buongiorno dal TG2000, andiamo subito in Turchia, lo avete sentito, dove oggi ad Ankara è in programma il vertice della NATO sul tavolo dei membri dell'Alleanza Atlantica, il riarmo, l'industria e gli aiuti a Kiev. È presente anche il presidente ucraino Zelensky, Antonella Mazzateruel.
1: Ankara attende l'arrivo di tutti i capi di Stato e di Governo dei 32 paesi dell'Alleanza Militare Atlantica per il vertice di due giorni, a partire da questa sera, centrato sull'aumento degli investimenti e sulla produzione industriale nella difesa. Nel 2025 gli Stati si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, che equivarrebbe a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL, superando i 43 miliardi. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, con gli Stati Uniti che versano più degli altri ma in realtà hanno diminuito le spese, è già in viaggio, partito ieri sera verso la capitale turca, dove in giornata è atteso l'annuncio dei leader su accordi per la fornitura di armamenti e contratti per miliardi di dollari tra aziende europee e statunitensi. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, ha annunciato un progetto antidrone con investimenti di oltre 40 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni. Il nuovo sistema di allarme e controllo aereo, l'acquisto di 5 velivoli senza pilota. A 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, gli alleati decidono di intraprendere la strada del riarmo massiccio e ribadiscono sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già ad Ankara per il vertice e dagli alleati pretende con insistenza difese aeree,

0: perché dice lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli.
1: È di gelo tra la premier Meloni e Trump. Palazzo Chigi non replica l'offesa del presidente americano che oggi sarà in Turchia. Il servizio è di Augusto Cantelmi.
2: Meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara appare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese, non perché nel meme pubblicato dal tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano. Si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL spalmato in un breve periodo. Resta distante tuttavia il 5% richiesto da Trump. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non made in USA. Roma, che invece torna ad assumere un ruolo importante nei negoziati sul Libano, il prossimo round con Israele si terrà nella capitale il 15 e 16 luglio.
1: È stato ritrovato vicino a Kiev il corpo della donna ucraina sospettata dell'attentato nel Principato di Monaco contro l'oligarca Vadim Erbolayev. A darne notizie è stato il giornale Ukraine Pravda. Secondo le sue fonti, Anastasia Bereskova è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. Il corpo è stato ritrovato ieri sera intorno alle 23. Due sospetti sono già stati arrestati. Uno è un ex agente delle forze dell'ordine, mentre l'altro è un ufficiale in servizio per l'intelligence. Andiamo in Medio Oriente, nello stretto di Ormuz. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, lo riferisce l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Non ci sono state segnalazioni di vittime o di impatti ambientali. Intanto in Siria due ordigni sono esplosi vicino all'albergo dove alloggia il presidente francese Macron in visita al presidente siriano prima del vertice della NATO. Ci sono almeno 18 feriti. Il servizio di Marco Burini.
3: La Siria è tutt'altro che pacificata. Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omar. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare, ma anche per arginare Trump, che all'ultimo G7 ipotizzava di usare al-Sharaa per sradicare Hezbollah dal Libano, sostituendo Netanyahu. Il boss della Casa Bianca ha più volte espresso simpatia per al-Sharaa. Dovrebbero vedersi oggi pomeriggio ad Ankara, a margine del vertice NATO. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, due ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. Il territorio non lo controllate voi. Una ventina di feriti, il primo bilancio. Settimana scorsa una bomba in un caffè del centro di Damasco aveva fatto 9 morti e 20 feriti.
1: In Francia intanto è attesa per oggi la sentenza della Corte d'Appello di Parigi sul caso Le Pen. La leader dell'estrema destra francese era stata giudicata colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per gli incarichi fittizi agli assistenti del partito e condannata il 31 marzo 2025 in prima istanza dal Tribunale di Parigi. In caso di assoluzione la Le Pen potrà puntare per la quarta volta alla conquista dell'Eliseo. La Cina ha annunciato di aver effettuato un lancio di prova di un missile balistico a capacità nucleare nell'Oceano Pacifico. Il Dipartimento di Stato americano in una nota esprime profonda preoccupazione in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. Si legge: la rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo. Torniamo in Italia, dove si discute della legge sulla caccia nelle aule parlamentari e non mancano divisioni e polemiche. Giuseppe Caporaso.
4: Un provvedimento al centro di polemiche di un serrato confronto. La legge sulla caccia, dopo il via libera al Senato, approda alla Camera ed ha acceso un ampio dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria.

0: mondo agricolo e organizzazioni ambientaliste. Il provvedimento rivede dopo 35 anni norme varate nel lontano 1992. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività, ad esempio nelle aree del demanio forestale e sui valichi alpini, mentre è rientrata l'ipotesi del demanio marittimo. Un ruolo più incisivo nella gestione della fauna selvatica spetterà alle regioni. Prevista poi la possibilità che le aziende faunistico-venatorie possano non essere senza scopo di lucro e ospitare cacciatori in arrivo da paesi esteri. Altro intervento del provvedimento è il cambiamento del ruolo dell'ISPRA, l'organo tecnico-scientifico che fa capo al Ministero dell'Ambiente. La sua valutazione sarà affiancata anche da quella del Comitato Faunistico, di cui faranno parte anche i rappresentanti dei cacciatori. Bruxelles segue a distanza l'evoluzione dell'iter parlamentare per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità.
1: Secondo giorno di stop dei quattro previsti alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni Campo di Marte e Santa Maria Novella per i lavori programmati al cavalca ferrovia di Ponte Alpino che deve essere sostituito. Molti disagi per chi viaggia, il sistema ha però sostanzialmente retto e la movimentazione dei bus sostitutivi del servizio AV si è svolta senza particolari criticità. La circolazione riprenderà normalmente dalle 4 di mattina di venerdì 10 luglio. Intanto riapre l'aeroporto di Catania, lo comunica la SAC, la società di gestione dello scalo, spiegando che in seguito al passaggio dello stato di allerta per attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione da parte delle NGV è stata disposta la riapertura di tutti i settori precedentemente chiusi. Perquisizioni sono in corso nelle sedi della SSC Calcio Bari, della SSC Napoli e della Filmaure SRL nell'ambito di una indagine della Guardia di Finanza su Luigi Aurelio De Laurentiis, II, il primo amministratore unico della SSC Bari, il padre del presidente del CDA del Napoli e legale rappresentante della Filmaure, sono indagati per reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Intanto la Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Davide Murgia.
2: Potrebbe essere lui uno dei presunti mandanti dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 davanti alla villetta del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire elementi utili per chiarire il movente. Ranucci, ascoltato in procura come testimone, ha ribadito che gli investigatori stanno lavorando a 360 gradi, nessuna pista al momento viene esclusa. L'attentato dinamitardo ai danni del giornalista televisivo è stato perpetrato la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, quando un ordigno è esploso davanti al cancello della sua abitazione, distruggendo due sue autovetture parcheggiate davanti casa e danneggiando il muro perimetrale.
1: Il meteo è tornato l'anticiclone su tutta l'Italia. Dopo i temporali dei giorni scorsi, una nuova ondata di calore investirà la penisola con temperature fino a 34 gradi e l'afa in aumento. Domani tornano i bollini arancione e mercoledì ci saranno in 9 città. E ancora esteri, questa volta in Etiopia, dove cresce la tensione per il reclutamento illegale di civili, compresi bambini, anche di soli 15 anni. A denunciarlo è la ONG Human Rights Watch. Sentiamo Paolo Fucili.
3: Uomini e ragazzi di appena 15 anni reclutati a forza fra le file del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray in Etiopia, con metodi che hanno seminato il terrore fra la gente e fanno temere nuovi scontri armati con le forze di Addis Abeba. La denuncia arriva da Human Rights Watch, sigla che monitora le violazioni dei diritti umani negli scenari più caldi del globo. Le autorità tigrine si informano dai vicini di casa per identificare nuove reclute, setacciano case, strade, campi, luoghi di lavoro. Chi sfugge al rastrellamento deve temere ritorsioni sui familiari. Un uomo racconta di essere fuggito ad Addis Abeba senza la moglie incinta, non avendo soldi per portarla con sé. Da anni l'Etiopia, secondo paese più popoloso dell'Africa, fa i conti con forti tensioni esterne e interne al suo sistema.

0: sistema federale con aspre rivalità fra etnie e territori. La guerra combattuta fra 2020 e 2022 dall'esercito governativo contro le milizie tigrine ha provocato almeno 600.000 morti e una scia dolorosa di crimini di guerra sui civili, a iniziare dalle 135.000 donne violentate. Abbiamo subito un genocidio, e la voce di Monsignor Tesfa Selassie Medin, vescovo cattolico della regione, riportata da Avvenire.
1: In occasione del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia del 25 al 28 settembre 2026, la Conferenza Episcopale di Francia ha presentato il progetto grafico che accompagnerà la visita, ispirata al motto del viaggio "Perché il mondo abbia vita". La grafica scelta intende incarnare lo spirito di unione e unità che caratterizzeranno i quattro giorni del Papa a Parigi, Lourdes e Metz. E ancora dal Vaticano, il Santo Padre ha nominato moderator curie del Vicariato di Roma il reverendo Pierluigi Stolfi, parroco di San Lino in Urbe. Ed è tutto per ora, vi lascio a Terza Pagina, curata da Saverio Simonelli. Grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Nel centro di Verona, il piccolo gioiello del Teatro Ristori ospita fino al prossimo ottobre, tutti i giorni, l'originale opera immersiva Frida Kahlo e Revolutionary Life, firmata da Massimiliano Siccardi, Luca Longobardi e Vittorio Guidotti.
3: Arriva a Verona Frida Kahlo, un lavoro che abbiamo inaugurato negli Stati Uniti nel 2022, che ha girato negli Stati Uniti e che non è mai stato visto in Europa, quindi è una prima europea. Questa opera immersiva sulla vita, l'opera, gli amori, i dolori e i piaceri di questa grande artista, Frida Kahlo, che per noi è una icona pop e allo stesso tempo precorre quello che poi è stata tutta l'arte contemporanea della performing art, perché lei usa il suo corpo come strumento di opera d'arte.
2: Suggestioni visive, giochi di immagini in continua evoluzione, con una colonna sonora molto particolare, elaborata attraverso un mix di celebri brani.
4: Ho provato a rappresentare tutto ciò che Frida ha rappresentato per se stessa e poi per gli altri. È un'icona pop che rappresenta tutto il femminile di questo mondo, e nel bene e nel male, negli estremi, sia positivi che negativi. Abbiamo provato a riproporre questa cosa con un livello poi di percezione, diciamo, stratificato, perché può essere vissuta come un'opera estremamente didascalica, anche come un'opera estremamente filosofica.
2: La struttura interna della piccola bomboniera del Teatro Ristori è stata modificata per dare vita alle coreografie dell'opera su Frida Kahlo, in cui gli spettatori possono immergersi totalmente.
5: L'invito è, laddove possibile, di prendersi tutto il tempo necessario, di vederla più riprese. Abbiamo creato dei range che arrivano fino a 2 ore per poterla vedere, anche se l'opera dura di meno, però è molto importante vederla a più riprese e muovendosi all'interno della platea e anche tra i piani del teatro.
6: Un'antologia di anime grandi, ma soprattutto di creature in ricerca, scopertesi ad abitare il mistero. Il titolo scelto da Francesca Procaccini ben condensa il filo conduttore che ha attraversato la vita di Antoine de Saint-Exupéry, Étienne Lesum, Pavel Florensky, Dorothy Day, Dino Buzzati e Takashi Paolo Nagai. Il libro non è un catalogo di biografie, ma piuttosto di avventure spirituali di uomini e donne del secolo scorso, incastonati in latitudini ed esperienze diversissime. Eppure, ciascuno e ciascuna ritrovatisi nel corpo a corpo con un Dio a volte accolto con sollievo, a volte inseguito con apprensione, a volte interrogato con inquietudine. Procaccini, con sguardo attento, ci guida in vite e opere in bilico tra attesa e mistero, eloquenti in tal senso le prose di Buzzati, ma pure sulle tracce di fragilità in cerca di una risposta, che forse è contenuta nell'illuminazione di Étienne Lesum, acuta nel comprendere che Dio non deve rendere conto a noi delle cose insensate di cui siamo responsabili. Come dire che solo sperimentando la compagnia dell'oltre che spalanca nuovi orizzonti, troveremo sia il senso che le responsabilità a cui siamo chiamati.

Martedì, al nord pressione in lieve diminuzione. Giornata che trascorrerà con un aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime fino a 36 gradi. Al centro, regime di alta pressione. In questa giornata il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Locali piogge pomeridiane sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Caldo fino a 36 gradi. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali rovesci sugli Appennini. Vediamo ora la tendenza per mercoledì.

all'ora solare, signori, buongiorno, bentrovati. Oggi abbiamo una meravigliosa puntata tutta in musica. Era popolarissima negli anni 60, ci pensò poi il grande Paolo Limiti a portarla nuovamente nelle nostre case. È stato un artista eccezionale, si chiamava Elsa Agnese Mazzetti, ma lei è conosciuta ovunque ancora oggi come Cochi Mazzetti. E allora, dedicato a tutte le ragazze che ci stanno seguendo, anche le ragazze sugli 80-90 anni, giovane, giovane.

0: quest'ora del mattino. Giovane, giovane, eccola qua, eccola qui accanto a me, la Cochi. La Cochi Mazzetti. Al pianoforte c'è un grande musicista, grande pianista, che è stato il compagno innamoratissimo di Cochi per tutta la vita, il maestro Valentino Mancino, che invito qui a raggiungermi insieme al nostro imperdibile, incommensurabile, impagabile Stefano Paggioro. Buongiorno maestro, buongiorno, benvenuto, si accomodi. Paggioro, eccolo qua, un uomo, una garanzia, signori. Grazie Stefano, benvenuto. Allora, grazie sempre alla mia Virginia Conti, sempre, perché Conti Paggioro è una coppia veramente inossidabile. Loro si mettono lì e lavorano su questa puntata. Stefano, giovane,
1: 1963, terzo premio al Festival di Sanremo.
2: 63.
1: Scritta da Pino Donaggio e cantata in coppia, come si usava allora, con le due orchestre. È stato uno dei grandi successi di Cochi Mazzetti.
0: Uno dei grandi successi di questa donna meravigliosa. Maestro Mancino, aveva partecipato, Cochi, al Festival di Sanremo anche nel 61 con qualcuno.
2: Ha cominciato, sì, con la prima partecipazione al Festival di Sanremo di Cochi nel 61 con qualcuno.
0: Come avevi iniziato a cantare?
2: Allora, ha iniziato in breve. Lei era in vacanza da giovane, era in vacanza a Rimini con
0: da
2: sua
0: giovane,
2: madre.
0: Giovane.
2: E è passata davanti a un locale che allora a Rimini era famoso, la Casina del Bosco. Sì. Sente suonare l'orchestra, che era una cosa all'aperto, e si fa coraggio, entra nel dancing, va vicino all'orchestra, chiede di cantare una canzone. Subito la fanno cantare. Alla fine dell'esibizione il maestro dell'orchestra, il maestro Cassani, la chiama e dice: senti, saresti disponibile a venire a cantare con me? Ma dice, con
0: che
2: noi
0: tempi,
2: e lei dice: ma non abbiamo repertorio. Non ti preoccupare, in una settimana non ho fatto il repertorio. Ha cominciato con quell'orchestra e poi è cominciata la sua attività.
0: E non ha finito più.
2: No,
0: questa
2: poi è
0: ragazza
2: avanti.
0: Stupenda, questa donna bellissima, nata, Stefano, io dicevo bene, altri tempi, no? Ti vedevano, ti notavano.

0: cambiavano. Chiaramente ci voleva il talento, ci voleva una
1: bella voce. Era naturale.
0: Era naturale.
2: Lei
0: era nata?
3: A Milano nel 1937, mm-hmm. Si chiamava Elsa.
1: Sì.
3: E poi la sua mamma la chiamava in casa, io ricordo lo raccontò, ci vediamo in TV, la chiamava Cochi, Cocchina, e quando nel 60 poi debutta anche a livello discografico, gli dicono ma bisognerebbe trovare un nome che funzioni, lei ha proposto Cochi.
1: Ho fatto presente questo qua, va bene, Cochi Mazzetti.
0: Cochi Mazzetti, è così che noi la conosciamo, così ce la ricordiamo, quel ci vediamo in TV a cui Stefano Paggiore ha fatto riferimento continua ad essere ogni volta il nostro punto di riferimento, perché se riusciamo a fare e a stilare tutte questa lista di meravigliosi cantanti è perché c'è stato il grande Paolo Limiti che ci ha nutrito con la sua meravigliosa televisione e ci ha dato questa possibilità. Bella, bellissima Cochi. Allora, Valentino Mancino, maestro Mancino, lei si chiama Antonio Ruggero Mancino.
1: Valentino, perché anch'io sono un cantante, ho una mia attività discografica, certo. E nome d'arte Valentino è sempre rimasto.
0: E perché si è chiamato Valentino? Sono in picciona?
1: Io ho iniziato...
0: Perché era bello? Perché no. È un bel ragazzo, dica la verità.
1: Ma da giovane...
0: L'accetto
1: volentieri.
0: Chi lo sa?
1: La casa discografica di allora, nel 1962... allora si usava il nome d'arte.
0: Lei ha lavorato con i Baby Valentino. Luna, ha creato i Valentinos con l'orchestra di Umberto Benni. Lei ha lavorato tantissimo anche all'estero, maestro.
1: Sì, ho fatto molta attività con le orchestre da ballo e in giro nei club all'estero e tutto qua.
0: Il maestro dice club e dancing, Stefano, sì, c'è tutto, perché... tutto per sentirsi proprio in un'altra meravigliosa epoca. Posso sentire per favore questa canzone? Questa canzone che poi... ascoltatela bene.
4: Aspetto sempre la domenica. Perché so
1: questo...
4: che ti
1: è ritornata, si è ringiovanita questa canzone, perché fa parte di uno spot pubblicitario.
0: Sì.
1: In questi ultimi anni è passata diverse volte, quindi allora, la gente se la ricorda.
0: La gente
1: una
0: si
1: canzone
0: ricorda
1: di Kramer.
0: Questo spot, una canzone del grande Gorni Kramer. Belli, belli, eh?
1: Ah, belli. Perché con
0: voi
1: Cochi,
0: vi siete conosciuti grazie alla musica.
1: È una storia abbastanza lunga, però comunque la accorcio.
0: No! Non la accorcia.
1: No,
0: la
1: vedo di stare
0: tra un attimo.
1: Che?
0: Maestro, lei ha alzato la palla, io schiaccio, mi ha dato il lancio perfetto per la pubblicità. Ci vediamo tra un attimo, signori. Cochi Mazzetti con tutti i nostri amici. Grazie.

0: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate, Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino, Yuli, danza in libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, per il ciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione.
1: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
5: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
6: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
7: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
8: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
9: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
10: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
9: Come ne è uscita?
10: Pale di foca, pale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
9: Bravissima.
11: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
12: Pale di foca ti cambia davvero la vita.
13: Il buongiorno ti darò.
14: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: ci porti pure me. Mi raggiunga eccolo. Quest'uomo elegantissimo, Alessandra Ferrari, ha una voce perfetta, meravigliosa, brava. Con il nostro Stefano Paggioro. Stefano ci ha detto alla mia Sara Cacioppo, la mia autrice adorata, che io ringrazio sempre, ha detto: questo è un dittico.
1: È un dittico,
0: sono due canzoni, è un dittico.
1: Prima volta che facciamo un dittico.
0: È la prima volta che facciamo un dittico.
1: Due grandi successi, il primo Un caffè, scritto da Piero Soffici, che possiamo considerare un po' il mentore, perché sì, è colui che ha portato, esatto, la Cochi a diventare a livello
0: Cochi
1: discografico.
0: Cochi Mazzetti, è lei che stiamo dedicando.
1: Il testo
0: puntata.
1: È di Mogol.
0: Sì.
1: E con questa canzone, che lei non voleva cantare perché non era convinta, e lui la presentò al Festival del Caffè a Pesaro nel 61,
2: sì,
1: dicendole: no, cantala perché vedrai che farà successo, e ha vinto il primo premio.
0: Che grande Mogol. E poi e quella poi partita di pallone.
1: La partita di pallone scritta da Edoardo Vianello per Cochi e Mazzetti,

0: lei?
1: Per lei.
2: Sì.
1: E poi è stata incisa quasi contemporaneamente anche da Rita Pavone. Purtroppo il disco di Cochi uscì qualche mese dopo,
0: quindi la Pavone si portò via.
1: Esatto.
0: Tutto
2: Giochi di
0: quanto.
2: potenza di
0: Arriviamo
2: potere.
0: tra un attimo dal maestro Mancino, perché ricordatevi che le storie d'amore noi le raccontiamo tanto volentieri qui all'Ora Solare, e quindi racconteremo anche questa. Ma la meravigliosa Alessandra Ferrari, che ha la caratteristica di essere sempre una ragazzina, questa è la sua, ma non sappiamo come faccia, ma è strepitosa, ha conosciuto molto bene. Poco fa è uscita la fotografia e tu hai detto la Cochi,
2: Eh certo,
0: perché tu l'hai conosciuta
2: io l'ho
0: bene.
2: conosciuta molto bene, io canto quasi grazie a lei, perché
0: Ah sì?
2: inizialmente la famosa gavetta si faceva in giro per tutta l'Italia nelle feste di piazza, i grandi concerti nelle
0: Certo.
2: feste di piazza che oggi si fanno con i grandi nomi, ma allora eravamo noi ragazzine che incominciavamo a cantare, a essere sul palco, ad essere accattivanti, avere le canzoni di successo e Cochi era la vedetta, la chiusura della
0: Certo.
2: serata. E lei mi diceva sempre: tu devi cantare, tu devi
0: Aveva
2: cantare.
0: ragione,
2: E
0: aveva
2: aveva
0: perfettamente
2: ragione, ma lei
0: ragione.
2: era una grande.
0: Ma insomma, com'era la
3: Era
0: Cochi?
3: una grande donna, aveva un carattere non fumantino, era
0: Un'esplosione.
3: un'esplosione, sì. Si arrabbiava anche tante volte, però era dolcissima.
0: Ma lei si è innamorato al primo sguardo?
3: Allora, ci siamo conosciuti perché lei veniva ad ascoltare la mia orchestra,
0: Sì.
3: veniva nei club, e abbiamo cominciato a. Io la conoscevo già perché ero un fan di lei già da. Poi, con la frequentazione che veniva a trovarmi così, io venivo da una situazione, diciamo, familiare un po' disastrata. Lei ha avuto anche lei dei problemi, ci siamo scontrati così. E abbiamo cominciato
0: Si
3: a.
0: chiama allineamento dei pianeti.
3: Ecco,
0: Maestro, vero che sì?
3: siamo andati avanti 40, più di 40 anni di vita assieme.
0: 40 anni di vita insieme e che vita. Allora, il maestro Mancini è stato autore, ovviamente l'abbiamo citato poco fa, per Rita Pavone, Orietta Berti, Littleton. Abbiamo davanti
1: Sì, una
0: un uomo
1: colonna
0: che
1: della
0: una
1: musica. Sì.
0: colonna della musica. Edizioni musicali Bang Bang, meravigliose, splendide. I suoi grandi successi, ma la storia del maestro Mancino è naturalmente, Stefano, legata a
1: Certo,
0: Cochi
1: sì,
0: Mazzetti, perché
1: senza
0: sono
1: dubbio.
0: stati un duo
3: Sì, perché
0: meraviglioso.
3: cantavamo, dopo con la convivenza così, è
0: Stando
3: stato
0: sempre
3: naturale
0: insieme.
3: fare delle cose assieme. Eravamo senza vantarsi troppo, però eravamo un bel duo, duo
0: Eravate
3: vocale.
0: un bellissimo duo, come senza vantarsi, ma
3: Grazie.
0: guardatevi, meravigliosi tutti e due. Stefano, senti, qua
3: Lì eravamo giovani.
0: torniamo alla tua grande televisione fatta con il
1: Paolo.
0: tuo Paolo Limiti. Ah, ho una cosa da dire oggi poi su Paggioro, molto richiesta dalle mie ragazze, dalle mie amiche del pubblico, molto richiesta, però ve la sveliamo tra un attimo. Allora, lei dopo un periodo di pausa, nei primi anni 80 era diventata componente del gruppo
1: Degli Oldies,
0: Oldies.
1: sì.
0: Con
1: Un
0: chi?
1: gruppo musicale pensato da Ricky Gianco,
3: Ricky Gianco e Manfredi.
1: esatto, e insieme a Vilma De Angelis, Ernesto Bonino, Nicola Arigliano e Claudio Celli, che era marito di Betty Curtis, componente del quartetto Radar.
0: Wow! E stiamo parlando del massimo che si
1: Sì,
0: possa
1: tutti nomi
0: immaginare. Tu l'hai
1: enormi.
0: conosciuta
1: Io l'ho
0: appunto
1: conosciuta
0: in
1: nel
0: TV.
1: 99, sì, assolutamente. Ho un ricordo di una persona molto.
3: Ah,
1: Allegra,
3: sì.
1: frizzante, entusiasta della vita. Ho questo ricordo, questa persona. C'è da cantare quella canzone. Benissimo.
0: Senti, in quella televisione stupenda che tu hai fatto e scritto insieme, tu braccio destro di Paolo Limiti, c'era questa bellezza di poter rivedere,
1: Certo.
0: non perché fossero scomparse, ma rivedere questi grandi nomi,
1: E valorizzare anche il
3: riascoltarli.
1: fatto
3: Sì,
1: che erano
3: grazie a
1: ancora
3: Paolo.
1: in attività e tutti
0: Ed erano
1: molto
0: in
1: bravi.
0: attività. E Paolo Limiti è stato un grande, voi siete tutti
2: Sì,
0: parte di
2: facciamo
0: questa
2: parte di
0: famiglia.
2: questa grande scuola, perché
0: Esatto,
2: questa è una
0: grande
2: grande
0: scuola,
2: scuola.
0: brava
1: Sì,
0: Antonella,
1: sì, sì.
0: grande scuola.
1: Brava.
0: Allora, volevo ancora una specifica sulla partita di pallone, perché incolpevole Rita Pavone, ma insomma, a
1: Certo.
0: tutti gli effetti, però quella canzone poi diventò la canzone di Rita
1: Perché sì,
0: Pavone.
3: la la registrazione prima di Cocchi Mazzetti era della Rifi, la Primary, sì. E aveva una potenza, una casa discografica.
0: Certo.
3: Di una... Poi
0: certo.
3: Diedero questa canzone a una ragazzina che cominciava, Rita Pavone, però dietro aveva la famosa RCA, quindi RCA. Una superpotenza.
1: Esatto.
3: E Cocchi Mazzetti alla fine era riuscita a vendere su 350.000 dischi,
0: sì.
3: di allora, che allora c'erano i 45 giri.
0: Come no?
3: Rita Pavone fece il boom e passò il milione di copie, così, ma c'era una cosa commerciale
0: certo, differente.
1: Differente.
0: E quindi quella canzone resterà non la canzone scritta per Cocchi Mazzetti, ma la canzone.
1: Esatto, anche
0: canzone...
1: se Vianello lo disse che,
0: certo.
1: che era stata scritta per lei, però nell'immaginario è rimasto di più il nome di Rita Pavone.
0: Vorrei ascoltare con voi qualche minuto, qualche secondo, di questa canzone, A pugni stretti.

0: Martino Malcino per la sua Coqui. Quando Coqui si è ammalata, quando non ha più potuto continuare Coqui, la sua vita di artista, lei, maestro, si è fermato.
1: Anch'io non ho potuto, sono rimasto in casa a curarla, perché lei nel 2014 ha avuto il primo, diciamo, incidente, è caduta, si è rotta il femore, e è uscita dalla riabilitazione con la stampella, così. Siamo andati un pochino avanti, ma però non potevo più uscire la sera, andare a lavorare, perché non potevo lasciarla da sola, logicamente.
0: No, aspetti, non potevo. È una, no, guardi, che è una, c'è una forza, no, nelle sue parole.
1: No, figurati. Dopo, andando avanti.
0: Questo è amore, maestro.
1: Nel 17.
0: Sì, e lei me lo sghiscia a sinistra, ma questo è amore.
2: È amore, amore.
0: Finge di non rispondermi, ma questo
2: è amore. Amore.
1: Nel 17 è caduto la seconda volta e si è rotto l'altro femore. Dopodiché non ha camminato più.
0: E lei, cioè, è sempre accanto.
1: A fare tutto, a curarla e le medicine, e riuscire a portarla col carrozzino fuori, così. Poi dopo non ce l'ha fatta
0: stretti.
1: Più e siamo andati dal 14 fino a quando è morta, nel
0: siete
1: 2024.
0: Siete stati una coppia...
1: Comunque era lì, era la mia Coqui, la Elsa, che in casa era Elsa, che è il suo primo nome, era Elsa e basta. Ancora oggi è una cosa un po'... Io vado in giro, c'ho la sua fotografia, vado a pranzare in sala, l'hai davanti, vado a dormire, ce l'ho vicino al comodino,
0: no,
1: me lo porto in giro.
0: No, ma
1: è una cosa normale. Beh, non so, non vorrei esagerare, però è così.
0: Guardi, maestro, non è una cosa normale, ma è una cosa meravigliosa, mettiamola così.
1: Sì, ecco.
0: È una cosa meravigliosa.
1: Ringrazio.
0: È una grande storia,
1: sì,
0: d'amore. Allora, maestro, io la invito a tornare sul palco e la ringrazio. La ringrazio ancora, grazie, perché ora c'è la Ferrari che deve cantare con lei.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: se
1: sì,
0: lei
1: sì,
0: non
2: la Ferrari
0: sono...
2: lo rivuole, ma tu sai che il maestro è stato il mio grande accompagnatore di tante serate insieme.
0: Per forza, tu sei un genio. Sei una super
1: storia di amore.
0: Esatto. Caro Stefano, che bella puntata che ci stai costruendo.
3: E poi adesso c'è una canzone che lega perfettamente.
0: Qual è?
3: Storia de un amor, la loro storia.
2: Storia de un amor. Quando Coqui girava il mondo con le sue orchestre, questa era la canzone.
0: Ha suonato, non ha suonato lui, ma poi vi spiego perché. Fa la faccia contrita, ma ora ve lo spiego.
4: Ya no estás más a mi lado, corazón.

0: grazie.
1: Valentino Mancino. Grazie, meravigliosi. Stefano, questa è una di quelle canzoni, una bella giacca indossata mille volte da tantissimi artisti.
2: Questa è una canzone che Cocchi amava tantissimo, infatti
3: Amarula.
2: Non si poteva non fare. Non e poi è un pezzo internazionale stupendo di Almaraz del 55 che ha dato il titolo al film omonimo ed è stata cantata da tutti i grandi in tutto il mondo perché è stata tradotta in tantissime lingue.
1: La bella musica, la musica italiana, suonata, creata da grandi personalità del nostro paese è garanzia, Stefano, di passaporto
2: nel
1: che
2: mondo.
1: Ti fa viaggiare per tutto il mondo, no?
2: Assolutamente sì.
1: Senti, intanto grazie di averci proposto questa puntata e ora andiamo su un altro grande della musica. Dovremmo conoscerla di più, Cocchi Mazzetti, dovremmo cercare di fare più ricerche, più.
2: Sì, perché è stata un grande artista e ha avuto anche delle difficoltà perché c'erano tanti grandi nomi all'epoca e non era facile, era un periodo dove ogni mese usciva un cantante nuovo.
1: Abbiamo visto Don Rita Pavone
2: per
1: la partita di pallone. Qual è il ricordo che ti rimane più impresso?
2: Il sorriso e poi appunto questo entusiasmo al telefono. C'è da cantare la canzone, non so, il terzo uomo. Benissimo, mandami lo spartito, subito, nessuna difficoltà.
1: Nessuna difficoltà e non è poco.
2: L'entusiasmo anche.
1: L'entusiasmo. Anche una grande serietà.
2: Ah, certo.
1: Nell'approcciare il suo lavoro, questa è stata Cocchi Mazzetti, no?
2: Sì. Cioè, senza ombra di dubbio.
1: Una grande serietà. Signori, poiché ci piace quando... Stefano Paggioro è la tastiera di un pianoforte a coda, di quelli più famosi al mondo, che noi non citeremo, perché come dicono a Roma, dove lo tocchi suona. Cioè, detto per i non romani, dove lo tocchi suona. Cioè, tu gli chiedi una cosa che penseresti, ma porti la mano sul tasto, fai din e quello suona. Questo è Stefano Paggioro, di cui un grandissimo uomo che ci ha fatto cantare tutti e continua a farci cantare, disse parole meravigliose, ma queste ve le svelo tra poco. Se leggete sotto le canzoni Fabor, quel nome, e gli artisti hanno il nome d'arte, giustamente, quel nome era di Fabio Giorgio Borgazzi, che visto qui sembra l'amministratore delegato di una banca. È vero? E invece non è così, Stefano. Chi era Fabor?
2: È stato un grandissimo compositore che ha spaziato in tutti i generi musicali possibili e immaginabili. Dall'opera lirica alle canzoni, alla musica elettronica, alla musica da camera.
1: Musica elettronica.
2: Musica elettronica, gli anni 70.
1: Nato nel 20.
2: Nel 20.
1: Quindi ragazzo di un altro tempo. Allora, cosa ascoltiamo ora?
2: Ascoltiamo ancora una canzone del 48 che scrive insieme al testo di Giancarlo Testoni, che è stato un grande poeta paroliere col quale ha collaborato molto. La canzone fu incisa da Flo Sandons e anche da Nilla Pizzi.
1: Sì.
2: Giulio Razzi, direttore dei programmi radio all'epoca, non la vedeva di buon occhio perché riteneva fosse un po' troppo.

0: audace, un po' troppo sensuale per l'epoca, ma il maestro Angelini riuscì a fargli capire la bellezza del pezzo. E
1: il grande cinico Angelini. Alessandro Ferrari, il maestro Mancino.

0: Grazie, che meraviglia, signori, entrino. Antonello Maio che si siede qui accanto al nostro Stefano Paggioro e Pierpaolo De Santis, editore musicale e discografico. Vieni Pierpaolo. Allora, grazie di essere qui. Prego. Innanzitutto, Stefano, Fabor,
1: un maestro che io ho adorato perché da bambino ascoltavo le sue canzoni e ho avuto questa grande gioia e onore di conoscere e di diventargli amico, tant'è che lui nel 2001, quando venne a Ci Vediamo in TV, mi disse: vieni a trovarmi a Roma quest'estate perché voglio stare un po' con te. E sono stato 4-5 giorni, tutto il giorno.
0: La voce che circolava era che il maestro Fabor avesse trovato in Stefano Paggioro un figlio, e noi siamo sicuri di questo perché è un grande lavoro, è una questione, maestro Maio, è una questione di fiducia. Tu sei stato pianista
2: sì.
0: con e per Fabor.
2: Sì, è stata un'occasione di un concerto di musica contemporanea, perché lui, oltre alla solita tradizione per la quale è conosciuto, aveva fatto anche una produzione di musica contemporanea, quindi in un'occasione ci siamo conosciuti. E dopodiché ne è nata una collaborazione, perché io poi, per una serie di vicissitudini, avevo trovato il mio studio dove giornalmente studiavo, proprio sotto il suo appartamento, e quindi...
0: Ma che meraviglia! Quanti anni siete stati
2: Siamo insieme? Stati circa 10 anni, wow. 8-10 anni, quasi a contatto giornaliero, perché poi dopo, progressivamente, ho sempre suonato qualcosa in più, fino al punto che lui mi riteneva, il suo esecutore. Diciamo, mio padre, che era presente al primo concerto di Fabio, di musiche, nel 2003-2004, lo sentì alzarsi in prima fila e dice: ho trovato il mio pianista. E quindi,
0: ecco. Allora, ha trovato il suo pianista, ha trovato un figlio d'oro, eccoli qua. Stiamo facendo vedere le foto di loro da giovani, e qui siamo... Fabor con il maestro Antonello Maio. Poi torniamo su Stefano Paggioro tra poco. Allora, Pierpaolo De Santis.
3: Eccoci.
0: Qua siamo. Allora, Dino Risi, mi diceva poco fa Stefano Paggioro, si innamora di questa canzone ancora e chiede a Fabor anche di lavorare con lui anche in altri film.
3: Assolutamente. Dino Risi è il regista con cui Fabor esordì al cinema come compositore di colonne sonore, prima nei cortometraggi, nei documentari che si facevano all'inizio degli anni 50. Poi con il primo vero e proprio film che apre il suo percorso filmografico di compositore di colonne sonore, che era Poveri ma belli.
0: Ma un film meraviglioso.
3: Capolavoro
0: assoluto. Allora, Pierpaolo De Santis, se no non porterebbe i suoi occhialini, no, sto scherzando, e sta sbirciando anche la mia scaletta, attenzione. È uno studioso di cinema.

0: fondatore delle etichette discografiche specializzate in colonne sonore, Four File Records.
1: Four Flies,
0: sì. Flies, sorry. Come vi siete incrociati, pur non essendovi mai conosciuti, con il grande Fabor?
1: Non ci siamo purtroppo incrociati di persona, ahimè, ma circa dieci anni fa, cercando informazioni su questo compositore che io avevo ascoltato nei film, nelle musiche che erano state registrate nei film, mi sono approcciato insomma alla famiglia, alle figlie, alla figlia Maria Grazia e alla nipote Sabina, e alla ricerca di informazioni, perché non trovavo nulla su questo grande nome.
0: Incredibile.
1: E non sapevo che volto avesse, non c'era una biografia, non c'erano tracce su internet ancora, e loro sono state talmente ospitali che è nata veramente una forte amicizia tra di noi.
0: Non ne dubito.
1: E adesso collaboriamo insieme da editori.
0: Attivamente. Da editori.
1: Così.
0: Abbiamo sguinzagliato il nostro Matteo Forino. Gli abbiamo detto: Matteo, vai ad incontrare, ovviamente con tutto il suo garbo, la figlia del maestro Fabor. Allora, Marily Borgazzi, giusto?
2: Sì.
0: E la nipote Sabina Giavi. E questo è il risultato. Guardate.
3: Fino da bambina ho capito che lui era un papà al di sopra degli altri. Ogni tanto portava in casa delle persone che io ammiravo, tipo Nilla Pizzi. Mi ricordo ancora le mani con le unghie rosse, lo scrittore Luigi Santucci. Tony Dallara, sì, che per me era un mito, venne a cantare una canzone di Fabio. Quando tornava dalla Ricordi, dove lui lavorava, lo vedevo subito, si era accigliato, e gli dicevo: papà, malenocco, che era male al ginocchio.
4: Ho un ricordo di nonno come una persona molto scherzosa, giocosa, ma anche seria, perché appunto nel suo lavoro era sempre molto composto. A lui piaceva molto sperimentare i suoni di vari strumenti. Siccome spesso da bambine eravamo a pranzo tutti insieme anche con loro, chiamava con le posate far suonare i bicchieri, i piatti, le bottiglie, inventare melodie così estemporanee. Nonno scrisse negli anni molta musica per bambini. Capitava a volte che per coinvolgerci nella sua attività e per farci anche divertire, e portava me e mia sorella nello studio di registrazione e ci faceva sperimentare un po' le attrezzature, i suoni.
3: Il carattere di Fabio, mio padre, era particolare, perché viveva come tutti i creativi in un suo mondo, e a tratti era giocoso, estroverso, e in altri momenti era anche melanconico e anche molto delicato, e in questo mamma lo suppliva molto, perché lei era un vulcano di energia, di comunicazione, e diceva anche negli ultimi anni che lui non ha mai vissuto un solo giorno senza scrivere qualcosa al pianoforte. Tra le tante canzoni che papà ha composto, due me ne piacciono particolarmente, e sono incerta fra Amare un'altra e una canzone per l'estate.
4: Voglio ringraziare Stefano Paggioro e Paolo Saluzzi, che hanno permesso a me e a mia mamma di poter parlare di nonno e di dare così la possibilità ai giovani di riscoprire le sue melodie.
0: Sabina, sono io che ringrazio lei. Signora, Amare un'altra gliela dedichiamo tra un istante. Dopo la pubblicità, apriamo esattamente così, come dedica per lei. Grazie, a tra poco signori, a tra poco, l'ora solare.

0: è una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Arriva la diarrea! Prova Diosmectal Go! 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go!
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
4: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
5: Direi che devo farmi il colore. E se rovinassi i capelli? Nuovo Excellence Nude, senza ammoniaca, si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. E copre al 100% i capelli bianchi. Nuovo Excellence Nude da L'Oréal Paris.
6: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
7: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
8: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
9: Il benessere intimo è parte della vita quotidiana. Per questo è importante scegliere la delicatezza e la protezione di Saugella, marca numero uno del benessere intimo. Saugella Dermoliquido è scientificamente studiata, deterge con delicatezza e aiuta a proteggere dai fastidi intimi. Saugella, delicatezza e protezione per il tuo benessere intimo, consigliata dal ginecologo.
10: Da Euronics c'è il sottocosto! Ti aspetta un mare di offerte! Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti!

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo MaxiBon Stranger Things.
1: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate, Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino, Yuli, danza in libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiappa. Domenica, riciclo Stelle senza tempo, il film Cenerentola a Parigi. Buona visione!

0: complimenti alla nipote Alessandra Ferrari, bravissima con il maestro Valentino Mancino. Allora, Stefano Paggioro, con Antonello Maio e con Pierpaolo De Santis, questa canzone bellissima.
1: Questa canzone, il testo è di Riccardo Pazzaglia. E sarà un terzo premio al Festival di Sanremo del 58. Io dico sempre, primo premio nel blu dipinto di blu, L'edera e Amare un'altra.
0: Ecco, giusto per dire, tre canzoni che continuiamo a
1: esatto,
0: conoscere,
1: che sono arrivate
0: cantare,
1: fino
0: sentire. Allora, in tutto lui partecipò come autore
1: a sei Festival di Sanremo. Sì. Primo nel 52 e l'ultimo nel 62.
0: Allora, il maestro Antonello Maio, 10 anni al pianoforte insieme, ho trovato il mio pianista, disse Favor quando iniziò a collaborare con il maestro Antonello Maio, ci diceva che esistono ancora...
2: Sì, c'è tanta musica inesplorata, diciamo musica che lui non ha dato alle stampe, però erano tutte diciamo delle prove, o soprattutto anche musica composta negli anni vicini a quelli della formazione, quindi spartiti tra gli anni 40, il 42, il 43, che erano anni molto difficili per loro, perché non cioè per il maestro Borgazzi e per Augusta, per la moglie, perché erano anni difficili a Milano in quel periodo, il clima della guerra,
0: della
2: quindi
0: guerra.
2: Non era molto facile studiare, però loro studiavano, scrivevano e sperimentavano. E quindi ci sono tanti di questi...
0: C'è ancora tanta musica da
2: svelare. Sì, da scoprire, secondo
0: me. Senta, Concerto
2: qualche...
0: Azzurro che cos'è?
2: Concerto Azzurro invece è stato, diciamo, un concerto...
0: Guarda che belli che sono.
2: Un concerto particolare, perché utilizza intanto un'orchestra che non è quella tradizionale, ma è un'orchestra chiamata ritmico-sinfonica, in cui c'è la compresenza sia di una struttura, diciamo, archi-fiati, ma c'è una struttura proprio ritmica, quindi batteria, basso, chitarra, eccetera. E quindi ha voluto creare questo misto tra una produzione, diciamo, musicale che sia a metà strada tra il classico sinfonico e anche il jazz, diciamo.
0: Perché
2: così.
0: Quest'uomo voleva non certo rispondere, ma ha detto c'è Rhapsody in Blue, allora facciamo Concerto Azzurro. Ce ne fa sentire un minuto proprio, grazie. Allora, perché era un genio, quest'uomo, a tutti gli effetti, era un soggetto geniale. Noi adesso, zitti, buoni buoni, oggi abbiamo una puntata piena di ospiti, che meraviglia. Attenzione, Concerto Azzurro, e questa fotografia è assolutamente giusta e corretta, con tutto questo mare alle spalle.

0: Allora, si è esibito in Concerto Azzurro, era l'Auditorium di Roma nel 2003 e siamo stati poi noi qui ad ascoltarlo.
1: Sì.
0: Per Paolo De Santis, catalogare, seguire, imparare a conoscere, studiare tutto di Fabor, anche le canzoni, quando io dico meno note intendo dire quelle che sono arrivate forse meno al grande pubblico, però viaggiare dentro questa musica.
1: Ma ce ne sono di stupende. Io l'ho conosciuto più dal lato, diciamo, delle colonne sonore, certo, di tutta quella grande musica che lui ha fatto per il cinema, per la televisione, soprattutto negli anni 70 e 80 e fino alla fine, insomma. Ma lui aveva anche, ho imparato a scoprire anche delle canzoni meno note, oltre a queste di cui abbiamo parlato, ma poi meno note tra virgolette, perché diciamo, se prendiamo canzoni come Un amore a Roma di Miranda Martino o Amare, oppure A Roma tutto è bello, sempre con la voce di Miranda
0: Martino. È un meno noto relativamente.
1: È un meno noto relativamente, sono le musiche che lui aveva scritto per la commedia, appunto, Un amore a Roma di Ercole Patti.
0: Senta, ma
1: nel 59.
0: Senti, no, io vado sempre
1: sì,
0: su lei,
1: no, dammi
0: però
1: del
0: insomma,
1: tu, assolutamente.
0: Ci diamo del tu. Così ringiovanisco.
1: Facilitiamo.
0: Subito. Facilitiamo. Quanto è bello mangiare pane e musica di Fabor?
1: Ma è
0: alzarsi
1: stupendo
0: al mattino, ascoltarlo, poi magari sei nel traffico, ti viene in mente, oltre al tuo lavoro, quanto è bello.
1: Ma è stupendo. Ma io devo ringraziare veramente Marilì e Sabina, perché ho passato delle giornate intere nel loro archivio a sistemare, a catalogare.
0: Grazie per averlo fatto.
1: Avendo accesso a dei materiali incredibili, nastri, dischi. È stata un'esperienza magnifica, veramente.
0: Perché guardate, allora qui, grazie a Stefano Paggiolo, siamo riusciti a mettere insieme le persone che più portano nel cuore. Qui il maestro Fabor che al taglio del nastro per l'inaugurazione di questo studio, appunto,
2: esatto,
0: meraviglioso, nel quale...
2: Esatto, si trova esattamente al piano sotto rispetto all'abitazione. Lì ho vissuto tanti anni con il mio pianoforte, quindi c'era questa scala interna in cui lui giornalmente scendeva, mi chiedeva che cosa studiassi e mi parlava della sua musica ed era stupendo. Sì.
0: Ed è stato un grande tempo. Allora, prima di chiudere, io devo chiedere al maestro, al nostro maestro Valentino, ormai la chiamo così come Rodolfo, di ricordarci questo grande lavoro che sta preparando per Cochi, per la sua Cochi.
3: Sì. Abbiamo una progettazione per fare un docufilm sulla vita di Cochi Mazzetti.
0: Di Cochi Mazzetti. Sì. E non può essere lei.
3: Speriamo
0: che lei ha firmato.
3: Speriamo nel prossimo anno di riuscire.
0: E noi siamo qui, noi la aspettiamo, maestro. Stefano Paggiolo, il tuo Fabor
4: sì,
0: ha vissuto 91 lunghi
4: 91
0: anni bellissimi.
4: Sì. Sì, sì, sì. E la canzone che ascolteremo adesso, come diceva Pierpaolo, ci sono quelle meno note. Questa è una canzone alla quale io sono molto legato, perché avevo 12 anni e l'ascoltai dal mio amato Luciano Taioli, che poi diventò mio amico, e mai avrei immaginato a 12 anni che poi avrei conosciuto l'autore, ed è Sette Lune, è una canzone alla quale io tengo molto.
0: Perdonatemi, io non voglio fare la Paggioreide quando faccio queste puntate, però mi ritengo una persona estremamente fortunata a lavorare con Stefano Paggiolo. C'è un documento che gira ancora su YouTube dove Paolo Limiti, chiacchierando con Fabor, parla di Stefano Paggiolo, anzi è Fabor a parlarne, e dice: quel ragazzo lì è bravissimo, e Paolo Limiti sottolinea: quel lui è più bravo di me. Ed è bello lavorare in televisione con delle persone così speciali e così capaci. Quel Sette Lune noi ve lo facciamo ascoltare in questa puntata, chiedendo al maestro Valentino Mancino e ad Alessandra Ferrari di suonare e cantare per noi, ringraziando Antonello Maio e Pierpaolo De Santis per l'immenso lavoro che continuano a fare, ringraziando Stefano Paggiolo. Grazie.

0: grazie, grazie a voi. Grazie, grazie, grazie.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: In prima visione TV.
4: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
5: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
4: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
6: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
7: Io ti amo, Maria Vittoria.
8: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
4: Non sono altro che un poveraccio.
9: Voglio che tu vada e che torni da me.
10: Papà, ti devo dire che sono incinta.
11: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare. Questa sera, in prima serata.
12: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
13: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
14: Voglio capelli all'altezza della mia estate. Ovunque io sia.
15: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
14: Al filtro UV.
15: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il Vivoglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
16: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
17: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Giusy Buscemi come prendersi cura di sé partendo dalle piccole abitudini quotidiane. In più, 10 esercizi da fare in spiaggia per migliorare postura e benessere muscolare. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
18: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
19: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
18: Come ne è uscita?
19: Sale di foca, è un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
18: Bravissima.

0: l'orso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
2: Activia, equilibrio e leggerezza. Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Io devo credere in queste foto. Devo impegnarmi in queste foto perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
4: Arturo Mari, il fotografo dei papi, giovedì in seconda serata.
5: La May.
6: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar.

2 con la condizionale per l'accusa di appropriazione indebita di fondi pubblici europei. L'ineleggibilità legata alla condanna è già stata scontata, quindi la leader del Rassemblement National potrebbe candidarsi. La donna dovrà portare per un anno un braccialetto elettronico e la stessa Le Pen aveva dichiarato più volte di non volere far campagna elettorale con questo obbligo. Per la Procura di Roma ci sarebbe il giornalista ed ex editore Walter Lavitola dietro l'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM ritengono Lavitola al mandante dell'atto intimidatorio e gli contestano il reato di strage in concorso con i componenti della banda sgominata la scorsa settimana. Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, avrebbe anche effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli Calcio e della Finmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi e Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva barese. Lo sport giocato con il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, nuove eliminazioni illustri. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver sconfitto per 4-1 gli Stati Uniti. Avanza anche la Spagna grazie al successo per 1-0 nei minuti di recupero sul Portogallo, sconfitta accolta tra le lacrime da Cristiano Ronaldo. Oggi altri due ottavi, Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione del TG2000 torna poco prima delle 18:30.

Martedì. Al nord pressione in lieve diminuzione. Giornata che trascorrerà con un aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime fino a 36 gradi. Mercoledì. Alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 37-39 gradi sulle zone pianeggianti. Al centro, regime di alta pressione. In questa giornata il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Locali piogge pomeridiane sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Caldo fino a 36 gradi. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33-34 gradi in Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali rovesci sugli Appennini. Mercoledì, prevale l'alta pressione. Giornata con un cielo sereno su Sardegna e Sicilia, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime attorno ai 31-33 gradi.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
2: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle.

0: pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP Insetto Repellente Rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
1: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
2: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
3: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

Signore Gesù, in quest'ora ci fermiamo sul Golgota e contempliamo la tua croce. Non è solo segno di dolore, è l'albero della vita che unisce il cielo e la terra. In quest'ora della tua agonia si compiono le parole: Dio ha tanto amato il mondo. Il Padre dona il Figlio e il Figlio dona se stesso fino alla fine. Gesù agonizzante, guardiamo le tue mani trafitte, il tuo corpo ferito, il tuo cuore aperto. Vediamo il dolore, ma ancora di più vediamo l'amore, un amore che non si è fermato davanti alla croce. La tua passione è la risposta al nostro peccato, alla nostra debolezza e al nostro smarrimento. Qui, sul Golgota, tutto si è compiuto. La vita è stata donata e l'eternità si è aperta. Gesù, insegnaci a

0: guardare la tua croce con il cuore. Insegnaci a rimanere accanto a te, anche quando non comprendiamo, quando la nostra croce sembra troppo pesante. In quest'ora, quando il tuo cuore è aperto al mondo, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia. Abbraccia la Chiesa con la tua grazia, perché viva della forza del tuo amore. Sostieni il Santo Padre nella sua missione. Guarda la nostra patria, che la fedeltà al Vangelo sia la sua forza e la sua luce. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti. Trovino in esse forza e speranza. Ti affidiamo i morenti. Nell'ora del passaggio incontrino il tuo sguardo di misericordia. Gesù misericordioso, ora pregando la coroncina alla divina misericordia, ti affidiamo tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. Ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di
1: per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
2: Abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia.

0: La benedizione finale sarà ora anche per tutti coloro che qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia ci hanno ascoltato mediante la televisione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.

Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Probabilmente ricorderete come, non tanto tempo fa, ma insomma negli anni 80 e 90, essere proprietario di un negozio significava collocarsi in una fascia di reddito, insomma, in medio-alta, ambiente della società e addirittura

0: E le comunità cominciano a scomparire. E perché tutto questo? Con quali conseguenze? Come si può arginare questo fenomeno? Allora ne parliamo oggi, lo facciamo con l'aiuto naturalmente dei nostri ospiti, quindi io do un benvenuto al dottor Armando Anselmi, coordinatore nazionale Confesercenti Fiesa, la federazione italiana che rappresenta proprio gli esercenti di questo comparto specializzati dell'alimentazione. Ben arrivato, ben arrivato. Grazie, Anselmi. Buonasera. E do un bentornato all'avvocato Laila Arciballi, una vita nell'associazionismo col movimento consumatori, garante per i diritti delle persone anziane di Roma Capitale. Oggi è con noi Laila perché come grazie. Potete, grazie a te della tua presenza Laila, come potete ben immaginare, per una persona più avanti con gli anni che magari per trovare il negozio ha bisogno di spostarsi con l'auto, che non ha una pratica degli acquisti online, la faccenda si fa davvero complicata. Allora Anselmi, io parto da lei. Perché ho aperto ricordando un'epoca d'oro per i commercianti, anche per i piccoli commercianti, ogni quartiere aveva il suo negozio, questo anche nelle città, io ricordo per esempio le torrefazioni di un tempo, ma anche nei piccoli paesi. Tutto questo era un luogo di relazione, era un luogo che forniva servizi importanti. Oggi questi negozi, pensiamo per esempio ai Ferramenta in un piccolo paese e non solo, quasi non si trovano più. Perché? Quando, anzi, il perché lo vediamo dopo, ma quando veramente è iniziato questo declino? Perché noi l'abbiamo realizzato a serrande abbassate in qualche modo.
1: Dunque, il declino è iniziato intorno agli anni 2000, cominciato a cambiare un po' la struttura della vendita, e allora si dava, chi aveva i piccoli negozi così, dava un po' la responsabilità ai grandi centri commerciali, ai supermercati e quant'altro. La cosa si è accentuata maggiormente dal 2010 in poi, da quando poi è iniziato a prendere piede enormemente, per quanto riguarda i prodotti non alimentari specialmente, l'e-commerce,
0: certo,
1: l'azione dei grandi player dell'e-commerce ha evidenziato quindi una difficoltà dei piccoli. Gli ultimi 10 anni, mi permetta, gli ultimi 10 anni è stato veramente un disastro, chiusi più di 150.000 piccole attività
0: che hanno chiuso i battenti.
1: Che hanno proprio chiuso i battenti, non c'è stato modo di riaprire.
0: Dove nel paese, se guardiamo insomma le situazioni, ovviamente abbiamo detto un po' diversificate, ma neanche troppo tra città
1: neanche
0: piccole
1: troppo.
0: Comuni, dove si è reso più evidente questo fenomeno?
1: Allora, più
0: con
1: evidente,
0: una cartina di fronte.
1: Con una cartina di fronte più evidente, grandi città al nord. Al centro medio, il centro comincia a interessare i piccoli, i borghi, i paesi poco abitati, comuni sotto i 5.000 abitanti, al sud un po' meno, il tessuto tiene perché c'è una cultura diversa e regge, però al sud abbiamo un altro fenomeno che non è tanto la concorrenza dei grandi player che ho detto
0: sì.
1: prima, ma è la scarsa disponibilità economica che insiste in quella,
0: questo,
1: in quella
0: diciamo,
1: regione, e quella
0: molto.
1: La fa da padrone.
0: Senta Anselmi, diciamo, noi abbiamo deciso di affrontare il tema anche alla luce di un report che ci consegna dei risultati piuttosto allarmanti, preoccupanti,
1: sì.
0: cioè 4,5 milioni di connazionali che vivono in comuni dove è scomparso almeno uno di questi negozi
1: sì.
0: di prossimità, soprattutto di genere alimentare.
1: Pensi che in questi comuni mediamente si fanno dai 15 ai 20 chilometri per andare a fare la spesa. E noi abbiamo fatto un evento nazionale su questo tema qui, della nostra organizzazione, proprio in Abruzzo, perché è un po' una cartina tornasole di questa impostazione. Abruzzo, per chi lo conosce, non ha grandissime città, ha tanti piccoli centri. L'Abruzzo è montagna, quindi sono anche in montagna, e quindi lì abbiamo avuto la testimonianza di amministratori locali che non sanno più come aiutare gli anziani,
0: ecco.
1: che d'inverno con la neve non possono nemmeno spostare la macchina, o non si fidano molto, poi si parla di persone che hanno oltre 70 anni,
0: raggiungono altri problemi, temperature
1: e devono andare al primo centro commerciale che appunto dista decine di chilometri.
0: Una situazione complicatissima che necessita sì. proprio soluzioni, iniziative, insomma anche proprio di sostegno pubblico. È chiaro, mi ha insomma fornito un assist per coinvolgere Laila Arciballi, perché è ovvio che le persone che hanno il passo diciamo più incerto, le persone anziane, in tutto questo sono fortemente svantaggiate.
2: Assolutamente vero, la progressiva chiusura dei negozi di prossimità, gli alimentari.

0: le farmacie, le botteghe, le edicole, non è soltanto un fenomeno economico, come dicevate, ma una vera e propria desertificazione sociale che colpisce il cuore della coesione comunitaria e questo chiaramente ha conseguenze drammatiche nelle persone della terza età, quindi come dicevate, aree interne, borghi, quartieri urbani periferici, dove la popolazione è mediamente più anziana e spesso sola, il negozio sotto casa assumeva un ruolo che va ben oltre la vendita dei beni, era proprio un punto di ritrovo, una sentinella nel paese e quindi con la scomparsa del panificio, del fruttivendolo, l'anziano senza mezzi propri o rete di supporto, è costretto a lunghi e faticosi spostamenti, come dicevate, spesso
1: Certo.
0: appunto in zone peraltro non servite da trasporti pubblici. E quindi significa che 4,5 milioni di italiani vivono appunto in comuni dove è scomparso anche l'alimentare essenziale e la vita chiaramente è ancora più
1: E
0: complicata.
1: certo, la vita è
0: Peraltro,
1: complicata.
0: questo.
1: Ma anche Laila, non soltanto in termini di un servizio che non viene reso a quella popolazione anziana, ma anche per quel che rappresentava quel negozio di prossimità, non a caso si chiama
0: Esattamente,
1: così,
0: luogo
1: era
0: di
1: anche un centro di
0: relazione, quindi bravissima,
1: relazione, un punto d'incontro.
0: assolutamente. Quindi l'allontanamento dei servizi chiaramente dà luogo ad un appesantimento di quelle che sono le piaghe della terza età, l'isolamento, la solitudine, l'abbandono, la mancanza di interazioni quotidiane, la necessità appunto di rivolgersi a situazioni, quindi a canali non convenzionali e quindi di nuovo appunto anche dal
1: Certo.
0: punto di vista della salute c'è un ulteriore decadimento perché
1: Sì.
0: non potendo muoversi, non trovando più un punto di contatto, chiaramente le persone restano anziane, restano dentro casa
1: Certo.
0: e quindi viene meno quel momento di
1: Non
0: socialità
1: c'è
0: che era
1: dubbio, non c'è dubbio,
0: fondamentale.
1: Laila. Insomma, le cose si fanno molto complicate, si fanno molto complicate in città dove comunque
0: Assolutamente.
1: è uno slalom per le persone più anziane riuscire a muoversi, ma si fanno più complicate dove magari hai bisogno di un'auto e non la guidi più, magari, e insomma, devi percorrere, come ci diceva Anselmi, chilometri per raggiungere un negozio di alimentari magari. Allora noi vogliamo vedere come si stanno organizzando, che soluzioni si stanno mettendo in campo proprio nei piccoli comuni. Dunque, raggiungiamo la nostra Luciana Celeste che ci dirà anche contestualmente dove esattamente si trova. Ciao Luciana, ben arrivata.
2: Ciao Gabriella, buon pomeriggio a tutti. Io mi trovo a Polino, un comune in provincia di Terni. E qui siamo in un paese di circa 230 abitanti. Come potete vedere, qui è davvero un comune mozzafiato perché siamo proprio a un passo dal lago di Monteluco. Questo comune ha delle grandi difficoltà negli ultimi anni perché è un comune che non ha attività commerciali. In mia compagnia c'è il sindaco e poi sono in compagnia di Felicina. Felicina, tu da quanti anni abiti qui?
3: Da 60 anni.
2: E com'era prima il paese?
3: Era bellissimo, era pieno di gente, giovani, vecchi, piccolini, e bambini che andavano a scuola, scuole aperte, c'era tutto.
2: E prima mi stavi raccontando che tu lavoravi in un negozio.
3: Sì, ho lavorato 42 anni in un negozio.
2: E com'era lavorare in questo negozio?
3: Tanto, si stava tanto bene, c'avevo di tutto e di più.
2: E oggi il paese com'è cambiato?
3: È morto il paese di Polino.
2: Ci sono pochi, pochi servizi in questo che aiutano gli abitanti?
3: Pochi servizi e pochi abitanti.
2: E oggi quando lei deve fare la spesa, come si muove?
3: C'è una macchina, vado a Arrone, qui un paesetto vicino Polino, che ci sono i supermercati e faccio la spesa.
2: Diciamo che se ci fossero dei servizi in questo comune sarebbe tutto molto più facile, no?
3: Certo.
2: Qui, diciamo, ecco, il sindaco insieme agli abitanti per provare a trovare delle soluzioni rispetto a questo problema hanno inventato delle attività, hanno provato a immaginare delle attività che aiutava appunto la popolazione, ma ne parliamo in un successivo collegamento. Gabriella.
1: Grazie Luciana, come avete capito qui la questione dei negozi di prossimità che abbassano le serrande incrocia quella dello spopolamento dei paesi, del calo demografico, ma ne parleremo, adesso andiamo in pubblicità, poi tra qualche istante siamo qui di nuovo in studio.

0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi,

0: è una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana a senso freddo. Il gusto che rinfresca.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
1: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best!
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
6: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero 1 in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista 2 prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
8: Eccoci, siamo rientrati in studio e continuiamo a riflettere sulla desertificazione commerciale, che è insomma un termine, un'espressione un po' altisonante, ma altro non significa che insomma sempre più negozi, soprattutto negozi di prossimità, quelli che insieme ad offrire dei servizi, pensate a un negozio di alimentari al forno, sono anche un centro di relazioni, stanno abbassando le saracinesche. Accade soprattutto nei piccoli centri, nei piccoli comuni, ma anche nelle città. E naturalmente diciamo tutto questo significa una grande perdita per la vita condivisa. E allora noi oggi stiamo provando a capire quali sono le cause profonde di questo fenomeno per poter ipotizzare delle soluzioni concrete che ci portino in un'altra direzione. Laila, abbiamo detto desertificazione commerciale, che rende insomma l'idea, perché quando in un quartiere i negozi scompaiono, i negozi di prossimità, quel quartiere diventa una sorta di luogo dormitorio.
9: Assolutamente è vero, appunto, bisogna assolutamente contrastare questo fenomeno, perché bisogna investire non soltanto nell'economia, ma proprio nella dignità e nella cura della popolazione più anziana. Quindi bisogna veramente fare iniziative di successo che vadano a invertire questa rotta, quindi fornire contributi a fondo perduto per l'apertura di nuovi esercizi nei comuni a rischio spopolamento, incentivare lo smart working, insomma ripopolare i comuni, come diceva l'anziana signora che c'era prima un paese ricco di giovani, di persone e di negozi che invece è desertificato, appunto cercare di invertire la tendenza creando appunto dei progetti che possano creare nuovo interesse e ripopolare appunto questi quartieri, ricreare relazioni tra generazioni, restituire nuova dignità alla terza età e soprattutto i negozi di prossimità erano anche un presidio di sicurezza, no? Perché i commercianti si rendevano conto dell'anziano che magari tutti i giorni va a comprare il pane e il latte e invece non essendoci più non mancano anche queste sentinelle, quindi abbiamo questi fenomeni di persone che magari vengono anche a mancare, di cui nulla si sa perché nessuno più controlla. E quindi è veramente importante ricreare una rete di solidarietà, di alleanza. A Roma abbiamo lanciato il progetto Adotta il tuo vicino, ma in questo caso dobbiamo adottare un nuovo negozio di prossimità.
8: Esatto.
9: Insomma,
8: possiamo fare le due cose insieme, Laila. Possiamo fare le due cose insieme, anche perché si completano vicendevolmente. Anselmi, lei ha cominciato a dircelo mentre affrontava l'origine, diciamo, del fenomeno, e quindi lo inquadravamo cronologicamente. Cioè, ha detto tra le cause c'è un cambiamento nel modello di consumo, ma anche nel modello di proposta commerciale, l'e-commerce, la crisi demografica. Quale di questi fattori, a suo giudizio, sta incidendo maggiormente? E di sicuro tutto questo si accompagna anche alla mancanza di efficaci risposte di politiche pubbliche, e soprattutto insieme noi stiamo parlando ovviamente con lei soprattutto dei negozi di vendita alimentare. Quali altri negozi che possiamo definire di prossimità sono visibilmente in affanno?
10: Ma intanto, per cercare di dare un contorno a questo problema e quindi delimitarlo su varie problematiche, direi la cosa che risalta oggi di più è l'inverno demografico. La denatalità incide moltissimo. È un aspetto questo che specialmente le associazioni nostre, faccio mea culpa, avevamo un po' sottovalutato negli scorsi anni. Però il fatto di avere sempre meno nascite, sempre di più, sta impoverendo molto il paese. Non c'è
8: l'ospite di Luciano Celeste ha detto con un tono di amarezza nella voce: il paese era pieno di ragazzi.
10: Era pieno di ragazzi, ci ho fatto caso anch'io, era pieno di vita, e quindi c'erano le scuole in tutti i paesi e tutto. Oggi questo fenomeno non c'è più, perché essendoci meno popolazione giovane, meno ragazzi, meno bambini, quindi viene disincentivato la scuola. Ricordo un film di un anno fa più o meno, dove si lottava per tenere aperta una scuola elementare in un paese, guarda caso, dell'Abruzzo. Allora non ce l'ho con loro, però, però è un problema reale, perché questo cosa porta? Porta anche le famiglie di giovani che magari vorrebbero rimanere in quel paese, ma essendo senza servizi, senza scuola, senza asilo, cosa fa? Si trasferiscono dove lavorano, che di solito sono città più grandi, città medie, e quindi abbandonano sempre di più questi borghi che rappresentano anche un po' la cultura e la tradizione italiana. L'italiana è fatto dai campanili, si diceva una volta, no? E questo è una cosa che impoverisce. Secondo, cosa si può fare più o meno? Noi abbiamo presentato numerose proposte in questi ultimi anni sia al governo sia all'istituzione regionale che comunale. La cosa che più puntiamo adesso, alla quale che ci sembra la strada più giusta per perseguire, è un grande piano di rigenerazione urbana che doveva essere finanziato col PNRR, ma in parte è stato fatto, ma vediamo che non sta decollando come dovrebbe essere.
8: Questo come primo passo.
10: Come primo passo.
8: Io la fermo sul primo passo, poi vediamo i passi successivi. Mi sembra, insomma, una missione non da poco. Sì. Tra l'altro ci capita spesso, qui siamo noi, di raccontare di come un piccolo centro spopolato torna a vivere quando magari i giovani rientrano, mettono su magari una cooperativa di vendita alimentare e tutto ricomincia, riprende vita. E quando un negozio abbassa le serrande, chi è che perde di più? Di sicuro non esclusivamente il commerciante.
10: No, perde tutta la comunità. Guarda, io vengo da una famiglia di commercianti che avevano dei negozi, genitori del genere, e quindi c'era anche un'interazione tra clienti, c'era un'interazione tra generazioni, anziani e giovani che si incontravano e scambiavano due parole. Tutti, io vengo da una città che non è poi piccolissima, sono di Livorno, però nei quartieri tutti ci si conosceva e tutti si sapeva cosa stava succedendo nel quartiere. Oggi questa cosa l'abbiamo persa.
8: Non c'è dubbio. E mentre accade tutto questo, negozi di prossimità che chiudono le serrande, ci sono però delle realtà che riescono tenacemente a resistere, ad opporsi all'usura del tempo. E probabilmente perché sono riusciti a definire, a darsi un'identità, ad essere riconosciuti con un volto preciso all'interno della comunità che tenacemente anche li difende. Allora, a Galatina, per esempio, e qui siamo nel bel Salento, è ancora attiva, e quanto, la pasticceria che ha dato i natali al pasticciotto, insomma al meraviglioso dolce che per tutti noi è un po' è il simbolo della Puglia. E allora vediamo.
11: mi diceva mio nonno, mi raccomando, perché vi insegna pasticceria Scalone, lui ci teneva Andrea Scalone, che è il fondatore.

0: Mi chiamo Davide Ascalone, e sono alla 10ª generazione di pasticceri, appartengo appunto a questa famiglia. Questo laboratorio per me rappresenta la vita, mi fa tornare bambino, non arrivavo neanche vicino al marmo per poter operare, mi mettevano una cassetta per sollevarmi da terra perché ero piccolino. Sono stato sempre in laboratorio, prima vicino accanto a mio nonno e mio padre, poi con mio padre per 35 anni, e quindi ho imparato il mestiere in famiglia, diciamo. La nostra pasticceria è stata fondata nel lontano 1740 da Andrea Ascalone. Si narra che sia nato in questa attività il pasticciotto con degli avanzi di pasta frolla, si arrovellava appunto per fare un qualcosa. Pensò bene di mettere questo avanzo di pasta frolla in formetta, imbottirlo di crema, coprirlo, infornarlo ad alte temperature. Ne uscì un qualcosa di così brutto a suo avviso che lo definì un pasticcio. E da lì è partito il pasticciotto di Ascalone. Magari non pensarono di brevettarlo, forse non pensavano che arrivasse sino ai giorni nostri, diciamo. Molto probabilmente il fatto di ancora esistere dopo 285 anni forse è dovuto al fatto di essere rimasti sempre in piccolo, a conduzione familiare, una bottega artigianale. Perché molto probabilmente se fossimo cresciuti un po' industrializzati, molto probabilmente non esisterebbe neanche più la ditta Andrea Ascalone. Questo contesto sociale purtroppo sì, si è visto tante attività chiudere. Circa 4-5 anni fa ha chiuso l'ultima merceria che aveva un secolo di storia proprio di fronte qui, di fronte alla... dispiace, però purtroppo è il progresso, si va avanti. Oggi non, le artigiani, le botteghe sono sempre di meno, e quindi noi resistiamo.
1: Meravigliosi pasticciotti anche solo da guardare. Qui a Anselmi abbiamo una storia di un negozio che resiste perché rappresenta una tradizione, un'identità, anche è una vicenda di giusta scala, ha detto, e abbiamo sentito insomma nella testimonianza che quel negozio ha mantenuto una piccola dimensione familiare. Ora lei prima ci parlava di quello che occorre fare per andare un po' controcorrente, aiutarli questi esercizi, quindi un grande progetto di rigenerazione urbana, ha detto, ma quali risorse, per esempio, gli stessi negozi e gli esercizi commerciali dovrebbero sviluppare per avere maggiori possibilità di farcela, di restare sul mercato, a suo giudizio, anche perché poi dietro di sé è anche una tradizione
2: sì,
1: di famiglia.
2: Sì. E, ma intanto devo dire, i negozi che riescono a sopravvivere in questo cambiamento già hanno trovato il modo di ottimizzare con le piccole economie di scala che possono fare il rapporto costi-benefici, e quindi sì, magari si accontentano, lavorano più in famiglia e quindi sì, riescono a supportare quello. Noi chiediamo per questi negozi un contributo pubblico, appunto attraverso anche uno stimolo dell'investimento, perché quella pasticceria ha detto: noi ci manteniamo così. È giusto mantenere così nella dimensione tradizionale dell'artigianato, è sì, giusto fare il pasticciotto come lo si faceva 50 anni fa con prodotti tipici italiani, sì, locali, possibilmente sarebbe bello, però bisogna anche...
1: Non è sempre così,
2: certo, e bisogna anche cercare di cambiare per supportare meglio le cose che siamo abituati a fare e che vorremmo continuare a fare. C'è un dato, c'è un aumento esponenziale dal 2022 ad oggi dei costi dell'energia. Una pasticceria con i forni avrà subito sicuramente un danno. Che fare? Bisogna aiutarli a che possano acquistare i forni a basso consumo energetico, e oggi ci sono dell'ultima generazione, costano molto, è un investimento importante.
1: Però un efficientamento
2: che porta economia. Certo. Questi vanno aiutati attraverso interventi pubblici e interventi anche del credito, tutto un sistema che possiamo mettere in moto.
1: Si può fare,
2: per noi si può fare.
1: Grazie, continuiamo a parlarne naturalmente, andiamo in pubblicità, poi rientriamo subito in studio. A tra poco.

0: cos'è lui per te?
1: Leonardo è il mio fidanzato.
0: Ma perché? Perché? Noi ci amiamo. Dammi solo
2: Luis
0: un po' di
2: Antonio.
0: Tempo. Te ne supplico,
2: Luis
0: solo
2: Antonio,
0: un po' di tempo.
2: Basta!
3: Veronica Castro in Anche i ricchi piangono, da giovedì alle 16. Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
4: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
6: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
7: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
8: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
9: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estatè! Estatè, te best.
10: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
11: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
10: Al filtro UV.
11: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
13: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente lozione è approvata da Altro Consumo come migliore del test.
16: Eccoci qui di nuovo in studio, stiamo raccontando di quanto, e accade purtroppo di frequente, si chiama desertificazione commerciale, i negozi di prossimità nei piccoli centri come nei grandi, nelle città abbassano, calano le serrande. Questo non è solo una perdita naturalmente per chi li anima quei negozi, per i commercianti, ma per l'intera comunità. E la nostra, Luciana Celeste nel Ternano, aveva promesso di raccontarci le iniziative che ha messo in campo, aiutato dalla comunità, il sindaco che è suo ospite. A te, Luciana.
17: Sì, Gabriella, esattamente. Io in questo momento mi trovo in compagnia con il sindaco Remigio Venanzi, che lui ha provato a ha capito la difficoltà che vivevano i suoi concittadini e ha provato a immaginare dei servizi. Uno di questi è proprio il negozio comunale, e poi ha messo a disposizione una macchina, un pick up, per aiutare tutte le persone non autosufficienti a muoversi. Ma come funziona questo servizio dell'autobus, della macchina?
18: Allora, abbiamo pensato a queste due iniziative per colmare un disservizio enorme per il paese, perché la mancanza di un negozio di genere alimentari oggettivamente è un grosso handicap per un comune e comunque per le persone anziane. Allora abbiamo intercettato dei fondi per un bando ministeriale finanziato anche dalla Comunità Europea, abbiamo acquistato questo pick-up e soprattutto nel periodo in cui il negozio era chiuso lo abbiamo utilizzato 3 volte a settimana per accompagnare le persone da Polino ai supermercati che sono a circa 10 km dal nostro centro e andavano lì e facevano la spesa. Adesso lo utilizziamo in maniera diciamo un pochino più sporadica, soprattutto per gli altri generi non alimentari, in quanto siamo riusciti a far riaprire il negozio. Anche qui abbiamo pensato

0: comunque di strutturarlo tutto a carico del comune, perché il locale è del comune ed anche le strigliature con le attrezzature, la gran parte sono comunque di proprietà del comune. Questo per quale motivo? Perché è oggettivamente complicato e difficile mandare avanti un'attività, soprattutto nel periodo invernale. E allora ci siamo resi conto che era bene fare in questo modo, perché comunque chi voleva in qualche modo gestire l'attività non avrebbe dovuto affrontare l'investimento iniziale diciamo, per avviare il centro di vendita. E tutto questo sopperiva al problema praticamente dell'investimento. Basta mettere dentro le merci e poi vendere le merci. Dicevo prima, è oggettivamente comunque complicato anche in questo modo, soprattutto in inverno, dove comunque la popolazione, siamo 220 persone, quindi questo insomma, è comprensibile delle difficoltà. E poi comunque anche la concorrenza dei centri commerciali che sono vicini, sicuramente a prezzi più convenienti, non fanno che aggravare la situazione. Questo è un dato oggettivo a cui comunque andiamo incontro noi e tutti i piccoli centri, perché è un problema comunque generalizzato, non solo di Volino.
1: Bene, e invece Adriana è una delle ragazze, delle signore che appunto riesce a portare avanti le attività di questo negozio comunale. E da quanto tempo è aperto questo negozio comunale? E poi chi sono le persone che vengono da voi per fare spesa?
2: Allora, il negozio è aperto da circa 8 mesi, ci sono molte persone anziane. Certo, noi abbiamo anche attivato il servizio per portare comunque a domicilio la spesa e quindi niente.
1: Bene, io ringrazio i miei ospiti e Gabriella, restituisco la linea.
3: Grazie, grazie, vi salutiamo e li ringraziamo anche noi qui dallo studio. Anselmi, poi noi a telecamere spente continuiamo, portavamo anche avanti nella pausa il ragionamento. Spesso accade che magari i negozi di famiglia, che sono una tradizione familiare da anni, poi si trovino in difficoltà perché magari le nuove generazioni di figli, legittimamente, comprensibilmente, desiderano fare altro. A volte, per esempio, per i fornai, per le pasticcerie, è molto difficile trovare degli apprendisti.
4: Sì, è molto difficile trovarli, poi avviene anche un effetto che una volta che li hai formati e hai imparato il mestiere, poi magari vanno da un concorrente, da un altro, ma quello diciamo
3: Fa
4: è
3: parte
4: una
3: del
4: cosa che
3: gioco,
4: la mettiamo
3: diciamo.
4: in conto, fa parte del gioco. È difficile, mentre prima c'era una tradizione familiare che portava avanti l'attività, oggi questa cosa è meno presente nelle categorie, specialmente della panificazione e quant'altro, per via della natura del lavoro che è molto impegnativo, è molto di sacrificio, anche se rispetto 30-40 anni fa si è ingegnerizzato di più il processo, ci sono parecchi aiuti, non c'è bisogno di stare tutta la notte
3: Sì,
4: lì, però insomma,
3: però il lavoro richiede uno spirito di
4: il pane si fa
3: sacrificio,
4: di
3: non ce
4: notte,
3: lo possiamo
4: quindi
3: tacere.
4: non si può
3: Certo,
4: fare diversamente,
3: certo.
4: ecco.
3: Laila, abbiamo guardato adesso andando del Ternano anche alle piccole comunità, ma nelle città la situazione è critica anche sotto un altro profilo. Chiudono negozi di prossimità, chiudono negozi di alimentari, chiudono torrefazioni, chiudono macellerie, forni storici. Cambia volto la città e allora diciamo il ragionamento diventa ancora più complesso e implica anche l'idea di città che noi abbiamo, la città che vogliamo, che desideriamo, che vogliamo abitare, che vogliamo vivere.
5: La città che vogliamo vivere è una città fatta di inclusione, di relazione, di appunto relazioni tra generazioni. E se mi permetti, voglio tornare appunto all'idea del pasticciotto. Non dimentichiamo che è proprio di questi giorni che la cucina italiana è stata dichiarata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dall'UNESCO. E questo riconoscimento che si celebra, e credo che sia veramente importante proprio come pratica sociale, come pratica identitaria e territoriale, che secondo me potrebbe riportare i giovani nei borghi e rilanciare le tradizioni locali come appunto il pasticciotto, facendo impresa. E quindi si potrebbero legare i saperi degli anziani con le imprese innovative dei giovani, dell'e-commerce, e quindi rilanciare da una parte i paesi, i borghi, le periferie e dall'altra appunto mettere in relazione le generazioni attraverso il passaggio delle competenze. Questo può avvenire appunto sia per quanto riguarda la desertificazione dei borghi e dei paesi, ma anche nelle città, nelle
3: Certo.
5: periferie, insomma, tutto quello che mette in rilievo la tradizione, la famosa ricetta, può diventare impresa grazie alla tecnologia ben utilizzata dai giovani. E questo appunto riporta l'anziano al centro della relazione e dà luogo a un procedimento virtuoso in cui si abbatte l'isolamento, l'abbandono, la solitudine e si mette, no, in risalto la figura

0: del sapere
1: È un
0: del
1: bel passaggio di
0: vecchio saggio.
1: tradizione, Laila, questo. Spesso lo raccontiamo. Ci sono diverse iniziative di questo tipo nel territorio. Naturalmente non sono sufficienti e naturalmente c'è bisogno anche di orientare delle politiche pubbliche efficaci in questa direzione. Anselmi, prima
0: Assolutamente.
1: abbiamo evocato il tema della sicurezza. Lo ha fatto Laila sotto un profilo. Io adesso vado a un altro, cioè lei ha parlato di persone anziane che magari frequentano quel negozio di prossimità abitualmente. Quando non le si vedono più in giro, che cosa accade? Accadeva, insomma, che lo stesso negoziante si
2: Si
1: preoccupava,
2: preoccupa.
1: chiedeva notizie, però poi c'è anche l'altro profilo, quando un negozio chiude le serrande, uno dopo l'altro, non viene magari neanche riaffittato, quel quartiere si spegne, quella zona perde un punto di luce, diventa anche in qualche modo più pericolosa.
2: Sì, assume un aspetto inquietante. Devo dire, la via senza negozi, tutti chiusi, specialmente l'inverno che alle 6 del pomeriggio è già buio, diventa passare da quella via comincia a essere un po'.
1: Accade anche nelle città.
2: Sì, sto parlando anche delle città, dei quartieri che diventano veri e propri quartieri dormitorio e tutto, e quindi anche dal punto di vista sicurezza, intesa in quanto tale, sicurezza della persona, e anche lì va incontro ai più fragili, come gli anziani, ma anche le donne stesse, visto il periodo che viviamo, e la presenza di un'edicola aperta, di un negozio di alimentari piuttosto che una ferramenta, è qualcosa comunque. È rassicurante perché c'è la luce, perché c'è la persona, perché c'è vita in quella via e quindi acquisisce tutto una luce appunto diversa. Adesso è così. Per cui ribadisco, bisogna cercare di, tenendo conto dei tempi che viviamo, non si può certo pensare di ritornare al
1: Ecco, perché io qui la
2: passato.
1: volevo, diciamo, qualcuno potrebbe dire mentre ci sta ascoltando, qui combattiamo una battaglia di retroguardia. Perché riteniamo che non lo sia veramente?
2: No, non lo è perché è il modello culturale. Si parla di un modello
1: Che
2: culturale
1: è il nostro.
2: che è il nostro modello culturale che deve anche adeguarsi. Parliamoci chiaramente, nessuno si immagina di cancellare l'e-commerce, ma c'è una stortura di fondo che c'è. Ora, tutta la rete commerciale dei negozi di vicinato dà, tra tributi locali e tasse, dà circa 8 miliardi l'anno, 7,7. Tutto il web allo Stato da 450 milioni. Beh, io credo che questa sia una grossa ingiustizia, un aspetto
1: Un altro tasto
2: competitivo.
1: dolente ha toccato,
2: Sì, però
1: Presidente, sì,
2: bisogna che prima o poi qualcuno
1: importante.
2: ci metta mano, come si dice noi, e riequilibrare questo.
1: Certo,
2: Anche, ne va anche dei servizi della qualità nostra,
1: certo.
2: cioè giganti del web che
1: C'è da
2: fatturano
1: combattere qui una battaglia molto grande, spetta
2: molto grande,
1: all'Europa, non solo a
2: però
1: noi, ma
2: è
1: la
2: civiltà.
1: dobbiamo
2: Io parlo
1: combattere.
2: di civiltà, non si può
1: Certo.
2: più tollerare una cosa del genere. Qui lo parlo come cittadino, non come
1: Certo.
2: rappresentante dei piccoli. Io vorrei che le pensioni fossero più adeguate, vorrei che gli stipendi, che hanno perso un potere d'acquisto enorme negli ultimi anni, stipendi e pensioni hanno perso tantissimo. Si parla di cifre esorbitanti, circa da 2.000 euro
1: Sì.
2: l'anno negli ultimi 5-6 anni. Pensiamo al periodo della pandemia
1: Certo.
2: e quanto la sanità ha dovuto far fronte a fronte di
1: C'è
2: entrate. Cioè,
1: tutta l'urgenza,
2: come vede, dal
1: non
2: negozio si
1: semplicemente la
2: va a
1: necessità.
2: una visione più globale, più generale, però
1: Sì.
2: prima o poi qualcuno ci deve mettere
1: Grazie per
2: mano
1: averlo evocato, un
2: e
1: tema che sicuramente affronteremo come torneremo su quello di cui abbiamo parlato oggi. Io ringrazio il Presidente
2: Certo.
1: Anselmi, ringrazio Laila Perciballi che si è collegata con noi.
0: Grazie.
1: Grazie davvero, ringrazio tutti voi che ci seguite abitualmente. Come sapete siamo qui dal lunedì al venerdì e vi aspettiamo sempre dentro questo studio alle 15:15.
3: Le prime serate di TV 2000. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, torna Carolina Di Domenico per guidarci alla scoperta di Terra Mater. Giovedì, un viaggio pieno di disastri e risate. Mr. Bean's Holiday. Venerdì, un ballerino sfida le regole e riscrive il suo destino. Yuli, danza in libertà. Sabato, divertimento e risate per tutta la famiglia con Diario di una schiava.

0: quindi l'operazione che avete fatto, cioè quella di accogliere il gruppo musulmano di rifugiati nella Chiesa, è veramente profondamente evangelica. Come dire, non è, tra virgolette, normale, fammela dire così.
1: Ma sì e no, è normale perché per noi cristiani è quella la vita, è quello il Vangelo. È normale anche perché abbiamo voluto un po' in tutta la Chiesa, in tutto il Centrafrica, dare un segnale forte. In Occidente si semplificava molto questa guerra, appunto dicendo musulmani contro cristiani. Non era una guerra di religione, però c'erano interessi dietro, sociali, economici, eccetera, che hanno portato a queste grandi tensioni. E il fatto di voler difendere, accogliere i musulmani, come abbiamo fatto a Bozoum, come è stato fatto a Bangassou, è stato fondamentale. Oggi i rapporti tra cristiani e musulmani sono molto, molto migliorati anche grazie a questo. E per molti di loro è stata un po' una sorpresa, una bella sorpresa, e la Chiesa ha pagato questo duramente. Ci sono stati dei preti che sono stati uccisi. Una parrocchia dove sono stato ancora qualche mese fa, adesso è chiusa, e i musulmani che erano, i ribelli musulmani che erano arrivati lì, credevano che la diocesi avesse piuttosto
0: armato
1: gli antibalaka, quindi hanno distrutto, raso al suolo la chiesa e la canonica dove vivevano i sacerdoti, hanno distrutto anche un ospedale, una scuola, quindi proprio c'era questo odio, e questa accoglienza è stata fondamentale per far capire che noi ragionavamo in un altro modo e viviamo in un altro modo.
0: C'è stato anche un altro episodio che, insomma, quando è finita un'accoglienza di questi gruppi, c'è stato, insomma, un po' un respiro di sollievo dalla comunità cristiana, ci sono stati festeggiamenti, ma tu non hai festeggiato. Raccontami, sì, bene questa storia.
1: Allora, praticamente nel 2013 inizia questa ribellione che arriva appunto dall'est e soprattutto da milizie piuttosto arabe, che parlavano arabo. La popolazione musulmana si è ritrovata un po' tra due fuochi, quindi alcuni si sono appoggiati su queste milizie, altri no. E quindi a un certo punto c'è stata una specie di movimento di resistenza, un po' come i partigiani nei tempi andati, e questo ha portato a grossi scontri tra le varie comunità, e finalmente i musulmani hanno dovuto partire perché erano minacciati non tanto dalla popolazione quanto da queste milizie. E appunto il giorno in cui partivano, io sono partiti in due fasi. La prima volta mi hanno minacciato perché i musulmani che rimanevano avevano paura di essere sterminati. Mi hanno minacciato, hanno sparato contro di me, contro la mia auto, ma poi le cose sono calmate, io sono riuscito a partire prima del convoglio. Erano un centinaio tra macchine e camion che partivano da Bozoum, e proprio per impedire attacchi a questo convoglio che partiva. La seconda volta che sono partiti per completare questa operazione di evacuazione, sono sceso giù con alcuni ragazzi che frequentavano il liceo che avevo creato. Ed è per me è stato importante vedere questi ragazzi che piangevano vedendo i loro compagni musulmani che partivano. Importante perché vivere insieme tanti anni, lavorare, studiare insieme è l'unica forma per creare la pace, e sulla quale vogliamo ancora costruire. E quindi anche per aiutarli a capire che la partenza dei musulmani non era la soluzione, non era una cosa così bella come alcuni festeggiavano. E alcuni mesi dopo ho invitato i cristiani alla domenica a fare qualcosa per i pochi che rimanevano, che erano piuttosto vedove, che erano rimaste lì, e non ho insistito molto perché la ferita era ancora molto

0: aperta. E la cosa bella è stata che quella domenica lì l'offertorio che hanno preparato per le famiglie musulmane che erano in difficoltà è stato 3 volte l'offertorio normale. Quindi vuol dire che molti hanno capito l'importanza di creare comunione, di creare fraternità.
1: Ci stai facendo capire che cosa significa in concreto essere costruttori di pace. Uno degli ingredienti decisivi però per la pace è anche la giustizia sociale. Mi colpiva nella scheda che abbiamo sentito fatta da Francesco Esposito quel passaggio in cui veniva detto che insomma il territorio del Centrafrica è ricchissimo, eppure la gente è poverissima. Non è una novità, succede in tantissimi paesi africani, ma perché?
0: Ma intanto è un paese enorme, grande 2 volte l'Italia, con piogge abbondanti, quindi ad esempio semplicemente dal punto di vista agricolo potrebbe essere una risorsa per tutta l'Africa centrale. Altre ricchezze sono il legno, il petrolio, oro e diamanti, che in effetti suscitano piuttosto parecchie attenzioni. Il problema è che queste attenzioni vengono da gente senza scrupoli, in particolare abbiamo avuto molte ditte cinesi, ad esempio, che vengono, distruggono completamente il territorio, i fiumi, eccetera, per prendere l'oro che poi non porta nessun beneficio al
1: Alla gente
0: paese.
1: del paese.
0: Esatto.
1: E tu una volta sei andato armato di macchina fotografica a documentare questo scempio, perché insomma avevi denunciato la cosa, ma nessuno ti aveva dato retta. Allora ho detto: vado io con la macchina fotografica, vi faccio vedere che stanno combinando. Che è successo?
0: È successo che sono stato arrestato e me lo aspettavo, perché appunto il governo aspettava proprio un'occasione per incastrarmi,
1: Pizzicarti, eh.
0: anche perché ormai io avevo già pubblicato su alcuni siti,
1: Tra
0: eccetera.
1: l'altro tu hai un blog, possiamo pure farlo vedere mentre continui questo racconto.
0: E quindi il governo era spaventato perché denunciava una cosa nella quale presidente, ministri, eccetera, erano molto implicati. Quindi sono stato arrestato, mi hanno portato in città con la mia macchina e io ero seduto dietro e tanto andando facevo segno alla gente. La gente ha capito che c'era qualcosa perché non guidavo io, quindi sono venuti alla caserma dove mi avevano portato e praticamente sono messi tutti a urlare, eccetera, e hanno dovuto liberarmi. Questo è stato interessante perché ha creato un pandemonio. Il primo ministro è andato in Parlamento accusandomi di avere interessi nell'oro e quindi c'è stata una commissione parlamentare che ha fatto un ottimo lavoro e leggevo questa mattina, c'è un documento del 2025 del governo che ha fatto una grossa conferenza in Marocco per lanciare un piano di sviluppo per i prossimi anni e proprio nella parte delle miniere, delle risorse minerarie parla di questo problema e dicendo che purtroppo molte delle risorse del paese non vengono, diciamo,
1: Destinate al paese,
0: non
1: diciamo.
0: ritornano al paese. E siamo sull'ordine, alcuni anni fa eravamo su 5 tonnellate d'oro estratte nel paese.
1: Senti, allora proviamo a mettere in fila le cose per capire come la Chiesa nella Repubblica Centrafricana costruisce la pace. Sicuramente con il dialogo, mi pare di capire, con le lotte per la giustizia. Tu hai parlato di un liceo che ha fondato la comunità cristiana. Ci sono altre cose da aggiungere?
0: Ci sono le celebrazioni, i momenti di preghiera, di festa, nei quali poi spesso ci si ritrova insieme con musulmani o altre comunità cristiane. E anche momenti, ad esempio, di preghiera. E il Centrafrica, come spesso l'Africa in genere, è molto attenta al fattore religioso e anche molto rispettosa, per cui ci sono confessioni diverse, e del normale in

0: tanti momenti, anche molto laici, non solo una riunione così, chiedere una preghiera. A volte il pastore, a volte il vescovo, il sacerdote, a volte l'imam. Quindi fa parte un po' di questa attenzione che durante la guerra era un po' scoppiata. Quindi questo fa ancora più capire come non c'era un reale problema tra comunità religiose, ma era un problema soprattutto economico, sociale.
1: Senti, anche quindi questo dialogo interreligioso che, guerra permettendo, funziona, è anche una testimonianza molto bella. Adesso ti chiedo di rispondere in maniera molto sincera, come hai fatto finora. Se questa preghiera e questa vicinanza la senti dal Centrafrica, anche dalla chiesa da cui provieni, la chiesa italiana, o se i cristiani in Centrafrica si sentono in qualche modo isolati. Tra poco andremo a un momento in cui sono stati al centro della Chiesa e del mondo.
0: No, la Chiesa è bellissima perché appunto questa comunione, questa fraternità che abbraccia popoli. La Chiesa è cattolica proprio perché è internazionale, dire poco, va al di là delle frontiere. E la sentiamo molto questa vicinanza, sia con i vari aiuti, la preghiera, c'è la Caritas, ci sono tante, non so, parrocchie, eccetera. C'è veramente molta comunione. Sono qui a Roma e in questi giorni, oggi ho visitato due seminaristi che stanno studiando qui all'Urbaniana, un altro è nella diocesi di Cuneo. Quindi c'è uno scambio che è una ricchezza enorme, che penso soprattutto in momenti in cui abbiamo un po' l'impressione in Occidente di vedere la Chiesa, guardare un po' il lato magari più difficile, quindi la scarsità dei sacerdoti, i numeri che diminuiscono, la Chiesa comunque continua a fiorire e se non fiorisce tanto in una parte, fiorisce di più nell'altra, ma è sempre la Chiesa ed è sempre una.
1: Senti, torno alla scheda e poi dopo vediamo un'altra cosa. Il prete che piega i fucili, perché questo soprannome? Spiegamelo bene, ti piace?
0: Sì, piace perché appunto era una canzone che è nata spontanea da alcuni bambini, perché alcuni anni fa c'erano queste bande ribelli di banditi che andavano nei villaggi, prendevano i bambini e li portavano via per chiedere un riscatto. E quindi questo aveva creato la fuga, lo svuotamento di tantissimi villaggi. Un giorno ricevo due righe in un po' in francese, un po' in sangue, molto difficile anche da capire, in cui chiedevano di incontrarmi. Io non è che ne avessi così tanta voglia, perché comunque ho contattato alcune persone che conoscevo nella capitale e mi hanno detto dai, proviamo. Quindi anche dal governo, almeno dal presidente, c'è stato questo atto di coraggio, per cui siamo andati a incontrarli e c'era un militare francese, c'era un ministro centrafricano e c'ero io. Quindi uno parla un po' di politica, l'altro parla un po' di azioni militari e io come prete dico, io non sono né uno né l'altro, però o sospendiamo tutte le attività violente nei villaggi oppure non possiamo continuare a dialogare. Ed è quello che è successo. Quindi da quel momento lì in poi questi ribelli sono rimasti un po' disoccupati e non hanno più fatto azioni in questo senso e per la popolazione è stato veramente un sospiro di sollievo.
1: E per te un soprannome nuovo. Andiamo adesso invece a 10 anni fa, alla visita di Papa Francesco all'apertura della Porta Santa nella capitale, Bangui.
2: Non poteva essere che Francesco, il Papa che amava le periferie e la Chiesa in uscita, ad accendere i riflettori sul Centrafrica, un paese invisibile, lasciato ai margini dai media mondiali. È il novembre del 2015, la Repubblica Centrafricana è dilaniata da una guerra civile che mette uno contro l'altro cristiani e musulmani. Francesco vorrebbe andare proprio nella capitale, Bangui, per aprire il giubileo straordinario della misericordia, ma che la sua visita possa avvenire è tutt'altro che scontato. Molte cancellerie sconsigliano di avventurarsi su un terreno così pericoloso. Francesco però non sente ragioni, sfida le difficoltà logistiche e i protocolli di sicurezza dell'ONU.

0: sull'aereo verso l'Africa dirà al pilota a mo' di battuta: se non vogliono accompagnarmi, mi faccio lanciare col paracadute. Ai centrafricani sembra un miracolo. Da Roma, attraverso il Papa, arriva un segno di speranza. Il 29 novembre 2015, primo giorno d'avvento, per la prima volta nella storia, l'apertura della Porta Santa non avviene a San Pietro, ma in un luogo remoto e per molti anche sconosciuto.
1: Di Bangui diviene la capitale spirituale del mondo. Tutti noi chiediamo pace, misericordia, riconciliazione, perdono.
0: Il giorno dopo, Francesco incontra i rappresentanti della comunità musulmana nella moschea di Kou Do Kou, al chilometro 5, un quartiere off-limits, dove circolano molte armi. Il Papa ci va a bordo di un pick-up senza alcuna protezione. Dopo l'incontro, l'imam entra a piedi nello stadio, pronto per la messa di congedo del Papa, e Francesco lo fa salire sulla Papa mobile. Per molti cristiani e musulmani, quei due giorni segnano una svolta, il momento in cui, in Centrafrica, è tornato possibile guardarsi e dialogare con l'altro, perfino quando questo altro è il nemico, e immaginare così un futuro comune.
2: Quei due giorni hanno profondamente emozionato me, che ho seguito tutto da questo studio. Che hanno significato per te e per voi, per la Chiesa centrafricana? Non solo per la Chiesa, per la
3: paese,
2: gente del
3: sì, è stato, sono stati due giorni eccezionali, dove il paese si è trovato al centro del mondo. La vigilia stessa, il sabato sera, alla televisione francese viene annunciato che la tappa di Bangui è stata annullata. Quindi c'era molta inquietudine, perché ancora la vigilia, arrivando a Bangui, aveva incontrato delle bande ribelli per la strada. Quindi la sua visita è stata un momento eccezionale. L'apertura della Porta Santa, io ero in quella cattedrale lì, è come se si fosse aperta una finestra in una stanza chiusa da tanto tempo, proprio una ventata d'aria fresca. Il giorno, la mattina dopo, quando ha celebrato la messa nello stadio, dopo essere passato alla moschea, noi stavamo aspettando e a un certo punto sentiamo la gente urlare, acclamare, pensiamo che sia il Papa che sta arrivando, invece era l'imam che stava entrando a piedi nello stadio. Questo ci ha fatto capire che veramente era cambiato qualcosa. E anche uscendo dallo stadio, nonostante il caldo, nonostante il problema di spingere la ressa, eccetera, c'era un passaggio solo di un paio di metri. La gente era tranquilla, serena, contenta, non, nessuno che spingeva, nessuno che urlava. È stato un dopo. È vero, non ha risolto tutti i problemi. Ci sono ancora oggi delle sacche dove ci sono dei banditi, dei ribelli, eccetera. Nella stessa diocesi dove vivo io, dal mese di maggio ci sono circa 50.000 persone che hanno douto fuggire la parrocchia di Zemio e rifugiarsi nel vicino Congo. Però è sempre un punto a cui ritorniamo spesso e volentieri, proprio perché ci ricorda che la pace è possibile.
2: Che cosa sogni ancora di poter vivere con la tua comunità?
3: Ma adesso, appunto, dall'anno scorso sono in un contesto completamente diverso, ma anche per me completamente nuovo, perché sono il vescovo di una diocesi, quindi una responsabilità ancora più grande. Lavoro con molti sacerdoti diocesani, quindi centrafricani, ed è un'esperienza molto molto bella. Abbiamo scuole, c'è un centro per orfani, perché con la guerra ci sono stati tantissimi orfani, c'è un centro in città dove sono accolti i casi più difficili, bambini con traumi, bambini appena nati, c'è una bambina con la sindrome.

0: sindrome di Down, un'altra con problemi di autismo, che però si trovano in una comunità che è talmente bella. Sta bambina con autismo, ad esempio, in un anno è cambiata quasi completamente. E quindi molta speranza, stiamo lavorando anche molto nella scuola, e lì dobbiamo impegnarci di più, perché è dalla scuola che possiamo arrivare a un'educazione dei giovani, dei ragazzi, e poter provare a cambiare qualcosa.
1: Grazie davvero e buon lavoro. Noi ci diamo appuntamento a domani alle 17:30. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.
0: Grazie.

0: La mer.
1: Vincitore di questo premio viaggerà in Eurostar fino a Parigi, poi prenderà un rapido verso sud per trascorrere una settimana nelle spiagge della Riviera Francese.
2: La tour de fruits de mer.
3: La mer.
4: Ma che fa? Da dove salta fuori?
5: Come?
6: Allemande? Sei inglese?
7: Oui.
8: Oui. Mr. Bean's Holiday, giovedì in prima serata.
9: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
10: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
12: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più. Una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più. Al mattino uno slancio in più. Da oggi con più crema.
13: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
14: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte. Notebook Acer con Intel Core 7 e 16 GB di RAM a 599 euro. Euronics, un mondo più avanti.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come

0: facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, the best!
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: Elvi Voglio Straordinario, capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
4: Arturo Mari, il fotografo dei papi. Giovedì in seconda serata.

nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi ritorni. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a Lui la sofferenza di tante persone. Il Signore infonda forza e consolazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Amen.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. È una presa in giro, ma Gesù non oppone resistenza. Preghiamo per coloro che sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento. Chiediamo al Signore che non si sentano soli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
3: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è caricato delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là sotto la croce e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
2: nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
2: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve, Ad te clamamus, ex

O Maria, Madre della Chiesa, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre. Maria, aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del cielo. Vergine Santissima, ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

0: Ankara, vertice sotto pressione, Trump punta il dito contro Italia, Germania e Francia e torna a chiedere la Groenlandia. La NATO pronta a investimenti record per la difesa, nuove critiche del tycoon alla Premier Meloni. La guerra delle spie arriva in Italia. I Ross arrestano un ex sottufficiale e un complice accusati di aver ceduto informazioni alla Russia. A Kiev è trovata morta la donna legata all'attentato nel Principato di Monaco. Abud, villaggio cristiano sotto assedio nel cuore della Cisgiordania, tra coloni, checkpoint e incursioni, unico rifugio la parrocchia. Il nostro reportage da dove la speranza continua a resistere. Firenze, disagi per il traffico ferroviario, ancora bloccato, a Catania voli in ripresa dopo lo stop, ma persistono ritardi e dirottamenti, mentre aumenta il costo dei carburanti, stop alle accise e prezzi di nuovo in salita. L'Europa brilla ai mondiali di calcio, al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti, agli Stati Uniti sconfitti dal Belgio, non basta la revoca della squalifica di Balogun voluta da Infantino su pressione di Trump. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG 2000 edizione delle 18:30. Dunque, il vertice NATO ad Ankara, Trump attacca di nuovo gli alleati, rilancia sull'asse con Erdogan e torna a chiedere il controllo della Groenlandia. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
1: Neanche il tempo di scendere dalla scaletta del nuovo faraonico Air Force One che Donald Trump ha messo subito le cose in chiaro. Ha attaccato l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran, chiedendo se loro non ci sono stati per noi quando avevamo bisogno, perché noi dovremmo esserci per loro. E poi ha detto che se il vertice non si fosse svolto in Turchia non avrebbe neanche partecipato. Nei giorni scorsi sui social aveva già definito alcuni governi europei codardi e la NATO stessa una tigre di carta. Come previsto, dunque, il presidente americano si è subito preso la scena del vertice NATO più delicato degli ultimi anni, delicato non solo per i rapporti tra la Casa Bianca e gli alleati, ma per l'importanza dei temi in agenda. Sul tavolo ci sono infatti da discutere contratti per l'industria della difesa da miliardi di euro, droni, aerei da rifornimento, missili Patriot, sistemi satellitari. I paesi dell'alleanza si sono presentati con una lista di investimenti record. È un obiettivo politico, placare l'ira di Donald Trump. Tutto inutile o quasi, perché Trump anzi ha rilanciato anche sulla Groenlandia, che ha detto dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Il segretario generale Mark Rutte ha provato a ricucire parlando di una NATO 3.0, un'alleanza a trazione più europea, capace di reggersi sulle proprie gambe di fronte al progressivo disimpegno statunitense. Washington infatti ha già annunciato la riduzione delle proprie truppe e dei propri mezzi in Europa.
0: E al vertice di Ankara approda anche la tensione tra Stati Uniti ed Italia, nuove critiche di Trump alla Premier Meloni, attesa nella capitale turca per la cena di apertura dell'incontro. Sentiamo Augusto Cantelmi.
2: Giorgia Meloni mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi sull'Iran. Così Donald Trump ad Ankara per il vertice NATO risponde nel corso del bilaterale con Erdogan ad una domanda sui suoi rapporti con la Presidente del Consiglio. Non gli ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz e con l'Iran in generale. E ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice. Parole chiare da Trump sul rapporto con Meloni, ma non offensive come invece è accaduto nei suoi interventi social. L'ultimo, quello di ieri, con il commento «serve un ordine restrittivo» in riferimento proprio a Meloni e stasera nella cena di gala il possibile incrocio. Presidente del Consiglio che si presenta al vertice dell'Alleanza Atlantica con l'obiettivo di mantenere il punto sui temi principali. Per il riarmo verrebbe garantito un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per l'Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non made in USA.
0: Spie russe fermate dai carabinieri del ROS ai domiciliari due ex appartenenti ai servizi segreti italiani. Intanto è stata trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato al Principato di Monaco. Sentiamo Vito De Torre.
3: L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un sistema di spionaggio a favore della Russia. Agli arresti domiciliari sono finiti due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti in dotazione all'esercito e dei nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dati segreti che invece sarebbero stati consegnati agli 007 di Mosca attraverso schede di memoria, semplici pizzini e telefoni cellulari. Le somme di denaro ricevute dagli agenti infedeli arrivavano anche a 4.000 euro in contanti per singola consegna. Dalle intercettazioni emerge che l'agente russo formulava le richieste mentre l'altro, in cambio di denaro, forniva le informazioni ottenute dalle proprie fonti, tra cui quattro militari ancora in servizio, tutti indagati e impiegati in incarichi caratterizzati da un alto livello di riservatezza. A Kiev intanto è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Bereskova, accusata di aver tentato di assassinare con un attentato nel Principato di Monaco un uomo d'affari ucraino. La polizia di Kiev ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti ucraini con l'accusa di aver ucciso la donna, conosciuta negli ambienti della criminalità organizzata e dei servizi deviati.
0: Petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz dopo un colpo sconosciuto, e non è l'unico caso. Intanto proseguono i funerali di Khamenei. Sentiamo Antonio Soviero.
4: A quattro giorni dal prossimo round di colloqui di pace torna a salire la tensione nello stretto. Due navi commerciali, una del Qatar che protesta, sono state colpite da missili iraniani mentre navigavano in acque vicine a Hormuz. Entrambi i mercantili hanno riportato danni significativi. La nave qatariota, imbottita di gas, è a rischio esplosione. Fonti statunitensi sentite dai media commentano: così si vanifica la tregua di 60 giorni. Il doppio attacco giunge mentre in Iran proseguono i funerali del grande Ayatollah Khamenei, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Domani il feretro giungerà in Iraq. Alle 6 del mattino si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda a Kerbalà nel pomeriggio. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo sciita farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei.
0: Due palestinesi sono stati uccisi a Gaza in nuovi attacchi israeliani. Un drone ha colpito un veicolo a Khan Yunis, causando anche diversi feriti gravi. Un secondo raid ha centrato una tenda di sfollati nell'area di Al-Mawasi, provocando altre vittime e feriti. Abud, villaggio cristiano vicino a Ramallah, vive sotto assedio tra coloni, checkpoint e incursioni militari. La comunità resiste con la parrocchia, unico spazio sicuro per bambini e famiglie. Dal cuore della Cisgiordania, un reportage della nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Sentiamo.
5: Le bandiere israeliane non sventolano solo sugli sparti traffico davanti agli ingressi degli insediamenti, ma per decine di chilometri sulle strade statali che attraversano i territori palestinesi. Siamo sulla numero 465, la nostra destinazione Abud, villaggio palestinese a 30 km a nord di Ramallah. Una bandiera israeliana è stata piantata anche davanti al vecchio cartello che indica l'entrata nel villaggio, a sinistra una torretta militare israeliana. Abud, 2.500 abitanti, di cui 1.300 sono cristiani, ufficialmente in area A, dove l'autorità palestinese dovrebbe avere il controllo sia civile che militare, ma tutto intorno all'area C, dove il controllo è israeliano. L'insediamento di Beit Ariet, che vedete qui dietro, è stato uno dei primi ad essere costruito intorno ad Abud, ci spiega il sindaco. L'ultimo avamposto è sulla collina dall'altro lato del villaggio. L'hanno occupata a fine 2025 e ci impediscono di avvicinarci alla nostra terra. È uno dei 185 nuovi insediamenti ebraici costruiti al 2023, un'accelerazione senza precedenti. Ad Abud si aggiungono le frequenti incursioni dei soldati israeliani nel villaggio, specialmente quando i bambini escono da scuola, afferma il sindaco. Qualche mese fa hanno arrestato e tenuto in carcere per 3 mesi 8 ragazzini dai 12 ai 14 anni, accusati di aver tirato una pietra contro i soldati. Ragazzini che frequentano le due scuole di Abud, la più grande è nel compound parrocchiale latino. Finite le lezioni e tempo di oratorio estivo. 85 più piccoli, 65 teenager, cattolici e ortodossi insieme. La parrocchia è l'unico luogo a disposizione per attività ricreative, per fare in modo che i nostri giovani non siano sempre attaccati ai social media, dice il parroco. Quando chiudono i checkpoint siamo bloccati qui, gli abitanti non riescono a raggiungere il posto di lavoro, diversi lo hanno perso, i genitori faticano a pagare le rette della scuola, col patriarcato latino abbiamo fatto diversi progetti per cercare posti di lavoro, come l'asilo nido, inaugurato a febbraio. Germoglio di Speranza si chiama questo piccolo angolo di paradiso, dove al momento ci sono 9 bambini. I bambini sono ancora pochi per i problemi economici delle famiglie, ci spiega Sara, 4 figlie direttrice. Tante si sono trasferite per limitazioni di movimento. Come Angela, animatrice parrocchiale, 20 anni, 3 fratelli, studia all'Università Americana di Ramallah, dove si è trasferita con tutta la famiglia. I miei genitori e i miei fratelli lavorano a Ramallah ed era diventato troppo complicato passare il checkpoint tutti i giorni. Ma la nostra casa resta quella di Abud, ci dice Angela. Siamo radicati qui, siamo palestinesi e questa è la nostra terra.
0: Ordigni esplosi nel cuore di Damasco, a pochi metri dal presidente francese in visita ufficiale. L'Eliseo precisa, Macron è al sicuro e la missione prosegue. Marco Burini.
6: Damasco val bene una bomba. Stamattina 2 ordigni di fattura artigianale sono esplosi nel centro della capitale siriana. Uno vicino al Ministero del Turismo, ferito il sottosegretario, e uno nei pressi dell'hotel in cui alloggiava Macron. Una 20 di feriti, il bilancio complessivo. Ma il presidente francese era già uscito per andare al palazzo presidenziale, da Ahmed al-Sharaa, l'ex terrorista dell'ISIS, che nel dicembre di 2 anni fa ha preso il potere, spodestando Assad. Ieri sera i due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è arrivato qui soprattutto per assicurare contratti miliardari alle aziende francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Niente potrà soffocare l'aspirazione delle siriane e dei siriani a vivere in una Siria pienamente sovrana, sicura, pluralista, unita, ha dichiarato Macron dopo le esplosioni, non modificando il programma della visita. La Siria vuole la Francia come partner commerciale primario, ha detto al-Sharaa, un tipo che piace anche a Trump. Irritato da Netanyahu, al recente G7 ha ipotizzato di mandarlo in Libano a sistemare quelli di Hezbollah. Ma l'attentato, 2 ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Settimana scorsa una bomba in un caffè del centro di Damasco aveva fatto 9 morti e 20 feriti.
0: Veniamo ora in Italia, disagi per chi si sposta in treno o per lo stop della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. E intanto a Catania tornano a decollare i voli. Sentiamo Alessio Orlandi.
7: Ancora qualche disagio e rallentamenti, ma nessuna particolare criticità a Firenze per la rimozione del ponte alpino che ha bloccato la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi navette e bus sostitutivi, scortati dalla polizia municipale, hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Intanto i ritardi nella circolazione ferroviaria, in particolare sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, stanno portando a un aumento repentino e anomalo dei costi dei biglietti aerei, una circostanza che ha spinto il ministro delle imprese Urso ad attivare il garante per la sorveglianza dei prezzi. E dopo i ritardi e le cancellazioni dei voli a causa dell'eruzione dell'Etna, dalla tarda mattinata di oggi è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Sui tabelloni però molti voli risultano soppressi, tanti viaggiatori in fila all'interno dello scalo, molti hanno dovuto cambiare le destinazioni.
8: La situazione è pessima veramente, non c'è organizzazione, non c'è, è assurdo.
9: Siamo sempre in forza più che altro perché il volo è stato già spostato, sia dirottato, sia anche in termini di orario, quindi speriamo.
0: Carburanti in rialzo dopo lo stop al taglio delle accise, rincari immediati alla pompa e automobilisti sul piede di guerra. Raffaella Frullone.
10: Secondo il Codacons, in appena 4 giorni il prezzo medio del gasolio è salito di 5,3 centesimi al litro e quello della benzina di 4,9. Tradotto, un pieno costa oggi fino a 2,65 euro in più per chi guida un'auto diesel e 2,45 euro in più per una vettura a benzina. Un trend che risente anche della fine dello sconto sulle accise, che arriva proprio mentre prende il via l'esodo estivo. L'ADOC parla di buone intenzioni già diventate un vecchio ricordo e chiede al governo interventi strutturali sul mercato dell'energia e maggiori tutele per il potere d'acquisto delle famiglie. famiglie. Sulla rete ordinaria il gasolio viene venduto in media 1,93 euro al litro, mentre in autostrada ormai è superato la soglia psicologica dei 2 euro. La benzina arriva a costare 1,85 euro sulla rete ordinaria e sfiora l'1,94 in autostrada. Se per il gas l'incremento maggiore si registra in Lombardia, la verde cresce soprattutto in Liguria. Le associazioni dei consumatori puntano il dito contro un paradosso: le quotazioni del petrolio sono

0: Tornate ai livelli precedenti alla crisi tra Stati Uniti ed Iran, ma per gli automobilisti non si vede alcuna tregua.
1: Il mezzogiorno continua a correre più del resto d'Italia, spinto da incentivi e fondi straordinari. Lo dice un rapporto Svimez che avverte, non è ancora un cambio strutturale. Sentiamo Luigi Ferraiolo.
2: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del centro-nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez.
3: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5%, un Mezzogiorno allo 0,7%, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale. Crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR, e quindi crescita legata soprattutto alle costruzioni e alle opere pubbliche.
2: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, più che un mutamento strutturale del divario, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020.
1: È un uomo di 88 anni, la vittima dell'incidente avvenuto a Formia in provincia di Latina poco dopo le 7 di questa mattina, quando un autobus di linea è finito fuori strada. Oltre al passeggero morto sul colpo, dopo l'impatto sono rimasti feriti un altro passeggero e il conducente del mezzo, secondo una prima ricostruzione, colto da un malore mentre guidava. Trovata senza vita una 59enne in un appartamento di Sanremo, sul corpo segni di violenza, al centro degli accertamenti anche la posizione del figlio. Sentiamo Beatrice Bossi.
4: Hanno sequestrato 2 sacchi e ispezionato tutti i bidoni dell'immondizia. Oggi pomeriggio i carabinieri alla ricerca di indizi sulla morte di Lorella, la 59enne trovata morta ieri sera a Sanremo, in questo appartamento nella periferia della cittadina ligure, con una porta chiusa dall'interno. I vigili del fuoco, allertati dal figlio, sono dovuti entrare dal balcone. L'hanno trovata riversa a terra con segni di violenza su collo, viso e polsi. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta per omicidio. Tra le ipotesi investigative c'è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico legale, la donna sarebbe morta intorno alle 19. Il figlio avrebbe detto agli inquirenti di essere uscito di casa proprio a quell'ora. Da tutto il giorno è in caserma per essere ascoltato. Il marito della vittima e padre del ragazzo ieri si trovava a Milano per lavoro. Arriverà in Liguria solo in serata.
1: Walter Lavitola è indagato per l'attentato contro Sigfrido Ranucci. Per i PM sarebbe il mandante dell'esplosione avvenuta a Pomezia nel 2025. Sentiamo David Murgia.
5: Sconcerto e incredulità. Walter Lavitola è un amico vero. Sigfrido Ranucci si dice stordito per il sospetto degli investigatori che accusano l'imprenditore faccendiere Lavitola di essere il presunto mandante dell'attentato al conduttore di Report nel 2025. Non avrebbe mai fatto del male a me e alla mia famiglia, dice Ranucci, che non nasconde lo smarrimento. Ma per i PM Lavitola sarebbe l'uomo che avrebbe inviato 4 criminali campani a piazzare un ordigno davanti casa di Ranucci. Domani sarà interrogato dai magistrati che gli contestano anche il reato di strage. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione, sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti insieme con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni a cui il faccendiere avrebbe richiesto di individuare soggetti in grado di reperire esplosivo e farlo esplodere davanti all'abitazione del giornalista. E sempre Lavitola il 16 settembre, un mese prima dell'attentato, avrebbe effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. L'attentato di Lamitardo ai danni del giornalista televisivo è stato perpetrato la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, quando un ordigno è esploso davanti al cancello della sua abitazione, distruggendo 2 sue autovetture parcheggiate davanti casa e danneggiando il muro perimetrale.
1: Marine Le Pen è condannata ma resta eleggibile. La Corte d'Appello conferma pene e restrizioni, senza però chiuderle la strada dell'Eliseo. Elena Sino.
0: Il dato politico che emerge dalla sentenza della Corte d'Appello di Parigi è che Marine Le Pen è eleggibile, potrebbe quindi candidarsi alle presidenziali del 2027. Nel processo sull'uso di fondi europei per

0: pagare dipendenti del partito, i giudici hanno confermato la colpevolezza per fatti gravi della leader francese di estrema destra, riducendo però la sua pena in prima istanza da 4 anni a 3 di detenzione, di cui 2 con la condizionale e 1 da scontare con il braccialetto elettronico. Anche l'interdizione dai pubblici uffici è stata ridotta a 45 mesi, 30 con sospensione condizionale e 15 già scontati, visto che decorrono dal 31 marzo 2025. Dunque, come detto, per la leader di Rassemblement National restano aperte le porte per la corsa all'Eliseo. La stessa Marine Le Pen aveva però esplicitamente subordinato la sua candidatura all'assenza di condanne penali e all'assenza del braccialetto elettronico, che limiterebbe la campagna elettorale. Si attende ora di capire cosa deciderà dopo la sentenza e già stasera in un'intervista a TV potrebbe sciogliere la riserva.
1: Venezuela ancora in ginocchio dopo il disastro. La presidente Rodriguez promette nuovi alloggi entro fine anno. Lucia Scione.
2: Abbiamo bisogno di latte, serbatoi di acqua per lavarci, acqua potabile soprattutto per i bambini, ventilatori, tende. Qui ci sono donne che non hanno ancora un riparo in cui stare. Lusa è una delle mamme sopravvissute alla Guaira, che non si è data per vinta in un rifugio di fortuna. Ha messo le poche cose recuperate e prova ad immaginare un presente accettabile. Nell'area della Grande Caracas sono ripartite le lezioni scolastiche anche all'aria aperta per non lasciare i giovanissimi soli con i loro ricordi e la paura. Intanto si lavora tra le macerie con cautela, mancano all'appello 30.000 persone. Elizabeth attende il recupero delle salme dei suoi familiari.
3: Mio hermano già sta agotato.
2: Guardate in che condizioni siamo ridotti, dice. Mio fratello è ormai esausto e così i nostri parenti, i loro figli, i colleghi, i conoscenti, gli amici. Abbiamo fatto di tutto per rendere possibile questo momento, per poter almeno piangere i nostri cari. In giornata speriamo di recuperare i loro cadaveri. Nel mentre la presidente ad interim Rodriguez si arrischia in improbabili annunci, garantisce soluzioni abitative alla popolazione entro la fine dell'anno, ma c'è da rifornire il parco gru e gli escavatori per rimuovere quello che resta delle abitazioni rase al suolo e quelle migliaia di corpi che le pietre nascondono. Magari potranno essere acquistati in contanti e in dollari. Per la prima volta dal 2019, anno delle sanzioni economiche USA, tornano le banconote verdi, autorizzate dal Tesoro americano, consentiranno transazioni finanziarie internazionali senza la necessità di cambi monetari.
1: Papa Leone XIV introduce una nuova figura nel vicariato di Roma, Pierluigi Stolfi, nominato moderator curie per coordinare e vigilare sulle attività della diocesi. Sentiamo Cristiana Caricato.
4: Moderator curie, nome antico per la nuova figura introdotta dal motu proprio con firma Fratres Tuos, che, pubblicato lo scorso 30 giugno, ha aggiornato la Costituzione Apostolica con cui 3 anni fa Papa Francesco aveva riformato l'intera diocesi di Roma. La scelta per questo incarico è ricaduta oggi su Don Pierluigi Stolfi, parroco di San Lino in Urbe, comunità nel settore ovest di Roma, nominato da Papa Leone per coadiuvare il cardinale vicario nell'amministrazione della diocesi, coordinando i diversi uffici e vigilando sull'attività del personale. Un ruolo simile a quello di direttore generale che Stolfi, 56 anni a settembre, interpreterà forte della sua esperienza pastorale, ma anche degli anni vissuti nel Palazzo Lateranense come vice direttore e poi direttore dell'ufficio per l'edilizia di culto. Tra i suoi trascorsi anche responsabilità nella formazione sacerdotale e il servizio come segretario generale dell'Opera Romana per la preservazione della fede. Le modifiche quindi volute dal pontefice nel governo del vicariato riequilibrano le responsabilità e le competenze, confermando il ruolo centrale del vicario e giudice ordinario della diocesi e prevedendo un periodo di 5 anni di mandato rinnovabile per il moderator curie.
1: Al centro delle polemiche di un confronto in Parlamento, il provvedimento di legge sulla caccia modifica l'impianto normativo a distanza di 25 anni. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
5: Il provvedimento di legge sulla caccia, dopo il via libera al Senato, approda alla Camera ed ha acceso un dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo agricolo e organizzazioni ambientaliste. L'ultima normativa in materia risale a ben 35 anni fa. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività, ad esempio nelle aree del demanio forestale e sui valichi alpini, mentre sembra rientrata l'ipotesi del demanio marittimo. Cambia ruolo l'ISPRA, l'organo tecnico scientifico che fa fa capo al Ministero dell'Ambiente, che sarà affiancato dal Comitato Faunistico, di cui faranno parte anche i rappresentanti dei cacciatori. Anche Bruxelles segue l'evoluzione parlamentare del provvedimento per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità. In queste ore è audizione alla Camera delle associazioni ambientalisti e animaliste.
6: Il disegno di legge sulla caccia approvato in Senato non va bene, perché la stragrande maggioranza degli italiani vuole che la caccia sia solo abolita e non certo ampliata come zone in cui si può praticare, periodi dell'anno in cui si può effettuare o numero di specie che si possono uccidere. È un testo che confligge con le normative europee, la nostra Costituzione e soprattutto con il grande cuore di tutti coloro che amano gli animali e vogliono vederli rispettati, non regalati a 500.000 cacciatori che uccidono per divertimento.
1: Nonostante la squalifica annullata a Balogan, Stati Uniti eliminati ai quarti, il mondiale parla sempre più europeo. Federico Plotti.
7: La mossa a sorpresa della FIFA e del presidente Infantino di sospendere la squalifica del bomber statunitense Balogan non ha prodotto i risultati desiderati. Gli Stati Uniti dicono addio ai loro mondiali, spazzati via senza repliche negli ottavi di finale dal Belgio con un secco 4-1. Eppure le condizioni perfette per la squadra di casa erano state ricreate anche grazie all'intervento perentorio del capo della Casa Bianca, che ha fatto pressioni per reintegrare il giocatore americano espulso nella partita precedente vinta dagli Stati Uniti contro la Bosnia. Ingerenza confermata anche dallo stesso Trump, che ha ammesso di aver sentito il presidente della Federazione Internazionale Infantino poco prima della decisione finale, più unica che rara. Non una grande mossa a cancellare le tensioni ci ha pensato fortunatamente il campo, con il Belgio che avanza senza problemi come hanno già fatto tante altre nazionali europee. Sono al momento 5 le formazioni del vecchio continente già ai quarti di finale, potrebbero diventare 6 se la Svizzera questa sera dovesse battere la Colombia. Un vanto per l'UEFA e per tutto il suo movimento, dove evidentemente ci sono i campionati nazionali più competitivi del mondo, la conferma di una supremazia che dura ormai da anni. Nelle ultime 5 edizioni della Coppa del Mondo sono state 4 le squadre europee a trionfare, arriva dunque anche da questi mondiali. Prima di Svizzera, Colombia, in campo anche l'Argentina di Messi contro l'Egitto.
1: Il principe Harry torna a Londra per una visita di 5 giorni, tra attese di riconciliazione e nuove tensioni con la famiglia reale. Clara Iatosti.
8: 5 giorni, il principe Harry ha solo 5 giorni per ricucire i rapporti con il padre. Il duca di Sussex apre la settimana di impegni con un evento a Londra, mentre è già arrivata la sentenza sul caso intentato contro Associated Newspapers per violazione della privacy. Assolto il Daily Mail, citato da Harry e altri 6 VIP, tra cui Elton John. Avrebbe dovuto essere ospite di Buckingham Palace, ma sembra che l'invito sia stato accettato in ritardo ed è stato quindi ritirato. Nuovo ceffone al principe cadetto, fuggito oltreoceano dai doveri della casa reale. Meghan Markle e i piccoli Archie e Lilibet non hanno accompagnato il duca, ma non è escluso che possano raggiungerlo nella seconda parte del viaggio a Birmingham per un evento legato agli Invictus Games, giochi sportivi per militari invalidi, di cui Harry, veterano dell'Afghanistan, è promotore. In realtà resta dunque poco tempo per incontrare Re Carlo, mentre è certo che non ci saranno appuntamenti con il fratello William.
1: E adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo in diretta per altri nuovi aggiornamenti. A dopo.
9: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
10: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce la Pot Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
11: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti 2 Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
12: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
13: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
14: Non andavo in bagno per giorni e giorni.

0: terribile.
1: Come ne è uscita?
0: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
2: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
3: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
4: Il buongiorno ti darò.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Questi sono i nostri ampli mini.
8: Non si vedono.
9: Mi devo toccare, non ci credo.
10: Microscopico proprio.
7: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
11: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
13: Questa è una magia.
14: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
15: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
16: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
17: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
18: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
19: Eccoci tornati in studio per altri aggiornamenti. 6 anni di carcere in continuazione con un'altra condanna per Lauro Azzolini. Prescrizione per Renato Curcio e Mario Moretti. Si è chiuso così ad Alessandria. Processo ai 3 ex brigatisti per la morte nel 1975 alla cascina spiotta del carabiniere Giovanni D'Alfonso. Allora è tutto per questa edizione. Ora vi lasciamo alle previsioni del tempo e alla diretta della Santa Messa. La prossima edizione vi aspettiamo alle 20.45. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti. A dopo.

Martedì, al nord pressione in lieve diminuzione. Giornata che trascorrerà con un aumento della nuvolosità. Non sono previste precipitazioni. Temperature massime fino a 36 gradi. Mercoledì, alta pressione prevalente. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 37-39 gradi sulle zone pianeggianti. Al centro, regime di alta pressione. In questa giornata il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso. Locali piogge pomeridiane sui rilievi tra Lazio e Abruzzo. Caldo fino a 36 gradi. Mercoledì, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con un cielo poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime fino a 33-34 gradi in Toscana, Lazio, Marche e Abruzzo. Al sud, regime di alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso salvo locali rovesci sugli Appennini. Mercoledì, prevale l'alta pressione. Giornata con un cielo sereno su Sardegna e Sicilia, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Temperature massime attorno ai 31-33 gradi.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere.

0: Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
2: Arturo Mari, il fotografo dei papi, giovedì in seconda serata.
3: Dai il via alla tua giornata con Kinder Colazione Più, una carica di bontà con la deliziosa crema al malto e cacao in un soffice pan di Spagna e 5 cereali. Kinder Colazione Più, al mattino uno slancio in più, da oggi con più crema.
4: Da quando ho scoperto Line Specialist Pants potrei scalare l'Everest, anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: Line Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Line Specialist, speciali per te.
6: Da Penny le offerte si allungano! Durano di più! Dal 2 al 15 luglio mini anguria a 79 centesimi al chilo. Acqua naturale Sant'Anna, 6 bottiglie da 2 litri a 2,34 euro.
7: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. Tenere fuori dalla portata dei bambini. È pulito profondo. È Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan, di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
8: Ehi, sono io, la tua pelle secca. Ho bisogno della crema idratante CeraVe. 48 ore di idratazione. Addio pelle secca. Con 3 ceramidi essenziali e tecnologia MVE. Barriera cutanea più forte e idratazione profonda. Fino a 10 strati nell'epidermide. Nuova gamma solari per proteggere la barriera cutanea anche dal sole. CeraVe, brand sviluppato con dermatologi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison.

0: Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per la loro rovina. Ripudio il tuo vitello, Samaria, la mia ira divampa contro di loro, fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria, è opera di artigiano, non è un dio, sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità. Chiede conto dei loro peccati. Dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Casa di Israele confida nel Signore.
1: Casa di Israele confida nel Signore.
2: Il nostro Dio è nei cieli. Tutto ciò che vuole Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Casa di Israele confida nel Signore. Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e non odorano. Casa di Israele confida nel Signore. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano, diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida. Casa di Israele confida nel Signore. Israele confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Aronne confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Israele confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato e dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare e le folle, prese da stupore, dicevano: non si è mai vista una cosa simile in Israele. Ma i farisei dicevano: egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni. Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Accusano Gesù i farisei, mentre la gente è stupita di quello che fa, accusano Gesù di essere dalla parte dello spirito del male. Per questo può scacciare i demoni. Gesù invece fa capire qual è la vera motivazione. Se può scacciare i demoni è perché è arrivato il regno di Dio che lui realizza. Così Gesù sta annunciando ancora una volta il regno di Dio che vince il male. E allora preghiamo perché il Signore ci doni di accoglierlo nella nostra vita, lui che è solo la difesa da ogni male. Poi Gesù, lo abbiamo ascoltato alla fine, ci chiede per l'abbondanza del raccolto da fare di pregare perché il Signore mandi operai per il raccolto. E noi che stiamo celebrando questa Eucaristia qui nel santuario dedicato alla Madonna delle Lacrime, ci chiediamo: ma chi farà conoscere il dono della misericordia di Dio e dell'amore di Dio che è la presenza della Madonna con le sue lacrime? E quindi si sta proponendo nella preghiera che facciamo spessissimo con le intenzioni di messa, la preghiera dei fedeli, specie la domenica, per ogni postina del rosario, che il Signore mandi operai per farsi carico di questo annuncio della sua misericordia, del suo amore, che qui si è realizzato con la presenza della Madonna e il segno delle sue lacrime. E quindi si sta proponendo di far nascere un istituto secolare. Persone che hanno scelto di vivere i consigli evangelici, che sono povertà, castità e obbedienza, ma in questo significato l'amministrazione saggia dei propri beni, la libertà dal cuore per dare spazio a tutti e l'obbedienza

Vangelo di Gesù e alla sua Chiesa è un cammino di libertà e di gioia. Vivendo nella attività lavorativa propria di ognuno e nel proprio contesto di vita, vogliamo portare la luce di Gesù e la presenza di Maria con le sue lacrime, che così illumina pagine del Vangelo che la cultura di oggi tende a mettere in ombra. La Madonna ha fatto delle scelte, così ci ha comunicato il suo messaggio, non ha parlato, ma ha scelto una famiglia, una casa, una persona in attesa del primo figlio con gravi difficoltà. L'essenzialità delle persone, della casa, del quadretto stesso, che non è a firma di un grande autore. E Maria mette in evidenza quello che la cultura tende a mettere in ombra. Vale più chi possiede. Non funziona così. Il Vangelo dice diversamente. E la Madonna ci aiuta, ce lo ricorda. Poi ci saranno degli incontri periodici di vita comune, di preghiera, di formazione, così si potrà trovare una nuova famiglia spirituale. E allora mettiamo in atto quello che Gesù ci chiede, preghiamo perché mandi operai nella sua messe.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci purifichi, o Signore, questa offerta che consacriamo al Tuo nome, ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza del

0: abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria per sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona

0: tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
1: Diciamo insieme, subito dopo l'orazione, la supplica alla Madonna delle Lacrime. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre il rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle Lacrime, alle tue sante lacrime, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie.

Buonasera e bentrovati. Oggi a In Cammino parliamo delle reliquie dei santi tra cura, storia e devozione. Dopo la sigla.

0: Le diocesi in Italia e il loro patrimonio di reliquie è un percorso che ci porta a conoscere storie, tradizioni ed esperienze che non possono essere perdute. È un percorso che faremo con due professori qua in studio che ringraziamo per essere con noi. Professor Ottavio Bucarelli, ben trovato.
1: Buonasera.
0: Della Pontificia Università Gregoriana, direttore del Dipartimento Beni Culturali della Chiesa. Grazie per essere con noi. Della stessa Pontificia Università Gregoriana è anche il professor Massimiliano Ghilardi. Ben trovato.
2: Grazie per l'invito.
0: Docente di archeologia cristiana. Collegato da Massa, diamo il bentornato a Don Luca Franceschini. Buonasera, Don Luca.
3: Buonasera a voi. Piacere di essere nuovamente nella vostra trasmissione.
0: Grazie a te, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Allora, questa sera parliamo di reliquie, reliquie dei santi, poi capiremo le diverse particolarità, anche le definizioni, che cosa si intende con questi, che cosa intendiamo con questi termini, ma vorrei partire proprio con Don Luca, perché c'è un progetto in atto, Reliquie Sanctorum, che vede protagonisti appunto l'ufficio di cui sei direttore con la Pontificia Università Gregoriana, per raggiungere quale scopo? Don Luca.
3: Beh, lo scopo è di tipo innanzitutto conoscitivo, perché sappiamo tutti che nelle chiese ci sono le reliquie, che sono conservati i corpi dei santi, dei martiri, alcuni più noti e conosciuti a livello mondiale, altri solo a livello locale. Oltre ai santi ci sono i beati, che ovviamente hanno una devozione più ristretta, ma ad oggi non abbiamo una conoscenza dettagliata sul territorio nazionale, e per questo il nostro progetto vuole innanzitutto avviare questa esperienza di conoscenza, perché conoscere è il fondamento per poi poter valorizzare, incrementare la devozione, condividere le esperienze ecclesiali che fanno capo appunto alla devozione dei santi e alla custodia e alla venerazione delle reliquie.
0: Professor Bucarelli, noi ogni volta che entriamo appunto in una chiesa, magari negli altari laterali, troviamo dei corpi santi, poi capiremo le differenze. Un patrimonio che solo a pensare all'Italia, col numero di chiese che abbiamo, è assolutamente sterminato, quasi quanto le opere d'arte, no? Che abbiamo veramente nelle nostre diocesi. Abbiamo idea di che cosa stiamo parlando? Non dico dei numeri, ma proprio del capitale che abbiamo a disposizione.
1: Allora, la domanda è molto corretta, perché il progetto vuole rispondere proprio a questo quesito, nel senso, noi non abbiamo contezza del patrimonio inteso come corpi santi, reliquie, corpi dei santi, e quindi questo progetto ci vede uniti insieme all'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici della CEI, con cui c'è una collaborazione ormai quasi decennale, per un comune obiettivo, cioè la conoscenza di questo patrimonio, per tutelare, conservare, trasmettere e intervenire con le opere necessarie qualora si rinvenissero delle situazioni le situazioni appunto lo richiedono. E sappiamo soprattutto che questo patrimonio è diffuso dalle chiese agli oratori, ai monasteri, veramente una diffusione così capillare che sarà molto difficile probabilmente completare questo lavoro, però ci vogliamo provare. È un progetto molto ambizioso che richiederà molto tempo, molto impegno e molto anche amore in questo lavoro, come tutte le cose che si fanno.
0: Perché non è una catalogazione normale, dai.

0: No, no, no, perché non stiamo parlando. Sì, è vero, la reliquia si trova all'interno di un reliquiario, però a noi interessa in questo momento quello che rimane di un santo, di un corpo santo, di una realtà che è vissuta secondo una vita cristianamente ordinata e che la Chiesa ha deciso di porre come
1: Quindi un
0: esempio ai
1: esempio, una
0: fedeli.
1: testimonianza viva, al di là di quello che vediamo, e
0: Assolutamente,
1: comunque che ci
0: assolutamente,
1: riporta
0: assolutamente
1: al
0: viva.
1: sacrificio di quella persona, ci riporta all'insegnamento, alle opere, al motivo anche della sua morte. Quindi è una pagina di Vangelo aperta.
0: Assolutamente, è una pagina di Vangelo che viene mostrata al popolo, ai fedeli, e che quindi una sorta di Gerusalemme celeste in terra, tutti questi santi che fanno corona a noi, nelle nostre chiese, nelle nostre realtà. Quindi queste reliquie ci aiutano a costruire un anticipo, in qualche
1: Di
0: modo,
1: paradiso.
0: comunque
1: Certo, è
0: esempi.
1: vero. Professor Ghilardi, proviamo anche a definire l'argomento di cui stiamo parlando, corpi santi, corpi dei santi, reliquie insigne. Proviamo a fare un po' di ordine per far capire anche a casa di che cosa stiamo parlando.
2: Certo, intanto se è possibile partirei proprio dalla definizione di reliquie. Cioè noi quando parliamo di reliquie cosa intendiamo? Perché poi anche nell'italiano, no? Nel lessico ordinario, è un vocabolo che talora utilizziamo in modo improprio, no? Lo utilizziamo anche nel lessico quotidiano, no? Una reliquia, tengo una lettera di Garibaldi come
1: Appartenuta,
2: fosse una
1: certo.
2: reliquia, chiaramente una reliquia laica, un oggetto appartenuto a, non so, una maglietta di un calciatore, mi piace attualizzare, però...
1: Certo.
2: Se noi volessimo dare una definizione corretta e volessimo proprio andare alle origini, io penso c'è un... chiaramente parliamo, desumiamo questo vocabolo dal latino. C'è un lessicografo molto dotto, un erudito settecentesco, Egidio Forcellini, che ha raccolto un lessico di tutti i lemmi latini, no? Il Lexicon Totius Latinitatis. Se noi cerchiamo questo sostantivo femminile plurale, reliquie, ci dice che sono pauca illa quae ex aliquare relicta sunt. Dunque, quelle cose che rimangono di qualche altra cosa. Dunque, ciò che rimane. Cioè, la reliquia in senso stretto è ciò che rimane. Noi stiamo parlando chiaramente, in questo caso, di corpi, dei corpi dei santi. Quindi dicevamo prima di reliquie insigni o meno. Beh, noi siamo soliti utilizzare questo aggettivo in senso però stretto. Quando noi parliamo di reliquie insigne sono i corpi interi dei santi o parti significative dei loro corpi o il volume intero delle ceneri. Con reliquie non insigni indichiamo ad esempio i frammenti più piccoli, più minuti. Sono stati magari nel corso dei secoli frammentati i corpi o quantomeno ciò che è entrato in contatto con il corpo di un santo. Pensiamo agli strumenti della loro passione, nel caso dei martiri, ovvero agli oggetti che sono appartenuti in vita a un santo. Pensiamo agli abiti, no? Ex
1: Come no?
2: contactu, chiaramente sono reliquie, in questo caso sono reliquie non insigni, così come sono reliquie non insigni quei piccoli frammenti dei corpi che noi vediamo in tante chiese, no? Quindi in questo caso noi però parliamo di corpi interi che, come diceva il professor Bucarelli, sono res sacra, è una materia sacra.
1: Certo. Corpi dei santi e corpi santi, c'è una differenza anche in queste due definizioni?
2: Assolutamente sì, non è una cosa, come dire, puramente filologica, non è un qualcosa che noi utilizziamo dal punto di vista estremamente filologico, ma in realtà indicano due cose diverse ed è giustamente necessario fare un pochino di chiarezza, perché il corpo di un santo è il corpo di una persona, di una figura insigne, illustre, che ha subito un processo di canonizzazione regolare, di beatificazione e
1: Certo.
2: canonizzazione. I corpi santi no, sono quei corpi che, dicevi prima in apertura, no, entrando nelle chiese, solitamente sotto gli altari laterali, può capitare di vedere dei corpi distesi, giacenti, maschi o femmine, no? Miles Christi o Virgo Christi, queste figure piuttosto stereotipate che sono in realtà corpi santi, ovvero figure che di santità martiriale presunta tale, cavate all'interno delle catacombe a partire dalla prima età moderna e saliti agli onori degli altari senza alcun tipo di processo di canonizzazione, per una inesatta interpretazione che, come dire, noi è un retaggio già medievale, secondo cui all'interno delle catacombe erano sepolti soltanto i martiri delle
1: Perfetto.
2: persecuzioni. Dunque il solo fatto di essere stati sepolti all'interno delle catacombe faceva sì che questi corpi che venivano esumati con ritmi pressoché industriali a partire dalla fine del Cinquecento fossero trasformati
1: Certo.
2: automaticamente in corpi santi.
1: Don Luca, la presenza di un corpo

0: corpo di un santo o di un corpo santo all'interno di una parrocchia, di una chiesa parrocchiale, di un duomo, quanto è importante per una comunità? Abbiamo contezza del valore nelle nostre diocesi?
1: Ma credo ci sia una grande differenza tra i paesi e la città, tra il nord e il sud d'Italia, dove il modo di esprimere la pietà popolare è estremamente diversificato. Io credo comunque che sono due le piste su cui possiamo cogliere l'importanza della presenza delle reliquie nelle nostre chiese. Una è quella appunto del fatto che ci immergono nella devozione di una comunità e quindi ci fanno conoscere la storia di una tradizione di devozione di un popolo che vive in un determinato luogo dove la presenza delle reliquie, ovviamente, così come quella delle immagini, racconta quello che questo popolo ha vissuto, quali sono i suoi riferimenti spirituali e carismatici. L'altro aspetto invece è molto, secondo me, più importante dal punto di vista teologico e della fede cristiana, perché la presenza delle reliquie nelle chiese ci consente di recuperare un aspetto che rischiamo sempre di perdere, che è il legame essenziale nella fede cristiana tra il corpo e lo spirito. Non è mai solo spirito, non è mai solo corpo quello che è in gioco, né nel Cristo che è contemporaneamente vero Dio e vero uomo, né nei santi né nei cristiani. La permanenza della reliquia, cioè di ciò che rimane del corpo, è fondamentale perché ciò che sopravvive dopo la morte non è solo l'anima, non è solo lo spirito, non è solo ciò che non si vede, ma è anche il corpo. Che può apparire macabro, vedere teschi, ossa, raffigurate o presenti nelle nostre chiese e che invece esprime proprio questa profonda unitarietà tra ciò che è nel tempo e ciò che è nell'eternità. L'unità della nostra fede con la Pasqua di Cristo passa proprio attraverso questa esperienza. In un mondo come il nostro, dove si tende un po' a spargere le ceneri, a far sparire il ricordo del corpo, vuoi perché non si crede nella risurrezione, vuoi perché sia una visione eccessivamente spiritualistica, invece è richiamata a questa profonda unitarietà. Sono bellissime le immagini bibliche delle ossa che si ricompongono nella risurrezione, nello spirito che torna a vivificare la carne, perché questo è il destino dell'uomo, anima e corpo insieme nell'eternità. E così come il sepolcro vuoto di Cristo è l'immagine assoluta della Pasqua cristiana, il sepolcro con le ossa dei nostri morti è il segno della nostra speranza e della nostra attesa della risurrezione.
0: Ripartiamo da qui, da queste parole di Don Luca. Subito dopo la pubblicità vi porteremo anche a conoscere l'esperienza rispetto anche al progetto di cui stiamo parlando, Reliquiae Sanctorum, della diocesi di Novara. Dopo la pubblicità.

0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini.

0: bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
1: Nino, l'ecografia.
2: Complimenti, tutto il papà.
1: Beh, veramente sono due.
2: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
1: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
2: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
1: Non possiamo aspettare.
2: Come aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
3: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
1: Nino, mi dà una mano?
2: No, sto lavorando. Vada.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
6: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Sera in cammino, parliamo di reliquie, reliquie dei santi, lo stiamo facendo insieme ai professori Massimiliano Ghilardi e Ottavio Bucarelli della Pontificia Università Gregoriana e insieme anche a Don Luca Franceschini, che è il direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana. Continuiamo il nostro racconto andando con le immagini nella diocesi di Novara, dove proprio sul tema si è approfondito, si è riscoperto, vediamo a che punto sono, conosceremo un paio di situazioni, vediamo.
8: Ci troviamo a Gemme, diocesi di Novara, e in particolare siamo all'interno di questo scurolo, rotonda antonelliana, che esattamente 150 anni fa venne inaugurata per accogliere le reliquie della Beata Panacea. La forma in cui noi oggi possiamo vedere Panacea è quella conferita ai suoi resti da Don Giulio Guglielmetti, e Don Giulio Guglielmetti riforma il volto di Panacea, ridà un corpo a Panacea e restituisce ai fedeli un manufatto che possiede una valenza particolare. I resti di Panacea sono quotidiana meta di pellegrinaggio. Tutto questo è possibile grazie al fatto che i resti di Panacea sono visibili e quindi la visibilità dei resti rende ancor più presente questa fanciulla alla quale si ricorre appunto per chiedere grazie, per chiedere aiuto, per chiedere sostegno. Oltre a questi santi, che hanno una biografia che ha a che fare con la storia del nostro territorio, la nostra diocesi possiede anche moltissimi corpi santi che a partire dall'inizio del Seicento, dalle catacombe di Roma, sono stati portati in vari centri della diocesi e che quindi sono venuti ad accrescere questo patrimonio reliquiale che appunto Novara possiede.
9: Siamo all'interno dello scurolo di Sant'Alessandro e alle nostre spalle vediamo l'urna che contiene i resti, le reliquie di Sant'Alessandro, questo martire romano portato dalle catacombe qui a Fontaneto nel 1839.
8: Ci troviamo proprio accanto all'urna che custodisce il corpo santo di Alessandro. Sono state conferite a questi resti scheletrici le fattezze, in questo caso di un giovane ragazzo.
9: È vero, proprio vicino, fisicamente visibile, non porta soltanto una devozione privata individuale, ma tutta la comunità si sente rappresentata da Sant'Alessandro.
10: Venerare una reliquia è come venerare i santi che sono intercessori del culto a Dio. Quando l'emorroissa si accosta a Gesù con l'intento, ecco, di toccare almeno il mantello per poter avere un bene, un beneficio, che per l'emorroissa era un beneficio di carattere fisico, ma noi appunto nella venerazione dei santi e delle reliquie innanzitutto cerchiamo le guarigioni spirituali. L'emorroissa troverà la guarigione perché, come dice Gesù, appunto la tua fede

0: ti ha salvato.
1: Don Luca, questo accade nella diocesi di Novara. Vorrei tornare su un concetto espresso sul senso e sull'importanza della visibilità dei resti per confrontarsi anche in maniera concreta con la vita e con, non dico guardare negli occhi perché magari quello è un manufatto creato sopra la reliquia, però avere un contatto diretto con la storia, con una storia di fede.
2: Ma credo che quello che abbiamo visto, no? Queste immagini di corpi che sono esposti, dove si può magari sotto un simulacro creato dalle mani di un artigiano vedere con i propri occhi le ossa del santo, del martire, del beato che si va per venerare. E non è un fatto, come dire, meramente così superstizioso, come qualcuno magari lo può definire, no? Che attribuisce a delle ossa un potere che in realtà non hanno. È, come dicevamo prima, un modo per creare un contatto, un po' come quando andiamo al cimitero a visitare le tombe dei nostri cari, no? È chiaro che il loro ricordo vive nei nostri cuori, ma andare in quel luogo dove è sepolto il corpo crea un legame che è assolutamente importante e unico. E credo che mai come oggi ci sia bisogno di questa esperienza, perché abbiamo rimosso il tema della morte anche dal nostro lessico. Prima si parlava del lessico delle reliquie, no? Già in un libro scritto ormai diversi decenni fa, Vittorio Messori parlava della scommessa sulla morte e di come tutti i termini che riguardano la morte, compresa la parola morte, sono cancellati dal nostro vocabolario, dal nostro lessico quotidiano.
1: Quindi tornare un po' ad un lessico che
2: dalla morte vero, umano.
1: Dalla morte, dico, ci apre un po' al senso della resurrezione, ci apre comunque a capire che c'è vita oltre, no, quel corpo. Professor Ghilardi, ma c'è anche un'arte dietro quello che abbiamo visto nel passato, scuole di botteghe artistiche che avevano un compito importantissimo. Abbiamo 3 minuti.
3: Assolutamente sì, sono dei veri e propri plasmatori di santità. Ora ci ha fatto vedere, peraltro mi piace ricordare che il professor Pomi è un nostro collega della Pontificia Università Gregoriana, ha fatto vedere 2 corpi davvero esemplificativo quel servizio, perché il corpo di una santa, la Beata Panacea, e il corpo santo di Sant'Alessandro. In questo caso il plasmatore di santità è lo stesso, questo Don Giulio Guglielmetti, che era il prevosto di Intra, quindi un parroco locale che si inventa plasmatore e dunque artista, artigiano, creatore di santità. Bene, noi nei nostri corpi santi che utilizziamo molto spesso vediamo, siamo in grado di riconoscere una certa serialità e dunque siamo anche in grado di attribuirli a delle botteghe artigiane che proprio nel corso dell'Ottocento cominciarono ad avere una grande fortuna, proprio perché lavoravano con dei calchi. Questi corpi santi sono realizzati in cera, no? Con dei calchi bivalvi all'interno dei quali veniva versata la cera calda, poi rappresa, quindi si crea una certa ripetitività dei corpi dei santi all'interno dei quali poi venivano composte le ossa, molto spesso in connessione anatomica.
1: Professor Bucarelli, importante, a parte che in tutti gli altari delle chiese c'è una reliquia e quindi quello è segno anche dell'intitolazione della chiesa, già da quello dovrebbe risolvere ogni problema di scetticismo rispetto alla materia, no?
4: Appunto, sì, assolutamente. Non dobbiamo dimenticare che è fondamentale nella consacrazione di un edificio di culto è l'inserimento di reliquie di santi o di martiri all'interno della mensa dell'altare, che sono corrispondenti poi ai martiri o ai santi a cui è intitolato l'edificio di culto, la cui prima intitolazione però è sempre a Dio. Quindi le altre sono tutte derivate. E quindi è anche un momento di identificazione della comunità nel proprio, nella parrocchia, nell'edificio di culto.
1: Che è il carisma di quel santo.
4: Di quel santo, e quindi ritrovarsi insieme al santo protettore o patrono. Volevo ricordare che in questi giorni in cui stiamo commemorando il Concilio Vaticano II, la sua chiusura, in una delle Costituzioni si dice che la Chiesa tiene in gran conto le reliquie autentiche e le immagini dei santi. E questo che significa? Che noi come diceva Gregorio Magno, le immagini

0: sono ciò, non è ciò che, in cui si deve credere, ma è un mezzo attraverso cui ritorniamo alle realtà soprannaturali. Quindi anche le reliquie o la rappresentazione di reliquie attraverso un reliquiario antropomorfo, come possiamo chiamare, certo, questi corpi santi, ci rimandano alle realtà soprannaturali, alla vita di colui che ha vissuto in maniera santa.
1: E questo è il messaggio migliore con cui potevamo chiudere, insomma, anche questa puntata particolare che In Cammino ha dedicato a questo progetto, Reliquie Sanctorum. Grazie ai professori che sono stati con noi, Massimiliano Ghilardi, Ottavio Bucarelli della Pontificia Università Gregoriana, e grazie a Don Luca Franceschini, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e dell'Edilizia di Culto della CEI. Grazie ancora, grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a voi.

0: arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Direi che è arrivato il momento di fare il colore. Nuovo Excellence Nude senza ammoniaca. Si prende cura dei capelli senza danneggiarli. E grazie al suo riflesso universale valorizza i tuoi colori naturali. Da oggi arricchito con microcheratina per capelli due volte più forti. Nuovo Excellence Nude.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zyquil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
3: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
4: Quando le punture di insetti ti danno fastidio, prova Prep Prurito Stop, il dopo puntura numero uno in Italia. Il roll-on ha un'azione lenitiva e per un rapido sollievo scopri l'innovativo cerotto Prurito Stop. Fino al 31 luglio acquista due prodotti Prep, uno te lo rimborsiamo.
5: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Al filtro UV.
7: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il bivoglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
5: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
8: Ultima. Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò!
13: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Io sento ovattato.
15: Devo sempre farmi ripetere le cose.
16: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
17: Mi manca un po' la relazione con le persone.
18: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
15: È un'altra cosa.
19: Mamma mia.
5: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
20: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
21: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
20: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.

0: preghiamo il Santo Rosario, avendo davanti a noi una piccola statua della Madonna di Fatima. È un dono dei detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia, che hanno accompagnato il dono con una lettera che vedete di sopra. Una lettera straziante, nella quale mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo tutti ucciso qualcuno, anche più volte. Il Signore ci perdonerà? Ci siamo confessati, abbiamo pianto nella confessione, ma ci chiediamo: ci perdonerà davvero il Signore? C'è un posto in paradiso anche per noi? Ho risposto dicendo: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, che era testimone, e racconta che Gesù, poco prima di morire, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, ma era un criminale, si era condannato alla crocifissione, aveva ucciso qualcuno. Ebbene, questo ladrone riconosce nelle parole di Gesù una bontà impressionante, superiore, quasi divina, e capisce che Gesù non è uno sconfitto, ma è un vincitore, vincitore con l'amore. Allora ha il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. Allora il perdono di Dio è assicurato quando c'è un pentimento sincero che include la volontà di riparare, per quanto è possibile, il male fatto. Preghiamo i misteri del dolore. Primo mistero ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. O Gesù, ci fermiamo pensosi ai piedi della tua croce. Anche noi l'abbiamo costruita con i nostri peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che ci supera e ci commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per noi, per ciascuno di noi, per cercarci, per portarci l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che ci manca tanto. Tu sei il voto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarci. Dentro di noi c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di noi c'è orgoglio e malignità, vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Signore, peccatore da salvare, ciascuno di noi. Il figlio prodigo che deve ritornare, ciascuno di noi. Signore, concedici il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io prego, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Ma i veri flagelli sono i peccati dell'umanità, perché sconvolgono l'ordine bello, sapiente e armonioso che Dio ha impresso nella creazione, che si ribella e ci punisce. Signore Gesù, tu sei entrato nella storia umana e l'hai trovato ostile a te, ribelle a Dio, impazzita a causa della superbia, che fa credere all'uomo di avere una statura grande come la sua ombra. Signore Gesù, tu non ci hai aggrediti, ma ti sei lasciato aggredire da noi, da me, da ciascuno. Curaci, Gesù, con la tua pazienza, sanaci con la tua umiltà, restituisci a ciascuno di noi la statura di creatura, la nostra statura di piccoli, infinitamente amati da te, e accendi nel nostro cuore un pentimento sincero dei nostri peccati, affinché il tuo perdono ci restituisca lo splendore della bontà. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Ogni peccato di orgoglio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di egoismo è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Ogni peccato di rancore e di odio è una spina che mettiamo nella corona di Gesù. Mentre ogni gesto di umiltà è una spina che togliamo. Ogni gesto di perdono è una spina che togliamo. Ogni gesto di misericordia è una spina che togliamo. Impegniamoci tutti a togliere oggi una spina dalla corona di Gesù. Signore Gesù, il pianto delle donne di Gerusalemme inonda di pietà il tuo cammino verso la croce, smorza la ferocia di una esecuzione capitale e ci ricorda che siamo tutti figli usciti dall'abbraccio di una mamma.

0: ma il pianto delle mamme di Gerusalemme è soltanto una piccola goccia del fiume di lacrime versato dalle mamme, mamme di crocifissi, mamme di assassini, mamme di drogati, mamme di terroristi, mamme di stupratori, mamme di pazzi, ma sempre mamme. Il pianto però non basta. Il pianto deve trascinare in amore che educa, in fortezza che guida, in severità che corregge, in dialogo che costruisce e in presenza che parla con l'esempio. Il pianto deve impedire altri pianti. Aiutaci, oh Signore, aiuti tutte le mamme a essere veramente mamme e ugualmente aiuti i padri ad essere veramente padri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo
1: tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi,

0: religiose e missionari
1: alla tua Chiesa.
0: Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Tutti possiamo prendere il posto del Cireneo, perché Gesù ha detto: qualunque cosa avete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, l'avete fatta a me. C'è una persona che soffre accanto a noi, ebbene se la scopriamo.

0: sorelle, voi l'avete fatto a me, a Gesù. Ebbene, Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di correre verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi nella carità. Signore Gesù, il benessere ci sta disumanizzando, il divertimento è diventato un'alienazione, una droga. E lo spot monotono di questa società è un invito a morire nell'egoismo. E quanti morti vediamo ogni giorno. Signore Gesù, riaccendi in noi la scintilla dell'umanità che Dio ci pose nel cuore all'inizio della creazione. Liberaci dalla decadenza dell'egoismo e ritroveremo subito la gioia di vivere e la voglia di cantare con un cuore nuovo. Padre nostro.
1: Che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo, adoro,

0: domande per loro, per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una inondazione di amore. Dalla croce inizia nel mondo una inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benedetta sia la croce di Cristo, diciamolo insieme. Benedetta sia la croce di Cristo. Gesù crocifisso, tutti ci possono ingannare, abbandonare, deludere. Soltanto tu non ci deluderai mai. Tu hai lasciato che le nostre mani ti inchiodassero crudelmente alla croce per dirci che il tuo amore è vero, è sincero, è fedele, è irrevocabile. Gesù crocifisso, gli occhi dei nostri anziani ti hanno cercato nelle giornate faticose della loro vita e in te hanno trovato consolazione e pace. Gli occhi dei nostri genitori hanno visto le tue ferite e hanno avvertito la potenza dell'amore di Dio che non invecchia né appassisce. I nostri occhi oggi vedono le tue mani inchiodate, eppure capaci di dare ancora la vera libertà. Vedono i tuoi piedi attaccati al patibolo, eppure capaci di camminare e di far camminare. Vedono il tuo cuore aperto da una lancia, eppure capace di dare il perdono che salva. Gesù crocifisso, è finita l'illusione di una felicità senza Dio. Torniamo a te, unica speranza, unico liberatore, unica gioia, unica verità che riempie il cuore e dà senso e dignità alla vita di tutti. Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori. Diciamolo insieme.
1: Gesù crocifisso, abbi pietà di noi peccatori.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lasci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe.
1: Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Diciamo un Padre Abbe Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine di Maria. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Spirito santo amore che sei Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio.
2: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
2: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della speranza,
2: prega per noi.
0: Madre purissima,
2: prega per noi.
0: Madre castissima,
2: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
2: prega per noi.
0: Madre immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
2: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
2: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
2: prega per noi.
0: Vergine prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
0: Vergine potente,
2: prega per noi.
0: Vergine clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
0: consolatrice degli afflitti,
2: prega per
0: aiuto dei cristiani,
2: prega per
0: regina degli angeli,
2: prega per
0: regina dei patriarchi,
2: prega per
0: regina dei profeti,
2: prega per
0: regina degli apostoli,
2: prega per
0: regina dei martiri,
2: prega per
0: regina dei confessori della fede,
2: prega per
0: regina delle vergini,
2: prega per
0: regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale,
2: prega per
0: regina assunta in cielo,
2: prega per
0: regina del rosario,
2: prega per
0: regina della famiglia,
2: prega per
0: regina della pace,
2: prega per
0: agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudici, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo Santa Rita da Cascia. Santa Rita nasce a Locca Porena, sempre in Umbria, nel 1381. Molto giovane sposa Paolo di Ferdinando, un uomo collerico, violento. Ha due figli. Il marito venne ucciso e i figli volevano vendicarsi. Rita pregò intensamente affinché i figli non si macchiassero di questo peccato. Ebbene, i due figli, durante una pestilenza che allora erano molto frequenti, morirono. Rita resta vedova e chiede di poter entrare nel monastero dell'Agostiniano di Cascia. Viene respinta più volte, ma alla fine viene accolta. Vive una vita di intensa preghiera. Riceve il dono di una spina sulla fronte. Oggi tutti la invocano come la santa delle cose impossibili. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua vita, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore, che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima. Ci ricordi che l'amore del Divino Crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Vieni fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi conforti e riempie il vostro cuore di tanto amore, di tanta attenzione al prossimo, soprattutto ai sofferenti. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.

0: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce il cono Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
2: Solstizio d'estate. Individui si aggirano alla ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale operazione? Ma con un fresco e invitante Estate! Estate, te best!
3: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel. Ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente. Anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
4: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi. È una delle mie scoperte migliori. Con tanto succo di frutta e così cremosa. Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo. Il gusto che rinfresca.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
8: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
7: Ha il filtro UV.
8: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
9: La sua bolletta?
10: No, me ne dia un'altra.
9: Quella dei pozzi che pagano la metà?
10: E lei come lo sa?
9: Intuito.
10: Semplice risparmiare quando hai tutti gli elettrodomestici classe A.
9: Cambi classe pure lei, con Compass. Da Compass per un prestito basta un giorno.
11: Vieni in filiale, da Compass per un prestito basta un giorno.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Non lasciare che le zanzare aggrediscano la tua pelle. Proteggila grazie all'esperienza dermoprotettiva della linea antipuntura PrEP. Fino a 6 ore di protezione contro le zanzare, anche per i più piccoli. PrEP insetto repellente rozione è approvata ad altro consumo come migliore del test.
14: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende 2 volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal.

0: Ankara, vertice NATO rovente, Trump attacca gli alleati, rilancia l'asse con Erdogan e rimette sul tavolo la richiesta shock sulla Groenlandia e sul summit. Arriva anche la tensione con l'Italia, nuove critiche alla premier Meloni. La guerra delle spie arriva in Italia. I Ross arrestano un ex sottufficiale e un complice accusati di aver ceduto informazioni alla Russia. A Kiev è trovata morta la donna legata all'attentato nel Principato di Monaco. Firenze, disagi per il traffico ferroviario ancora bloccato. A Catania voli in ripresa dopo lo stop, ma persistono ritardi e dirottamenti. Italia di nuovo sotto il caldo pesante, da domani 9 città col bollino arancione, tregua lampo e poi ancora afa nelle grandi aree urbane. Le ultime simulazioni indicano che la prossima settimana potrebbe andare anche peggio, con temperature e disagi in risalita. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti al TG2000 edizione delle 20:45. Dunque Ankara, vertice NATO ad alta tensione, Donald Trump torna ad attaccare gli alleati europei, rilancia l'asse con Erdogan e rimette sul tavolo la richiesta shock del controllo della Groenlandia, un summit che si apre sotto pressione tra strappi diplomatici ed equilibri fragili. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
1: Quando l'Air Force One atterra ad Ankara è quasi l'ora di pranzo. Donald Trump, il leader più atteso, è anche uno dei primi ad arrivare. Lo aspetta il padrone di casa, il turco Erdogan, con il quale è in programma un primo bilaterale. E Trump non delude chi si aspettava i fuochi d'artificio. Attacca subito Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna per aver rifiutato l'uso delle loro basi nella guerra contro l'Iran. Si dice deluso perché gli Stati Uniti hanno investito molti soldi nella NATO e gli alleati dovrebbero essere disposti a dare una mano. E poi minaccia di ritirare tutti i soldati americani dall'Europa che, ha detto, se non starà attenta a immigrazione ed energia rischia di scomparire. Non solo, Trump ha rilanciato anche sulla Groenlandia ribadendo che dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Il presidente americano ha insomma preparato il terreno per la cena che questa sera aprirà ufficialmente il vertice. Vertice che è stato preceduto dal cosiddetto Forum dell'Industria della Difesa, dove sono stati firmati contratti per circa 50 miliardi di dollari per droni, aerei da combattimento, missili Patriot, sistemi satellitari, un modo per avvicinarsi all'obiettivo del 5% del PIL destinato alle spese militari, come ordinato da Donald Trump.
0: E al vertice NATO, oltre agli strappi di Trump con gli alleati, approda anche la frizione con l'Italia, nuove critiche del presidente americano alla premier Meloni, un clima incandescente che pesa sull'avvio del summit e sugli equilibri dentro l'Alleanza Atlantica. Sentiamo Augusto Cantelli.
2: La presidente del Consiglio Meloni è arrivata all'aeroporto di Ankara

0: Per il vertice NATO, poi si è recata direttamente a Palazzo Presidenziale per la cena di gala offerta dal presidente turco Erdogan. L'occasione per rincontrare Donald Trump dopo le tensioni dell'ultimo periodo fino all'attacco di ieri sui social. Oggi invece dal presidente americano sono arrivate sì parole di critica nei confronti di Meloni, ma in modo educato e rispettoso.
1: But I like her. I think she's a nice person, actually, but
0: Mi piace, una brava persona, ma non c'è stata con noi sull'Iran. Non le ho messo molta pressione, ha aggiunto Trump, ma si è rifiutata di essere coinvolta nello stretto di Hormuz e con l'Iran in generale. Ancora, il mio rapporto con lei si è inasprito, ha fatto un errore, lei non c'è stata per noi e questo non mi ha reso felice. Presidente del Consiglio Meloni che si presenta al vertice dell'Alleanza Atlantica con l'obiettivo di mantenere il punto sui temi principali. Per il riarmo verrebbe garantito un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL, altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per l'Ucraina. Il ministro della Difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non made in USA.
2: Spie dei russi fermati dai carabinieri del ROS e domiciliari due ex appartenenti ai servizi segreti italiani. Intanto è stata trovata morta a Kiev la donna sospettata dell'attentato al Principato di Monaco. Sentiamo Vito De Torre.
3: Uno degli 007, oggi ai domiciliari, aveva studiato in una scuola della NATO, conosceva nei dettagli le tecniche dello spionaggio e del controspionaggio. L'operazione dei carabinieri del ROS ha smantellato un sistema che lavorava in favore della Russia. È solo la punta di un iceberg gigantesco, ha commentato il ministro della Difesa Crosetto. Sono finite agli arresti domiciliari due ex appartenenti ai servizi segreti italiani che, secondo gli inquirenti, avrebbero ricevuto denaro dall'intelligence russa in cambio di informazioni riservate sugli armamenti in dotazione all'esercito e dei nominativi di agenti dell'intelligence italiana. Dalle intercettazioni emerge che l'agente russo formulava le richieste mentre l'altro, in cambio di denaro, forniva le informazioni ottenute dalle proprie fonti, tra cui quattro militari ancora in servizio impiegati in incarico. Russo formulava le richieste mentre l'altro, in cambio di denaro, forniva le informazioni ottenute dalle proprie fonti, tra cui quattro militari ancora in servizio impiegati in incarichi caratterizzati da un elevato livello di riservatezza. A Kiev, intanto, è stato ritrovato senza vita il corpo di Anastasia Berescova, accusata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco un uomo d'affari ucraino. La polizia di Kiev ha arrestato due appartenenti ai servizi segreti ucraini con l'accusa di aver ucciso la donna, conosciuta negli ambienti della criminalità organizzata e dei servizi deviati.
2: Petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz, colpita da un ordigno sconosciuto, un nuovo episodio che si aggiunge ad altri casi simili nella stessa area strategica, tra tensioni crescenti sulle rotte energetiche. Intanto in Iran proseguono i funerali di Khamenei. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Salgono a tre le navi commerciali attaccate nelle ultime 24 ore da missili e droni iraniani nelle acque vicino allo stretto di Hormuz. Un mercantile del Qatar imbottito di gas rischia di esplodere. Doha protesta per i raid dei Pasdaran che giungono, ucciso nel primo giorno di guerra israelo-statunitense all'Iran lo scorso 28 febbraio. Oggi la salma dell'ex guida suprema ha attraversato la città sacra iraniana di Qom, accolta da una folla enorme di persone che ha inneggiato slogan contro Trump, gli Stati Uniti e Israele. Già stasera il feretro dovrebbe giungere in Iraq. Domani mattina alle 6 si terrà una cerimonia funebre a Najaf e una seconda nel pomeriggio a Karbala, uno dei luoghi più sacri dello sciismo. Giovedì 9 luglio il corpo del leader supremo farà ritorno in Iran con i funerali previsti a Mashhad, città natale di Ali Khamenei.
2: Due palestinesi sono stati uccisi a Gaza in nuovi attacchi israeliani. Un drone ha colpito un veicolo a Khan Yunis, causando anche diversi feriti gravi. Un secondo raid ha centrato una tenda di sfollati nell'area di Al-Mawasi, provocando altre vittime e feriti. Ora la cronaca: trovata senza vita una 59enne in un appartamento di Sanremo, sul corpo segni di violenza, in stato di fermo il figlio. Sentiamo Beatrice Bossi.
5: è stato ascoltato per 10 ore dai carabinieri che indagano sulla morte della madre. Il suo racconto non ha convinto però gli inquirenti, che nel tardo pomeriggio alla fine lo hanno sottoposto a fermo. Il ventenne ha raccontato di essere uscito di casa per mangiare una pizza ieri sera intorno alle 19. Al ritorno, trovando la porta dell'abitazione chiusa all'interno, ha allertato i vigili del fuoco che sono entrati dal balcone e hanno trovato il corpo della donna a terra. Lorella, 58 anni, di Milano, a Sanremo per le vacanze, aveva evidenti segni di violenza su collo e polsi. La procura ha subito aperto un'inchiesta per omicidio. Tra le ipotesi investigative c'è quella dello strangolamento. Secondo un primo accertamento medico-legale, la donna sarebbe morta proprio prima dell'ora di cena.
2: Il Mezzogiorno continua a correre più del resto d'Italia, spinto da incentivi e fondi straordinari, lo dice un rapporto Svimez che avverte non è ancora un cambio strutturale. Sentiamo Luigi Ferraiolo.
6: Negli ultimi 5 anni il Mezzogiorno è l'area più dinamica del paese, con una crescita complessiva del 9,5% contro il 7,1% nazionale e il 6,6% del Centro-Nord. È quanto emerge dal rapporto sud della Federazione BCC Campania e Calabria, diretto dalla Svimez.
7: Le stime 2025 ci danno un'Italia che cresce allo 0,5, un Mezzogiorno allo 0,7, ancora una volta anche per quest'anno, quindi una crescita superiore alla media nazionale. Crescita strettamente legata all'intonazione espansiva delle politiche economiche degli ultimi anni nel periodo post-Covid, quello del PNRR, e quindi crescita legata soprattutto alle costruzioni e alle opere pubbliche, agli investimenti svolti e alla capacità di una pubblica amministrazione che ha saputo mettere a terra i cantieri, i progetti. Adesso la sfida è rendere endogena questa capacità di progettazione di opere pubbliche e renderla permanente.
6: Il differenziale favorevole riflette però fattori in larga parte irripetibili, più che un mutamento strutturale del divario, come l'onda lunga degli incentivi edilizi, l'effetto espansivo del PNRR nella sua fase più matura e la chiusura del ciclo di coesione 2014-2020.
2: È un uomo di 88 anni la vittima dell'incidente avvenuto a Formia, in provincia di Latina, poco dopo le 7 di questa mattina, quando un autobus di linea è finito fuori strada. Il conducente del mezzo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore. A Milano, una donna di 67 anni, mentre viaggiava in bicicletta, è stata travolta da un mezzo pesante. L'autista è stato denunciato per omicidio stradale. E disagi per chi viaggia in treno, circolazione ancora ferma tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ritardi e cancellazioni che pesano sugli spostamenti. Intanto a Catania tornano a decollare i voli dopo ore di stop e riprogrammazioni. Una giornata, insomma, di mobilità a due velocità tra binari bloccati e aeroporti che ripartono. Sentiamo Alessio Orlandi.
4: Completata la rimozione del vecchio impalcato del ponte alpino, che da qualche giorno sta creando disagi alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Anche oggi, senza grosse criticità, navette e bus sostitutivi hanno trasportato i passeggeri da una parte all'altra della città per consentire loro di proseguire il viaggio. I lavori di smontaggio completo del ponte andranno avanti fino a venerdì prossimo, poi dal 26 al 30 luglio si procederà con l'allestimento della nuova struttura. Ai cantieri estivi e ai disagi ferroviari si aggiunge ora l'impennata dei prezzi dei biglietti aerei, che finisce sotto la lente del governo con l'attivazione da parte del ministro delle imprese Urso del garante per la sorveglianza dei prezzi. Intanto, dopo i ritardi e le cancellazioni dei voli dovuti all'eruzione dell'Etna, dalla tarda mattinata di oggi è tornato operativo l'aeroporto di Catania. Molte tratte sono state però cancellate, tanti viaggiatori in fila, molti di loro hanno dovuto cambiare le destinazioni.
8: Siamo sempre in forza, più che altro perché il volo è stato già spostato, sia dirottato sia anche in termini di orario, quindi speriamo.
9: La situazione è pessima veramente, non c'è organizzazione, non c'è, è assurdo.
2: Italia di nuovo sotto il caldo pesante, già da domani 9 città tornano con il bollino arancione, una tregua lampo, poi di nuovo disagio nelle grandi aree urbane. Secondo le ultime simulazioni la prossima settimana potrebbe andare ancora peggio. Sentiamo Lucia Ascione.
10: attorno all'alta pressione a partire da domani. L'anticiclone delle Azzorre e masse di aria bollente provenienti dal Nord Africa porteranno una nuova ondata di calore. Ma non è solo una questione di alte temperature. Il caldo anomalo porta con sé il rischio di un ulteriore aggravamento dello stress idrico lungo la penisola. Particolarmente colpite nella giornata di domani le regioni del nord-ovest, e a favorire il surriscaldamento

0: Caldamento anche i venti in caduta dalle Alpi. Massima attenzione anche alle zone interne alle grandi città. Bollino arancione per Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Pescara, Torino, Venezia e Verona. Da giovedì 9 luglio saranno il centro-sud e la Sardegna le aree più esposte al caldo estremo. Tra venerdì 10 e sabato 11 l'isola potrebbe diventare una delle aree più calde d'Europa, con picchi localmente superiori a 40 gradi. Per le previsioni a lungo termine si attende tra il 15 e il 20 luglio una nuova estensione dell'anticiclone africano che dal Sahara potrebbe tornare a coinvolgere anche gran parte del vecchio continente.
1: Federico 40, conduttore e autore televisivo, è stato aggredito nella notte a Milano da tre giovani che hanno tentato di rapinarlo mentre rientrava a casa dopo un viaggio. Ha reagito, ha messo in fuga gli assalitori e non ha riportato ferite. Nel suo post su Instagram l'episodio diventa una riflessione sulla sicurezza e sulla convivenza nella città. Coscrizioni forzate, tensioni alle stelle nel Tigray, regione del nord Etiopia. La pace con Addis Abeba è sempre più precaria. Paolo Fucili.
2: Il rapporto con Addis Abeba nel Tigray era già teso da prima e le ultime notizie dalla regione più settentrionale dell'Etiopia fanno salire ancora la tensione. Il fronte di liberazione del popolo del Tigray rimpingua le file dei suoi combattenti con reclutamenti forzati anche di ragazzi quindicenni, denuncia Human Rights Watch. Le autorità setacciano case, strade, luoghi di lavoro, si informano coi vicini di casa, minacciano ritorsioni sui familiari di chi sfugge ai rastrellamenti, come se ci fosse da affrontare un'altra guerra con l'esercito governativo dopo quella finita nel 2022, due anni di battaglie con 600.000 morti e un'orrenda scia di atrocità sulla popolazione. Le tensioni interne all'Etiopia, con aspre rivalità fra etnie e territori diversi, si intrecciano con quelle esterne del turbolento Corno d'Africa per il governo del presidente Abiy Ahmed, reduce da una larga vittoria alle elezioni del 1 giugno. Ma nel Tigray, ancora alle prese con distruzioni e sfollamenti, le urne neanche sono state aperte.
1: Arriva Leone a Roma, il docufilm che racconta gli anni nascosti e formativi del futuro pontefice nella capitale, un viaggio intimo tra archivi, testimonianze e vita agostiniana. Cristiana Caricato.
3: Lui arriva a Roma nell'81, viene ordinato nell'82.
4: Roma dai colori sgranati, una foto tessera sul foglio di iscrizione all'Angelicum, il volto scavato dalla giovinezza e dai sogni e la bellezza di una vocazione che si costruisce giorno dopo giorno nella città eterna dove Robert Francis Prevost rimbalza dopo ogni missione in diversi angoli del mondo. Leone a Roma è il docufilm che conclude la trilogia dedicata dai media vaticani al pontefice dopo Leon de Perù e Leo from Chicago, un altro tassello che racconta gli anni romani del Papa prima di salire al soglio di Pietro. Con l'incedere intimo e familiare si ricostruisce quello che si potrebbe definire il tempo di Nazareth, un'avventura umana e vocazionale svoltasi nel nascondimento, nel riparo che amicizie e affetti maturati dentro l'ordine degli agostiniani hanno assicurato a padre Bob. La formula è quella collaudata, interviste e racconti che si alternano a materiale di archivio, mostrando il futuro pontefice alla manifestazione per la pace ottobre del 1983, nella parrocchia di Cesano, dove imparava a fare il pastore, nelle case agostiniane visitate durante i suoi mandati da priore. Tra episodi gustosi, come gli scherzi organizzati ai danni di un confratello ingenuo, o la passione impensabile per Renzo Arbore, quelli della notte, si scopre un volto inedito del pontefice, sempre in equilibrio tra coerenza di vita e di legami e l'inaspettata rivelazione di una capacità unica di leadership. 55 minuti curati da Tiziana Campisi, Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera e Spagliat, che ancora una volta aiutano a decifrare il rebus prevost e a comprendere le ragioni per cui possiamo respirare con lui e vogliamo vivere con lui la Chiesa.
5: Possiamo respirare con lui, possiamo pregare con lui e vivere con lui.
1: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon, supera Struff con un netto 7-5, 7-6, 6-3, sempre solido nei momenti decisivi, servizio brillante, ritmo alto e nessun vero passaggio a vuoto.

0: l'azzurro resta padrone dell'erba londinese, la corsa continua, Sinner punta dritto alla finale e alla difesa del titolo. E atleti russi e bielorussi di nuovo in corsa potranno partecipare alle qualificazioni per Los Angeles 2028 con bandiere e simboli nazionali, revocata la neutralità e congelata la sospensione del loro comitato olimpico, una decisione che riapre ufficialmente le porte ai due paesi verso i prossimi giochi. Sentiamo Federico Plotti.
1: Gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare alle prossime competizioni olimpiche sotto la propria bandiera. La decisione è arrivata dal CIO, che ha revocato in queste ore lo status di neutralità e anche, seppur provvisoriamente, la sospensione del Comitato Olimpico Russo in vigore dal 12 ottobre del 2023 in seguito all'invasione delle truppe di Mosca dell'Ucraina. La decisione, si legge in un comunicato, è stata presa in seguito a un'analisi approfondita da parte della Commissione Affari Legali proprio del CIO, considerando che il Comitato Olimpico Russo non annovera più tra i suoi membri alcuna organizzazione sportiva regionale nei territori che rientrano nella giurisdizione del Comitato dell'Ucraina. Si apre dunque una nuova porta per gli atleti della Russia, anche se tutto resta legato alla politica interna delle federazioni, anche in termini di parità di genere e di lotta al doping e soprattutto alle decisioni dei paesi organizzatori, a cui il CIO ha lasciato carta bianca. Dunque potremo comunque sentire ancora l'inno russo per un oro a partire dalle prossime Olimpiadi estive che si disputeranno nel 2028 negli Stati Uniti a Los Angeles.
0: Ed è tutto per questa edizione, la prossima domani mattina con l'edizione flash delle 8:30. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.

0: segreti, passioni e destini incrociati in Tempo di amare. Tra poco, su TV 2000.
1: Dall'originale gusto Baci Perugina nasce lo stecco Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
3: Activia, equilibrio e leggerezza? Dai il buongiorno all'intestino. Prova Activia Kefir. Che buono, fatto con 16 ceppi. È l'unico con gli autentici lieviti del kefir e 4 miliardi di probiotico. Activia, il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. Efficace contro il 100% delle macchie difficili. È pulito profondo, è Dixan. E da oggi, se acquisti due Dixan di cui un Dixan Discs, questo te lo rimborsiamo noi in buoni spesa.
10: Tra me e il mio colore di capelli c'è una lunga storia. Stiamo diventando più esigenti, quindi scelgo Excellence Nude Age Perfect. La formula senza ammoniaca copre al 100% i capelli bianchi e li rende due volte più forti. Excellence Nude Age Perfect da L'Oréal Paris.
11: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
12: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep, ama la tua pelle.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
15: Ultima.

0: Nino, l'ecografia.
1: Complimenti, tutto il papà.
0: Beh, veramente sono due.
1: Due gemelli uguali a lei. Sarà contenta sua moglie.
0: Siamo un po' preoccupati, perché vede, adesso dobbiamo fare tutto per due. Due culle, due passeggini.
1: Ma faccia anche due passi e vada da Compass.
0: Non possiamo aspettare.
1: Come, aspettate due gemelli, non potete aspettare un giorno. Da Compass, per un prestito, basta un giorno. Più prestito di così.
2: Vieni in filiale. Da Compass, per un prestito, basta un giorno.
0: Nino, mi dà una mano?
1: No, sto lavorando. Vada, vada.
3: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
4: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

0: Tua madre sarebbe davvero fiera di te. Lo sai?
1: Sta bene.
2: È ferito ad un'ala, ma... sta bene. Hai fatto davvero un ottimo lavoro, Frankie.
1: Ora possiamo tornare a casa.
2: Sì. Possiamo tornare a casa.

È stato un bel matrimonio. Poi Ginny ha costruito un nuovo punto di osservazione. Questa volta sul nostro lato della proprietà. Ma il mondo è grande e io ero preoccupata perché Ginny non leggono i segnali. Ginny insisteva a dire che Charlie, Fighting Falcon e gli altri sarebbero tornati a trovarci.

0: volte devi lottare per un lieto fine. Mamma lo sapeva e anche Fighting Falcon sembrava saperlo. Infatti, quando tornò con Alpha, Bravo e Charlie, c'era un'aggiunta. F-16 aveva una compagna. Come diceva papà, la natura aveva fatto il suo corso.
1: Ogni cosa è tornata al suo posto, eh?
2: Ti avevo detto che sarebbero tornati.

0: Io devo credere in queste foto, devo impregnarmi in queste foto, perché la foto deve parlare per me. La gente deve comprendere, la devo far parlare.
1: Arturo Mari, il fotografo dei papi, giovedì in seconda serata.
2: Ormai siamo proprio agli antipodi, eh?
3: Ma vuoi che prendo il pezzo della nocchia, la cucchiaia, la scarola e bottiglia di mezzo papà?
4: Non ti controlli più.
5: Volete capire come si fa a risolvere un conflitto coniugale?
3: E mia pazienza, non lì!
5: Volete comprendere come si fa a gestire la rabbia, la gelosia, l'incomprensione?
4: Ma per me non esiste più la casa!
5: Volete imparare a recuperare il dialogo, la capacità di ascolto, la compassione, per non accrescere la propria forza approfittando della fragilità dell'altro, per sapersi fermare, per stare in silenzio e ritagliarsi un tempo per sé e per il proprio partner?

0: Ma soprattutto, volete imparare a fare il ragù di una volta come lo facevano le nostre madri e le nostre nonne?
1: E si ottiene così quel sugo denso, compatto,
2: che diventa di un colore palissandro scuro quando il vero ragù è riuscito alla perfezione.
0: Se volete anche una sola di queste cose, allora dovete seguire questa puntata di Retroscena che è giunta qui al Teatro Argentina di Roma, dove è in scena una delle commedie più intriganti ed edificanti che Eduardo De Filippo ha dedicato alla famiglia. Sabato, domenica e lunedì. E se ancora non siete persuasi, allora ascoltate l'invito che vi rivolgono il regista e i protagonisti di questo spettacolo.
3: Beh, Retroscena, diciamo, è una rubrica che ha ancora parole per il teatro, che nel proporre parole per il teatro diventa, secondo me, a sua volta un altro teatro. Un teatro televisivo che, per fortuna, senza risentire dei linguaggi televisivi, riesce ancora ad essere e a rappresentare la pregnanza del teatro. O dunque, occorre necessariamente seguirla.
4: Questo non è uno spettacolo qualunque, è uno spettacolo che in qualche modo resterà.
5: Potete approfondire le tematiche di sabato, domenica e lunedì, conoscendo meglio il testo, sapendo cosa andate a vedere, perché spesso uno spettatore che sa cosa e o è preparato su cosa va a vedere può apprezzare di più. È come uno che
3: una
5: conosce...
3: Una cosa su cui non siamo d'accordo, vedi?
5: No, assolutamente.
3: Il pregiudizio è una cosa condizionante.
5: Non è il pregiudizio.
0: È lo studio che precede.
5: Pregiudizio.
0: Secondo me c'è una verità in entrambe le cose, nel senso che si studia prima, ma poi ovviamente quando ci si siede lì e si spegne tutto si dimentica.
5: Ma certo.
0: È ovvio.
3: Stai evocando l'idealità di uno spettatore che difficilmente esiste.
0: Ma noi lì dobbiamo mirare.
3: Non so se sia la formula più giusta.
5: Ma scusa, tu dici delle cose complicatissime, poi dopo vuoi uno spettatore meno preparato. Cioè, tu punti in alto, ma non è condizionato.
3: È una cosa è l'analisi.
5: La cura, eccetera. Poi
3: la passione è questa, una cosa è l'analisi e un'altra cosa
5: è... E quella è l'analisi, la preparazione.
4: Vabbè, doveva essere un invito.
5: Vabbè, però tu non hai capito quello che voglio dire.
3: Vedete la puntata, ovviamente, a prescindere da tutte queste chiacchiere.
0: A questo punto sarebbe da ignavi perdersi di vista.

0: Mi ricordo quando. Mi ricordo.
1: La buon'anima di mia madre diceva che per fare il ragù ci voleva la pazienza di Giobbe. E allora se ne andava a letto quando il sugo aveva peppiato per 4-5 ore.
2: Caspita, che profumo! Il ragù di domani sta già in cottura,
1: Domani è domenica, teniamo gente a pranzo.
3: E chi viene?
1: Viene pure il ragioniere Iannello con la moglie.
3: Ci vogliono pure i Iannello a tavola?
1: Ma da poco all'altro, cos'è che non è? I signori Iannello non sono buoni qui, sono diventati antipati.
3: Ehi, proprio così.
1: Ma perché?
3: Te ne sei andato in brodo di giungere, l'hai invitato a pranzo.
1: Me ne sono andato in brodo di giungere e non devo dare conto a nessuno.
2: Sì, già da 3 giorni sto pregustando il ragù di Donna Rosa Priù. Per voi Donna Rosa io mi getterei nel fuoco. Mi ricordai che una sera parlando voi diceste che il colore turchese mi piaceva assai.
4: E poi si è messo in golfo turchese che si è fatto regalare dal ragioniere Iannello.
1: Chiedi a cazzo, il ragioniere Iannello è la moglie come la sporta del Taravai. Non me lo potete dire, che avete contro di lui?
4: Che ci siamo permessi di toccare i signori Iannello.

0: Ma mi devono tagliare le mani se fai doppio piede in cucina!
1: Ma io sono l'ultimo di tutti in questa casa! Sono tre mesi che mi tratta come un cervo! E ancora non mi rendi che cosa è capace Don Peppino Priore! Ma per me non esiste più la casa! Io so benissimo come passare la serata, capito?
2: E buona domenica a tutti!
3: Signori alla salute!
4: Così è meglio che non parlo, sennò qua muore Sansone con tutti i filisteri.
0: Parla, io ti sento e possono sentire tutti quanti.
4: Io per questa donna non esisto. La mattina quando esco per andare al negozio, neanche se ne accorgo. Sono 4 mesi. 4 mesi che mia moglie si è cambiata nei miei confronti. Io e lei navighiamo in un mare torbido in sé. E poi si è messo in colpa Borghese che si è fatta regalare dal ragioniere gli annienzo. E io qua, festo, in continua ammirazione di questa testa schifosa!
5: Un barò.
6: Tu sei pazzo.
0: Ma chi se lo fa? Tu chi è?
6: E questo è l'anello di fidanzamento.
1: Davanti a me!

0: Come ti senti?
1: Non c'è male.
0: Così io ti volevo parlare.
1: Io sto qua e ti sento.
0: Io ieri mi sono comportato come l'essere più rozzo, più schifoso della terra. Io mi sento ancora sotto il peso di un avvilimento che difficilmente potrò superare.
1: Come hai potuto pensare a una cosa simile? E come hai potuto fare la scenata che hai fatto ieri?
0: Una gelosia. Una gelosia, Rosina mia, una gelosia che non mi faceva dormire la notte. Una gelosia ossessionante, feroce, che mi faceva salire il sangue alla testa fino a farmi perdere la ragione, l'udito, la vista, io quando si dice la benda, proprio mi era calata una benda sugli occhi.
1: Com'è possibile? Tutta questa gelosia per me?
0: Una volta, quando io uscivo per andare al negozio, uscivo dal portone, tu stavi affacciato al balcone e mi seguivi fino a che non avevo girato la strada. Da 4 mesi a questa parte tu non ti affacci più.
1: Ma mi era sembrato che tutte le cure e le attenzioni che ti facevo non venivano né riconosciute né apprezzate. Non ti permettere mai più di pensare una cosa simile. Io ho conosciuto un uomo solo, e sei tu, perché ti voglio bene.
0: E dici che non sei peggio. Vedessi che sono diventati gli occhi tuoi, mo che mi hai detto che mi vuoi bene.
2: Io inizierei mostrandovi questo gioco di parole. Perché? Perché questo banalissimo anagramma, praticamente, è insomma, la sintesi di un ribaltamento che c'è, ovvero da un vittimismo a un dono di sé. Rosa e Peppino lo vivono questo ribaltamento? Dal ahimè a ahimè?
3: Penso che i rapporti d'amore siano in fondo contraddistinti dal dolore e dalla passione, o meglio, volendo dirla in tutti i sensi, la passione già di per sé è termine che unisce l'una e l'altra cosa. È passione nel senso di dolore ed è passione nel senso di amore. E penso che i due termini, o le due formule che tu ci hai proposto, mi pare che in qualche modo siano sintesi di tutte queste due condizioni emotive.
4: Si contengono l'uno nell'altro, no? Nel senso che c'è questa forma di vittimismo che è anche, diciamo, una nota tipica napoletana di teatralizzare il dolore, no? E di quindi rendersi vittima, rappresentarsi vittima. Ma poi c'è un'altra nota che è quella di rivendicare il proprio valore. Ed è bellissimo perché passi da schiacciata a leonessa, per esempio, nel caso di Rosa Priore, no?
1: Vicino a questo immobile, ci sta la salute di donna Rosa Priore. Io ho sputato sangue su questi pavimenti per mantenerli puliti e luci da zio. Rosa, che sei impazzita.
2: Io partirei da una didascalia che troviamo verso la fine della commedia Sabato, Domenica e Lunedì e che Edoardo scrive per Rosa, la moglie di Peppino, dopo che il marito le ha confessato i suoi tormenti. Esattamente scritto così: Rosa ha seguito con attenzione le parole di Peppino, si è compenetrata nella sofferenza di lui, ha colto ogni sfumatura di quel sentimento e ne ha sentito un'infinita tenerezza. Ora guarda il suo uomo con dolcezza e protezione materna. Queste poche parole sono, secondo me, un concentrato di compassione, di empatia, di dolcezza, di cura, di premura, che peraltro poi si manifestano dopo una lite anche accesa, insomma, fra i due coniugi. Ti chiedo quanto ti ha affascinato questa educazione sentimentale, chiamiamola così, e quanto sarebbe di insegnamento oggi?
5: Molto, molto. Una parola per riassumere Sabato, Domenica e Lunedì, la pronuncia Rosa quando parla della composizione del ragù e dice:
1: ragù in anima di mia madre, diceva che per fare il ragù ci voleva la pazienza di Giobbe.
5: Ecco, la pazienza è un sentimento molto importante. Noi sappiamo che le strutture familiari che reggono sono basate su questa, sulla pazienza, sulla comprensione della posizione dell'altro.
1: Peppi, vieni qua, io sto debole, non mi posso alzare, siedete vicino a me.
2: È la traduzione concreta, secondo me, è dell'amore che nasce da riconoscere la fragilità dell'altro e, come citiamo Cesare Pavese, Diceva Cesare Paese, tu sarai amato il giorno in cui potrai mostrare la tua debolezza senza che l'altro se ne serva per affermare la propria forza. L'avete scavato in questo senso anche questo momento?
4: Beh, nel momento in cui lui confessa la sua gelosia, Rosa è toccata profondamente, intenerita, diciamo, è anche divertita perché non se l'aspettava.
3: Questi sorrisetti sono sorrisetti di simpatia, ovvero di condivisione del dolore.
2: Confido sulla tua proverbiale capacità di sintesi. Allora, cosa racconta sabato, domenica e lunedì?
5: Tre giornate. Nella giornata di sabato, Donna Rosa sta preparando il suo memorabile ragù e capiamo già che l'atmosfera in famiglia non è buona, che c'è molta tensione tra lei e suo marito.
0: Ormai siamo proprio agli antipodi.
5: E capiamo anche che c'è un vicino di casa che sarà pure animato dalle migliori intenzioni, ma è estremamente invadente e questo provoca già i primi litigi.
0: Sono tre mesi che mi tratta come un zero!
1: Qua tutta la mia vita qua dentro a fare la serva, a servire tutta la famiglia come una vagliata!
0: E chi te lo fa fare?
5: Nella giornata successiva, la domenica, tutti si sono messi super eleganti per celebrare questo pranzo. Peppino, il marito di Rosa, non tocca cibo e esplode in uno sfogo di gelosia, accusando davanti a tutti, davanti ai figli, in una vera e propria scena madre, che sua moglie se l'intende col vicino di casa.
0: Di questo tresto schifoso!
5: Questa scena madre provoca una seconda scena madre di Rosa, che si sente accusata ingiustamente, che contrattacca furiosamente e alla fine sviene. Ma il giorno che io preferisco è il lunedì, perché alla fine tutto si ricompone.
2: Perché questa soluzione apparentemente solo rappacificante non è un finire tutto a tarallucce e vino?
5: Allora, innanzitutto vado dicendo in questo periodo che bisogna rivalutare il sorriso. Cioè, trovo che ormai l'aggettivo inquietante è diventato quasi sinonimo di bello. Cioè, inquietante vuol dire che lo spettacolo, il film, sono belli. Però non è che l'eccellenza in arte coincide solo con l'inquietudine. È un finale di un scritto, peraltro, da un uomo che una famiglia come lui descrive in Sabato, Domenica e Lunedì non l'ha avuta mai. Sappiamo tutte le vicende familiari di Edoardo. E quindi questo suo disegno di famiglia che si concilia, che trova un punto di mediazione, in realtà è la struggente rivelazione di un'aspirazione, perché quella struttura così Edoardo non può averla mai vissuta.
3: Edoardo è anche un illuminato geometra e dunque ci concede la possibilità di leggere una retta. La retta è la direzione non è dove va il movimento, ma è la retta lungo la quale il movimento si svolge. Ma Edoardo

0: fa di più, mette anche la freccetta che ci indica il verso, cioè dove, in quale luogo va quel movimento. E questo luogo in cui è diretto il movimento è certamente il lieto fine. Però Edoardo descrive una retta, non un segmento. E la retta non ha fine. E dunque il lieto fine è un'aspirazione.
1: Avete fatto pace? Sì, sì, abbiamo fatto pace. Meno male, è finito tutto. No, signor. Io credo che è cominciata adesso.
2: Oggi, per esempio, quando una coppia si separa, quando le coppie si separano, gli psicologi sottolineano un aspetto, che nel momento in cui si sono separati i coniugi non parlano più, cioè non comunicano più. La separazione avviene perché i coniugi non riescono più a comunicare. Oh, okay, sì. I protagonisti di questa commedia riescono verso il finale, alla fine, a comunicare, certo, e a esprimere il loro sentimento.
3: Questo è una sorta, diciamo, di elaborazione,
2: finirà,
3: del dolore.
2: Non finirà, però è un valore di una coppia.
4: C'è una piccola frase che non so perché mi ha colpito in maniera particolare, che riguarda il personaggio di Peppino. Sempre nella parte finale della commedia c'è questo confronto appunto tra Rosa e Peppino dopo la litigata della domenica, e Rosa a un certo punto dice: va bene, parliamo stasera, quando torni vai in bottega adesso, poi dopo noi parliamo, adesso non sto manco tanto bene, insomma non dice così, però sì, questo sì, è un sì, po' il senso. Però Peppino non vuole rimandare il chiarimento con la moglie e dice:
5: io non posso aspettare.
0: Io dico: io non posso aspettare, non è che non voglio, cioè è un'esigenza d'altro genere, non è una volontà, è un'esigenza d'altro genere. E cosa sceglie come elemento curativo? La parola, perché dice: soltanto forse se io riesco a parlartene si riesce a sciogliere questo nodo che c'ho in gola. O dunque la parola diventa chiarificatrice dei rapporti, e quindi la parola è funzionale anche all'attivazione dei ricordi, di ricordare, no? Di ridare al cuore quello che è accaduto.
4: Fare la regia delle opere di Edoardo richiede una grande circospezione, perché ovviamente, come si dice sempre, nel testo, nei copioni, nelle opere di Edoardo, in ogni parola c'è già insita una regia, no? Qual è invece la peculiarità della regia di De Fusco su Sabato, Domenica e Lunedì?
6: Allora, la peculiarità è quella di aver cercato di fare uno spettacolo chiaro. Io ho cercato di voler bene a tutti i personaggi, non ci sono carrettelle, non ci sono cose in cui si alza la temperatura per strappare una risata in più, ma anzi c'è un rispetto scrupoloso del testo.
4: De Fusco, regista, in tre parole.
2: Un appassionato, molto, molto affettuoso, e questo aiuta moltissimo. E poi lui ha questa, diciamo, idea che lo spettacolo non deve necessariamente essere realistico, perché deve sempre evocare qualcos'altro.
0: Di Edoardo lui ne conosce dei meandri che forse non sospettava neppure lui di conoscere.
4: Anche lui ha detto cose molto belle su di voi che non vi dico, così sarete costretti a guardare la puntata.
2: Bene.
4: Cosa ti ha spiazzato della interpretazione di Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma, rispettivamente nei personaggi di Rosa e Peppino?
6: Allora, con Teresa non avevo mai lavorato. La cosa, innanzitutto, è una persona deliziosa con cui è veramente piacevole vederla ogni giorno. Secondo, lei ha una grande capacità comunicativa, che è una cosa indefinibile, come il fascino, ce l'hai o non ce l'hai. Lei ha questa capacità di portare a sé gli spettatori ed è veramente molto bello. Claudio invece è stato mio attore tante volte allo Stabile di Napoli, fa il ruolo di Edoardo ed è asciutto e scavato come Edoardo, ma non ho mai la sensazione che lo imiti.
4: E invece la gioia più grande, la fatica più grande durante le prove?
2: Allora, la gioia più grande è di lavorare per me, una compagnia bellissima, e la fatica più grande è la memoria, perché il pensiero di Edoardo nella scrittura è un pensiero veloce, cioè un passaggio da un'intenzione all'altra veloce. Allora quella memoria è una memoria che devi riempire di senso, battuta per battuta, e c'ha tutta una serie di, come dire, di angoli, di anfratti, no? Che devi riempire.
4: La difficoltà maggiore e la soddisfazione maggiore nel dirigere 16 interpreti?
6: Ti devo dire la verità, Nessuna. Okay. Nessuna. È stato uno spettacolo facilissimo da fare.

0: pare.
1: Se c'è una battuta che vi ha smosso di più la coscienza?
2: Mi fa impazzire questa battuta che è quando una moglie prepara la camicia pulita al marito, è come se continuasse a dire senza parlare: la biancheria tua la devo toccare io solo e tu la fai toccare solo a me perché mi vuoi bene come ti voglio bene io. Per me questa è la metafora proprio eccezionale del rapporto d'amore.
3: La biancheria tua la devo toccare io solo e tu la fai toccare solo a me perché mi vuol bene come ti voglio bene io.
4: Noi stiamo insieme da tanti anni, abbiamo fatto 3 figli, ma non abbiamo ancora raggiunto quella intimità che ci consentirebbe di dire pane al pane e vino al vino. Ed è una formula straordinaria, perché pane al pane e vino al vino vuol dire parlarsi in maniera schietta, sincera, vera, concreta, reale. Solo così è possibile ricondursi all'intimità.
5: Noi stiamo insieme da tanti anni, abbiamo fatto 3 figli, ma non abbiamo ancora raggiunto quella intimità che ci consentirebbe di dire pane al pane, vino al vino.
1: Quale pensiero vorresti che il pubblico si portasse via dopo aver visto Sabato, Domenica e Venerdì? Quale in particolare?
0: Tornare a impossessarci della capacità di tollerare il proprio prossimo.
2: Io dico un po' di speranza nel dialogo, nell'ascolto dell'altro, questa possibilità di includere l'errore di uno o dell'altro, cioè, come dire, non è che siamo sempre nella ragione, o che vediamo sempre chiaro tutto, cioè di insinuare un dubbio, ecco.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, o Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega
0: per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santo.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debiti, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che

0: Sei Dio, Figlio Redentore del mondo, che sei Dio, Spirito Santo, che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo d'una loro Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

solare, signori, buongiorno, bentrovati. Oggi abbiamo una meravigliosa puntata tutta in musica. Era popolarissima negli anni 60, ci pensò poi il grande Paolo Limiti a portarla nuovamente nelle nostre case. È stata un'artista eccezionale, si chiamava Elsa Agnese Mazzetti, ma lei è conosciuta ovunque ancora oggi come Cochi Mazzetti. E allora, dedicato a tutte le ragazze che ci stanno seguendo, anche le ragazze sugli 80-90 anni, giovane, giovane.

0: voce meravigliosa di Antonella Ferrari a quest'ora del mattino. Giovane, giovane, eccola qui accanto a me, la Cochi Mazzetti. Al pianoforte c'è un grande musicista, grande pianista, che è stato il compagno innamoratissimo di Cochi per tutta la vita, il maestro Valentino Mancino, che invito qui a raggiungermi insieme al nostro imperdibile, incommensurabile, impagabile Stefano Paggioro. Buongiorno maestro, buongiorno, benvenuto, si accomodi. Paggioro, eccolo qua, un uomo, una garanzia, signori. Grazie Stefano, benvenuto. Allora, grazie sempre alla mia Virginia Conti, sempre, perché Conti Paggioro è una coppia veramente inossidabile. Loro si mettono lì e lavorano, lavorano, lavorano su questa puntata. Stefano, giovane, giovane.
1: Giovane, giovane, 1963, terzo premio al Festival di Sanremo.
2: 63.
1: 63. Scritta da Pino Donaggio e cantata in coppia, come si usava allora, con le due orchestre. È stato uno dei grandi successi di Cochi Mazzetti.
0: Uno dei grandi successi di questa donna meravigliosa. Maestro Mancino, aveva partecipato, Cochi, al Festival di Sanremo anche nel 61 con qualcuno.
2: Ha cominciato, la prima partecipazione al Festival di Sanremo di Cochi nel 61 con qualcuno.
0: Come avevi iniziato a cantare?
2: Allora, ha iniziato... In breve, lei era in vacanza da giovane, era in vacanza a Rimini con
0: da
2: sua
0: giovane,
2: madre.
0: Giovane.
2: È passata davanti a un locale che allora a Rimini era famoso, la Casina del Bosco. Sì. Sente suonare l'orchestra, che era una cosa all'aperto, e si fa coraggio, entra nel dancing, va vicino all'orchestra, chiede di cantare una canzone. Subito la fanno cantare. Alla fine dell'esibizione... Il maestro dell'orchestra, il maestro Cassani, la chiama e dice: senti, saresti disponibile a venire a cantare con me? Ma dice, con
0: che
2: noi.
0: Bei tempi, Stefano.
2: E lei dice: ma non abbiamo repertorio, non ti preoccupare, in una settimana non ho fatto il repertorio. Ha cominciato con quell'orchestra e poi è cominciata la sua attività.
0: E non ha finito più.
2: E no,
0: questa
2: poi è
0: ragazza
2: avanti.
0: Stupenda, questa donna bellissima, nata. Stefano, io dicevo bene, altri tempi, no? Ti vedevano, ti notavano, chiaramente ci voleva il talento, ci voleva una bella voce.
2: Era naturale.
0: Era naturale. Lei era nata?
1: A Milano nel 1937, mm-hmm. Si chiamava Elsa.
2: Sì.
1: E poi la sua mamma la chiamava in casa, io ricordo lo raccontò, ci vediamo in TV, la chiamava Cochi, Cocchina, e quando nel 60 poi debutta anche a livello discografico, gli dicono: ma bisognerebbe trovare un nome che funzioni. Lei ha proposto Cochi.
2: È stato presente questo qua. Va bene, Cochi Mazzetti.
0: Cochi Mazzetti, è così che noi la conosciamo, così ce la ricordiamo. Quel ci vediamo in TV a cui Stefano Paggioro ha fatto riferimento continua ad essere ogni volta il nostro punto di riferimento, perché se riusciamo a fare e a stilare tutte questa lista di meravigliosi cantanti è perché c'è stato il grande Paolo Limiti, che ci ha nutrito con la sua meravigliosa televisione e ci ha dato questa possibilità. Bella, bellissima, Cochi. Allora, Valentino Mancino, maestro Mancino, lei si chiama Antonio Ruggero Mancino.
2: Valentino, perché anch'io sono un cantante, ho una mia attività discografica,
0: certo.
2: E nome d'arte Valentino è sempre rimasto.
0: E perché si è chiamato Valentino? Sono in picciola?
2: Io ho iniziato...
0: Perché era bello.

0: bello, perché no, è un bel ragazzo, dica la verità.
1: Ma da giovane,
0: come ero, come diciamo,
1: l'accetto, chi l'accetto lo volentieri.
0: Chi lo sa?
1: La casa discografica di allora, nel 1962, allora si usava il nome d'arte. Nome d'arte.
0: Lei ha lavorato con i Baby Valentino. Luna, ha creato i Valentinos con l'orchestra di Umberto Benni. Lei ha lavorato tantissimo anche all'estero, maestro.
1: Sì, sì, sì, ho fatto molta attività con le orchestre da ballo e in giro nei club e all'estero e tutto qua.
0: Il maestro dice club e dancing, Stefano, sì, c'è tutto, perché... tutto per sentirsi proprio in un'altra meravigliosa sì. epoca. Posso sentire per favore questa canzone? Questa canzone che poi... ascoltatela bene.
2: Aspetto sempre la domenica.
0: Ah.
2: Perché so questo... che ti
1: è ritornata, si è ringiovanita questa, questa canzone, perché fa parte di uno spot pubblicitario.
0: Sì.
1: In questi ultimi anni è passata diverse volte, quindi allora, la gente se la ricorda.
0: La gente
1: una
0: si
1: canzone
0: ricorda
1: di Kramer.
0: Questo spot, una canzone del grande Gorny Kramer. Belli, belli, eh?
1: Ah, belli. Beh, qua, perché con
0: voi
1: pochi...
0: vi siete conosciuti grazie alla musica.
1: È una storia abbastanza lunga, però comunque l'accorcio.
0: No! Non l'accorcia.
1: No,
0: la
1: vedo di stare
0: un attimo.
1: Vedo di
0: ma
1: stare...
0: chi? Maestro, lei ha alzato la palla, io schiaccio, mi ha dato il lancio perfetto per la pubblicità. Ci vediamo tra un attimo, signori. Cocchi Mazzetti con tutti i nostri amici. Grazie.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: No. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone Veretto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: ci porti pure me.
1: Brava, brava, brava Alessandra Ferrari, bravissima. Maestro, venga qui con me. Allora, qua Alessandra, vengo da te. Presto, mi raggiunga quest'uomo elegantissimo. Alessandra Ferrari ha una voce perfetta, meravigliosa. Brava, brava,
2: brava, brava,
1: brava. Con il nostro Stefano Paggioro. Stefano ci ha detto alla mia Sara Cacciò.